0: E questo è Renato Carosone, uno dei maestri indiscussi del night italiano. È una grande personalità di autore, a cavallo fra la musica del night, la musica di attrazione e la musica napoletana, con la sua tradizione, con le macchiette. Cioè, è una persona che ha continuato la tradizione delle grandi macchiette di Pisano, Gioffi, eccetera, in queste evocazioni di figure tipiche, tipo questo che vuol fare l'americano a tutti i costi, eccetera, anche nel mondo del nightclub. Tra l'altro abbiamo sentito suonare, eseguire tre: uno è Carosone al pianoforte, uno è Gegé Di Giacomo alla
1: batteria,
0: alla voce, e Riccardo Rauchi era al sax in questa esecuzione.
2: Che era il tuo capo, Endrigo?
3: Sì, l'ultimo mio capo. Si è messo da solo, ha formato questo gruppo. Santino Latora, Gianni Neri al vibrafon e tromba.
0: E io, Sergio Coppotelli alla chitarra.
3: Certo.
2: Per tutti questi grandi del night come Carosone e Peppino Di Capri dobbiamo destinare una puntata a parte una volta per certo, ognuno di loro.
0: Faremo dei grandi medaglioni, ecco, di gratitudine, di grandi ricordi, ma molti di loro sono presentissimi, e come, voglio dire. Dicevo prima di Napoli, che è l'unica musica internazionale italiana che era consentita, quindi tu non potevi suonare tutto quello che volevi al night. C'era canzone, il repertorio della radio non si faceva perché non era di bon ton, ma Napoli ha trovato nel suo immenso patrimonio musicale il modo di essere regina, una città, i suoi musicisti essere regine e re dei nightclub. Nacque d'improvviso verso la seconda metà degli anni 50 come fenomeno nazionale, ma lui suonava già dal 47-48, a quando aveva 5 anni, una delle grandi star che ancora adesso è un grandissimo interprete. Se ci fosse ancora il night, rinascerebbe per lui, è Peppino Di Capri. Peppino Di Capri che, cantando in napoletano, fece dei grandissimi successi dopo un momento in cui Napoli era diventato più o meno un fenomeno un po' provinciale. Lo riportò.
3: Sì, sia erano solo delle cose della tradizione, diciamo, certo, le grandi canzoni del passato.
0: Rifece le canzoni del passato, ma ne produsse di nuove, come quella che potremmo ascoltare in questo momento, che fu un enorme successo. Anch'io cantavo, credo, la prima canzone che ho cantato in pubblico, e non è peccato.
2: Senti, prima di ascoltare questa canzone, e casomai lo riprendiamo dopo questo discorso, le differenze fra la strumentazione di Carosone e quella di Di Capri al night?
0: Dunque, le strumentazioni sono molto vicine, semplicemente è una questione di stile d'arrangiamento. Peppino aveva soltanto uno strumento a fiato, ed era il sax tenore, ed era suonato, se non mi ricordo male, da Gabriele Varano,
3: sì.
0: Che poi è diventato un grosso produttore, ha prodotto anche grossissimi successi recentemente. E invece il Carosone riproduceva un pochino il suono della big band americana, se vuoi, con i due o i tre fiati, e quindi riproduciamo un suono di un'orchestra più grande in piccolo, mentre il suono di Peppino Di Capri era già rock, se vuoi.
2: Si sente in questa canzone?
4: Sì, me suono, nento suono che fai.
0: A terzine. No.

0: Gabriele Varano appunto al sax tenore, il pezzo della terzina, la strumentazione era semplice, era batteria senza la cassa come che non veniva usata, al contrario di oggi, il basso normale, il pianoforte di Peppino, la voce di Peppino, la chitarra elettrica di Cenci, mi pare si chiamasse, e in questo caso un sassofono, era tutto, e veniva fuori un suono anche quando tiravi molto di soft.
1: Cioè, a me sembra che questo sia il disco proprio originale, non è un rifatto, vi sente dal suono che è un po'...

0: Dicevi Bardotti, che ti ricordi quando è stata incisa questa canzone?
1: Sì, allo studio Carisch, credo nel 59, nell'autunno del 59, si registrava mono, tutto in diretta perché non c'era possibilità di sovrapposizione.
0: Cioè, come funzionava?
2: Io sovrapponevo con Riccardo Naocchi alla Basilica.
1: E perché tu avevi uno studio migliore.
2: Ci mettevano 7 ore a fare la base, tutta piccole sopravvalutazioni eccetera, poi mi danno 20 minuti per cantare o lavavo la spacca.
0: Cioè la base era incisa tutta insieme?
1: Sì, era da mono a mono, poteva sovrapporre, in effetti forse la voce di Peppino era sovrapposta. Io dovetti cantare in diretta, perché feci anch'io 2 dischi, ahimè, come cantautore in quell'epoca, che ho dimenticato, ho nascosto proprio come se fosse la pipì di un gatto.
2: Pensa che Bardotti ha scritto una canzone in quel periodo, prima di conoscersi, e non me l'ha mai voluto far sentire.
0: Neanche chiamava... la conosci però adesso?
2: No, non la conosci. Si chiama L'Olivo, mi pare.
1: L'Olivo, sì.
0: Beh,
1: L'Olivo.
0: Quando è che
2: non
0: ce
2: l'ha mai
0: sentire?
2: Voluto farmela sentire.
1: L'Olivo posso proporre la Prodi.
2: Non male.
0: No, ma ce la devi far sentire un giorno, questa è un'occasione.
1: Vabbè. No.
0: Senti Endrigo, ma noi parliamo di questa epoca importante del night, ma forse come in tutte le cose, voi non sapevate di viverla. Quel momento importante.
2: Beh no, non assolutamente, sapevate... per noi era un lavoro...
0: Umile.
2: Sì, un po' come andare in fabbrica, in ufficio, perché si entrava alle 9, si usciva alle 3, alle 4 del mattino, tutti i giorni che Dio mandava in terra, per cui era un lavoro faticoso. Mia zia, no, a Trieste mi diceva, ma vai lì, ti diverti, ti danno anche i soldi, no? Non capivo, invece era un lavoro duro.
0: Ma tutti noi che facciamo questo lavoro, non è, per gli altri non è un lavoro.
1: Certamente, comunque era un lavoro realmente duro, anch'io ho fatto poche stagioni di night, ne ho fatte 3, però sai, quando devi cantare 70-80 canzoni per sera, insomma dopo qualche giorno ne risenti. Una sera, cantando il nostro concerto di Bindi alle Dolomiti, mi addormentai letteralmente sul piano, mi svegliò il mio trombettista, che era il mio capo orchestra, con una trombettata nell'orecchio, perché mi ero semplicemente addormentato dalla stanchezza.
0: Saltasti in piedi. No, ma voglio dire, sì, sì. Tra l'altro mi sta venendo in mente, eravate persone semplici, no, gli orchestrali, persone semplici, a differenza della clientela che invece era più ricca.
1: Certamente,
0: certo. Cioè, proprio certamente. Le persone più umili erano i camerieri e voi.
1: Ah, sì. Certo. Infatti, come diceva Sergio ricorda sempre che chi giudicava un'orchestra
2: al debutto erano sempre i camerieri, tutti schierati contro il muro prima che arrivassero i clienti, e i camerieri davano il loro parere al padrone o al gestore, erano molto importanti.
0: Bellissima questa cosa.
2: E poi eravamo trattati,
0: scrollava la testa un cameriere, non c'era.
1: Immagina come se oggi il servizio d'ordine potesse sentire Michael Jackson e lo facesse protestare, perché noi potevamo essere protestati
2: entro 3 giorni. Sì, a me non è mai successo.
0: A me
1: la prima volta sono stato protestatissimo.
2: C'era un padrone a Roma, però, padrone del Gigi Club, mi ricordo, che faceva questo scherzetto. Cioè lui protestava l'orchestra il secondo giorno e poi gli offrì una paga inferiore, purché restassero. Questi pur non dirò di stare disoccupati 2 o 3 mesi, accettavano. Questo è un gioco abbastanza sporchino, ma insomma lo facevano.
1: No, io la prima volta che uscii con un complesso, non era un nightclub, era un piccolo dancing che funzionava anche la sera, a Villanterio, provincia di Pavia, fummo protestati molto gentilmente, non ci pagarono, perché non si mosse nessuno. Non riuscimmo a fare alzare una mosca in 3 ore.
0: Tremenda. Tu mi devi raccontare, pessimi. Bardotti, tu mi devi raccontare, me lo devi riraccontare, perché un po' me lo sono dimenticato, un aneddoto legato a questa canzone che ti faccio sentire adesso, perché ci dà l'opportunità di parlare delle richieste della clientela.
1: Certamente.
0: al gruppo. Hai già capito di quale canzone si tratta?

0: questa è una canzone importantissima,
1: lo è tuttora.
0: Popolarissima appunto tutt'oggi. E mi stavo chiedendo,
1: ne ho subito la nascita.
0: Ah, ecco, appunto. Ma no, poi, scusa una cosa, ma sì. Gino Paoli l'aveva già incisa?
1: No,
0: l'ha incisa dopo.
1: Ma fra l'altro, questa canzone improvvisamente venne una sera durante una stagione estiva del 1960 a chiederci: il cielo è una stanza. E noi la prendemmo per matta, per un motivo molto semplice, è un titolo molto inusuale per l'epoca. Dico, signora, ha capito male. No, è un grande successo di una cantante nuova.
0: Ma dove stavi tu? Dove eri?
1: Alle Dolomiti, sempre. Alle Dolomiti, e c'era una stanza, poi arrivò un altro, poi un altro ancora, era verso metà luglio. E dico, ma insomma, se esisterà. Andammo dal locale di venditori di dischi, che ne aveva 7, perché in verità vendeva frigoriferi e ventilatori, non vendeva dischi, c'era poco. Dice, ah, sai, ho sentito dire, lo fece arrivare in una settimana. Vediamo questo pezzo cantato da Mina, che noi conosciamo benissimo, il cielo in una stanza di Toang Mogol, che erano nomi strani, voglio dire. Mogol si cominciava a conoscere perché aveva fatto qualche cosina, Toang non sapevamo chi fosse.
0: No, lo conoscevate voi un po'?
1: Renato Angiolini, ma l'ho saputo molto dopo, perché Mogol Paoli non era ancora iscritto alla SIAE.
2: Anche le mie prime canzoni, con la ricordi, tipo I tuoi 20 anni, La brava gente, c'erano degli pseudonimi.
0: Cioè non l'avevi fermate tu,
2: no.
0: Le prime canzoni tue.
1: Certo. Mettemmo su questo disco ed era bellissimo, allora lo mettemmo su, ti prego di notare, era questo disco che sentivo, questo è il disco originale di Mina. E eravamo tromba, sax, pianoforte e batteria, senza neanche il basso per risparmiare. Come si faceva a farlo? L'armonia era facile, era un giro di sol maggiore, però non poteva rendere niente, però misteriosamente la mettemmo in repertorio, provandola al pomeriggio in qualche modo, mi tirava giù il testo, queste cose qui, e si riempiva la pista e tutti si innamoravano come matti.
0: Quelle canzoni magiche, eh?
1: Cominciò da lì, come poi io solo te 2 anni dopo Sergio ha creato più figli quella canzone.
0: No, mi sa che non la dovevamo nominare questa canzone, perché
1: ha creato,
0: la dobbiamo
1: tanti...
0: nominare alla fine questo titolo, Io chiamo solo te.
1: Ma
0: il Mina Andrigo ha cominciato cantando al Night.
2: Sì, io l'ho vista e sentita al Morocco, era il 59-60,
1: a Milano.
2: Cantava a Milano, sì. Nessuno mi può notare.
0: La versione di quella canzone che era stata presentata a Sanremo invece in versione lenta.
1: Certamente, ecco. E che fu definita dal Discobolo, che era il primo disc jockey, credo, della
2: Zivelli.
1: Zivelli, diceva che lo cantava in anglo cremonese.
2: No, era bravissima, poi era anche... una bella ragazza, insomma, a me piaceva.
0: Sì,
2: molto.
0: Lo so che ti piaceva molto.
2: Gliel'hai
0: anche detto?
2: Gliel'ho anche detto un giorno.
0: Racconta un po'.
2: No, ha fatto un sorrisetto, ma così. Io l'ho buttata lì comunque.
0: Come gli hai detto? Come l'hai detto?
2: No, non posso ripetere.
0: Vabbè, adesso
2: non
0: siamo...
2: alla radio.
0: Vabbè, più in là nelle trasmissioni mi sa che te la facciamo dire meglio questo incontro che è venuto più tardi con Mina.
2: Comunque sì, comunque ho un bellissimo ricordo di lei, la incontravo spesso all'Hotel Duomo a Milano, io per lavoro e lei anche andava su eccetera, e tra le tutte le prime donne che ho conosciuto in vita mia, ne ho conosciute parecchie, è senz'altro la più simpatica, la più naturale, la più onesta di tutte.
1: E ti posso aggiungere una cosa, è incredibilmente... Se posso dirlo e se posso levare al sostantivo di tutto il dispregiativo che oggi è veramente un orchestrale, cioè uno di noi.
0: Questa andrà spiegata, questa cosa qua.
1: Certamente.
0: Perché volevi dire un orchestrale in un senso dispregiativo?
1: Oggi si dice in senso dispregiativo, ma per noi orchestrali è un complimento.
2: Toscanini la chiamava la virtuosa caraglia, mi pare. Orchestrale.
0: Questo è il tuo gruppo, Endrigo, questo è Rauchi, questo è il tuo caporchestra, l'ultimo caporchestra.

0: i bonghi li suonava Riccardo Rau, che era bravissimo, faceva anche un numero di attrazione con i bonghi, oltre a suonare il sax, naturalmente.
1: Questo era uno dei successi di Pérez Prado, gli unici due successi veri di Pérez Prado.
2: Mambo numero 8 e Patrizia, e Ciliegirosa anche.
1: Ciliegirosa, sì. Ecco, mi riferivo più a quello, a Cherry Pink and Blossom.
2: Certo, però di questo pezzo divenne mitico per quegli anni perché fu inserito nella colonna della Dolce Vita, se ti ricordi. C'era un favoloso spogliarello di Nadia Grey, se non mi ricordo male.
1: Ah, vedi, tu lo leghi a questa qua. Dove in realtà non ci stavo pensando a questa cosa. Pérez Prado, un cubano.
2: Cubano.
1: Aveva fatto questi due grandi successi e quindi erano praticamente un punto d'arrivo o di passaggio sicuro in una serata del night.
0: Ah, nel night il cha-cha-cha era inevitabile.
1: Anzi, Bardocchi ha detto che il cha-cha-cha
2: sostituì il rock and roll. Il cha-cha-cha è il pane di tutti i giorni.
1: Questo è un argomento fantastico.
2: Perché dal 56 al 60 fu la danza, 57-60 fu la danza di moda perché era facile da ballare. Era il primo ballo che non si ballava attaccati. Questo è fondamentale. Ecco. Quindi quel desiderio che si precisò poi negli anni 60 di reciproca libertà, eccetera, era, anche se è un ballo che se lo vedi ballare a Cuba è un ballo estremamente sensuale, in Italia era più un giocarello. Fu portato da Belen, un altro ricordo semi-erotico legato a cha-cha-cha, a Belen, la moglie di Xavier Cugat, che lo popolarizzò in televisione, nella prima televisione degli anni, di quegli anni,
1: certo.
2: E turbò parecchi sogni, compresi i miei.
0: Cioè, il rock and roll, Bonnie and Night, non è che andasse molto di moda, almeno fino agli anni 60.
2: Era un ballo qualsiasi.
0: Sì.
1: Infatti hai detto sostituì il rock and roll, perché il rock and roll venne fuori prima.
2: Guarda, la mia prima canzone depositata si chiamava L'ultimo rock. Era del 1961.
1: Cioè, pensavate che fosse un ballo, un ballo dei tanti.
2: Un ballo dei
0: quando,
2: tanti sostituito
0: quando venne, come si chiamava l'autore di quel pezzo Rock Around the Clock?
1: Bill Haley.
0: Il film, con lo stesso titolo, sì. Rock Around the Clock, aveva avuto un grandissimo successo in Scandinavia, con ragazzini impazzite che svenivano, eccetera, disordini. E allora quando l'hanno presentato al cinema Adriano, che a Roma, io ero la Rupe Tarpea che suonavo, e c'è stato un grande intervento di polizia, no, per eventuali disordini, cioè, c'erano quattro persone che sono andate, non è andato nessuno.
1: Ma poi negli anni invece rock è diventato sinonimo di
0: un'altra musica. Sì, ormai Arbasino dice che è una marmellata che si mette su tutto.
1: Insomma, adesso abbiamo pochissimo tempo per parlare di questo argomento importantissimo, tra l'altro. Certamente. Il fatto che il rock è preso soltanto come ballo all'epoca,
2: sicuramente,
1: da testimoni come
2: ballo,
1: voi.
2: Come ballo era un ballo troppo disordinato per il night, quindi
1: non entrava.
2: Era come il boogie woogie poi in pratica, perché ancora in pratica era quello, voglio dire, era un boogie woogie con altri personaggi che lo cantavano. In pratica la traduzione del night, anche Patrizia che hai sentito in questa versione, era una traduzione in lingua di night di un ritmo quasi folclorico cubano, non proprio folclorico, ma insomma Pérez Prado lavorava molto sui ritmi tradizionali. Questa era la traduzione di night. La traduzione in night clubese del rock and roll era un boogie woogie, insomma, più o meno.
1: Invece Endrigo, questo è un disco che hai portato direttamente tu, è tuo personale.
0: Sì, io mi divertivo a imitare questo cantante nel night, tanto una volta a Beirut stavo cantando un pezzo suo, si chiama All the Time, pare, e un cliente mi ha portato via il microfono perché non credeva che cantassi io, tanto l'imitazione doveva essere precisa.
1: Pensava che fosse praticamente il playback di Johnny Mathis.
0: Esatto.

life. It doesn't have much. It doesn't worry him where

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la

0: Teatri alla radio, a cura di Luca Ronconi.
1: Sono la volpe argentata che nella sua folta cosa se raccoglie le tue spoglie.
0: L'abominevole donna delle nevi di Rodolfo Wilcock, con Laura Betti, Sandro Lombardi, Franca Valeri, Marisa Fabbri e con Beppe Barra, Carlo Croccolo, Serena Dandini, David Riondino. Regia di Federico Tiezzi.
2: Seconda parte.
3: Oi, furie, che sapete farvi invisibili? Scendete in fondo allo stagno d'Averno e riportate un veleno infernale per riempire il bicchiere di Tamerlano.
4: Vi scialate di Lerna! Sporgete i denti e schizzate veleni nel suo piatto.
5: Prendi il pugnale e ammazza tua moglie. Mangiala adesso che è ancora grassa. Io me ne vado a dar battaglia agli arabi.
3: Va e non tornare mai con la vittoria. Che milioni di uomini ti accerchino e milioni di volte ti trafiggano sul cavallo, ti piovano frecce forcute.
4: Sì, sì, sì, sì.
3: Fora, mitraglia, quella pelle stregata, e che ogni palla sia pregna di veleno, e che il cannone ti smembri e ti scagli su fin dove può salire un'aquila.
4: E che sgorghi a frutti il sangue da ogni poro, e lunghe fitte gli strozzino il cuore e la pazzia. I baffi nella bocca. Della pazzia lo mandi all'inferno.
3: Inferno, Abo, inferno. Bella Zabina, possiamo maledirlo, ma la sua spada è retta da una stella sovrana in cielo che comanda gli dèi.
4: Ma non c'è più dunque Maometto, né Dio, né diavolo, né sorte, né speranza di sfuggire l'atroce schiavitù. Apriti terra e che i demoni contemplino un altro inferno, pauroso e disperato come tutti gli inferi. Perché mai vivere, mendichi, schiavi, miseri? Perché viviamo? Per costruire nidi nelle alte zone dell'aria, Bajazet.
3: Occhi, occhi, tristi strumenti dell'odiata vista, che vedete il mio scettro, onore e nome sotto il giogo e l'impero di un ladrone. Perché ci barvi ancora di odiosa luce? Tocca a me. Ecco mia moglie. Ecco mia moglie, la mia imperatrice, sopra altre 15 regine tributarie, ora ridotta ai più vili impieghi, serva dell'onta, la miseria e il disprezzo. Oh, povera Zabina, oh mia regina, porta dell'acqua a questo petto in fiamme, per confortarlo ancora qualche istante.
4: Ma Josette, caro, io ti terrò in vita finché avrò un resto di sangue di fiato.
3: Da fine, Bajazet, ai tuoi giorni. Sbatti la testa vinta fino a romperla, poiché altri mezzi ti sono vietati. Oh, somma lampada di Giove immortale, che il brutto buio col suo cocchio di ruggine copra la terra di nebbia indissolubile.

0: aperta, le cervella fuori. Oh, Bajazet, oh turco, oh imperatore. Mescerli il vino? Non io. Latte e fuoco portatemi e io ci aggiungerò il mio sangue. Fatemi a pezzi, datemi la spada con la sua palla di fuoco fatuo. Giù, voglio vederlo, giù correte, il mio bambino. Via, vai, va, va, va, va, va. Salvate quella creatura, salvatelo, salvatelo. Buttagli la carta in faccia, Tamerlano! Seppellite i soldati! Infero, morte! Tamerlano, infero! Apparecchiate la mia carrozza, la mia portantina e i miei gioielli! Vengo! Bajazet, vengo!
1: La mia frizza!

0: qui? Davvero è qui?
1: Sta qua e fa l'attrice.
0: Ma se non sa parlare?
1: Ha imparato a parlare.
0: E fa l'attrice con quei peli addosso.
1: Questo è un circo, signora. Non ci servono attori, ma gente strana, mostri, esseri anormali, deficienti.
0: Ma non potete pagarli come li paga la televisione. Ho qui un contratto di 6 mesi per Abo. Sono venuta per portarla via. Ecco il mandato del giudice competente.
1: Dovrà parlare col direttore, ma le dirò che è molto attaccata a un certo rombo della compagnia.
0: A un uomo? Ma Abo non è una donna.
1: Nemmeno lui è un uomo, è un vecchio.
2: Qualcuno piange? Chi è che piange?
3: Io.
2: Sai pure piangere? Prima guarivi.
3: Ho dovuto imparare anche a piangere. Mi viene l'acqua agli occhi.
2: Come hai detto? Parla più forte.
3: Qui tutto è brutto, tutto. Brutto e noioso. E io voglio fare il turco e la turca.
2: Non ti fanno mangiare?
3: Lo stesso, tutto è brutto e noioso. Brutto e cattivo.
4: Le cose sono quel che sono. Soltanto il tempo è buono o cattivo. Il resto, chi può dire?
3: Anche le bestie sanno chi è cattivo.
2: Come hai detto?
5: Anche le bestie sanno chi è cattivo. Oh!
4: Anche le bestie sono cattive. L'importante è che il tempo non sia cattivo. E il cibo, non mi piace il cibo cattivo.
3: Qui tutto è cattivo.
2: Parla più forte. Dove sei, Abo?
3: Qui sono, qui, uffa.
2: Dammi un po' di sciroppo, di tamarindo.
5: Non ce n'è.
2: Un'aranciata?
5: Non c'è aranciata.
4: Ma tu non sei un animale?
5: Un animale che parla, sono.
2: Non ce l'hai, la mamma?
5: Non so, non so.
2: E la cosa? Ce l'hai, la cosa?
5: Sì, senza pelo. Che cosa vuol dire le cose sono quello che sono?
4: Che tutto è lo stesso, vuol dire. Ecco.
5: No, la mia è senza pelo. Che cosa vuol dire quello che dice l'Azzurra? Bisogna far qualcosa per il prossimo.
4: Fare qualcosa? Per chi?
5: Il prossimo.
4: Il prossimo? Sfuggirlo bisogna.
5: Ma chi è il prossimo? E tu lo sfuggi? Ah, sì, il mio sta di dietro.
4: Che vuoi che sfugga? Non vedo ormai. Non sento. Non sono.

0: né di qua né di là.
1: Eccola lì la bestia, prendetela. Vieni, mia cara, che ti metto il guinzaglio.
2: Lasciatemi! Assassini, vaffanculo!
1: Vedete? Parla, è sempre più intelligente.
3: Ne verrà fuori un bel servizio.
1: Ho un contratto per te. Per ora 3 cortometraggi suscettibili di sviluppi. Milioni, Abo, milioni!
2: Vaffanculo, figlia di gnota!
3: Qua c'è una gabbia! Proviamo a farla nella gabbia.
1: Le metta, prego, questo bavaglio assettico. Buona, Abo, che ti mette la museruola.
2: Assassini, vaffanculo.
3: E il vecchio?
4: Anche lui nella gabbia, con quella frusta, come un domatore.
1: Le dispiace, signore, di entrare nella gabbia con questa frusta?
0: Di entrare dove?
1: Nella gabbia con Abo.
0: È la gabbia mia.
2: Non c'è più dunque Maometto, né Dio, né diavolo, né sorte, né speranza.
3: Fa schioccare la frusta, vecchio!
2: Api di terra, che i demoni contemplino un altro infero, pauroso e disperato.
4: È sordo, è il vecchio, non te sente.
3: Dai, gola, frusta, sulla bestia, falla saltare la gabbia.
2: Fatemi a pezzi, datemi la spada, con la sua palla di fuoco fatuo.
1: Così va bene. Giriamo ora una scena sullo sfondo di un prato. Io col guinzaglio la porto in giro mentre lei brucca i fiori.
2: Infero, morte! Infero!
4: Studio 3. Servizio. L'abominevole donna dei nevi. Puntata. La bestia perde il pelo 1. Ciacche.
5: Avete visto con che cura amorevole il professor Micetti si è fatto strada nella selva pelosa di questo mostro e con i più aggiornati metodi chirurgici l'ha liberata dall'odiosa pelliccia. Brava! Brava!
6: Ho freddo! Che mi volete fare? Dov'è il mio pelo? Lasciatemi andare!
5: Buona, aborigena, buona!
6: Che cosa mi avete fatto? Sono pelata! Come un pesce! Dove rombo? Slegatemi, ho freddo!
3: Tu state buona o te metto la museruola?
6: Dov'è il mio pelo? La mia pelliccia bella! Ho freddo, corruti! Infero! Morte, infero!
3: Oh no, ha sciupato tutto! Bisognava drogarla! A selvaggia, ascoltami! Se mi rovini un altro metro di pellicola, te do 2 schiaffi che ritorni in Abruzzo! Ricominciamo, dai! Dall'odiosa pelliccia! E coprila!
4: La bestia perde il pelo 2, sciacchi!
5: Così, grazie agli sforzi della scienza, se il mondo piange un animale in meno, l'Italia vanta un cittadino in più, anzi, una deliziosa cittadina! Brava! Brava!
4: E mo la devo riscoprire.
5: Oh, meraviglia! Oh, stupida scoperta!
3: Stop! Non è possibile, dice proprio stupida.
5: Scusa, è stupenda. Ricominciamo.
3: Da oh meraviglia, a ricoprila.
4: La bestia perde il pelo 3, ciacchi.
3: A riscoprila.
5: Oh meraviglia, oh stupenda scoperta. Un viso dove sembra aleggiare amore. Irrefrenabile curiosità mi spinge a posare gli occhi sul resto del corpo di questa bestia, un'ora fa schifosa. Ma è una statua! Ma questo chirurgo è un vero archeologo che ha sterrato una Venere! Da quell'ammasso ripugnante di peli, le sue mani di mago hanno cavato un corpo degno di Giuseppe Carducci.
3: Stop! Va bene così. Ma sei sicuro che dice Carducci?
5: Carducci è sul copione.
4: È una ditta di Luca. Fa bottiglie.
5: Ma no! Si vede che era uno scultore.
2: Voglio una coperta.
3: Oh, giriamo un po', lei che parla.
5: Un'intervista improvvisata?
3: Ecco quale sfondo, mo, il Duomo o il Colosseo?
4: Una pista di sci, fa più servadio.
5: Ora, tu parli verso quell'apparecchio.
2: All'apparecchio?
5: Al pubblico, all'Europa. Pensa che 100 milioni ti ascoltano.
2: E che cosa devo dire?
5: Quello che pensi, è un'intervista.
4: Andiamo, la bestia perde il pelo, 4, ciacchi.
5: Le piace questo nuovo, bravo mondo, la civiltà, il progresso, il benessere.
2: Meglio una vacca morta gonfia di vermi che escono fuori di tra le trippe verdi.
3: Stacca il suono, è impazzita.
2: No, non staccare niente, che mi sentano. Non c'è più dunque Maometto né Dio, né diavolo, né sorte, né speranza. Oh, preti terra, che i demoni contemplino quest'altro infero, pauroso e disperato. Perché mai vivere?
5: Basta! Dov'è la museruola?
2: Mendichi, schiavi, miseri!
4: Lega la col guinzaglio!
3: Bisognerebbe dargli un tranquillante, bisognerebbe.
5: Mi ha morso! La mamma!
4: Ma l'hai ripresa? Pareva una persona. Come parlava. Pareva.
7: Rombo.
8: Che sei?
7: Sono Abo. Guarda.
8: Guardo che cosa?
7: Mi hanno strappato il pelo.
8: Non sembri più un animale.
7: Ma sono un animale o no?
8: Affari tuoi.
7: Ti domando.
8: Per cominciare, siamo tutti animali, con pelo o senza pelo. Io sono un animale vecchio.
7: Ma io sono un animale. Parlo.
8: Tutte le bestie parlano, solo che non parlano con tutti. Fa vedere? Sei pure bella. Ma di notte io non vedo quasi niente. Fa vedere dietro. Quella è una coda!
2: No, la coda no!
8: La coda te l'hanno lasciata!
2: No, sono piume di uccello, io non ho la coda, non ce l'ho!
8: E allora sei tornata al circo? Senza pelo, che numero vuoi fare?
7: Qui tutto è brutto, noioso e cattivo, tranne
5: il turco e la turca.
8: Va a lavorare in fabbrica.
7: Io voglio tornare su nella montagna, ma senza pelo io non posso tornare.
8: Il pelo cresce, cresce perfino ai morti.
5: Crescerà come prima.
8: Se ce l'avevi, ti rispunterà. Chi t'ha tosata? Povera bestiola.
7: Due vaffanculi della telefunzione. Pelata come un pesce. Poi mi hanno messo queste piume d'uccello perché da pesce diventassi uccello.
8: Se vuoi mangiare, devi lavorare. Va nella fabbrica, impara a lavorare.
7: In quale fabbrica?
8: Ce n'è una appresso, dietro quel magazzino di sapone.
2: Andiamo, andiamo, andiamo.
3: Eccone un altro sacco, sono 20.
9: Tutti soriani o tinta unita?
3: Metà e metà. Ho 2 persiani e 6 siamesi in vista.
9: Qui c'è lo scarto dell'ultima consegna, 2 code mozze 6 con graffi e difetti e 1 schiacciato da camion o trattore.
3: Ha controllato il numero della consegna?
9: Dalla Germania si sono lagnati che gli ultimi apparecchi hanno le pulci. Disinfezione, prego, disinfezione.
3: Si sa che sono gli operai a portare le pulci in fabbrica. Le vostre belle camere a gas non le volete adoperare?
9: La mano d'opera qualificata scarseggia ormai.
3: Non ci vuol molto a ficcare una coda.
10: Permesso? C'è nessuno?
9: Voleva!
10: Può far chiamare l'operaia Abo?
9: E chi debbo annunciare?
8: Il signor Rombo, del Circo Universale.
9: Signora Parigena Gnocco, c'è un certo signor Rombo che la desidera! Si sganci e mette in circuito la regina!
8: Quella è una coda!
9: Di gatto! È il marchio di fabbrica, la marca gatto. Ogni televisore porta la sua coda, saldata dietro, poi il cliente sceglie. Voglio un persiano, siamese e tigrato. Questo è soriano, c'è in grigio, in nero e in rosso, ma noi si vende all'ingrosso.
7: Rombo, Rombo.
8: Quelli del circo hanno ingaggiato un altro vecchio, molto più vecchio di me, che porti sopra quel carrello.
7: Code.
8: L'avevo detto che avevi la coda.
7: No!
8: Adesso ne hai parecchie. E che te ne fai?
7: C'è quel salone lungo. Io entro di qua. Ci sono i gatti e ci sono le tagliacoda che me le mettono sui lati del carrello. Poi vado fino in fondo, tra le due fila di televisore, e gli operai si prendono una coda e gliela saldano al televisore.
8: Davanti?
7: Dietro!
8: E poi?
7: E poi torno da capo.
8: Chi è quello?
7: È il Cavalier Gatto, il padrone. Ci ha fatto imparare un verso a memoria. Un gatto non è un gatto senza la coda.
8: Poveri gatti.
7: Sono gatti e quindi li ammazzano. Da qui li mandano al reparto insaccati.
9: Brava, brava, brava. Ci si riposa. È giusto 2 minuti. Ma niente fidanzati, prego. Queste ragazze, oh yeah, queste ragazze. Sa il motto della ditta?
7: Un gatto non è un gatto senza la coda.
9: Brava, brava, brava.
7: Qui non mi piace stare.
8: Che hai detto?
7: Che non mi piace stare qui.
8: Perché ci rimani?
7: Non ho più pelo. Dove posso andare?
9: Signorina aborigena, c'è il cavaliere. La regina ha percorso il suo circuito. Torni al lavoro.
8: C'è pure una regina.
7: Ecco, ecco tua moglie, la tua imperatrice. Sopra altre 15 regine tributarie, ora ridotta ai più vili impieghi. Serva dell'onta. La miseria e il disprezzo, ma non c'è più Maometto, nemmeno Dio.
9: Lei porti gli scodati agli insaccati.
7: Non porto.
9: Si è infortunata senza riempire il modulo? Equivale a abbandono di lavoro.
7: Non voglio lavorare, vada lei, figlia idiota.
9: Torni al carrello, signorina aborigena.
7: Che il brutto buio col suo cocchio di ruggine copra la terra di nebbia indissolubile. Sgrancia. Che mi importa la coda dei televisori? Io sono nata nella neve e poi mangiavo lepre cruda e anche gatto. Come voi, ma la coda io la buttavo. Voglio tornare alla montagna mia, ma senza pelo come posso tornare?
8: Tutti lavorano, se non sono ricchi, si chiama civiltà.
7: Pulire, fabbricare, coltivare. Oh, Maometto, fa scendere una peste su questa razza brutta, cattiva, pelata, superba. Andiamo, Rombo, sulla neve, vieni.
8: No, nella neve non vengo. Sono vecchio e non ho la tua pelliccia.
7: Non la pelliccia. Cosa devo fare perché mi cresca il pelo?
8: Che hai detto?
7: Che cosa devo fare perché mi cresca il pelo, uffa?
8: Il pelo cresce. Cresce perfino ai polli. Io ho una casa dove sono nato. Ci sono gli alberi. Puoi venire con me e rimanere finché ti cresce il pelo. Voglio morire nella casa mia. ci sono gli alberi che ho piantato io.
7: Oh, Rambo, Rambo.
11: Se ti sai, mi hanno fatto grassa.
8: Che ti hanno fatto?
11: Grassa. Due operai mi sono stati sopra. Quanto tempo ci vuole per dimagrire?
8: Vuoi dire partorire? Oh, non so le scimmie. Se sei donna ci vogliono 9 mesi.
7: E perché il pelo cresca come prima?
8: Non so.
7: Ma come?
8: Portami a casa mia. Da solo. Io quasi non ci vedo.
1: Eppure le offrono milioni, milioni, i produttori, gli industriali sarti, gli enti di Stato, le accademie scientifiche, la vogliono, la chiedono, la pregano. Che sfolgorante avvenire l'aspetta nel cinema, a teatro, in Parlamento, ma lei non vuole, fugge, si nasconde.
12: La buona società la terrorizza. Vomita dei salotti più raffinati.
1: D'altronde il giudice l'ha affidata a me. Che posso, Valentino, fare?
12: C'è un nuovo psicofarmaco, tedesco. Un anfionato di metilmiazina, la cui azione, sembra, rende le scimmie attive quanto l'uomo, sviluppando nell'animale tutti quei complessi che fanno di noi uomini il capolavoro indiscutibile della natura. L'ambizione, l'invidia, l'ostinazione, l'ipocrisia, la volontà, l'orgoglio, il desiderio di accumulare beni e di riscuotere l'altrui ammirazione, insomma, tutto quello che a lei manca per mettere a profitto un capitale così prezioso di notorietà.
1: Come si chiama questa droga?
12: Si chiama meretrina, ma non è in vendita. Vedrò di procurartene qualche tubetto tramite un medico dell'ispettorato.
1: E questa meretrina non fa male?
12: Beh, sembra proprio di no. Tu sai che in quei paesi dove la manodopera scarseggia vengono usate scimmie nelle fabbriche, nei ministeri, nei lavori più vili. La meretrina le rende operose. Da noi ancora nessuno ci ha pensato, ma so di alcuni cantanti che la prendono, eh.
1: Mi sembra un'eccellente soluzione, purché non abbia effetti secondari.
12: La dose giusta è una compressa al giorno.

0: Abo, quella era la mia casa.
1: Via di qua, villani malvestiti!
2: Signor guardiano, ho fame. Non ho niente da mangiare.
1: Fuori, estremisti senza dimora fissa! Che non bevete un'altra volta davanti a questo cancello signorile!
2: Bisciarate di Lerna! Sporgete i denti e schizzate veleni nel suo piatto! Siedi qua, sul sasso!
0: Maledizione ai ricchi!
2: Chi sono i ricchi?
0: Che hai detto?
2: Perché non siete tutti ricchi, uffa?
0: Perché non siamo tutti ladri. Non c'è altro modo per diventare ricchi.
2: La volpe ladra quando ha fame.
0: Io ho fame. E tu?
2: Oh, povera Zabina! Oh, mia regina! Bajazet, caro! Io ti terrò in vita finché avrò un resto di sangue o di fiato. Aspetta, aspettami.
0: Pane col burro, olive, caffè latte, pane fresco, una mela, caffè latte, olive, ecco. Pane col burro, caffè latte.
2: Ecco un coniglio, mangia.
0: Io quella roba cruda non la mangio.
3: Fa vedere.
0: Quello non è un coniglio, è una specie di topo di campagna.
2: Vuoi una gallina?
0: Io le bestie crude non le mangio. Frutta, una mela, un'albicocca.
2: Oh, somma lampada di Giove immortale. Non c'è frutta, l'uomo è cattivo.
0: Non è cattivo, non sa quello che fa.
2: Che sgorbia frutti, il sangue da ogni poro e lunghe fitte gli strozzi nel cuore e la pazzia lo mandi all'inferno.
0: Tu che hai vissuto su tra gli animali, sai che ciascuno segue il proprio istinto. Non sono buoni e non sono malvagi. E si mangiano tra loro, e si combattono.
2: Non sono uomini.
0: Siamo tutti animali, altro non siamo.
2: Che è la bellezza dunque, mi domando? Se ogni penna che mai prese il poeta ne avesse espresso tutto il sentimento.
0: Ma loro son felici, noi altri no.
2: Se ogni celeste quintessenza, buono, che stila dai loro fiori eterni di poesia. No, non voglio più parlare. Voglio andarmene su nella neve, ma non ho pelo. Una volta ho visto un uomo nero.
0: Ce ne sono bianchi e neri, rossi e gialli.
2: Tutti cattivi.
0: Non sono saggi. Ecco, non sono saggi.
4: Finalmente ti ho rintracciata. E con la bocca tutta sporca di sangue.
2: Che cosa vuole?
4: Ma Abo, sono la tua protettrice. Ah! Ho qui il mandato del tribunale, guarda. Che sciocca, l'ho lasciata in macchina. Ti affida a me. Devi tornare a Roma.
2: Ci sono troppe case insieme a Roma.
4: Una persona nota come te all'Italia ai suoi piedi.
2: Io non sono una persona, sono una bestia.
4: Proprio per quello. Guadagnerai milioni, tanti milioni. Lascia fare a me.
2: Pur rimarrebbe in quelle teste inquiete un pensiero, una grazia, uno stupore che nessun'arte può dire in parole.
4: Lascia quella carogna.
0: Parla di me.
4: Di quella cosa orrenda, insanguinata.
2: È un coniglio. Lei mangia pesci duri, uccelli e cani con le foglie intorno.
4: Ma cosa facevi qui?
2: Dice che i ricchi sono molto ladri e che solo i ladri sono molto ricchi. Non ha qualcosa da mangiare per lui? Questo qua non lo vuole.
4: Ma certo, Abbo, in casa c'è di tutto. Solo in TV ti offrono 2 milioni per presentare le ultime pellicce. Cioè,
2: vuol dire la pelliccia di un'altra abo?
4: Di qualunque animale, canguro, zebra, tigre, cammello, eccetera.
2: E con i milioni si può mangiare?
4: Con il denaro si può fare tutto, sì, abo, tutto, si può fare tutto. Con il denaro tutto, tutto, tutto. Con il denaro si può fare tutto.
2: Rombo, è vero.
0: Che ha detto? Cosa è vero?
2: Con il denaro si può fare tutto.
0: Non tutto, no. Non si ritorna giovani, né si diventa intelligenti. Ma è peggio senza.
2: Io voglio una pelliccia e una gallina. Questo era un topo, non era un coniglio.
4: Ah, col denaro che non si può fare tutto, tutto, tutto.
2: Ma dovrò lavorare e con la coda dei gatti?
4: Vedrai, vedrai. Basterà prendere una compressa al giorno di questa droga tedesca, meretrina.
2: Io sono senza tana e senza pelo. E lui non ha tana e non mangia coniglio. Hai già mangiato, Bajazet? Preferirei mangiare il tuo cuore crudo. Il tuo, che è più facile da trovare. Strappatelo e mangialo con la tua mogliettona. Mangiala adesso che è ancora grassa.
4: Vieni, mia cara, io ti insegnerò. Ah, col denaro che non si può fare. Tutto, tutto, tutto.
2: Che cos'è narcotico?
4: È una cosa che fa dormire.
2: Quello che prendo io è un narcotico?
4: No, al contrario. Ti fa lavorare.
2: Adesso infatti ho voglia di lavorare. Ma non coi gatti, eh? Qualcosa di più mosso.
4: Farai un film.
2: Col vestito di nickel?
4: Con quello dovrei fare il carosello.
2: Aborigena gnocco di metallo.
4: Gnocco è il cognome d'ufficio. In arte sarai Abo dell'Abruzzo.
2: Voglio che Rombo diventi senatore. Io, Abo dell'Abruzzo, gli do l'Abruzzo.
4: Rombo sarà ammiraglio nel tuo film.
2: Siete una scala e io voglio arrivare in cima.
4: E in cima che farai?
2: Splenderò come una lampada accesa e piscerò sugli altri che sono in basso.
4: No, no, non dirlo. Vieni, il vestito con la coda è pronto.

E ora, squisito pubblico, a voi, per voi, con voi, tra voi, davanti a voi, Abbo dell'Abruzzo, l'abominevole donna delle nevi.

0: e che voglia di affondare insieme a te. Me la dai una medaglia per l'ombelico?
1: No.
2: Che dici? Alza la voce.

0: Dove l'hai? Confessa il cifrario segreto, eh?
1: Oh, che minuscolo libretto ne ho trovato nell'orecchio. Per gioco lo nascondo nel cofanetto. Le mie tettine sante che con lo scrocco del reggimento diventano un delizioso cofanetto croc.
2: Bravo, bravo. E ora, a chiusura della grande sfilata, la nuova diva Abo dell'Abruzzo vi mostrerà un modellino d'autunno in laterizi forati leggeri con collana di denti di bambino. La diva reca in mano una boccetta del nostro nuovo profumo d'estate, Ferraglia numero 3. Brava! Brava!
3: Oh, facci vedere la coda!
0: Vorrei davvero averla la coda, così la di meno quando sono furiosa.

0: Dovendo scegliere, lei che mi consiglia? Speculare sull'arte o sul legname?
1: Vuole un anello di acciuga? Come le è parsa la controsemantica del nostro Ruspigliosi?
2: Una vincente avventura dialettica, un giallo filologico.
3: Espongo una gran vasca piena di pesci rossi. L'ho intitolata, appunto, Rivoluzione.
4: Ma i pesci, quando dormono?
0: Ho troppi ben immobili, lì immobili.
5: A me è sembrato di cattivo gusto sposarsi con due corna sulla testa.
2: Lei ha mai visto qualcuno lavorare da lontano, diciamo 100 metri?
0: Una volta a Cortina. Tirava un vento freddo ma piacevole.
6: Chi vuole un'ostrica ripiena?
2: Ma è vero che alla rossa del Carlino gli è spuntata una terza mammella?
6: Un altro anello d'acciuga?
3: Qui c'è qualcuno che puzza di naftalina.
5: Vedrà che il mondo finisce per scoppiare.
3: Io me ne infischio della bomba nucleare.
2: Se scoppiasse sarebbe un gran riposo.
3: Abbiamo tutti bisogno di riposo. Tanto bisogno. Tanto riposo.
2: Ma il mondo è bello perché è sempre sconvolto.
4: Mi dispiace, mia cara, ma è impossibile. Non se ne trova più.
1: Non si può far venire dalla Germania?
4: Non ne fabbricano più, anzi è vietata. Pare che induca strane gravidanze. Bambini con tre braccia, senza naso. Ne è nato uno come una lucertola e un altro tutto coperto di peli, con due canini lunghi fino al mento.
1: Oh, nel suo caso non mi stupirebbe. Infatti è incinta. Ma non voglio vedere che razza di bambino ne viene fuori. Qualche tubetto si potrà trovare.
4: Ormai è reato produrre meretrina. Ne hanno vietato lo smercio e il consumo.
1: Vuoi dire che Abo non lavorerà più? La conosco, era bestia, bestia rimasta. Ieri sera si è mangiata i canarini, poi si è messa a dormire sotto il letto. Chi vuole un'ostrica di fiume?
5: Non siamo più nell'Ottocento.
0: Per me il miglior investimento rimane il francobollo e i cutsack sovietici di peltro.
1: Un altro anello d'acciuga?
4: Ecco la bella!
3: Ecco la stella!
2: E quando entra lei pare di stare a New York!
7: Io me ne vado a dar battaglia agli arabi!
1: Ma che dici? E il lavoro? E gli impegni?
7: Niente lavoro!
1: Ma che follia! E che farai di tutti quei milioni che hai guadagnati?
7: Tienili tu, sei ricca! Denaro, carta!
0: Gli affreschi egizi. Ma sono così ingombranti.
7: Sciolate di Lerna, sporgete i denti e schizzate veleni nel suo piatto. Io me ne vado a dar battaglia agli arabi.
4: Sragiona.
3: È proprio ubriaca.
7: Prendi il pugnale e ammazza tua moglie. Mangiala adesso che è ancora grassa.
1: E così in piena festa vuoi andartene?
8: Perché viviamo? Per costruire nidi nelle alte zone dell'aria, Bajazet. Ah,
7: che il brutto buio, col suo cocchio di ruggine, copra la terra di nebbia indissolubile. Il mio bambino! Via, via, via, via, via, via, via! Salvate quella creatura! Apparecchiate la mia carrozza, la mia portantina, i miei gioielli! Vengo, Bajazet, vengo!
1: Dove hai lasciato le chiavi della macchina?
5: Fa caldo, no, d'inverno?
2: Chi vuole un'ostrica di fiume? Sono farcite di batteri.
0: Inoltre ho un'accademia militare e un pacchetto di cinema riuniti.
3: E così la Martelli...
1: si è avuta proprio quel che si meritava.
2: Nobel, che è quasi centenario, era venuta a Roma per le nozze della moglie, che ha almeno 70 anni. Una iena ossigenata molto ridens. La Martelli voleva intervistarlo per una sua rubrica di cultura. Si era nascosta col registratore nella cabina del telefono, in albergo. A un tratto passano due cuochi da commedia dell'arte con un pavone arrosto alla satirico per il pranzo di nozze della vecchia. Lei gli solleva questa bella coda.
1: Chi vuole una spirale di aglio fritto?
2: E si nasconde sotto la barella. A questo questo punto si affaccia una porta l'ambasciatore di un paese africano, convinto che un omaggio della ditta, si fa portare in camera il pavone con la barella e la Martelli sotto.
1: Un rametto di ortica la tibetana?
2: Segue una specie di spiegazione, ma in un inglese orrendo tutte e due. Così finisce che il negro la spoglia, mentre lei sbircia fuori dalla porta con questo chiodo fisso del premio Nobel.
0: Ho fatto male a vendere il titanio quando era a terra, proprio raso terra.
2: E poi c'è lo scoppio di uno scaldabagno, appare urlando per il corridoio il vecchio avvolto nel suo accappatoio e la Martelli in sottoveste d'oro col suo registratore a batteria.
1: La ciliegia all'orzo?
4: Ciò che gridava, fermate la puttana! Volevo dire la Martelli.
1: Ma un po' puttana è sempre stata, no?
9: Chi ha osato suonarmi il campanello? Anzi, chi ha osato mettermi un campanello?
10: Scusate, cerco la donna delle nevi. Lei non l'ha vista passare, signore, per caso?
9: Tutto vedo passare. Tutto, ma non ci vado. Donne di neve, uomini di fuoco. Chi ha mai osato turbare Cadioz?
10: Cadioz è qui? Ma chi? Lei è il mago Cadioz?
9: Chi ha mai osato situarmi nel tempo e nello spazio? Io sono dappertutto. Io sono ubiquo. Mille maghi Cadioz passeggiano a quest'ora per il mondo. L'uno per la montagna, l'altro in un cesso, 10 altri lungo il mare in California. Non sono qui, non ci sono, che vuole?
10: Salvi, io sono cronista del giorno di domani. Non so se conosce, ma c'è stata...
9: Viene dal futuro, sì. Benvenuta. No. Un altro io veglia al capezzale di un mio amico moribondo a Praga. È morto? Non dico oggi, ma domani?
10: Guardi, sono veramente lieta, maestro, di conoscerla per via della sua larga fama.
9: Infatti, in questa minuscola cella è raccolta l'intera saggezza dell'universo. Ma non ne parliamo.
10: Ecco, ammirevole centro.
9: Come lei vede, non ci sono mai.
10: Sì.
9: In giro sono, in piroscafo, in tram, volo sui cimiteri. Sono ubiquo. Capisce quanto è assurdo? Un campanello, un mistico, non si sa mai dov'è. Lievita, sfugge. Mi ha trovato per caso.
10: Che fortuna, guardi, ma è proprio qui che lei svolge le sue indagini?
9: Sì,
10: non interessa.
9: Sì. Qui. La cabala mi svela i suoi segreti e con il calcolo delle probabilità studio le trasmigrazioni dell'anima. Sono orfico, ma è meglio non parlarne.
10: No, sì, perché io ho letto quel bel servizio sull'Espresso con la sua foto appesa in aria, era molto
9: interessante. Sì, sopra Pisa!
10: Sì.
9: Ah, una grande minaccia l'uomo, da quando ha smesso di adorare gli dèi. Per adorare le opere del proprio ingegno. Ingegno, poi.
10: Come, ad esempio, tanto per capire...
9: I grattacieli, le lavastoviglie,
10: certo.
9: Le macchinette della barba, i missili. E dovrà scomparire la bellezza.
10: E lei che ne dice?
9: Che è già scomparsa.
10: Ah, ecco.
9: Per fortuna c'è ancora un papa, ma sarà meglio non parlarne.
10: Guardi, è vero, siamo insidiati da tutte le parti. Io,
9: la mia sola speranza sono i barbari.
10: Sono d'accordo.
9: Venite, orde crudeli, con frecce arroventate leni e il Cnen. Sorgete, diavoli, insorgete e distruggete gli enti assistenziali. Che non si spenga il fuoco dei vostri incendi finché rimane in piedi un benzinaio. Maledetti i ventilatori, le spiagge libere. Ecate, fulmina quelle antenne sui tetti. Tesifone, attorciglia le autostrade. A letto, paralizza le due camere. Megera! Fa saltare in aria il MEC, la pace al rogo, abbasso il progresso, muoia l'erogazione di energia.
10: Ma veramente...
9: E adesso fuori! Un giorno tutti voi mi bacerete la punta del pisello.
8: Siediti, dormiamo.
11: Ho il cuore stanco.
8: Mi servirebbe un buon paio di occhiali da riposo. Non c'è sciroppo? Una Coca-Cola?
11: Non c'è sciroppo. Acqua c'è.
8: E l'acqua è piena di zanzare. Sono tornato a casa dal mio viaggio. Gli uomini passano, ma le zanzare restano. È stato un lungo viaggio, ma non ricordo quasi niente.
11: Avrei fatto meglio a restare qua. Esci di casa al mattino, torni la sera e la giornata è finita.
12: Sei vecchio. Tra poco sarai morto.
11: Sono stanco.
12: Dormiamo.
11: Com'è la casa tua?
12: Casa? Non ho casa. La neve.
11: Sai, io quando voglio sento. Sento benissimo.
12: Mi stanno ricrescendo i peli.
11: Oggi ho sentito un cane che abbaiava.
12: Abbaiava, sì. Leccava un cane povero.
11: Tutti sono poveri, come noi. Nascono nudi, vivono nudi, muoiono nudi.
12: Voglio tornare nella neve. Non mi va di parlare.
11: Sta zitta, allora.
12: La terra è sporca.
11: La terra è quello che è, con le sue bestie e anche i suoi uomini e le sue case. A me non pare sporca.
12: Ma tu sei uomo o animale?
11: Sono un vecchio che sta per morire. E quando sei stanco vuoi andare a letto. Abu, la battuta. Che orrore vedo.
12: Che orrore vedo. Mio marito morto. La testa aperta. Le cervella fuori.
11: Davvero? Voglio andare a letto. Davvero? Voglio andare a letto.
10: Scusi, lei sa dove abita l'abominevole donna delle nevi?
13: Sono qui di passaggio per lavoro. Dalla cava al piazzale. Forestiero.
10: Ma lavoro per diletto o per guadagno?
13: Per amore, signora. Ah. Per amore. Per molto amore. Faccio una piramide. E la cava è lontana dal piazzale.
10: Ah, la cava. Senta, io sono una giornalista del giorno di domani. Cerco la donna scimmia per un servizio. Ma già che sono qui posso farlo anche su una piramide. Guardi, mi dica dove e perché e come mai. L'ascolto.
13: Ah, signora mia, sono innamorato.

0: sia mai.
1: Vuol dire che l'assenza del mio bene mi fa soffrire quanto la sua presenza, e viceversa che la sua presenza per me è gioiosa quanto la sua assenza.
2: E allora?
1: Che fare? Faccio quindi una piramide. Masso per masso, dalla cava al piazzale, innalzo il monumento del mio amore.
2: Però?
1: Ogni macigno costa 6.000 lire. E lacrime, sudore e sfinimenti. Forse anche lei è stata innamorata e ha costruito qualcosa del tutto inutile con entusiasmo e notevoli spesa. Non tutti i massi peraltro combaciano.
2: Capisco. Ma lei pensa di destinarla a sepoltura sua o in ogni caso del suo amore?
1: Ho lasciato nel mezzo un certo spazio, ma questo spazio è ancora scoperto e c'è chi se ne serve da gabinetto.
2: Oh.
1: Ogni mattina devo ripulirlo.
2: Senta, ma quanto sarà alta questa piramide, signore? Tipo, non so...
1: Ma chi misura l'altezza di una passione? Mi scusa, si sono sentimentali. È questo sasso qui che mi fa male.
2: Posso aiutarla?
1: In simili casi bisogna fare tutto da soli. Da soli.
3: Abbo, mia cara, sei di nuovo pelosa. Ritorna a Roma a farti depilare. Sembra uno strofinaccio, anzi una scoppa.
4: Voglio tornare su.
3: Ma sei incinta. Chi sarà il padre di questa creatura? Morirà nella neve. E Rombo, il tuo compagno?
4: Rombo è morto. Puzzava.
3: E hai badato da sola ai funerali?
4: L'ho buttato nell'acqua.
3: Nel ruscello? Sei troppo sbrigativa. Tra poco avrai la polizia dietro. Vedrai che storie fanno per un cadavere quando non è imballato come si deve. Hai pianto almeno? L'hai fatto benedire? Ma tu non vuoi bene a nessuno. È bello, è comodo comportarsi da bestia. Abbiamo fatto di tutto per insegnarti che la vita è dovere e sofferenza, che è lavoro e pazienza e penitenza. Ma tu, beata come una vacca grassa, non vuoi saperne degli obblighi umani. Scimmia sei nata e scimmia sei rimasta.
4: Parli se vuole. E la pazzia la mandi all'inferno. Perché ci barbi ancora di parole?
3: Sì, le parole che ti abbiamo insegnato. Soldi, amore, lavoro, fama e morte. Sono fiati vuoti per un animale. Ero venuta per invitarti a una crociera nelle isole greche. Ma tu ci butteresti tutti a mare. Non so davvero a che razza appartieni. Non alla razza che ha inventato l'arte. Da sola non saresti in grado di disegnare un triangolo con un chiodo. È questo che ti manca, il senso del bello. Il bello che giustifica le nostre vite. Che senso ha vivere senza il senso del bello? Guarda quei peli, sei proprio abominevole. Ero venuta a dirti un gran segreto. Siamo riusciti a procurarci le pillole che ti rendevano simile agli umani. Molte, molte, quante ne servono per una vita, le rimanenze, insomma, della ditta. Mio marito le ha avute di nascosto. Sai, col denaro si può fare tutto. Tutto con il denaro si può fare. Torna a Roma e sarai di nuovo diva. Vivrai d'arte per l'arte, come me.
4: Arte, arte, vaffanculo! Gloria eterni, fiori di poesia. Poesia vaffanculo.
3: A me dici così? Vuoi farmi piangere?
4: Portami su. La macchina mia.
3: No, la strada è ghiacciata. Impraticabile. Nevica in Abruzzo. Si rischia di finire in un burrone, in un ammasso contorto di lamiere.
4: Portami su.
3: Oddio, sei tornata pericolosa. Sì, sì, ti porto. Forse con le catene.
5: Senti, sento un pochino questa, ascolta bene, eh. Che differenza passa tra un elefante e un cavalcavia?
6: Non lo so, che differenza?
5: Non lo so nemmeno io, dimentica. Dove siamo?
6: Credo al passo dell'orso.
5: Oh, sono 20 anni e vengo qui a cacciare, avessi mai visto un orso.
6: Che vuoi vedere? Sei cieco?
5: No, cieco no. Meno matto della vista. Mi si è staccata la retina, è diverso, capito?
6: Ha smesso di nevicare.
5: Brutto segno. Il silenzio dopo una nevicata è un brutto segno. Peccato che non ho qui la mia radiolina, guarda. Bene, facciamo così. Io mi metto qui, va bene? Te tu va di là. Stiamo in agguato e quando appare l'orso tu mi dici dov'è e spariamo insieme.
6: Sta attento a non spararmi addosso, a Bernardo.
5: Guarda che parla. Bella fine ha fatto la tua moglie, sì.
6: Una disgrazia. È stata una disgrazia.
5: Sì, sì, va, vai, va, mettiti in agguato, vai.
6: Oh, dove sei? Non te vedo più.
5: Non ti ho detto sono in agguato, tutto vuoi che sia.
6: Ma che differenza passa tra un elefante e un cavalcavia?
5: Senti, qua non me lo ricordo più, me le chiede più questo, non me lo ricordo, sta zitto e tu spaventi gli orsi.
6: L'orsi? Senti, ma come sono fatti sti orsi? Bianchi, bruni?
5: E chi l'ha mai visti? Ne rimangono 7, mi ha detto i guardi, capito? Fuoco incrociato, chiaro?
6: Ho capito.
5: Ora sta zitto però, sta un pochino zitto, capito?
6: Oh, fa un freddo qui, ma non si vede niente.
5: Ma se te l'ho sempre detto, non tu vedi nulla io.
6: Perché tu ce vedi?
5: Zitto, zitto, zitto, sta zitto, sta zitto.
6: A Bernard, ma non è vietata la caccia all'orso?
5: Certo, altrimenti che si starebbe a fare?
6: E la pelliccia?
5: Quale pelliccia?
6: Chi sa prende la pelliccia dell'orso?
5: Sai, io mi tengo la testa per la bottega, va bene? Detto il resto tu ti puoi fare un cappottino, vai.
6: Oh, c'è qualcosa che si muove. Spara, Bernardo!
5: Dove sparo?
6: Alla tua testa, non te pare, fuoco incrociato!
5: L'ho preso?
6: Che ha preso? Non ci vedo più, a porvere sparo su occhiali.
5: Portami a vedere. Se l'avevo detto io, portiamo il cane, ma te è duro, eh. L'orso sarà scappato ormai.
6: Quando sparo io, Bernardo, non scappa niente. È stecchito sulla neve. Au.
5: Oh.
6: Che? Ma mica è un orso. A me mi pare una scimmia.
5: Con la vestaglia? Porca la scimmia, però.
0: Gna. Gnar. Te.
6: Senti come ringhia.
0: Gna.
5: T'ha detto, ma lei è un orso o una scimmia?
6: Lascia perda, Bernardo, è morta. Au, sta vestaglia mi ricorda mia moglie.
5: Ha visto in precisione, eh? Bestia che vede, bestia che faccio fuori.
6: Caro Bernardo, cacciatori si nasce. Au,
5: sì.
6: Ma mi è rimasta una pulce in orecchia. Che differenza passa tra un elefante e un cavalcavia?
5: Ma chi se ne frega e se lo ricorda, dai.
7: Questa parte abbiamo l'uomo del bosco completamente
6: a Bernà, invece da pelliccia qui c'è da ergastolo.
5: Oh, faremo a mezzo, che ti devo dire?
8: Rai Radio Techete. State ascoltando Radio Techete. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
9: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
10: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
8: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su RaiPlay Sound e scarica l'app.

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Incontri, a cura di Dina Luce.
1: Cari amiche e cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con Giacomo Agostini. L'ho intervistato nella sua casa alla periferia di Bergamo, una casa molto bella, sobria e soprattutto in una posizione meravigliosa. Dalle finestre di questa casa si gode un panorama stupendo e ho catturato Giacomo Agostini con molta fortuna perché l'ho preso tra una corsa e l'altra, un allenamento e l'altro, reduce nella mattinata da un lungo allenamento in palestra. Ma che significa questo, Agostini? Cominciamo subito. Che il campione di motociclismo ha bisogno anche di tenersi in forma come un campione di calcio?
2: È senz'altro, la ginnastica fa bene a tutti e fa bene anche a noi motociclisti.
1: Rapida panoramica o carrellata, come vogliamo dire, di Giacomo Agostini. 32 anni, nasce a Brescia, lascia gli studi a 18 anni e il padre lo mette a lavorare nel loro cantiere, in una cava di sabbia su una draga.
2: Beh sì, siccome amavo i motori, allora mio padre, quando ho lasciato gli studi, ha pensato di farmi seguire la sua azienda, che è un'azienda di trasporti sul lago, abbiamo degli escavatori, chiatte, draghe e così. E allora ero sempre su e giù per queste, con queste macchine, con queste pale meccaniche, che per me poi a quell'età erano un divertimento.
1: Giacomo Agostini, detto Ago o detto anche Mino, mi pare?
2: Ago o Mino, sì, ma hanno iniziato in Inghilterra a chiamarmi Ago perché per loro era molto più facile.
1: Ecco, nel motociclismo esordisce proprio dalla gavetta con una motocicletta proprio piccola, di piccola cilindrata, fino ad arrivare attualmente alla cilindrata 500. In 9 anni Giacomo Agostini conquista 14 titoli mondiali e diventa 16 volte campione italiano. E questo è un record, io credo, imbattuto, o no?
2: Beh, per il momento sì, 14 titoli, il massimo sono arrivati a 9.
1: E attualmente sembra insidiato da Johnny Alberto Cecotto, un giovane di 19 anni, è vero?
2: Beh sì, quest'anno è arrivato questo ragazzo venezuelano, che è un ragazzo giovane, va molto forte, e quindi devo rivoltare le maniche per poterlo battere.
1: E questo forse ci darà un Giacomo Agostini migliore, perché il 1973 mi sembra che sia stato un anno un po' nero per Giacomo Agostini.
2: Direi sì, non ho avuto molta fortuna, non ho avuto quella fortuna che ho sempre avuto prima, perché stavo vincendo il campionato del mondo della 500 e in una gara sono caduto per colpa di un altro e ho dovuto fermarmi per un mese, quindi ho perso il titolo.
1: Quando dice per colpa di un altro, anche se non diciamo il nome e poi gli sportivi e gli appassionati già lo sanno, ma lei allude a delle scorrettezze che ci sono durante le gare?
2: No, è il fatto che anche lui, poveraccio, è caduto per un guasto meccanico e io lo tallonavo e non ho potuto evitarlo, gli sono andato addosso.
1: È l'anno del maggior successo in ogni senso per Giacomo Agostini, credo che sia stato il 1971.
2: Sì, 71 ho vinto quasi tutto, ho vinto 2 titoli mondiali, ho vinto quasi tutte le corse.
1: Ed è stato allora che ha fatto anche altre cose, ha fatto l'attore?
2: Eh sì, mi sono fatto un po' di tutto.
1: 1971, Giacomo Agostini è protagonista di un fotoromanzo dal titolo 25esimo giro e poi di 3 film, Formula 1, Amore Formula 2 e Bolidi sull'asfalto. Le è piaciuto fare l'attore?
2: Beh, mi è piaciuto moltissimo, anche perché ho conosciuto un altro ambiente molto diverso.

0: Valentini e Giovanni Uffredi di un libro autobiografico intitolato La sfida, denaro, donne e pericolo nella mia vita, un titolo abbastanza irritante per una persona normale, figurarsi per le femministe. Potremmo approfondire l'argomento in seguito.
1: Beh, c'è questo che dopo tanti anni qualcuno ha insistito dicendo di scrivere qualcosa della mia vita e allora ho deciso di raccontare qualcosa in questo libro.
0: Va bene, se avremo tempo approfondiremo l'argomento, questo denaro, donne, pericolo nella mia vita, insomma fa un po' donne, motori, gioie e dolori.
1: Sì, è un po' tutto quel che conta della vita, i soldi, le donne.
0: Sì, ma è come è scritto, comunque andiamo avanti. Giacomo Agostini, perché è il più bravo?
1: Questo non lo so, vorrei che lo giudicaste voi.
0: Per me è difficile perché proprio motociclismo, così mi limito a guardarlo in televisione. Lei che ne dice? Gli esperti cosa dicono?
1: Sa, dire io che sono il più bravo, no, peccherei un po' di presunzione. Comunque, non è facile naturalmente arrivare ad essere dove sono io, in quanto, come abbiamo detto prima, anche stamattina ho fatto 1 ora e mezza di ginnastica e non è molto, molto leggero.
0: Quindi la sua vita di ogni giorno, diciamo che è improntata a una certa autodisciplina, da quello che capisco.
1: Beh sì, perché appunto noi siamo liberi, io potrei andare a letto questa notte alle 2 o alle 3, nessuno mi direbbe niente, ma naturalmente sta in noi sapere quel che facciamo, sta in noi regolarci nella nostra vita.
0: Io vorrei parlare di più di Giacomo Agostini uomo, quindi diciamo qualche cosa sul possibile cinismo che viene con il tempo, cioè il corridore che a ogni costo va avanti, anche se vede che è caduto un compagno di corsa, anche se vede che questa caduta è stata mortale. Lei ha questo cinismo?
1: Ma c'è questo che noi partiamo e sappiamo che dobbiamo portare a termine una gara. Questo è il nostro lavoro, quindi sappiamo anche che ci possono essere degli incidenti, può succedere qualcosa. Quindi quando succede fingiamo di niente perché sappiamo già da prima che questo è il nostro mestiere, è un mestiere un po' pericoloso, sì. Comunque cerchiamo poi di dimenticare subito, cioè dopo una caduta il giro dopo abbiamo già dimenticato perché siamo talmente presi, ci sono talmente tante cose da pensare che si dimentica subito e per fortuna si dimentica subito.
0: Ma il lato umano, scusi, non esiste. Cioè, quando per esempio accadde la tragedia di Pasolini e di Saarinen e doveste ritornare indietro e la corsa fu interrotta, lei non sembrava proprio per niente sconvolto, mentre alcuni giornalisti che erano stati sul luogo dell'incidente erano letteralmente sconvolti. Questo lato umano, riuscite a dominarlo sempre?
1: Questo è il nostro lavoro, quindi noi dobbiamo continuare a far questo, perché allora non faremo questo mestiere, perché sappiamo, come ho detto prima, che qualcosa può succedere, quindi siamo pronti a questo.
0: Non sono arrivata, come dire, proprio ben disposta a questa intervista, ma piuttosto disposta a un'intervista sincera, anche a dirle delle cose che si dicono in giro sul suo conto. Per esempio, se si dovesse fare una lista di simpatici e di antipatici, Giacomo Agostini, per molti che forse non lo conoscono, sarebbe inserito in quella degli antipatici, perché in breve la definiscono fanatico, è vero? Forse perché lei è molto carino e piace molto alle ragazzine, non so perché.
1: Quelli senz'altro che mi credono antipatico saranno quelli che non mi conoscono. Perché è sempre così, quando una persona è conosciuta, è molto conosciuta, eccetera, si ha l'abitudine, viene la voglia di dire ma guarda quello che si crede di essere, ma guarda quello come antipatico. E poi magari se lo conosciamo è tutto l'opposto. Quindi magari se fosse possibile conoscere tutte queste persone che mi credono antipatico e poi che possono giudicare dopo.
0: E lei come farebbe per rimontare questa antipatia? Cioè si descriverebbe? Che cosa direbbe di sé? Com'è Giacomo Agostini?
1: Bah, penso di essere un ragazzo normalissimo come tanti altri. E la differenza è solo che io vado in moto a 300 all'ora. Ma poi penso di essere come tutti, insomma, niente di particolare. Sì, sono un po' orgoglioso, ma sono amico con tutti. Ci tengo a essere carino e gentile con tutti.
0: Ha amici?
1: Molti.
0: Altri interessi oltre il motociclismo?
1: Me le dirò che sono talmente preso con il motociclismo in questo periodo che non è che abbia molto. Comunque, se io ho un'aziendina, faccio la terra per i fiori, faccio la torba e quindi una volta a settimana, un giorno a settimana mi occupo anche di questo.
0: Il sottotitolo del suo libro La sfida dice Denaro, donne, pericolo. Che importanza dà al denaro?
1: Oddio, il denaro non è tutto, comunque il denaro è molto importante. Dicano pure, ma col denaro si fanno moltissime cose. Non dà tutto, non dà tutta la felicità, però Ma appunto, come ho detto lì, cioè la salute, il denaro, la felicità, penso siano le cose migliori, le donne.

0: Donne, parliamo di donne. È vero che lei ha una grandissima paura del matrimonio?
1: No, non ho paura, è solo il fatto che così mi sento più libero, mi sento più ragazzo, magari sposandomi, così è una mia idea, mi sentirei più matuso, più vecchio, io mi sentirei finito, che magari è solo una mia idea, non sarà affatto vero.
0: Altri ideali, non altri interessi, ideali per cui uno può avere tempo perché si limita a pensarci.
1: Come sport, come divertimenti, non so, mi piace viaggiare, viaggio spesso anche perché il mio lavoro comporta questo. Poi non è che faccio cose molto molto diverse, tante volte a casa taglio l'erba quando sono libero.
0: Ascolta musica?
1: Sì, ma non molto.
0: Legge?
1: Leggo qualcosa, ma non è che abbia poi questo tanto tempo libero per poter fare tutte queste cose, cioè io dico un'oretta così alla settimana o 2 ore, perché poi ho talmente tanti altri problemi che non mi lasciano mai libero.
0: Agostini, torniamo all'autodromo, al momento del via. Com'è quel momento?
1: Quello è un momento molto duro, perché ormai si è arrivati alla conclusione di tante prove, tanti allenamenti, e appunto, come dicevo prima, non è come nel cinema che si può dire alto un momento, rifacciamo. Ormai quando passa la bandiera si deve partire, quindi non c'è più niente a fare. Il motore va bene, ti senti male, non hai voglia, lì non c'è più niente a fare, si deve partire.
0: Più che chiederle che cosa si prova per la vittoria, un campione come lei, pluridecorato con tante coppe qui nella sua casa e tanti trofei, vorrei chiederle che cosa prova un campione come lei per una sconfitta.
1: Beh, le sconfitte sono sempre amare, non ho vergogna a dirlo. E comunque accetto anche quelle perché ho vinto tanto e ho perso anche, quindi non si può sempre vincere. Anzi, le dirò che perdendo qualche volta poi si gusta di più la vittoria.
0: Giacomo Agostini, è vero, ogni tanto si dice che lei passi o passerà all'automobilismo sportivo, alle macchine di Formula 1, è vero questo?
1: Era vero. Qualche anno fa, appunto, una mia decisione era quella di passare all'automobilismo, ma poi è diventato talmente interessante di nuovo il motociclismo. Difatti possiamo vedere oggi dove sta arrivando e dove è arrivato il motociclismo. Abbiamo gli autodromi sempre pieni. Domenica, una gara in Germania, c'erano 200.000 persone, una cosa incredibile. Quindi il motociclismo ha preso molto piede, ha preso molta popolarità, è seguito bene, e poi sono nati molti altri concorrenti molto bravi, e allora ecco che mi ha invogliato a rimanere.
0: Lo posso capire perché in un certo momento della sua attività lei era rimasto senza rivale e questo naturalmente toglie lo stimolo.
1: Sì, cioè all'inizio avevo avuto moltissimo, poi c'è stato un momentino di calma, ed ecco che questo momento di calma che quando appunto ho girato anche questi film, che avevo del tempo libero, avevo pensato appunto di andare a trovare qualcosa che mi invogliasse di più. Ma poi è rinato di nuovo il motociclismo e allora mi sono fermato.
0: E per quanto tempo ancora pensa di correre?
1: Ah, questo non lo so, non ho ancora deciso. Forse un anno, forse 10, non lo so.
0: E ha pensato mai a che cosa farà dopo?
1: No, naturalmente amerei rimanere sempre in questo ambiente, però non lo so.
0: Ma il fascino preciso di questo ambiente qual è?
1: Un po' le dirò che è l'abitudine, cioè ormai sono 12-13 anni che vado in giro, arrivo agli autodromi, tutta la gente, tutti gli amici, gente che si conosce ormai da 10 anni, viaggiare, spostamenti, eccetera. Anche se tante volte sono molto stanco, però penso che il giorno in cui smetterò, rimpiangerò questi viaggi, questi incontri, tutta questa gente che avevo attorno.
0: Giacomo Agostini, il suo libro si chiama La sfida e in effetti scorrendolo, leggendolo, si capisce che il gusto della sfida è proprio insito nel suo carattere, nella sua personalità. Se proprio non ha niente e nessuno da sfidare, lei ama sfidare se stesso. È vero, perché?
1: Non lo so, cioè io amo tanto questo mio sport, questo mio mestiere, che non so, la voglia di correre, di abbassare i record, di andare più forte della volta precedente. Cioè, sì, è una sfida continua, contro il rischio, anche una sfida.
0: Giacomo Agostini, io la ringrazio molto e in chiusura le vorrei chiedere, le viene in mente un ricordo speciale, particolare, indimenticabile, o forse magari questa sua attività è tutto un grosso ricordo?
1: Come ho detto prima, ogni gara è una cosa a sé. L'ultimo ricordo è quello di domenica scorsa, che ho vinto una gara tiratissima e alla fine mi veniva da piangere. Quindi sono ogni gara, diciamo, un bellissimo ricordo.
0: Perché le veniva da piangere?
1: La gioia della vittoria. Sebbene nella mia carriera abbia vinto 300-400 corse.
0: Giacomo Agostini, io la ringrazio e le dico in bocca al lupo.
1: Grazie.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Roberto De Sio. And down
1: by the shore an orchestra's playing. Buonasera ai radioascoltatori, ai quali stasera speriamo di fare cosa gradita parlando dell'ironia. Anzi, dell'artificio dell'ironia, insieme a un personaggio notissimo per la sua attività di regista cinematografico, soggettista e sceneggiatore, ma anche, forse, soprattutto per essere autore di romanzi di grande successo. È Pasquale Festa Campanile, infatti, che abbiamo in linea. Ciao Pasqualino.
2: Ciao Roberto, come stai?
1: Bene, grazie. Per rendere chiara la tua posizione di intellettuale di fronte al concetto dell'ironia che voglio affrontare con te in questi pochi minuti, cercherò di tracciare il più velocemente che posso una scheda che riassuma la tua attività. Va bene?
2: Sì.
1: Ok. Allora, Festa Campanile è nata in un'antica cittadina della Basilicata poco più di 55 anni fa, ma vive a Roma da moltissimi anni. Laureato in giurisprudenza, è entrato giovanissimo nel giornalismo, scrivendo per quotidiani, settimanali e periodici culturali come Paragone e La Fiera Letteraria, quando era diretta dal poeta Vincenzo Cardarelli. Nel 57 si presentò al pubblico e alla critica letteraria col suo primo romanzo, La Nonna Sabella, che sorprese e affascinò tutti, anche i più ruvidi e arcigni critici, da Bellongi a Bo, da Ungaretti a Falqui e a Pratolini, da Flora a Vittorini, a De Robertis e a Baldacci. L'originalità della scrittura, la felicità inventiva, l'eleganza psicologica e formale fece collocare il romanzo sulla grande strada della nuova narrativa strettamente legata alla grande novellistica meridionale. Poi, sorprendentemente, Festa Campanile si perse per circa 15 anni nel cinema, firmando con altri, e soprattutto con Massimo Franciosa, primo numero strabiliante di sceneggiature e poi di regie in proprio. Tra queste citiamo a caso un tentativo sentimentale, Le voci bianche, La costanza della ragione, Adulteria all'italiana, La cintura di castità, La matriarca, Dove vai tutta nuda, Scacco alla regina, La ragazza di Trieste, Nessuno è perfetto, Culo e camicia, Il merlo maschio, che in Francia ottenne un successo sensazionale e la critica parlò di comicità sconvolgente e di lucidità distruttiva. Bastano questi pochi titoli tra circa 70 film realizzati che la forte ironia di Festa Campanile salta subito agli occhi. E nell'intensa attività cinematografica che gli ha regalato una grande messe di riconoscimenti e premi, Festa Campanile ha trovato la maniera di non trascurare la sua dimensione letteraria e ha scritto per il teatro il testo del famoso Rugantino insieme con Garinei e Giovannini, e poi una commedia per Franco Zeffirelli e una per la compagnia Brignone Santuccio. Subito dopo, intorno agli anni 70, il secondo romanzo, Conviene far bene all'amore, scritto di getto e poi tormentosamente limato, riscritto, smontato e rimontato, dal quale trasse un film, così come da altri romanzi successivi, che fece gridare al miracolo negli Stati Uniti. Da allora, 8 romanzi complessivi, alcuni dei quali hanno superato le 150.000 copie vendute, e 2 o 3 incontri con la televisione caratterizzati da scelte coltissime che hanno accresciuto l'interesse nei suoi confronti. Di queste vale la pena ricordare Il ritorno di Casanova, tratto dal romanzo di Arthur Schnitzler, con la sceneggiatura di Piero Chiara, nel quale ha avuto la possibilità di indagare nella condizione di solitudine e nell'accettazione della disfatta e della morte. Insomma, Festa Campanile è un personaggio infaticabile, fecondo, creativo, senza pause, ma non frenetico e nemmeno perduto in un attivismo vacuo. È tutto attraversato dalla cometa dell'ironia che lascia l'orizzonte grigio della nostra quotidianità sentimentale. Ironia come sogno utopico, laddove l'artista ha saputo sfruttare la capacità di invenzione senza sentirsi minacciato né da onestà, né da genuinità, ma né da naturalità. È vero, Pasqualino, che molte delle tue creazioni letterarie e cinematografiche sono sostenute da un progetto che suggerisce ironicamente l'utopia della menzogna, della discrepanza per ciò che comunemente si pensa e ciò che segretamente si sente e ciò che si finisce per dire o per scrivere?
2: Ma non c'è dubbio, stai dicendo una cosa molto intelligente e molto profonda, che di solito in Italia i critici non dicono, perché mi pare che abbiano una prevenzione verso l'ironia, verso l'umorismo, a differenza di altri paesi come l'Inghilterra, l'America, dove l'umorismo è classificato come un genere letterario di grande qualità. In Italia, secondo un pregiudizio un po' provinciale, secondo me, dove c'è ironia, dove c'è umorismo, sembra che sia un genere deteriore. Eppure questo è strano, perché addirittura la letteratura italiana ha una grande tradizione, non solo di ironia, ma addirittura di schietta comicità, se pensiamo che è nata con il novellino e proseguita con le novelle del Sacchetti, col Boccaccio, l'Aretino, andando avanti al Luzzante, col Doni. Mi pare un osservatorio molto profondo della vita, l'ironia.
1: Beh, credo proprio di sì. E anche grazie all'ironia che riesce a passare con tanta disinvoltura, apparente disinvoltura, da film come, per esempio, Culo e Camicia, romanzi come Per amore, solo per amore, che è la cosa la più popolare e paradossale storia d'amore di tutti i tempi, cioè quella che tra la Madonna e San Giuseppe, quella che Carlo Bo ha definito così alta e per certi aspetti terribile.
2: Sì, era pervaso il romanzo di ironia, ma di una ironia tenerissima, potrei dire, perché l'ironia secondo me è un grande sentimento, perché così l'umorismo è secondo me la capacità di osservare il comportamento assurdo dell'uomo, dell'essere umano. E mi piace sempre a questo proposito citare una pagina di uno scrittore che a me piaceva molto, che era Achille Campanile, che sapeva far diventare comico il tragico quotidiano e raccontava, te la posso dire in poche parole?
1: Certo.
2: Era la storia di un telegramma spedito per avvisare dei parenti della morte di un congiunto. E allora andavano all'ufficio postale questi due ragazzi e scrivevano il testo di questo telegramma: Piero morto, venite subito. Dopo un attimo riflettevano e dicevano: perché dare così brutalmente questa notizia? Addolciamola. E dicevano: Piero grave, venite subito. Dopodiché dicevano: va bene, ma si dice sempre così, capiranno lo stesso che è morto. Allora riflettono su una cosa e dicono: Piero bene, venite subito. Ma anche qui si spaventano e dicono: la cosa che certamente allarma è il venite subito, che fa capire. E allora il testo del telegramma che mandano è: Piero benissimo, non venite.
1: Dunque, Pasqualino, ora è arrivata La strega innamorata, sempre pubblicato da Bompiani come tutti gli altri, e che tra l'altro è da alcune settimane alla cima delle classifiche dei bestseller. Anche qui hai sfiorato il paradosso, anche qui era facile cadere nell'irriverente. È attraverso l'ironia che ti sei salvato, oppure sei ormai un possessore di quegli alchemici equilibri che istintivamente ti tengono sempre fuori da pericolosi squilibri?
2: No, è attraverso l'ironia da una parte e la tenerezza dall'altra, perché se è vero che, per esempio, in questo mio ultimo romanzo, La strega innamorata, c'è la storia di una ragazza che si innamora di un papa, è anche vero che questo è visto sempre con grande tenerezza, direi, proprio pensando a salvare il rapporto umano nelle cose. C'è un mio libro molto arrischiato che ebbe anche molto successo, da qua è nato un film, che era Il ladrone, certo, che era un rapporto di un uomo comune con il Cristo, che non capiva che quest'uomo che aveva incontrato sulle piazze della Palestina era Gesù Cristo, e lo inseguiva dicendogli: ti do dei soldi se mi insegni i tuoi trucchi. Certo. Eppure era una storia d'amore col Cristo.
1: Certo. Puoi raccontarcela in breve la storia di questo libro, pure vuoi che lo faccia io?
2: Mi piacerebbe che lo facessi te.
1: Ma io lo posso fare molto schematicamente, sì, e fra l'altro forse tu saresti molto più bravo. No. Comunque la trovata del libro è quella di una strega e prostituta che nella Roma del 600 si innamora di un papa. La Roma di quel secolo, che contava appena 100.000 abitanti, aveva 10.000 prostituti e tante streghe, che a volte finivano sul rogo. Ma nel libro non c'è di scabroso o di irriverente alcunché, perché è solamente la ragazza che si innamora di Urbano VIII, il Papa Barberini, il quale la ricambia con simpatia umana, curiosità, premura paterna, tenerezza. Ma è un rapporto di assoluta castità, di grande innocenza. La donna insegue e sogna l'amore che non verrà mai nella sua vita e, una volta morto il Papa, finirà sul rogo, condannata dall'Inquisizione.
2: Tu hai raccontato benissimo.
1: Madonna. Comunque, credo che a questo punto vorrei chiederti però quanti miliardi può incassare un film di cassetta come per esempio il tuo Nessuno è perfetto, Culo e Camicia, e cosa può rendere invece un libro che per te significa generalmente 2 anni di lavoro?
2: Ma sai, ti devo dire una cosa, ci sono dei film che incassano moltissimi soldi, che incassano vari miliardi, per esempio i film di Celentano sono sempre in testa agli incassi. Io con un film di Celentano, per esempio, che era Qua la mano, e fu la prima volta che un film italiano incassò più di 10 miliardi. Di tutto questo denaro non va nulla all'autore, quindi è tutto va al produttore, il quale naturalmente rischia anche di perdere il denaro che ha investito se il film va male. Per quello che riguarda i libri, è molto triste. L'Italia mi sembra che è un paese che legge poco, e sempre io vedo sempre con malinconia quando entro in una libreria la scarsa clientela, la scarsa gente che entra in questo negozio, mentre vedo sempre i negozi di abbigliamento, di cravatte, pieni di gente. E io vorrei tanto la cosa che gli italiani si convincessero a leggere, perché non è vero che i libri, per esempio, costano molto. Ci sono tutte le edizioni economiche in cui è pubblicata tutta la più grande letteratura che sia mai stata scritta, e costano 5-6 mila lire.
1: Vorrei che
2: si convincessero che, per esempio, è una cosa da regalare, che è un bellissimo regalo, che è un regalo che rimane alle persone alle quali si è dato, e che rimane non solo materialmente, rimane anche dentro.
1: Certamente. Ma come mai i film che piacciono ai critici sono esattamente quelli che piacciono di meno al pubblico?
2: Ma sai, perché i critici, secondo me, adesso non vorrei farmi dei nemici in generale, credono che siano opere di grande qualità le opere molto noiose.
1: Questo è anche vero.
2: Io sono nemico della noia. Io, per esempio, come scrittore sono un narratore che vuole scrivere delle storie avvincenti. Le storie che il lettore segua con passione, che non voglia più lasciare, che voglia andare avanti, che lo appassionino come andare al cinema è meglio che vedere la televisione.
1: So. Certo, ma dalla Strega innamorata tu pensi di poter tirare domani un film?
2: Ma la Strega innamorata è già stato acquistato dal produttore con il quale io lavoro da parecchi anni, che sono due produttori, Luigi e Aurelio De Laurentiis. Spero che il film si possa fare, anche e sarebbe un film molto costoso oggi.
1: Beh, certo, ricreare soltanto quegli ambienti, no?
2: Sì.
1: Ma il racconto che presume una lunga documentazione su quella Roma seicentesca, che è anche tanto affascinante e difficile, ti è costato quanto tempo di lavoro?
2: Beh, ho letto moltissimi libri, e io sono un amante di Roma, appunto, come citavi tu prima. Ho lavorato a Lucantino, Le voci bianche è un film su Roma del 700, e per La strega innamorata ho letto migliaia di pagine, ho letto Il pastore, ho letto un diario del 600 romano famoso del Gigli, ho letto una quantità enorme di roba. È una città che mi appassiona anche a leggerne la storia, e infatti La strega innamorata è anche un affresco.
1: Certo.
2: Di Roma.
1: E secondo te c'è una certa differenza fra quella Roma del 600 e la Roma d'oggi?
2: Nessuna.
1: Nessuna?
2: Nessuna. Sono due città corrotte nello stesso modo dal potere e dal denaro.
1: Ma la tua strega può essere considerata un simbolo della condizione femminile anche moderna?
2: Ma sì, lo dico nel libro, anche una frase che in questo momento mi fa venire in mente, che se una donna riesce a essere libera solo se non è sposata borghesemente, cioè se è prostituta o strega. E non a caso le femministe scelsero anche la parola della strega.
1: Certo, è vero che tu lavori perché la vacanza ti annoia, ed è vero che il cinema ti ha deluso?
2: Ma il cinema mi ha deluso perché specialmente adesso, a proposito dei discorsi che facevamo prima, gli altissimi costi di un film non rendono più il regista il vero autore del film, il vero autore dell'opera. Oggi dicono la loro nella struttura, nella costruzione di un film, moltissimo il produttore, moltissimo l'attore protagonista, che finiscono per avere più voce in capitolo del regista. Oggi vedi che la maggior parte dei film sono diretti da attori, per esempio.
1: È vero, quanti sono moltissimi.
2: Questo è un grande sbaglio, secondo me.
1: Sicuramente.
2: Perché il cinema diventa ripetitivo, i film sono sempre gli stessi, infatti il cinema italiano è entrato in crisi proprio perché era sempre uguale a se stesso, perché era soltanto comico, frequentava solo il genere comico.
1: Certo. E secondo te esiste anche per uno scrittore il fenomeno del deprimente successo?
2: Del deprimente successo?
1: Sì, così come c'è stato il deprimente successo del regista?
2: Sai, il successo è un discorso... smetterei di scrivere se i miei libri non li vendessi, se non avessi un pubblico che si è appassionato a quello che scrivo. Quindi in un certo senso ho bisogno del successo. Ti assicuro che, a differenza di quello che si dice sempre di me, io non amo il successo né per vanità né per smodata ambizione, lo amo per passione.
1: Certo, lo so bene. Credi che il cinema così com'è cambierà?
2: Ma io penso di sì, perché vediamo che, per esempio, la gente vede sempre più volentieri i film americani, che si basano su una solida struttura narrativa, che non vivono più sullo star system, che si basano sulla storia, si basano sui sentimenti.
1: È vero che è l'amore per la vita che ti dà la gioia di raccontare, come hai detto una volta in un'intervista?
2: Certamente, credo che bisogna amare molto la vita per poter e conoscerla anche, per poter scrivere e non fare soltanto dell'autobiografismo.
1: Certamente. Ma quando tu scrivi, tieni più in conto il giudizio del critico o quello del pubblico?
2: Spero di più che di essere seguito dal pubblico. Poi, naturalmente, se leggo un apprezzamento, se leggo un giudizio critico positivo, la cosa mi spinge ad andare avanti, insomma.
1: Ho capito. Scusa, nella tua produzione è evidente che l'evoluzione letteraria del linguaggio cinematografico è pari alle evoluzioni delle strutture narrative dei romanzi.
2: Sì.
1: Quanto lo scrittore deve al cinema e quanto il regista deve allo scrittore?
2: Ma io penso che lo scrittore oggi debba moltissimo al cinema. Forse questo accade di meno in Italia, sempre perché in Italia siamo portati a fare una letteratura aristocratica, elitaria, che è incoraggiata dalla critica, non c'è dubbio. Ma indubbiamente il cinema ha insegnato allo scrittore moderno, allo scrittore contemporaneo, a raccontare in un modo diverso, con ritmi narrativi diversi, con strutture più veloci. Questo sembra un discorso volgare, dire ritmi diversi.
1: Non è vero.
2: Però credo che la letteratura anche si debba adeguare al tempo in cui viviamo, al tempo che ha libero il lettore, così, alle necessità del lettore.
1: Certo, non può essere statica come fai conto nel 600.
2: Sì,
1: nel nostro tempo sarebbe assurdo una letteratura statica come quella, no?
2: Certo.
1: Ma tu che insegui di più lo stile della scrittura, lo stile della scrittura nella stessa misura in cui insegui la godibilità del narrato, puoi rivelarci adesso a cosa stai lavorando, sia nel cinema sia nella narrativa?
2: Nel cinema ho tre progetti per me straordinari che amo moltissimo e spero che vadano in porto prestissimo. Farò un primo film tratto da un mio vecchio romanzo che si intitola Il peccato, e questo è il primo film che farò, e lo farò in primavera. Poi affronterò un'impresa così abbastanza che mi spaventa un po', che è la traduzione in termini cinematografici di Per amore e solo per amore, cioè si tratta di fare un film da la storia, niente di meno, la più bella storia d'amore del mondo, secondo me, quella che mi sono immaginato che sia accaduta fra Giuseppe e Maria. E poi De Laurentiis, appunto, dovrebbe fare anche questa strega innamorata. Quindi i miei prossimi progetti cinematografici sono frutto di una selezione che ho fatto, di una riflessione che ho fatto in questi anni, che per me sono anni di bilancio e che mi hanno portato adesso a rinunciare a certe cose e a sceglierne altre. Quindi sono tre progetti cinematografici per me molto importanti.
1: Certo.
2: E il prossimo libro, di cui ho fatto già due stesure, è un'altra storia d'amore, è una storia d'amore fra due persone anziane, fra un marito e una moglie che si innamorano nell'età matura, si innamorano pazzamente invecchiaia.
1: Insomma, hai scoperto la terza età?
2: Sì, lo sto vivendo.
1: Sono molti gli scrittori che stanno orientandosi ora su questo tema, e fra l'altro sembra che abbia molto successo questo nuovo filone, quindi t'auguro mille cose. Senti, ci manca meno di un minuto.
2: Sì.
1: Dunque, tu sei un laico o un cattolico che ama il rischio e non è molto attento all'osservanza cieca e dogmatica?
2: Ma direi che queste due cose che
1: breve,
2: hai detto...
1: Breve?
2: Sì, credo che queste due cose che hai detto sono la stessa cosa. Sono un laico rispettoso del sacro, rispettosissimo del sacro, e sono un cattolico che vuole rischiare. Boh, ha scritto un libro bellissimo che è intitolato Lo scandalo della verità, cioè amo i cattolici che rischiano lo scandalo.
1: Bene, Pasqualino, ti ringrazio e ti faccio tanti cari auguri, caro. Buonanotte,
2: tanto,
1: e ci sentiamo prossimamente. Ciao.
2: Ciao. So tender, it brings back a night
0: of tropical splendor. In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, avete ascoltato La telefonata di Roberto De Sio.

0: Rai Radio Tech e Te. Rai Radio Tech e Te. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno alle ascoltatrici, agli ascoltatori e a Carlo Cecchetto.
2: Buongiorno.
1: Che insegna linguistica all'Università di Milano Bicocca ed è in studio con noi. Prima portiamo il nostro piccolo contributo ai festeggiamenti marconiani facendovi ascoltare alcune trasmissioni da luogo sempre più remoti del Sistema Solare. Per primo
3: va in onda Giove, che è un po' un nostro pallino. E questo è Giove ascoltato alla frequenza delle onde radio. La qualità, diciamo, non è delle migliori, ma possiamo assicurarvi che quei tre puntini, quella S, quella famosa lettera S che Marconi ha spedito sopra l'Atlantico, anche quelle non è che fossero un granché. Ma adesso noi andiamo ancora più lontano perché andiamo ad ascoltare una pulsar.

0: Sembra la sigla delle oche. Avete mai ascoltato una meteora? Per la precisione, questa è la voce di una Perseide.
1: Beh, diciamo che anche qui dal punto di vista musicale non
0: bellissimo.
1: Ci siamo proprio, ma noi abbiamo in linea Stefano Giovanardi, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Stefano Giovanardi è un astronomo di Bologna, di ritorno dopo un periodo di attività negli Stati Uniti, oltre a essere anche un astrofilo e come tale lo salutiamo insieme a tutti gli altri astrofili che nel corso delle Oche di Lorenz ci hanno aiutato a capire i fenomeni celesti. L'idea di ascoltare una meteora con le onde radio non è poi così balzana?
2: No, anche se quello che abbiamo sentito in realtà non è un'emissione o che si origina dalla meteora stessa, cioè la meteora non è una sorgente di onde radio, ma in realtà è più corretto dire che è un riflettitore di onde radio. In pratica quello che succede è che al passaggio della particella meteorica nell'atmosfera si crea un piccolo tubo di aria ionizzata che è in grado di riflettere onde radio, in particolare onde provenienti da stazioni terrestri. Anche le nostre radio locali sono perfette per questo genere di esperimento, e infatti quello che succede è che una stazione che normalmente non sarebbe ricevibile direttamente dalla nostra antenna, perché si trova per esempio a 500 o anche a 2000 km di distanza e quindi la curvatura terrestre impedirebbe al segnale di arrivare, viene riflessa dalla traccia ionizzata della meteora e quindi noi possiamo sentirla.
1: Quindi in pratica, se passasse la meteora giusta, le Oche di Lorenz si potrebbero sentire anche a Oslo?
2: Sì, esattamente. E infatti ci sono stati anche episodi anche divertenti legati a questo tipo di fenomeno, che comunque è transitorio, diciamo, come si poteva sentire.
1: Come una stella cadente.
2: Sì, esattamente, dura proprio da una frazione di secondo, diciamo un decimo di secondo, fino ad alcuni minuti, dopodiché la scia svanisce e quindi anche la riflessione si spegne. Ma per esempio c'è una storiella degli astronomi dell'osservatorio del radiotelescopio di Medicina vicino a Bologna che erano in grado casualmente a volte di captare dei segnali, delle voci vere e proprie di conversazioni provenienti da stazioni che loro non conoscevano, però erano persone che chiaramente parlavano con un accento italiano meridionale, e sono riusciti a capire che infatti si trattava di conversazioni di camionisti del sud che parlavano con i loro CB, che venivano riflesse da queste tracce meteoriche verso il loro radiotelescopio.
1: Se si pensa che da quelle parti vanno anche alla ricerca di segnali che invece vengono dagli extraterrestri.
2: Sì, esatto, infatti.
0: Poi arriva quello del camionista, certo, un molto imbarazzante.
2: Infatti c'è tutta questa serie di, cioè per loro era un'interferenza sulla ricerca vera e propria che devono fare, ma può essere appunto anche una cosa abbastanza divertente ogni tanto.
1: Però il fatto di ascoltare le meteore attraverso segnali radio, che appunto, come ci hai spiegato, le meteore riflettono, non è soltanto un disturbo.
2: No, può essere infatti proprio uno strumento per fare ricerca sull'attività degli sciami meteorici. Infatti addirittura è stata proprio questa tecnica che ha permesso agli astronomi professionisti che utilizzavano tecniche radar già dalla fine della Seconda Guerra Mondiale di dare la prova conclusiva sull'esistenza degli sciami di meteore.
1: Stefano Giovanardi, grazie per queste spiegazioni che riguardano il rapporto fra le meteore e la radio, ma in realtà noi vogliamo anche approfittarne per dare un buon consiglio agli ascoltatori.
2: Certo. Infatti volevo raccontarvi che domani e dopodomani sarà visibile uno sciame di meteore, appunto, di stelle cadenti, che è quello delle Geminidi, e che cadranno visibili nei cieli delle nostre notti in numero abbastanza copioso, diciamo.
1: Ma per fare un paragone con le Perseidi, ad esempio?
2: Con le Perseidi, in generale è uno sciame un po'... le Perseidi sono più attive come sciame, ma... le Geminidi generalmente sono considerate il secondo sciame più attivo dell'anno.
1: Vabbè.
2: Quindi un centinaio di meteore all'ora è quello che ci si può aspettare, soprattutto nella notte di venerdì. Il picco previsto è per le 4 di mattina, ma comunque tutta la notte è buona per le osservazioni. E tra l'altro, per avere una buona visuale, conviene osservare il punto del cielo della costellazione dei Gemelli, che è chiamato il radiante dello sciame, cioè il punto

0: riescono a far cadere un po' prima. Vero?
1: Potete sintonizzare le vostre radio e ascoltarle.
2: Grazie mille a Stefano Giovanardi, ti salutiamo ascoltando.
1: Grazie.
2: A questo punto una Leonide, le Geminidi non le abbiamo trovate, mi spiace.
1: Va bene. Grazie.
2: Grazie mille.

0: Che è attento alle novità editoriali, avrà visto che quest'anno sono usciti due libri a firma di un certo Noam Chomsky. Uno è 11 settembre, le ragioni di chi, da Marco Tropea editore. L'altro è Egemonia americana e stati fuori legge, da Dedalo. Però noi abbiamo visto che è uscito anche un altro libro a firma di Noam Chomsky, su natura e linguaggio, edizioni Università di Siena. I titoli non collimano molto, e a Carlo Cecchetto chiediamo: è un caso di omonimia?
1: No, è la stessa persona, è lo stesso Chomsky, che ha due attività parallele. Una è un'attività di politico, di critico della politica estera americana, potremmo dire, e poi è un linguista, anzi è probabilmente, da molti considerato il più importante linguista di questo secolo e forse di sempre.
0: E non un semiologo, come spesso appare nella didascalia delle...
1: No, ho visto anch'io che su alcuni quotidiani nazionali, nelle pagine in realtà politiche, quando si parla delle sue posizioni sulla guerra, viene chiamato semiologo. No, è un linguista.
0: E a questo punto... La domanda che poniamo a Carlo Cecchetto, che lo ricordiamo insegna linguistica all'Università di Milano Bicocca, è: in senso chomskiano, che cosa vuol dire fare il linguista?
1: Ma fare il linguista, Chomsky ha cominciato a rivoluzionare la linguistica negli anni 50 e ha introdotto questa idea che noi possiamo studiare il linguaggio come un organo, cioè come noi possiamo studiare il fegato, possiamo studiare... E il linguaggio ha, per certi aspetti, può essere studiato nello stesso modo, come un pezzo di biologia. Cioè l'idea che, insomma, ai bambini noi non dobbiamo insegnare a parlare, gli dobbiamo insegnare a leggere e a scrivere, ma naturalmente se ascoltano qualcuno parlare intorno a loro emerge questa capacità. Quindi è qualcosa che è nella nostra specie, la propensione a acquisire una lingua. Allora studiare la linguistica, secondo Chomsky, è studiare questa facoltà. Perché abbiamo questa propensione? Quali sono, diciamo, le basi di partenza che ci permettono di parlare senza che nessuno ce lo insegni?
0: Quindi noi abbiamo un fegato, un cuore, una serie di organi, e abbiamo un linguaggio, però non una lingua.
1: Abbiamo un linguaggio, cosa vuol dire? Abbiamo una serie di informazioni che sono la base che ci permette poi di acquisire una specifica lingua. Quindi quello che è importante studiare, da questo punto di vista perlomeno, sono le informazioni di base, di partenza, che sono piuttosto ricche e che sono l'impalcatura su cui noi costruiamo poi le singole lingue, i singoli dialetti o tutto quello che vogliamo.
0: Dicevi prima che Noam Chomsky ha in qualche modo sconvolto la linguistica negli anni 50. Di tempo ne è passato parecchio, noi siamo qui a parlarne perché esce una nuova collezione di sue conferenze, il che vuol dire che sta ancora dicendo qualcosa, oltre che il Chomsky politico, anche quello che si occupa di linguistica.
2: Cioè, è cambiato qualcosa nella grammatica generativa.
1: Sì, Chomsky ha questa caratteristica.

0: artistica che ha forse è una delle pochi punti di contatto fra la sua produzione, diciamo, scientifica e quella politica. Una forte carica di critica e quindi anche di autocritica nei confronti delle sue costruzioni teoriche. Quindi ogni pochi anni c'è stata in questi 50 anni, ogni 10-15 anni una riformulazione completa. E anche se lui ora non è giovanissimo, non è neanche particolarmente anziano, ha 70 anni, è tuttora nel pieno della sua produzione scientifica, e negli ultimi anni ci sono stati alcuni elementi di svolta, pur in una continuità, ovviamente, in questo approccio che dicevo prima di pensare al linguaggio come un organo.
1: Allora, linguaggio uguale organo rimane, la linguistica generale, le grammatiche generative rimangono. Ecco, nelle lezioni che Noam Chomsky ha tenuto alla fine del 1999 a Siena, ed il libro raccoglie proprio queste lezioni, si riesce a riassumere che cosa c'è di, diciamo così, di nuovo?
0: Ma più che fare un riassunto, potrei selezionare un paio di cose che mi sembra che possano essere interessanti anche non solo per i linguisti, ma in generale per un pubblico interessato a problemi riguardanti, non so, la mente, o anche a alcuni problemi riguardanti, per esempio, l'evoluzione. Una cosa particolare di questi ultimi anni è che lui ha introdotto questa idea che c'è un certo senso per cui il linguaggio potrebbe essere perfetto. Ora, questo è molto strano, perché in genere l'idea della lingua perfetta è un'idea che percorre la storia della cultura di tanti secoli, ma in genere c'era sempre l'idea che bisognava costruirla, la lingua perfetta, e quindi c'è tutta una tradizione molto affascinante. Nessuno ha mai pensato che la lingua che parliamo potesse essere perfetta, e per delle buone ragioni, perché per esempio è ricca di ambiguità, è ricca di chiaroscuri, di elementi potenziali di confusione, e quindi quando lui ha proposto questa idea c'è stato un po' di disorientamento. In che senso è perfetta? Appunto, non è sicuramente perfetta per comunicare, è un sistema che è ottimo per comunicare, ma non è perfetto. Le ambiguità sono una cosa che produce potenziali problemi quando comunichiamo. Secondo lui è perfetta in un altro senso, e l'idea è che non è possibile parlare di perfezione in generale, è possibile parlare di perfezione rispetto a certi obiettivi o rispetto a certe necessità.
1: E quindi l'obiettivo del linguaggio non sarebbe comunicare?
0: Sicuramente noi lo usiamo per comunicare, ma non è pensabile, che non è plausibile che si sia per esempio evoluto per questa ragione, perché non so, mi viene da fare una metafora un po' bellicista, in questo periodo è particolarmente, può essere così, non particolarmente di buon gusto. Però è come dire che se tu hai da risolvere un problema di conflitto e lanci un sasso, inventi la fisica e la bomba atomica per risolvere quel problema. Allora, il linguaggio è così potente, è così ricco, ha delle strutture così complesse, che per la comunicazione ordinaria del momento in cui il linguaggio si è sviluppato, chi lo sa, 100.000, 150.000 anni fa, di sicuro non c'era bisogno di tutta quella struttura lì. Quindi il linguaggio ora c'è e serve a comunicare, ma non è la sua, diciamo, storica, da un punto di vista evolutivo, non è quella la sua storia, la sua origine, per esempio.
1: In qualche modo c'è un'analogia con, ancora una volta, con le strutture fisiche, le strutture biologiche che formano il corpo di una persona a questo punto?
0: Sì, certamente, anche se è particolarmente difficile porsi, è difficile in generale, nel caso di una facoltà superiore come il linguaggio è ancora più difficile capire quale potrebbe essere una qualche possibile storia evolutiva, ma anche su questo Chomsky suggerisce una congettura in questo libro. È veramente una congettura, però è uno degli aspetti interessanti di questo libro. Lui dice che, lo dice in un'intervista che è contenuta nel libro che è stata fatta da Adriana Belletti e Luigi Rizzi, lui dice potrebbe, in realtà l'evoluzione naturale non avviene nel vuoto, nel senso che le opzioni possibili sono determinate da alcune cose di base, per esempio dalle leggi della fisica, è altamente ovvio, no? E ci sono dei processi di base che sono determinati probabilmente in maniera preponderante dalle leggi della fisica, che ne so, il modo in cui la forma di un virus, noi non pensiamo che sia determinata da altro che da possibili cose di base. Allora lui dice, e se il linguaggio fosse qualcosa del genere? E qui si ricollega al tema della perfezione. Se il linguaggio in un certo senso è perfetto, ha delle strutture perfette da un punto di vista formale, potremmo pensare che chissà, forse non è impossibile pensare che sia un po' come le serie di Fibonacci che si ritrovano in natura. Quindi potremmo azzardare, anche se in questo momento non è niente di più che una congettura, una storia evolutiva completamente diversa da quella che forse viene in mente.
1: E noi che parliamo di evoluzione, che la applichiamo praticamente a quasi tutte le cose di cui parliamo, stelle comprese, a questo punto cadiamo un po' in difficoltà.
2: Beh, anche perché, forse ne approfittiamo per annunciarlo agli ascoltatori, tra qualche giorno sentiranno un'intervista a proposito di un'area 44 di Brockman detta, che nell'area di Broca negli umani, e quest'area è corrispondente nelle scimmie antropomorfe, e sembra attivarsi proprio con la comunicazione gestuale, eppure sta nell'area del linguaggio negli umani. Quindi c'è tutto un continuo studio dell'evoluzione che a volte sembra dare ragione alle idee di Noam Chomsky, a volte appaiono dei geni, fra virgolette, del linguaggio sulla stampa, che di nuovo sono indicati da persone come Steve Pinker come possibili prove di una corretta interpretazione, insomma, del linguaggio da parte di Chomsky. Esiste una serie di prove di evidenza scientifica, come si dice, a confermare quello che sostiene il nostro linguista?
0: Ma io direi che se ne sa, cioè più che la mia opinione è anche la sua, non ne sappiamo ancora decisamente poco, quindi bisogna essere sempre estremamente cauti e parlare di prove è comunque fuori luogo. L'idea è comunque di pensare, innanzitutto di studiare le strutture che ci sono, d'accordo? Quindi di capire quali sono, per esempio, questa impalcatura di base del linguaggio che secondo Chomsky è innata e che è quella su cui noi poi costruiamo per parlare le lingue che arriviamo a parlare. Avendo una conoscenza migliore dell'oggetto, potremmo poi forse avere anche una conoscenza migliore di queste domande affascinanti riguardanti l'evoluzione. Però una cosa si può abbastanza dire: il linguaggio è biologicamente piuttosto isolato. È una caratteristica della nostra specie, dell'uomo. Questo, ci sono sistemi di comunicazione anche estremamente sofisticati. Per esempio, un caso che si fa sempre è quello delle api, che riescono attraverso dei sistemi di comunicazione fatti con le danze a trasmettersi informazione su dove si trova un certo oggetto in un punto dello spazio e in un punto del tempo diverso da quello in cui avviene.
1: Quindi, cosa che molte specie, mille virgolette, superiori non
0: sanno fare. In un certo senso la danza delle api è la cosa più simile che c'è al linguaggio in natura, proprio perché ha questa proprietà di comunicare informazioni su qualcosa che non è lì e non è lì in quel momento. Questa capacità, appunto, che è la grande forza del linguaggio. Tuttavia, la differenza fra la danza delle api e il linguaggio è assolutamente evidente, non è il caso di insisterci più di tanto, quindi è chiaro che c'è un isolamento.
2: Mi sembra di ricordare che una volta, intervistando Noam Chomsky, credo per altri scopi, insieme a Matteo, ci avesse detto non è vero che il linguaggio contiene tante informazioni, cioè solo in alcuni casi è vero, ma nella vita quotidiana noi siamo una specie chiacchierona. Qualcosa di simile riappare in questo libro, di cui magari Carlo Cecchetto vorrà ricordarci anche il titolo.
0: Sì, il libro si chiama Su natura e linguaggio ed è pubblicato dall'edizione dell'Università degli Studi di Siena. Siamo una specie chiacchierona, sì, siamo una specie chiacchierona, però appunto una cosa che è possibile è che gran parte del nostro esercizio del linguaggio avvenga senza che noi chiacchieriamo. Cioè è sempre molto difficile entrare in questo terreno sulla divisione fra linguaggio e pensiero, però molto del nostro pensare è articolato linguisticamente. Quindi questo è un altro problema del pensare che il linguaggio serve a comunicare, cioè serve a comunicare, ma che sia la sua funzione motivante, originaria. Perché sarebbe ben possibile che gran parte del nostro linguaggio è un linguaggio fra noi e noi, è una specie di articolazione del pensiero, e questa non è comunicazione, è un'altra cosa.
1: Grazie mille a Carlo Cecchetto. Avremo ancora forse una brevissima domanda, ma mi sa che la rimanderemo a una prossima puntata di questa chiacchierata, perché noi ci interessava anche capire cosa fa adesso un linguista che segue la linea di Chomsky. Carlo Cecchetto ci diceva: mi spiace, non posso fermarmi a prendere un caffè.
0: Sì, beh, è una. Devo incontrare una quelle che noi chiamiamo informanti, cioè sono delle persone che ci danno delle notizie, noi facciamo dei test e li proponiamo sul loro linguaggio. Il linguaggio, la lingua che stiamo iniziando a studiare, che è studiata da molti, ma noi a Milano la stiamo iniziando a studiare in questo periodo, è la lingua italiana dei segni, cioè la lingua delle persone sorde, che è una lingua a tutti gli effetti ed è estremamente affascinante perché avviene con modalità diverse, cioè al posto che con la voce, con i gesti.
1: Grazie Carlo Cecchetto. Ascoltiamo un pezzettino di un'aurora boreale, sempre nelle onde radio.

0: Rapidissimamente la stampa, il supplemento di Tutto Scienze e Tecnologia della Stampa oggi, quindi si tratta proprio della stampa di Torino, visto che è mercoledì, il supplemento in gran parte dedicato agli ologrammi antifalsari che compaiono sui biglietti dell'euro. Però nelle pagine Cultura e Spettacoli trovate un'intervista con il Nobel di Economia Amartya Sen, che ricorda la povertà, virgola, lotta globale come imperativo immediato, e dice, riparla, come già aveva fatto le Oche, dei brevetti che impediscono l'uso di farmaci salvavita, aggiunge, probabilmente per vie dell'attualità, una condanna del G8 che esporta la maggioranza delle armi, l'87% fra il 96 e il 2000, nei paesi del terzo mondo, contribuendo ad impoverirli. Supplemento gastronomia del Manifesto.
1: Come scritto, no, e mangiato.
0: Sì, scusate, è soltanto perché si chiama Le Oche di Plinio, mentre veniamo a sapere da Spettacoli Repubblica che probabilmente Gabriele Salvatore sta girando un film sulle neuroscienze, si chiama Amnesia. E torniamo su Marconi, due pagine più seriamente. Nella Repubblica, Marconi, genio senza fili, su Futuro. Marconi, un premio, Futuro, che sono le pagine scienze di Libero, Marconi un premio col Nobel, col bernoccolo degli affari.
1: E ringraziando Stefano Giovanatti, ringraziando Carlo Cecchetto, Silvio Baglioni in regia, Mina De Toffol alla guida del mixer, direi che oggi, invece di sentire la nostra consueta sigla di Jai Uttal intitolata Footprints, così abbiamo risposto anche a un po' di ascoltatori che ce lo chiedevano, vi salutiamo con una Pulsar. A domani la linea Roma.

Una signora non più giovane sorride alla fermata del passante per Milano. Io che raccolgo le mie cose con lo zaino scendo giù dal treno pieno. Ci sono facce variopinte, polizia, non c'è bisogno di vetrine colorate. O forse sì, ma solo come una finestra per il regno, per il regno.

surfisti grunge che hanno girato il mondo e che non fanno che parlare. Io che li ascolto assorto come i contadini di una volta se gli parlano del mare. E questa gente con filmini, penne laser, con le cuffie dei computer. E questa gente sta imparando a compitare nuove lingue sconosciute. Se gli dicessi che li odio non lo so se mi saprebbero capire. Ma se gli urlassi in faccia che li amo, chi lo sa se...

vedere coi Savoia. E questi strilli di bambini capricciosi che le madri stanno presentando a Erode.

0: paura negli occhi e tutto intorno non sai più dove guardare. Le targhe alterne, le bandiere della pace nel monossido che sale. Emergeranno tutti i topi dai tombini fra la gente che si fa le ultime pere.
1: Rai Radio Tekete.
2: Radio Cronache Immaginarie, un viaggio nella storia ma anche nel futuro, raccontato come se fosse cronaca del presente dagli inviati molto speciali di Radio 2 nel 1978, dall'Egitto dei Faraoni alla scoperta dell'America, dai Crociati ai Garibaldini, dalla fondazione di Roma alla caduta della monarchia in Francia.

0: C'ero anch'io. Cronache immaginarie dei nostri inviati speciali. Le 12 fatiche di Ercole, di Jacopo Rizza e Vittorio Vighi. Regia di Carlo Di Stefano.
1: Cari amici radioascoltatori, buongiorno. E questo è un collegamento eccezionale, sia per il luogo dal quale vi trasmettiamo, sia per il personaggio che stiamo aspettando e che dovrebbe giungere da un momento all'altro. Per orientarvi, vi dirò che ci troviamo all'estremo occidente della Terra, in una zona completamente deserta, dove non passa anima viva. Mai modo di dire fu così appropriato. E tutto vi sarà chiaro quando vi rivelerò che siamo davanti alle porte dell'Ade, nome con il quale i greci chiamano l'oltretomba sotterraneo, dove confluiscono tutti i trapassati indistintamente, i buoni e i malvagi. Dinanzi a noi è deserto e silenzio, un silenzio assoluto, pesante, ossessivo, rotto solamente dalla nostra voce. Oserei dire che si ode il battito dei cuori della nostra piccola troupe. Per la verità, siamo un po' tutti emozionati, se non addirittura impauriti, soprattutto se gettiamo uno sguardo alle nostre spalle. Enormi portali spalancati come bocche oscure e gigantesche sembrano in attesa di inghiottire per sempre chiunque si accinga ad oltrepassarli. Dai nostri microfoni vi sarà certamente giunto uno strano, allucinante rumore che proviene da uno dei portali dell'Ade. È un trapassato che ha varcato la soglia dell'oltretomba. Il rumore si diffonde nel silenzio dell'ultimo miglio terreno ogni volta che un'anima abbandona le proprie spoglie mortali e scende stridendo nell'oscurità dell'Ade. Speriamo di descrivervi quel che succede poi, nell'interno, se avremo l'opportunità di entrare nei meandri dell'oltretomba, al seguito del personaggio che stiamo aspettando. E sarà un fatto storico. Infatti mai prima d'ora un radiocronista è riuscito, da vivo, a varcare le porte dell'Ade e a tornare fra i mortali. Ma è giunto il momento di rivelarvi il nome del personaggio che sarà il protagonista della nostra radiocronaca, la fama del quale ha varcato da tempo i confini della Grecia e si è diffusa in tutto il mondo civile per una serie di imprese che hanno del soprannaturale. Ma la cosa ormai non sorprende nessuno, trattandosi di un eroe semidivino che non ha però il dono dell'immortalità. Amici radioascoltatori, il suo nome è Ercole. Sì, il gigante armato di clave e rivestito da una pelle di leone. Le cronache scandalistiche parlarono di lui fin dalla nascita. Anagraficamente risulta figlio di Anfitrione ed Alcmena, ma in realtà non è più un segreto che sia il prodotto di una dilettante scappatella di Giove. Il sommo playboy dell'Olimpo non è nuovo a queste imprese. La sua comoda posizione di maggiore divinità celeste e la sua onnipotenza gli consentono di disporre a suo piacimento delle donne terrene, delle quali di volta in volta si invaghisce, sfidando le ire e la gelosia di Giunone che, fra i vari compiti divini, ha anche quello di proteggere i matrimoni. Un incarico difficile con un tipo come Giove. Dunque, il sommo Zeus un giorno si invaghì di Alcmena e risolse rapidamente il problema. Assunse le sembianze di Anfitrione, il marito della donna, e non trovò naturalmente alcuna resistenza a soddisfare i suoi capricci. Risultato? La nascita di Ercole. Giunone, non tollerando questa prole adulterina, meditò subito di togliere di mezzo l'illegittimo. E quando Ercole era ancora in culla, mandò due giganteschi serpenti perché divorassero il neonato. Ma questi li strozzò con una mano non appena i due bestioni fecero capolino. Si capì subito che il piccino prometteva bene, figlio di tanto padre. Ma Giunone non si arrese. Lasciò che il ragazzo crescesse in buona salute, diventasse un gigante, prendesse moglie ed avesse tre figli. Poi, un bel giorno, lo fece prendere da un raptus omicida in preda al quale uccise in pochi attimi la consorte e la figliolanza. Quindi, per espiare il suo quadruplice delitto, lo mise a tutto servizio alle dipendenze di Euristeo re di Argo, che gli affidò una dopo l'altra una serie di imprese dalle quali, presumibilmente, Ercole non sarebbe potuto uscire vivo. Queste imprese, note ormai in tutto il mondo eufemisticamente come fatiche, furono tutte brillantemente superate dal nostro gigante, che ne uscì per 11 volte indenne e trionfatore. Purtroppo in passato, sia per precedenti impegni di lavoro, sia per mancanza di informazioni di prima mano, non abbiamo mai potuto descrivere in diretta nessuna delle fatiche di Ercole. Ma questa volta, se le nostre notizie sono esatte, dovremmo essere in grado di raccontarvi dal vivo forse la più sensazionale delle imprese di questo indomabile semidio. Ci risulta da fonte attendibile che Ercole tenterà di scendere nell'Ade, nel mondo dei trapassati, per riportare fra i viventi un suo carissimo amico e collega, Teseo. Anche Teseo ha un curriculum di tutto rispetto. Infatti, dopo Ercole, è il più popolare eroe dell'Attica. Il suo ciclo di fatica è certamente inferiore a quello del nostro semidio, ma nel suo piccolo ha compiuto 6 imprese niente male. Fra l'altro ha liberato l'Attica dai ladroni e mostri, ha affrontato uno per uno i 50 figli di Pallante che aspiravano al trono e li ha sconfitti, ha ucciso il Minotauro ed è infine uscito dal labirinto, sia pure con l'aiuto del famoso filo di Arianna, di cui certamente avrete sentito parlare. Forse nel tentativo di eguagliare il record di Ercole, Teseo ha tentato una settima impresa che però sembra gli sia andata male. Questa volta c'è di mezzo una donna, almeno stando alle notizie di agenzia. Cercheremo di ricostruire i fatti in poche battute. Piritò, re dei Lapiti, regolarmente sposato con Ippodamia, ha preso un'improvvisa e violenta cotta per Persefone. La faccenda, a prima vista, sembra una delle tante insipide storie che troviamo settimanalmente sui rotocalchi, ma tutto si complica tremendamente quando vi diremo che la signora Persefone è la moglie di Ade, dio del mondo sotterraneo e signore dei morti. Un personaggio scomodo, insomma. Scusate un attimo, mi fanno dei cenni. Forse Ercole è in arrivo. Ah, no. È stato soltanto segnalato che è a pochi minuti da qui. Forse avrò il tempo di completarvi la storia di Teseo. Dunque, vi dicevo della moglie di Ade, Persefone, nell'oltretomba, ha un incarico importante. È lei che smista le anime che arrivano e le avvia alle destinazioni definitive, ma soltanto in autunno ed inverno. In primavera e in estate,

0: telefono sarà più nota col nome latino di Proserpina, che vi richiama immediatamente alla memoria il famoso ratto. Fu Ade a rapirla, mentre coglieva in una ridente prateria mazzi di narcisi ed a portarsela nell'oltretomba. Demetrio, suo padre, soffrì talmente della scomparsa della figlia che distrusse ogni arbusto vivente e Giove, temendo che una terribile carestia inghiottisse tutta la terra, costrinse Ade a restituire Persefone per 2/3 dell'anno. E meno male che Ade si convinse, perché altrimenti non avremmo forse più avuto né primavera né estate e le nostre ferie sarebbero trascorse nel più nero squallore ecologico. Scusate questa lunga premessa, ma era necessaria. Adesso ci rendiamo conto che evidentemente Piritoo deve aver incontrato Persefone durante una sua vacanza primaverile e estiva sulla Terra. Se fra i due sia nata in quell'occasione un'affettuosa amicizia, non ci è dato di sapere, ma lo possiamo facilmente immaginare dal momento che il re dei Lapiti ha deciso di recarsi nell'oltretomba per rapirla. Si è però reso conto che da solo non ci sarebbe di certo riuscito e si è rivolto al suo intimo amico Teseo, al quale un'impresa del genere è sembrata senza dubbio appetitosa, abituato com'è a fatiche d'ogni tipo. Ma noi, sfogliando le cronache degli anni scorsi, abbiamo anche trovato un motivo di riconoscenza. Infatti qualcuno ricorderà che Piritoo aiutò Teseo a rapire Elena e quindi, oltre che arricchire con una perla la sua collana di fatiche, Teseo intende ricambiare il favore ricevuto da un amico. Ma evidentemente l'eroe dell'Attica non è un Ercole. Infatti da qualche giorno, da quando cioè Piritoo e Teseo hanno varcato questi immensi portali che sono alle nostre spalle, dei due non si sono più avute notizie. Ercole, giustamente preoccupato della scomparsa dell'amico, non ha avuto un attimo di esitazione e con lo slancio e la generosità che lo distingue ha subito deciso di scendere nell'Ade per rendersi conto di quello che è accaduto. Diciamo pure che in questa decisione c'è forse l'ambizione di migliorare il suo record e portare a 12 il numero delle fatiche per raggiungere la dozzina e forse anche dimostrare a Teseo che certe imprese può compierle soltanto lui, Ercole, che è ancora e sempre il migliore. Siamo qui appunto in attesa di controllare se quella del nostro gigante semidio è fama usurpata o se riuscirà il nostro eroe a scendere nell'oltretomba e a ritornare vivo sulla terra. Ma proprio in questo istante abbiamo la conferma che le nostre informazioni erano esatte. Vediamo a poca distanza da noi avanzare a lunghe falcate Ercole, seguito dal codazzo dei suoi fans. Con la sua statura il nostro semidio sovrasta di gran lunga tutti. Ogni suo passo copre almeno 4 metri ed i suoi tifosi, per stargli dietro, devono seguirlo al piccolo trot. Appoggiata sulla spalla e tenuta ferma con la sua mano destra, ha la enorme clava nerboruta e la parte superiore del suo corpo muscoloso è coperta da una pelle di leone. È ormai a pochi metri da noi e cerchiamo di avvicinarlo. Ci scusi, signor Ercole.
1: Niente autografi, prego, non è il momento.
0: Non si tratta di questo. Siamo della radio e vorremmo da lei la conferma che tenterà di scendere nell'oltretomba in aiuto del suo amico Teseo.
1: È quello che sto per fare. E per quale altro motivo sarei venuto qui?
0: Lei ci consente di entrare con lei nell'Ade per poter dare ai nostri radioascoltatori la radiocronaca diretta della sua 12ª impresa?
1: Caro amico, venga pure. Ma io non assumo responsabilità. Varcare le porte dell'oltretomba è facile. Il difficile è uscirne, soprattutto per lei e per gli uomini della sua troupe.
0: Siamo disposti a condividere il rischio con lei.
1: Non corriamo lo stesso rischio. Vede questa pelle di leone? Mi rende invulnerabile.
0: E come l'ha avuta?
1: Avuta? Mi meraviglio che lei non ne sia informato. L'ho conquistata con la mia prima fatica, di cui tutti a suo tempo hanno parlato. Lei ricorderà certamente il leone di Nemea, una bestia feroce e invulnerabile che devastava e spopolava la regione. Fior di esperti cacciatori ci lasciarono le penne nel tentativo di abbatterlo. Non fu facile neanche per me che dovetti lottare a lungo. Alla fine riuscii ad avvinghiargli il collo con queste braccia e non mollai la presa finché la bestiaccia non esalò l'ultimo respiro. Poi lo scuoiai, ne indossai la pelle ed ereditai così il dono dell'invulnerabilità.
0: Dobbiamo convenire che se lo è meritato.
1: Ma mi è costato anche caro. Da quel giorno, con la scusa che sono un gigante invulnerabile, il mio padrone, il re Euristeo, mi ha affidato una serie di incarichi, uno più rischioso dell'altro. È faticoso, mi creda, dover sostenere il ruolo di eroe. Non ci si può mai tirare indietro.
0: Dal suo curriculum di vincibile lottatore risulta che lei si è battuto sempre vittoriosamente con parecchi animali mostruosi.
1: Altro che. Pensi all'idra che infestava le paludi di Lerna. Vi era stata messa da Giunone, che ce l'ha con me, come lei saprà, fin da quando sono nato.
0: Ne abbiamo già informato i nostri radioascoltatori.
1: Beh, sorvoliamo. Lei sa che generalmente un drago è già un animale difficile da affrontare. Ebbene, l'idra di Lerna aveva non una, ma 3 teste. Non solo, ma se riusciva a tagliarne una, rinasceva immediatamente. A prima vista sembrava un'impresa impossibile farla fuori. Pensa che ti ripensa, mi venne un'idea. E l'applicai subito. Pregai mio nipote Iolao, un ragazzo gracile ma intelligente e scaltro, di seguire.

0: servirmi, tenendo in mano un tizzone infuocato.
1: A che scopo?
0: Elementare, caro amico. Con un colpo di clava mozzai la prima testa e immediatamente mio nipote col tizzone infuocato cauterizzò il collo dell'idra in modo da impedire che potesse verificarsi il fenomeno della rigenerazione. Altrettanto feci per la seconda e la terza testa.
1: Formidabile.
0: E fu anche una risposta per tutti coloro che mi ritenevano soltanto un gigantesco bruto senza cervello. Lo so, sa quello che si dice di me in giro. Molti mi trattano come un pugile suonato. Mi derisero quando inseguì per un anno intero fino ai confini conosciuti della terra la cerva di Chirineia. Ma io sono un tipo tutto d'un pezzo che non molla la preda finché non l'ha sconfitta. E infatti anche quella volta riuscì a catturarla e a batterla. Mentre nel caso del cinghiale di Erimanto dovetti prenderlo vivo, perché tale era l'ordine del mio capo Euristeo.
1: Sappiamo anche che lei, con alcune sue imprese, ha reso grandi servigi anche in campo ecologico.
0: Lei certamente allude ai malefici uccelli che infestavano il lago Stinfalo. Maledetti uccellacci, erano carnivori. Pensi che avevano artigli, becchi e ali di bronzo. Quando li affrontai, cominciarono a scagliarmi contro come frecce le proprie penne, anch'esse di bronzo. Quella volta me la vidi brutta, perché più ne abbattevo con la mia clava, più ne arrivavano di rinforzo. Mi resi conto che non sarei mai riuscito ad ucciderli tutti e che prima o poi mi avrebbero sopraffatto. Anche quella volta ricorsi all'astuzia. Atena mi aveva regalato un paio di nacchere di bronzo fuse da Efesto, che lei certamente conoscerà perché è il maggiore esperto in ogni genere di metallurgia. Ebbene, presi quelle nacchere, cominciai a suonarle con tutta la mia forza, fino a produrre un suono assordante, che dapprima disorientò e poi spaventò quei maledetti uccellacci che fuggirono liberando per sempre il lago Stinfalo dalla loro presenza omicida. E adesso, caro amico, non vorrei sembrarle scortese, ma devo proprio andare. Come lei può immaginare, sono molto preoccupato per il mio amico Teseo e non posso rimandare oltre la mia discesa nell'Ade.
1: Ma ci rendiamo perfettamente conto. Allora, se non le dispiace, noi la seguiremo e magari strada facendo continueremo la nostra interessantissima intervista.
0: Venga pure, ma le ripeto, a suo rischio e pericolo.
1: D'accordo. Ecco, cari amici e ascoltatori, in questo preciso momento Ercole si volta verso i suoi tifosi che fanno ressa intorno a noi. Alza la clava in segno di saluto. Mentre sentite le ovazioni di incoraggiamento al nostro eroe, che prende ad incamminarsi verso gli enormi portali dell'oltretomba, ci accingiamo a seguirlo. Ecco, tieni lungo il filo, attenzione a non pestarlo. Oh, scusateci, ci siamo rivolti al fonico, al nostro coraggioso compagno d'avventura. Siamo costretti a trotterellare per tenere dietro alle lunghe falcate del gigante. Il vento gelido ci investe non appena mettiamo i piedi sulla fredda soglia dell'Ade, proprio sotto enormi arcate scure di marmo nero. Al di là non riusciamo a distinguere nulla. Qualcosa non va, signor Ercole?
2: Per ora tutto bene.
1: In attesa di riprendere il cammino, ci parli ancora delle sue imprese che siamo certi interessano enormemente i nostri ascoltatori.
0: Ci tengo particolarmente a raccontarvene una. Un giorno Euristeo mi affidò un lavoro umiliante: la pulizia delle stalle di Augia. Forse voi non sapete che questo Augia aveva un'infinità di armenti e di conseguenza un numero incredibile di stalle. Per pulirle tutte una ad una ci sarebbe voluta una vita, oltre che una fatica sovrumana. Se avessi affrontato l'impresa ne sarei morto di stanchezza. Ma io riuscii a pulirle tutte in una giornata, senza rimetterci di dignità.
1: Incredibile! Ma come ha fatto?
0: Nelle vicinanze della tenuta di Augia scorrevano due fiumi, l'Alfeo e il Perceo, che mi suggerirono l'idea. Bastava riuscire a deviarli e a farli confluire nell'interno delle stalle. Non vi nascondo che fu una faticaccia, ma alla fine creai una grande massa d'acqua che, attraversando i locali, ne asportò rapidamente ogni lordura, rendendoli lucidi e puliti come nessuna forza umana avrebbe potuto. La seccatura poi fu di dover far rientrare i due fiumi nei propri argini, ma ero talmente contento della mia trovata che mi sembrò un lavoretto da nulla.
1: Mi scusi, signor Ercole, se la interrompo, ma voglio descrivere agli ascoltatori quello che i nostri occhi, ormai abituati alla penombra, vedono in questo momento. Un'immensa vallata di cui quasi non si intuisce la fine. È una vallata che ha due diversi panorami. Una vasta zona è immersa in una quasi totale oscurità che non consente di vederne i contorni, mentre un'altra invece è illuminata da una strana, violente luce azzurrognola, quasi accecante, che ci impedisce di osservare qualsiasi dettaglio.
0: La zona in ombra, come avvolta dallo smog, è certamente il Tartaro delle pene eterne, dove finiscono i malvagi. È il punto più profondo della terra, un immenso baratro oscuro.
1: E quella zona splendente di luce azzurra?
0: Senza dubbio si tratta dei Campi Elisi, dove vivono in eterno i buoni e i giusti, e dove mi auguro di finire il più tardi possibile anche io. Il fiume che scorre in quella direzione è quello dell'oblio, dove le anime al loro passaggio bevono per dimenticare i loro trascorsi terreni. Al di là di quel fiume attende Persefone per avviare i buoni trapassati alle loro dimore definitive.
1: Dunque Pirito avrebbe dovuto attraversare quel fiume e con l'aiuto di Teseo raggiungere Persefone e rapirla.
0: Già, si rende conto dell'assurdità dell'impresa.
1: E dove pensa che sarà finito il suo amico Teseo?
0: Non lo so ancora, ma certamente sia lui che Pirito non saranno andati lontano. Vede, noi non siamo ancora nel regno dei più. Quel fiume che scorre a circa un chilometro da noi è probabilmente l'Acheronteo, il confine cioè tra il Lido dei Vivi e quello dei Trapassati. Io non credo che Teseo con il suo amico abbia potuto attraversarlo. Lo troveremo certamente nelle vicinanze. Venga, incamminiamoci.
1: Cari ascoltatori, avrei voluto descrivervi con maggior dovizia di particolari il regno dell'Ade, ma riprendiamo il cammino trotterellando dietro Ercole, che prende con passo sicuro un sentiero scosceso in direzione del fiume Acheronteo.
0: Venga, venga. Abbiamo ancora tempo di chiacchierare un po' mentre camminiamo. Finora non le ho raccontato che la metà delle mie fatiche. Ma non ho il tempo di spiegarvi come riuscì a sconfiggere le Amazzoni. Fu per un capriccio della figlia del mio padrone Euristeo. Voleva assolutamente il meraviglioso cinto di Ippolita, regina delle Amazzoni. Sa come sono le donne. Beh, la feci contenta, ma fu dura, eh. E non fu neanche facile domare il toro inferocito di Creta. Devo confessarle che mi piace raccontare le mie avventure. Perché io faccio onestamente e seriamente il mio mestiere di eroe.
1: Mi sembra giusto che la gente sappia quante volte ha rischiato la pelle.
0: Anche perché questa può essere la mia ultima impresa. Nessuno è mai riuscito ad entrare e uscire vivo dal regno dell'oltretomba. Forse sto rischiando troppo. Altro è domare come ho fatto le cavalle antropofaghe di Diomede.
1: Si nutrivano di carne umana.
0: Già. Ma si trattava pur sempre di essere viventi. Qui nell'Ade.
1: Anche Gerione, mi sembra, aveva una mandria di buoi che nutriva con carne umana.
0: Esatto. Ma io riuscii ad ucciderlo e a domare i suoi buoi. Ora Gerione sarà certamente laggiù nel profondo del Tartaro. Stia attento che qui c'è una buca. No, non può saltare. Aspetti che l'aiuto.
1: Ercole mi sta cingendo la vita con un braccio. Mi solleva in aria. Sotto di me si apre un nero baratro. Ora dolcemente mi depone a terra. Anche il fonico e i ragazzi della troupe attraversano la voragine con l'aiuto di Ercole, che noi ci accingiamo a ringraziare.
0: No, sciocchezze, sciocchezze. Fermi, ci siamo. Nessuno di voi si avvicini a quel cagnaccio infernale.
1: Quello che Ercole chiama un cagnaccio a noi sembra in realtà un orrendo mostro. Se ne sta accovacciato ai lati di un immenso arco scuro corroso dai secoli. Dal suo corpo di mastino escono tre teste che tiene appoggiate per terra, come se sonnecchiasse. Si tratta di un incredibile incrocio. Ha infatti le zampe di leone e una lunga coda di serpente. È orribile, ma sembra mansueto.
0: Le dirò di più. Se osserva con attenzione, vedrà che scodinzola. Infatti, più gente vede entrare, più è contento. Ma è pronto a sbranare chiunque tenti di uscire. Sta già pregustando il momento in cui oltrepassiamo quell'arco e diventiamo automaticamente suoi prigionieri. È Cerbero, il feroce guardiano dell'Ade. Voi non vi muovete. Dovrò vedermela da solo con lui.
1: Amici radioascoltatori, stiamo registrando in cronaca diretta un avvenimento sensazionale, la 12ª fatica di Ercole. Il nostro semidio avanza con un passo sicuro, fingendo di non degnare di uno sguardo il terribile Cerbero che senza muovere nessuna delle sue tre teste lo segue con gli occhi. Ercole è sulla soglia dell'arco, la oltrepassa di qualche metro. Cerbero muove appena la sua testa di destra per non perderlo d'occhio, mentre quella di sinistra ci fissa con uno sguardo sinistro. Improvvisamente il gigante si ferma, si gira di scatto e comincia a far roteare vorticosamente la sua enorme clava. Il mostro si erge sulle zampe di leone, si accovaccia spalancando le tre orrende fauci, ringhia paurosamente. Sta per spiccare un salto, ma Ercole lo previene con la sua potente mazza, lo colpisce sulla testa centrale. Cerbero ha accusato il colpo, ha piegato le gambe, indietreggia, ma soltanto per prendere la rincorsa. Si slancia con uno scatto poderoso contro il suo avversario, la testa centrale, penzoloni, ma le altre due tentano di azzannare il braccio del gigante. Ercole con una velocissima mossa di karate colpisce con la sua enorme mano il collo di destra, che si piega sotto il poderoso fendente. Cerbero si ritrae, si accovaccia, si rifugia in una guardia chiusa tenendo protesa la terza testa con le fauci spalancate. Ercole gli gira intorno saltellando per disorientarlo. I due avversari, dopo i primi terribili colpi, adesso si stanno studiando. Cerbero, con due teste ormai quasi fuori uso, è in evidente stato di inferiorità e indietreggia per concedersi un attimo di pausa e riprendere le forze. Ercole, ancora integro, lucido, le gambe elastiche, sta chiaramente preparando il colpo definitivo del KO, ma ecco improvvisamente, dopo aver fatto una giravolta su se stesso, il mostro triteste con una zampata favolare dalla mano del gigante la mazza. Ercole è sorpreso, disorientato, e Cerbero con un salto felino gli è addosso. Le potenti braccia del nostro eroe lo afferrano, lo tengono lontano dal suo corpo, ma Cerbero riesce ad azzannare la pelle di leone che copre il petto di Ercole. Ah, se riuscisse a togliergli di dosso quel manto che rende invulnerabile il nostro eroe, sarebbe probabilmente la fine del figlio illegittimo di Giove. È incredibile la forza di volontà di Cerbero, che con l'unica testa in efficienza sta per vincere questo eccezionale incontro di lotta libera. Ma vediamo che Ercole stringe le mascelle come se stesse per produrre un estremo sforzo. Si rannicchia sulle gambe e poi solleva improvvisamente la destra, piegandola e colpendo con una tremenda ginocchiata la mascella l'indomabile guardiano infernale. Ancora un colpo di scena. Cerbero molla la presa. Si ritrae. Indietreggia di parecchi metri, barcollando. Ercole approfitta di questi momenti di sbandamento del suo avversario. Raccatta la attenzione! Il mostro, nell'attimo in cui il gigante era piegato, gli è piombato sul dorso. Ma Ercole è più veloce di lui. Lascia la mazza e, portando le sue potenti mani dietro al collo, afferra la testa di Cerbero. Si piega in avanti con una di quelle mosse tipiche della lotta giapponese. Capovolge il bestione scaraventandolo a terra dinanzi a sé. Ercole è fermo, le braccia protese in avanti, pronto a fronteggiare un eventuale nuovo attacco del suo avversario, che invece è rimasto immobile, il respiro pesante, le zampe abbandonate, ormai inerti. Il nostro gigante si avvicina cautamente. Con un piede scuote l'animale, ormai ridotto all'impotenza. Ercole si volta verso di noi, ci sorride soddisfatto. Poi, dopo aver raccolto la clava, scompare dietro l'arco dell'ade. Avanziamo cautamente. Ci spostiamo verso sinistra per seguire con lo sguardo il nostro eroe. Ecco, proprio dietro l'arco c'è un uomo incatenato ad un palo. Il gigante gli è vicino. Quasi senza sforzo spezza con le sue mani e attenaglia le catene. Ora i due si abbracciano. L'uomo ha le lacrime agli occhi. Sono momenti di incredibile commozione. Non udiamo le loro parole, ma vediamo che il prigioniero che ha riacquistato la libertà, ora sospinto da Ercole, viene verso di noi. Si ferma un attimo ad osservare Cerbero ancora KO, poi prosegue. Gli andiamo incontro. Cerchiamo di intervistarlo. Crediamo di aver intuito che lei sia l'amico di Ercole, Teseo.
2: Esatto, sono Teseo.
1: Ci dica le sue impressioni a caldo di questa riacquistata libertà.
2: Ma cosa vuole che le dica? Non ci speravo quasi più. Non osavo credere che Ercole avrebbe rischiato tanto per me.
1: E invece,
2: come vede, la solidarietà fra eroi non è morta. L'amicizia conta ancora qualche cosa, caro.
1: Come giudica questa che è la 12ª fatica di Ercole?
2: Ma cosa vuole? Ha visto lei stesso di che tempo è fatto il mio amico, no? E ancora è sempre il migliore. Ma adesso mi scusi, ho un bisogno tremendo di prendere una boccata d'aria.
1: Mentre Teseo si avvia verso l'uscita, accompagnato da un nostro tecnico che lo sorregge, osserviamo che Ercole ha legato al collo di Cerbero la lunga catena che era servita per imprigionare il suo amico. Ed ora trascina il guardiano infernale malfermo sulle zampe, con le tre teste ciondoloni come un qualsiasi cane randagio. Si avvia con il suo passo sicuro verso l'uscita. Tentiamo faticosamente di tenergli dietro. Vorremmo strappargli ancora qualche dichiarazione per chiudere il servizio, ma evidentemente anche il nostro eroe ha fretta di tornare a rivedere le stelle. Forse anche a voi giungeranno le grida di entusiasmo dei tifosi di Ercole, che impazienti di festeggiare il loro beniamino hanno varcato l'ingresso dell'Ade e gli si fanno incontro. Speriamo, tuttavia, di poter concludere la nostra intervista. Dobbiamo accelerare, correre. Amici ascoltatori, la massa dei fans sta per sopraffarci. C'è una gran confusione attorno a noi. Qualcuno sta pestando il filo del microfono. Rischiamo di essere travolti dall'indicibile entusiasmo della folla. Siamo purtroppo costretti a chiudere qui. Non ci resta che salutarvi in fretta e ricordarvi che abbiamo trasmesso dalle soglie dell'oltretomba in diretta la 12ª fatica di Ercole. Signori e signori, buongiorno.
3: Abbiamo trasmesso C'ero anch'io, cronache immaginarie dei nostri inviati speciali, le 12 fatiche di Ercole, di Jacopo Rizza e Vittorio Vighi, con Franco Agostini, Franco Aloisi, Elio Zamuto, regia di Carlo Di Stefano.

0: Rai Radio Techete.
1: Canto solamente insieme a pochi amici. Quando ci troviamo a casa e abbiamo bevuto, non pensare che l'abbiamo dimenticato. Proprio ieri sera parlavamo di te, camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato e non ho detto niente, e ho ripensato alla tua voce così fresca e strana.

0: summer night has left, your music has softened a lot.
1: Is that a question?
0: Wasn't it terrible to be enclosed by a wall?
1: Non la servono neppure la bella sopracciglia. Via, via andare. Defenestrazioni, dimensioni storiche, porta aperta sul palco, aperta sul balcone. Masse d'uomini, agita fiori, giubilo, gloria.

sempre e in eterno.

0: La vedi l'aurora che non cresce, o la gogogeneggia canta per un tango in più. La vedi la notte che si allarga, la vita che ha un suo karma, cantare, sempre cantare.
1: La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneone.

0: tiro la sua in alto.
1: Rai Radio Techete.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, il tempo libero del commissario Ferro si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 25 puntate. Giulio Ferro, in pensione da un anno, vedovo, legato alla sua vecchia casa che affaccia sul porto e sui tetti dei Carrugi, amante della bella letteratura, appassionato di Friedrich Dürrenmatt e dell'opera lirica, cuoco provetto, ha un bellissimo legame col nipote Giulietto e con la figlia Anna, che lo spinge a scrivere un romanzo poliziesco sui casi irrisolti. Ma soprattutto Giulio Ferro è e sarà poliziotto per tutta la vita. Quanto vi riproponiamo racconta proprio di un vecchio caso, solo in parte risolto, che il commissario Ferro, interpretato magistralmente da Omero Antonutti, torna a studiare con l'aiuto dello storico amico Santini, archivista capo della Questura, a cui dà voce uno straordinario Armando Bandini.

Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 25esima ed ultima puntata.

0: Ti raccomandiamo, Signore, l'anima fedele del nostro fratello Guido, perché lasciato questo mondo viva in te. Nella tua clemenza cancella i peccati che ha commesso per la fragilità della condizione umana e concedigli il perdono e la pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano alla Santa Gerusalemme. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno.

0: Condoliamoci.
1: Oh, grazie.
0: Signora Carla. Signora Carla, le mie più sincere condoglianze.
1: Carla, mi dispiace. Abbiamo fatto tutto il possibile. Grazie. Grazie, commissario. E grazie soprattutto a te, Anna. Sapevo che doveva succedere fin da quando Guido mi aveva rivelato il suo stato. Ha lottato finché ne ha avuto la forza. Per qualche tempo abbiamo pensato che forse ce l'avrebbe fatta. Non lo so, e ti sono molto grata. Guido mi ha detto tutto quello che hai fatto per lui. Solo quel poco che ho potuto. Commissario, quante cose sono successe da quella sera in cui ci siamo incontrati al concerto.
0: È un rimprovero?
1: Ma no, non si può vivere sempre con gli occhi tappati. Anzi, devo esserle grata.
0: Questo proprio non credo.
1: Ma sì, invece. Lei ha avuto il coraggio di fare finalmente chiarezza nel groviglio di veleni che è stata la mia vita. La nostra vita. Anche quella di Guido. Lui ha cominciato a morire da quel giorno, quando nostra madre è stata uccisa. Ho avuto la gioia di ritrovarlo dopo tanti anni. Abbiamo cercato di recuperare il tempo perduto, il nostro affetto, che in fondo era rimasto intatto. È una grande ricchezza che ora porto dentro di me e che nessuno potrà togliermi.
0: Lo seppellirete qui a Magnasco?
1: Sì, farò restaurare la piccola cappella della villa e poi lo metterò lì. Lo ha voluto lui.
0: Ha rivisto suo padre?
1: No, non ancora. So che ha avuto un breve permesso per visitare Guido poco dopo il suo rientro in Italia, ma non ho voluto essere presente. Non so se avrò voglia di incontrarlo. Chissà, forse durante il processo. Mio padre io l'ho perso tanti anni fa.

0: Pronto?
1: Commissario, mi scusi, sono Matilde Valentini.
0: Signora, mi fa piacere sentirla.
1: Commissario, è successa una cosa grave.
0: Cosa?
1: Mario Flores è scomparso.
0: Come è scomparso?
1: Sì, lui era ancora ospite da me, ma aveva trovato un piccolo appartamento dove si sarebbe trasferito tra qualche settimana. Sembrava tranquillo, sereno.
0: Come aveva accolto la notizia della sua riabilitazione?
1: Sa come ha fatto lui, non si entusiasma mai di nulla. Però si vedeva che era felice. Abbiamo anche invitato degli amici, abbiamo brindato.
0: E allora?
1: Da ieri è scomparso. Ha portato via la valigia, tutte le sue cose. Io ero andata a trovare una mia amica a Novi, sono stata assente tutta la giornata.
0: Non ha lasciato un messaggio, qualcosa?
1: Un bigliettino, con una sola parola, grazie.
0: Tutto qui?
1: Nient'altro. Sono molto preoccupata, commissario. Ho paura di qualche gesto.
0: Pensa a un suicidio?
1: Uno come lui potrebbe anche farlo. Non ha più nessuno. E poi, catapultato di nuovo nella vita dopo tanti anni, non sarebbe il primo caso. Lei potrebbe far qualcosa, avvisare la polizia, farlo ricercare.
0: Ma certo, signora. Lo faccio subito. Telefono ai miei colleghi. Vedrà che lo ritroveremo. Stia tranquilla. Pronto? Sono Ferro, il commissario Roncagli, per favore. Grazie. Pronto, Ugo?
2: Ciao, Giulio. Non ti sei fatto attendere molto.
0: No, Ugo, c'è una piccola emergenza. Mario Flores sembra sia scomparso.
2: Scomparso? Se ne sarà andato in vacanza, se lo merita dopo tutto.
0: No, purtroppo non si tratta di una vacanza. O meglio, lo spero anch'io, ma non è così. È sparito senza lasciare traccia. Non avrebbe mai fatto questo alla signora Matilde. Forse è il caso di fare qualche ricerca.
2: Me ne occuperò subito. Farò diramare dei fonogrammi. Non si ha un'idea di dove possa essere diretto?
0: La signora Valentini ha dei timori. Pensa che abbia fatto qualche sciocchezza.
2: Va bene, Giulio, farò tutto il possibile. Appena avrò notizie, ti telefono.

0: Mi ha sorpreso la richiesta di questo colloquio.
1: Rassicurati, non è l'ennesima vittoria della tua abilità o del tuo charme.
0: Non intendevo questo.
1: Dopo la morte di Guido non c'è più nulla che può impedirmi di parlarti apertamente, di dirti ciò che mi preme da troppi anni.
0: Se vuoi dirmi che mi odi e che mi hai sempre detestato, non è una novità.
1: No, non ti odio. Ti disprezzo profondamente. Ti sei mai chiesto perché io provi questo sentimento nei tuoi confronti?
0: Certo, è colpa mia. La colpa è sempre dei padri.
1: Mi stupisce che proprio tu usi la parola padre. Per te è sempre stata un'espressione vuota, un ruolo fastidioso, che non hai mai esercitato veramente, ma hai solo gestito quando ti faceva comodo. Sei stato forse un padre per me? O per Guido? Hai vissuto solo, immerso nel tuo egoismo, nella tua avidità patologica, nascosto dietro la maschera della rispettabilità e della cultura. Già, la cultura. Come suona strana questa parola parlando di uno come te. Hai calpestato affetti, persone, sentimenti, abbattendo senza il minimo scrupolo tutti gli ostacoli che impedivano il raggiungimento delle tue ambizioni.
0: Sei alla ricerca di un capro espiatorio? Eccomi qua.
1: Non fare la vittima. È un ruolo che non ti riesce bene come gli altri. Negli anni della mia infanzia ho avuto la fortuna, ora posso dirlo, di non suscitare un grande amore da parte tua, non che non ne abbia sofferto. Allora ne soffrivo, e molto, anche se l'educazione che vigeva in casa mi impediva di manifestarlo. Ho avuto la mamma, che ha fatto anche la tua parte. Poi quando è morta, quando tu l'hai uccisa...
0: Non ti permetto di dire questo.
1: Calmati, non sei più in grado di permettere o vietare qualcosa ormai. Quando tu l'hai uccisa, non con le tue mani, certo, perché sei sostanzialmente un vigliacco, ma attraverso quella sciocca illusa che avevi debitamente affascinato, a cui avevi promesso amore, ricchezza. Quando tu hai ucciso mia madre, ho capito che non avrei mai più avuto un padre. Ma per Guido no. Lui ha creduto sempre di averlo un padre, fino all'ultimo. E invece era solo la pietra legata al collo che lo ha trascinato in fondo all'abisso. Ha lottato a modo suo. Ha cercato anche di imitare i tuoi comportamenti, lui, che era fatto di tutt'altra pasta. E questa dissociazione lo ha portato alla morte.
0: Adesso vuoi imputarmi anche la morte di Guido?
1: L'aridità del tuo animo ti impedisce ancora di vedere tutto il male che hai seminato intorno a te. Sempre. È incredibile. Non hai esitato di fronte a un'eredità che avresti potuto godere ugualmente insieme a tua moglie, di armare una mano per eliminarla e afferrare la ricchezza da solo. Non hai esitato a pagare un sicario che non hai mai visto in faccia per uccidere una povera ragazza che aveva visto, che sapeva qualcosa, che forse avrebbe potuto infrangere il tuo sogno di ingordavidità. E in questo modo non hai esitato a spedire in carcere un innocente.
0: Tu stai farneticando. Hai frequentato troppi poliziotti.
1: Lascia pure che farnetichi ancora. Ma non ti è bastato. Potevi vivere da gran signore con i beni che avevi usurpato a prezzo di sangue, ma no. La tua mente malata e la tua smisurata ambizione hanno ritenuto che non bastasse ancora. Altro denaro, altro potere. Ma potere su che? Il potere della morte. Tu hai ucciso anche centinaia, forse migliaia di persone, di giovani soprattutto, gettando sul mercato quintali di droga. Tu, il raffinato critico d'arte, l'uomo di cultura, il maestro di estetica. Ma com'è potuto accadere? Quale sortilegio infernale ti ha trasformato in un mostro? Non hai più parole adesso, vero? L'affondo ha centrato il bersaglio. Non potevo non dirti tutto questo. Sarebbe stato troppo difficile, specialmente dopo la morte di Guido, lasciare che tutte queste cose marcissero nel fondo del mio animo. È una liberazione di cui avevo bisogno. E credevo che anche tu ne avessi bisogno. Ma mi sono sbagliata. Ho sempre intuito dentro di me che tu eri l'assassino della mamma. E ho sempre cercato di scacciare questo pensiero, ma... troppe altre morti hanno lastricato la tua vita. Spero che tu abbia tutto il tempo per rifletterci. Io non voglio vederti più. Che Dio abbia pietà di te.

0: Allora, Ugo, non l'avete ancora individuato?
1: Sembra che un tipo come quello descritto sia stato visto in diversi posti, sempre nella zona di Rocca Ligure. Pare che abbia noleggiato una macchina, ma non ne sono sicuri. Sembra anche che questa macchina sia stata vista in prossimità di un viadotto che scavalca un fiume lungo l'autostrada.
0: Questo farebbe temere il peggio.
1: Beh, non lo so. Non si può dire, ma certo è come cercare un ago in un pagliaio.
0: Hai detto l'autostrada?
1: Sì, la Genova-Livorno.
0: Va bene, richiamami se avrai notizie. Ma come ho fatto a non pensarci prima? Che testone! Dov'è la rubrica? Ah, ecco. Vediamo.

0: Continua a raccontare, papà.
1: Allora mi sono detto, sei un testone, come hai fatto a non pensarci subito? Ho telefonato al penitenziario di Porto Azzurro, ho chiesto del direttore e ho avuto la conferma. Flores era appena arrivato. Il direttore era un po' imbarazzato.
0: E tu hai chiesto di parlare con lui, con Flores?
1: Certo, è stata una conversazione breve, ma molto significativa. Gli dispiaceva di essere sparito così, ma si sarebbe fatto vivo quanto prima. Ha detto che aveva tentato di riambientarsi nel suo paese, ma che proprio non ce l'aveva fatta. La sua vita per quasi 30 anni era stata tra quelle mura. Lì aveva i suoi amici, lì era vissuto. Il mondo di oggi non riusciva più ad accettarlo. Sarebbe impazzito prima o poi. E allora ha preferito tornare. Il direttore gli ha promesso un incarico, mi pare la gestione di un circolo ricreativo o di un laboratorio di pittura. Non ha bisogno di molto, ma così potrà restare dove ha trascorso gran parte della sua vita.
0: Mi sembra naturale. Il suo equilibrio, la sua serenità, è là che l'aveva trovata. E tu sei andato in qualche modo a turbare quell'equilibrio. Ma non devi sentirti colpevole per questo.
1: No, questo no. Ma comunque ho avuto una piccola lezione. A volte l'ansia di mettere le cose in ordine, di fare chiarezza, può creare problemi proprio a coloro che vogliamo aiutare. La cosa importante è che la sua scelta sia stata fatta in libertà. Certo, nessuno potrà mai ripagarlo di quello che ha sofferto, ma non avrà più il marchio di assassino, solo la vittima di una giustizia imperfetta.
0: Puoi essere soddisfatto, papà. Adesso goditi pure la pensione.
1: Già, mi sono proprio dimenticato di essere in pensione. E poi c'è un'idea che mi frulla per la testa.
0: Un'idea? Ancora?
1: Beh, sì, un po' vaga. Ma sai, devo approfittare prima che Santini se ne vada in pensione. Come conosce lui l'archivio, non lo conosce nessuno.

Abbiamo trasmesso la 25esima ed ultima puntata di Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Anna, sua figlia, Elena Viani, Carla Aperasso, Laura Marinoni, Ugo Roncagli, Luigi Di Berti, Matilde Valentini, Dina Braschi, Giacomo Morsi Morelli, Enzo Tarascio, sacerdote Enrico Baroni. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono, Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia, Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

Il commissario De Luca, il sovrintendente Coliandro, Grazia Negro, i loro nomi vi ricordano qualcosa? Sicuramente vi rimandano a un rodato cantante punk che si chiama Carlo Lucarelli. Chiappe da Apache? Autobus di notte? Forse questo vi ricorda Giampiero Rigosi? Quindi forse state pensando che Giampiero Rigosi e Carlo Lucarelli sono in studio a tutti i colori del giallo oggi qui con voi? E avete pensato bene, perché il Noir Emiliano è qui con noi in diretta.

0: Sì, lo so, ci abbiamo preso gusto. Gli interrogatori ci piacciono i questionari, ci piacciono tutte le notizie che ci arrivano da voi ascoltatori al nostro indirizzo che è tuttocolori del giallo@rai.it. Io sono Luca Crovi e ringrazio dall'altra parte del vetro il nostro regista Alberto Fognini e Nino Natalino che è il nostro tecnico. Ma ringrazio anche la nostra segretaria di produzione Silvia Ferraro e soprattutto Fabrizia Boiardi che produce. E a proposito di interrogatori, ne abbiamo uno molto molto particolare che ci arriva da un nostro informatore, un informatore speciale, il commissario De Luca. Il commissario De Luca, il protagonista di 3 romanzi di Carlo Lucarelli usciti da Sellerio. Sì, proprio lui, perché il commissario De Luca, voi non lo sapete, esiste nella realtà e manda quotidianamente, settimanalmente, mensilmente, notizie a noi di tutti i colori del giallo. E nell'ultimo notiziario che ci ha mandato c'era scritto questo. Nell'anno 2003, a D 31 gennaio, davanti a noi ufficiali di polizia giudiziaria è presente Rigosi Giampiero, di anni 41. Il suddetto individuo è stato trovato in stato confusionale a bordo di una macchina rubata intestata a tale Franz Campi, musicista di strada ben noto a questa procura. Si suppone che Rigosi abbia fatto uso di sostanze stupefacenti ed è quindi stato sottoposto ai test del caso. Il Rigosi è ben noto a questo ufficio, è da tempo indagato per il reato di esercizio pubblico di letteratura di serie B a fini di lucro e morbosa soddisfazione personale e in particolare è indagato per complicità in crimine con i ricercati Lucarelli, Machiavelli, Baldini, Nerozzi, Fois, che da tempo risultano latitanti. Formalmente avvertito della facoltà di non rispondere, ma che si procederà ugualmente nelle indagini, a domanda cos'è per lei il giallo, il Rigosi dichiara che...
1: Ormai è quasi impossibile parlare di giallo, trovare una definizione precisa. Siamo tutti contrabbandieri. Chi cerca di spacciare per giallo, poliziesco o noir, qualcosa che con questi generi non ha davvero niente a che vedere. E chi, come noi, cerca di raccontare storie avvincenti, mescolando tra loro i generi, in un meticciato narrativo che ibrida poliziesco, noir, giallo d'indagine e perfino fantascienza e horror. A volte ignorando, anzi, trasgredendo con entusiasmo alla legge di S. Van Dyne, che suggeriva di usare per il giallo appunto una scrittura poco appariscente, uniforme, addirittura sciatta.
0: Interrogato sulla dilagante diffusione del giallo organizzato di stampo emiliano e sulle attività illecite gestite da lui medesimo in collaborazione con i ricercati Campi, Baldini, Machiavelli, Nerozzi e Lucarelli, il Rigosi ha dichiarato:
1: è vero, mi dichiaro colpevole. Ci troviamo regolarmente, beviamo troppo e in lunghi dopo cena etilici finiamo per parlare anche di teatro, politica, cucina, cinema, musica.
0: Circa l'accusa di truffa e circonvenzione di incapaci legata alla sua attività di tenutario di fantomatici corsi di scrittura, il Rigosi ha aggiunto:
1: sono sempre stato sinceramente convinto che si possa insegnare qualcosa del mestiere di narratore. Non si può infondere talento né assicurare il successo, ma la mia convinzione deriva dal fatto che io stesso ho imparato molto da alcune illuminanti discussioni con amici e colleghi scrittori. In fondo, anche noi, che già pubblichiamo le nostre storie, stiamo in realtà ancora imparando. E le chiacchierate sulla scrittura, i commenti e i pareri degli amici narratori sulle pagine che ci facciamo leggere sono utilissimi e rappresentano di fatto una sorta di scuola permanente di scrittura creativa.
0: Per quanto riguarda invece l'abuso del termine medical thriller, imputatogli e legato a un'improbabile antologia di racconti da lui firmata, assieme ai complici Lucarelli e Baldini, il Rigosi ha sfacciatamente ammesso:
1: non pensavamo che si trattasse di reato. In fondo, solo per il fatto che sono stati gli americani ad avere coniato il termine, non è detto che altri non possano usarlo. E poi loro stessi non mettono sulla pizza, pur continuando a chiamarla così, ingredienti che farebbero inorridire ogni vero pizzaiolo, non solo napoletano. E non chiamano in tutti i paesi del mondo spaghetti alla bolognese degli insipidissimi spaghetti conditi con simil ragù, quando in realtà nessun bolognese si è mai neppure sognato di usare il ragù per gli spaghetti? E allora?
0: E allora, con documenti del genere, non potevamo che interrogare in diretta per voi Giampiero Rigosi assieme a Carlo Lucarelli qui a tutti i colori del giallo. Un interrogatorio il nostro molto particolare.

0: Tutti i colori del giallo. Domenica 2 febbraio, io sono Luca Crovi e con me in studio abbiamo Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, ovvero due maestri del noir emiliano, ma potrei dire anche del noir internazionale, visto che siete stati entrambi stampati anche all'estero.
1: Sì, oddio, maestri è impegnativo, diciamo.
0: Beh, insomma, diciamo degli allievi che forse diventeranno maestri, sì, se preferite.
1: Sì, sì, due onesti praticanti.
0: Va bene, mestieranti. Rigosi, come ti senti davanti al maestro qua, Lucarelli?
2: Maestro. Reverente.
0: Tu devi considerare che il maestro qualche tempo fa in Francia, a Lione, fu definito da Marcello Foïs il Buddha del giallo italiano, perché in quel momento stava ingrassando, sì, e sì, aveva un'amorosa che cercava di tenerlo a dieta.
2: Ci prova ancora.
1: Sì, l'amorosa non c'è riuscita, resta ancora il Buddha del giallo italiano, per motivi fisici, non tanto morali.
0: No, no, è che tutti guardano a te come al grande Buddha dal quale attingere ispirazione.
2: Abbiamo una statuetta di Carlo a gambe incrociate in posizione zen
0: che serve per concentrarsi prima di scrivere le storie. E dal Buddha Lucarelli parliamo invece di un grande maestro della letteratura, direi, non potrei neanche dire del noir o del poliziesco, che è George Simenon. Il 13 febbraio di quest'anno festeggerà il centenario della sua nascita e Carlo Lucarelli in questo periodo ha studiato uno spettacolo teatrale che ha qualcosa a che fare con Simenon.
1: Sì, infatti io ho partecipato da tecnico a questo spettacolo teatrale.
0: Che si chiama
1: Maigret a teatro. E parte dal pretesto che Maigret va a teatro e avviene un omicidio nel teatro, il teatro viene chiuso, diventa il teatro con gli spettatori reali, tutto un palcoscenico in quel punto.
0: Quindi gli spettatori interagiscono durante...
1: Certo, non solo, sono tutti sospettati, ci sono degli attori in mezzo agli spettatori e quindi non sai se il tuo vicino è un attore che sta recitando o è semplicemente uno preso in mezzo, ed è molto divertente e molto bello secondo me. Io ho fatto soltanto la parte tecnica, cioè ho scritto l'ossatura gialla, i motivi, chi ha ucciso chi, perché, come, certo, eccetera eccetera. Poi gli autori del testo e Comaschi che lo interpreta hanno rielaborato tutto e scritto fisicamente il testo.
0: E lo spettacolo attualmente è in giro per l'Italia.
1: Sì, sì, sì, continua ad andare in giro con un notevole successo perché è molto divertente.
0: Ma se uno l'ha già visto una volta, i trucchi si scoprono o ogni volta cambiano i trucchi tra il pubblico?
1: No, per adesso sono sempre gli stessi, ma credo che ci sarà un'ulteriore rielaborazione. Il bello di queste cose è che proprio si prestano, il giallo classico,
0: certo,
1: soprattutto, anche se Simenon non è proprio un giallo classico, ma così l'abbiamo strutturato, si presta a cambiare le caselle e a modificare tutto il mosaico.
0: E a proposito di teatro, di improvvisazione, dei rapporti con la musica, Giampiero Rigosi, assieme a Carlo Lucarelli, alla Comastri Montanari, a Foïs, a Baldini e altri autori, ha partecipato qualche tempo fa a un progetto che si chiamava L'assassino e il chitarrista, dove tu hai scritto per l'occasione un racconto molto particolare che parlava di un furto di ricordi.
2: Sì, l'idea era venuta partendo da uno spunto di una canzone dei Cavedani, che erano il gruppo che accompagnava questa lettura e che riguardava le fate. Allora ho voluto unire due mondi molto lontani tra loro, cioè un'indagine molto chandleriana di una detective così molto quasi alcolizzata,
0: certo,
2: e dall'altra parte però invece qualcosa di fantastico dove c'entrassero le fate cosa rubano? Naturalmente qualcosa di ineffabile, e rubano dei ricordi in effetti.
0: Ma a te se rubassero i ricordi cosa succederebbe? Non riusciresti più a scrivere?
2: Assolutamente no, credo che tutti noi attingiamo dai ricordi recenti, passati, addirittura dimenticati a volte, che però inconsciamente ancora lavorano, no? E quindi ti regalano poi le cose su cui scrivi i racconti.
0: Certo. Non ti è mai capitato, Carlo, che i tuoi lettori ti abbiano rubato un ricordo e l'abbiano fatto loro?
1: Oddio, non lo so questo, magari è successo, spero che sia successo, che qualche lettore leggendo si sia impadronito di quello che avevo scritto e poi ci abbia elaborato sopra delle cose. Non, magari è successo, ma non me l'hanno mai detto.
0: Perché spesso succede che i lettori hanno una visione molto diversa delle storie rispetto a quella che quello scrittore. I libri, una volta che ce ne hanno in mano, diventano loro, sono libri personali ai quali danno suoni, luci, colori e atmosfere loro.

Stavamo parlando di ricordi rubati, ma potrei parlare anche di suoni rubati, perché in questa canzone delle Sugar Babes c'è la Fragile di Sting campionata. E a proposito di passaggi dal ricordo ai romanzi, dai lettori alle storie, al cinema, c'è un personaggio molto particolare al quale Carlo Lucarelli è legato. Un personaggio che lui ha preso dalla realtà, ha trasportato nei suoi romanzi e ha trasportato in maniera credibile, trasformandolo in un personaggio reale. Questo personaggio è Grazia Negro, che forse voi non sapevate, che è una persona che vive, ha un suo passato, un presente e un futuro. Una persona molto sexy, con una voce molto particolare, che forse non ha mai avuto niente a che fare con la polizia e anzi ci auguriamo che non abbia mai avuto niente a che fare con la polizia. Ma ecco a voi Grazia Negro, la sua voce, la sua musica.

0: Quella che state ascoltando è la Genga Benga dei Combo Farango, che non è una parola inventata dal Crovi con il suo raffreddore, ma è un pezzo che è stato composto da questo gruppo bolognese, la cui voce e la cui tromba si chiama Grazia Negro, un'amica di Carlo Lucarelli che Carlo Lucarelli ha deciso di trasformare in una delle protagoniste dei suoi romanzi.
1: Sì, infatti, a volte succede che chi scrive fa la stessa cosa che fanno i pittori, no? Hanno bisogno di un modello, una natura morta, una bottiglia da riprendere o soprattutto una modella da dipingere. E a me succede così, io ho bisogno molte volte di una figura, di una persona che realmente esiste per rubargli la forma, il nome, molte volte il cognome e qualche ricordo, qualche sogno che mi racconta.
0: Ma anche la fisicità, quindi la Grazia Negro della realtà è simile alla Grazia Negro dei tuoi romanzi.
1: Sì, ora Grazia della realtà appunto suona la tromba in un gruppo musicale, Combo Franco, fa tutte altre cose, non c'entra niente né con la polizia né con le indagini, assolutamente. Però io ho rubato lei, ho rubato la sua carta d'identità in un certo senso, e poi quando scrivevo Lupo Mannaro, erano le prime volte che compariva, le chiedevo anche alcune cose, tipo cosa hai sognato ieri sera, me lo raccontava e dicevo questo è perfetto per la mia Grazia Negro.
0: E tra l'altro è un personaggio che un po' ti è uscito dalle mani, perché tu hai iniziato con Lupo Mannaro in cui Grazia Negro non era la protagonista, e poi in Almost Blue e in Un giorno dopo l'altro è diventata lei al centro dei riflettori. Come mai non hai utilizzato il commissario Romeo che c'era nel Lupo Mannaro, ma hai preferito che si chiudesse un ciclo che era appena iniziato con lui?
1: Beh, perché succede, credo, a chi scrive la stessa cosa che succede a chi legge. Tu leggi un romanzo e ti colpisce soprattutto un personaggio, poi avresti voglia di sentire un'altra storia con quel personaggio ed ecco che, se c'è, lo leggi. Stessa cosa avviene allo scrittore, ti incuriosisce un personaggio, hai voglia di leggere un'altra cosa sua, di sapere cosa gli succede, e così scrivi un secondo romanzo.
0: Certo.
1: Tra i due quella che più mi incuriosiva, perché aveva una parabola che non si era ancora conclusa, il commissario Romeo ha tutta la sua storia e lì finisce, insomma si racconta tutto, diciamo.
0: Certo, anche perché è impossibilitato a fare più quello che vorrebbe fare.
1: Infatti, però raccontava proprio tutto se stesso, finito quello io lo conoscevo bene, quella che era rimasta ancora indistinta da capire chi è era Grazia Negro, e così ecco che ho scritto un secondo.
0: Ma è un personaggio che ti è molto simpatico o ogni tanto le vorresti sparare?
1: No, ogni tanto le vorrei sparare, perché succede sempre con tutti i personaggi. Questo è un personaggio per me molto contraddittorio, conflittuale. In tutte le storie in cui l'ho messa, dopo un po' io mi affezionavo soprattutto al personaggio dell'antagonista, che però era un personaggio negativo, quindi andava fermato, e lei è quella che lo ferma. Allora a quel punto mi risultava sempre un po' antipatico.
0: Certo, ma non ti è complicato come uomo metterti nei panni di una donna?
1: Sì, sicuramente sì. Io ho scritto dei romanzi in cui lei si trovava assieme ad altri protagonisti. Gli altri protagonisti parlavano in prima persona, per esempio, e lei invece in terza, perché io ho sempre pensato che per un uomo l'unica cosa che può fare uno scrittore nei confronti di un personaggio femminile è avvicinarsi il più possibile, osservarla quasi dal buco della serratura, con una terza persona molto stretta, rubando a tutte le persone che conosci di sesso femminile i comportamenti che pensi ci dovrebbero essere. Ma credo sia impossibile, perlomeno per me impossibile, entrare dentro e...
0: Quindi avere una mimesi così totale.
1: Così totale, infatti.
0: Pensa che la cosa curiosa è che mentre tu scegli di entrare nei panni di una donna, in genere Giampiero Rigosi, che secondo me è un po' schizofrenico, invece che usare un solo personaggio ne usa due. Ama di più le coppie nelle sue storie. Come mai ti serve avere due personaggi che uno fa il contraltare all'altro piuttosto che non focalizzarti solo su uno?
2: Non so, credo che spesso sia una questione di contraltare, no? Cioè di atteggiamenti, uno che si butta e l'altro che ha paura, uno che vorrebbe fuggire e l'altro invece che preferisce rimanere, cioè. E poi sono complementari, no?
0: Certo.
2: In realtà le caratteristiche in ombra, l'altro personaggio, l'amico, quello conosciuto, tende a portarne in luce.
0: E quindi proprio nel gioco di contraltare tra i due nasce il carattere dei personaggi. E in particolare vi consiglio di vedere questo paragone in due libri di Giampiero, che sono Dove finisce il sentiero e Notturno bus.

0: La musica è un piacevole contenitore che troviamo spesso nella letteratura noir e nella letteratura poliziesca. In particolare la musica è una costante di tutti i romanzi di Carlo Lucarelli, ma anche di tutti i romanzi di Giampiero Rigosi. Vi faccio degli esempi. In Almost Blue noi abbiamo l'iguana che ascolta musica degli AC/DC nelle orecchie, ma ascolta anche Nine Inch Nails. Sente il suono dell'inferno, un suono sincopato che gli distrugge i timpani, come se non avesse la capacità di poter ascoltare il mondo che c'è intorno a sé. Dall'altra parte, in Un giorno dopo l'altro, invece, la moglie del protagonista, Ana, ascolta in maniera ossessiva un brano come Lodovico sei dolce come un fico, diventa la colonna sonora della sua follia. All'interno di una storia come Un giorno dopo l'altro, questo bellissimo brano di Luigi Tenco che faceva da colonna sonora al Maigret televisivo con Gino Cervi degli anni 70, diventa una costante per il protagonista che è un serial killer. Carlo Lucarelli, quanto ti serve avere una colonna sonora per le tue storie? Quanto la colonna sonora interagisce con la storia?
1: Beh, serve molto sicuramente. A me serve trovare un brano di riferimento che mi dia una specie di concretizzazione di quella che è l'atmosfera che vorrei ottenere col mio romanzo. Non so, Un giorno dopo l'altro è Un giorno dopo l'altro, canzone bellissima di Tenco, però molto disperata, che ti fa capire quella malinconia forte, quasi depressiva. Ecco, quello era il tono del mio romanzo. Poi serve perché sapere che musica ascolta un personaggio e mettergliela è proprio un modo, una chiave per entrare dentro la sua personalità. È una delle domande che si possono fare alle persone che conosci, no? Che musica ascolti e riesci a capire
0: chi sei.
1: E questo vale anche per i personaggi. Un personaggio che ascolti, non so, Almost Blue ossessivamente, come il protagonista di Almost Blue, è un certo tipo di persona. Certo. Quindi a me serve molto la musica.
0: Invece Giampiero Rigosi, tu sei su delle tendenze un po' più jazzistiche, magari cantautorali, cioè smetti spesso Guccini, ho visto Conte, ho visto Miles Davis, ho visto anche Tom Waits, Cohen, quindi un'atmosfera più morbida rispetto a quella di Carlo, che ogni tanto passa dal metallo fuso alla canzone d'autore.
2: Sì, diciamo che anch'io come Carlo ho bisogno di identificare, di individuare nella costruzione del personaggio i suoi gusti che possono essere abitudini, gusti culinari ma anche gusti musicali che lo caratterizzano. E poi i capitoli all'interno della storia hanno un ritmo. Certo. E questo ritmo spesso viene identificato da una canzone di riferimento.
0: Sì, sì. È come se fosse una partitura musicale che ti dà il là sulla storia che stai,
2: esatto,
0: scrivendo. E a proposito di partiture e di schemi, Carlo Lucarelli ha scritto anche degli script per video musicali. Hai scritto per Vasco Rossi, hai scritto per Zucchero. Puoi raccontarci un po' com'è l'esperienza di scrittore di storie per i videoclip musicali?
1: Sì, beh, è un'esperienza divertente ma pazzesca anche, perché i videoclip sono pochissime pagine che devono raccontare tutto quello che verrà visto nel video, quindi devono essere scritte con una sintesi e con una certa capacità, insomma, di visualizzazione che,
0: certo,
1: è infernale. Io ho sempre scritto per un regista che si chiama Stefano Salvati, quindi non ho mai tradito, ho sempre scritto sotto la sua ala protettrice, in un certo senso. È stato divertente perché...
0: Beh, in particolare tu hai avuto lo script che hai fatto per Vasco Rossi, che è diventato un mini film di Roman Polanski.
1: Esatto, infatti. Salvati era l'aiuto regista, il regista era Polanski, quindi io posso spacciarmi per uno degli sceneggiatori di Polanski.
0: Anche se... che è un bel risultato.
1: Sì.
0: Adesso io ringrazio Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi di essere stati con noi in studio, di averci raccontato un po' di curiosità sul noir italiano, sul noir emiliano, di averci raccontato come scrivono, come ascoltano musica e anche come sono legati a due immaginari come il cinema e il fumetto, che sono molto presenti nelle loro storie. E chiudiamo con un omaggio ancora a Lucarelli, ma soprattutto con un grande omaggio a Elvis Costello. Questa che state ascoltando è Almost Blue, ovvero il colore della notte.

0: Rai Radio Techete.
1: Comincia sempre così,
2: Trovo soltanto la voce.

0: Ho visto un sciurro.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: Estes?

0: Da Paola Guerci, benvenuti all'Ora delle Donne, uno sguardo al femminile nell'archivio di Radio Rai. Questa trasmissione nasce dall'idea di raccontare l'Italia con le voci delle donne che hanno contribuito con il loro sapere e con le loro azioni a costruire il nostro paese. La puntata di oggi è dedicata a Gina Lollobrigida. Attraverso la ricerca di testimonianze fra nastri e bobine di Radio Rai, cercherò di costruire un ritratto inedito di una donna mito del cinema italiano ed internazionale, che ancora oggi rappresenta uno dei volti femminili del mondo dello spettacolo più celebri di sempre. Nata a Subiaco in provincia di Roma nel 1927, dopo aver fatto la comparsa a Cinecittà e nei fotoromanzi, fu notata grazie alla sua procace bellezza al concorso di Miss Italia del 1947. La Lollo, come verrà poi affettuosamente chiamata dagli italiani, ha avuto una carriera sotto il segno della perfezione e del successo. Il talento di Gina Lollobrigida è evidente. Ascoltiamo questo inedito sketch esilarante di pura comicità tratto dalla trasmissione radiofonica Gran Galà del 1966.
1: Non sprecate troppi applausi, signori. Tra qualche istante ne dovrete usare moltissimi e dovrete scegliere tra gli applausi di cui disponete i più calorosi e convinti. Per i pochissimi ascoltatori che non hanno ancora capito dove voglio arrivare, aggiungo che sta per salire sul palcoscenico di Gran Varietà la bella e brava e simpatica e imprevedibile... Ma come chi? Lei!
2: Gina

0: Caro Commendator Dorelli, benvenuto a Gran Varietà.
1: Grazie signora, come gentile oggi, sa com'è? Ero di passaggio in via Asiago, ho detto cosa faccio? Vado a trovare la signora.
0: Che carino.
1: E lei come mai da queste parti, eh? Qual buon vento?
0: Tramontana.
1: Sempre brillante e spiritosa. Volevo chiederle, qual buon vento l'ha spinta a venire qui? È un modo come un altro per sottolineare il piacere di averla gradita ospite di Gran Varietà.
0: È stato sempre il mio sogno essere gradita ospite.
1: E i sogni si avverano sempre.
0: Non sempre.
1: Ah, no?
0: Da piccola, quando ancora non pensavo di diventare attrice, sognavo di fare l'impiegata postale.
1: È un sogno realizzabilissimo. Può sempre tornare indietro con il tempo.
0: Davvero?
1: Come
0: no? Che bello. Allora indosso il grembiule nero e mi colloco dietro lo sportello.
1: Sì, vabbè, ma io che faccio?
0: Lei viene a comprare dei francobolli.
1: Ah, benissimo. Buongiorno, un francobollo da 35, per favore.
0: Benissimo, e come lo desidera?
1: Come le ho detto, da 35.
0: Ho capito, signore, ma le chiedevo il tipo, la tinta. Lo desidera in rosso o in arancione? Oppure il tipo comune in viola? Però devo dirle che il viola è un po' passato di moda, eh?
1: Scusi, forse non mi sono spiegato bene. Io vorrei un francobollo, uno di quei cosini, ha presente lei, eh? Che si appiccicano sulle buste. Ecco, devo metterlo su questa busta.
0: Ma la busta va sull'azzurro chiaro. Allora con il rosso del francobollo non lega.
1: Io non devo legare nulla. Non ci sono valori nella busta. È una lettera per mia madre.
0: Ho capito, è per sua madre. Ma allora, trattandosi di una busta per signora, dobbiamo orientarci su un francobollo che dia sul grigio striato. Mi dica che numero di rosso usa la signora?
1: Ma perché? Il numero va scritto in rosso? No, io l'ho scritto in nero, vicino alla strada e alla città.
0: No, è per evitare che la tinta del francobollo stoni con il rosso delle unghie. Mi ha capito?
1: Senta, forse non ha capito lei, scusi, no. Signorina, facciamo conto che io non sia mai entrato qui.
0: Mm-hmm.
1: Entro in questo momento e le chiedo...
0: Un francobollo?
1: Ma allora lei aveva capito bene.
0: Perfettamente. Lei vuole un francobollo da 35.
1: Esatto.
0: Non è così?
1: Sì, ecco. E non vorrei perdere tempo. Voglio spedire questa lettera più presto. Voglio che arrivino in tempo gli auguri per mia sorella. Tra 2 giorni è la sua festa.
0: Auguri! Ma se si tratta di una signorina, allora la cosa è più facile. Senta, le do 7 francobolli da 5. Così facciamo una cosa fresca, tinte assortite, tipo arlecchino, eh?
1: No, non mi va, veramente io...
0: Ma si affidi a me, ma la vedo così indeciso, come tutti gli uomini quando debbono comprare un articolo per signora.
1: Ma io non devo comprare nulla, voglio solo un francobollo da 35.
0: E io gliene do 5 da 5... E uno da 10 da appiccicare sulla busta, così un po' di qua, un po' di là, eh? Che ne dice?
1: Guardi, io dico, mi senta, che non mi piace essere preso in giro.
0: No.
1: Io sono una persona seria.
0: Ho capito. Adesso ho capito, vuole una cosa seria. Allora andiamo sulle tinte neutre. Un francobollo che si può imbucare benissimo sia di pomeriggio che di prima sera.
1: No,
0: così?
1: Io voglio imbucare adesso.
0: Adesso? Ho capito. Allora scegliamo un colore che vada verso il cognac. Però non so se c'è rimasto del cognac.
1: No, credo proprio di no. Secondo me l'ha bevuto tutto lei.
0: E allora, signore, che cosa decide?
1: Decido che spedisco il francobollo. Ottengo una raccomandazione e faccio una raccomandata. Poi mi sistemo nella buca delle lettere, aspetto la levata e porto i saluti a domicilio.
0: Ma non capisco.
1: Guardi, mi metto un timbro in fronte.
0: Dove?
1: Presto, in fronte. Mi metto un timbro qui.
0: Ma no.
1: La prego, non voglio arrivare tassato. Mi attacchi, la prego, mi attacchi.
0: Cosa?
1: Un francobollo qui.
0: Oh, poverino. Pronto? Chianciano Terme? È in arrivo un nuovo ammalato di fegato. Con questo siamo a 10. E per la provvigione passo io, eh? Grazie.
2: Yeah.

0: All'anagrafe il suo vero nome è Luigina Lollobrigida. La sua sarà fin da giovane una personalità spiccata, soprattutto per quanto riguarda il campo delle arti, e non a caso si iscriverà all'Accademia di Belle Arti a Roma. Pensate che quando si trasferì con la famiglia nella capitale i soldi scarseggiavano e così Gina per aiutare cominciò a vendere caricature disegnate a mano con il carboncino. Ma presto arrivò la svolta. Era il 1947 quando partecipò a Miss Roma, arriverà seconda e così andrà di diritto alle finali di Miss Italia, dove addirittura otterrà il terzo posto. Da quel momento Gina si lanciò a pieno nel mondo della recitazione. L'esordio arriva nel 1946 con un piccolo ruolo nella Lucia di Lammermoor, ma da lì a poco sarà proiettata nel gran giro internazionale. Ascoltiamo come lei stessa ricorda all'inizio della sua carriera in questa intervista rilasciata nel 2008 alla trasmissione Hollywood Party su Radio 3.
1: Diciamo il cinema perché mi hanno fermato proprio all'uscita dell'Accademia, non una volta ma addirittura due volte, quindi il destino aveva deciso già la mia vita senza aspettare la mia volontà, e ho lavorato per vivere, per mangiare, perché dopo la guerra avevo perduto tutto, la casa, tutto. Poi mi hanno chiesto di fare la protagonista di un film e allora ho recitato, perché lì era una decisione.

0: all'ufficio e io non sapevo che cosa inventare. E dopo 1000 lire ho detto adesso chiedo 1 milione e così il discorso è chiuso. Mi hanno detto di sì, mi sono rimasta a bocca aperta e così ho fatto il primo film come protagonista e poi ho continuato. Ma De Sica, quando ho incontrato lui, è stata un'altra cosa. De Sica era un artista nel vero senso della parola. Qualunque cosa mi chiedeva avrei fatto. E mi ha chiesto, Gina, dai un po' di passione in questo mestiere del cinema, perché sicuramente riuscirai. Io l'ho voluta ascoltare e lo ringrazio perché il cinema mi ha dato molto poi. Ho passato molti anni della mia vita, ho incontrato molte persone, ho imparato molto e in fondo se ho continuato poi nella fotografia e nella scultura lo debbo anche al cinema.
1: Ma continuiamo a raccontare la carriera di Gina Lollobrigida. Nel 49 cominciano i suoi primi successi, fra i quali sono da annoverare Campane a martello, Achtung Banditi, Fanfan la tulippe. Nel 1952 René Clair la sceglie per interpretare una piccola parte nel film Belle di notte, che però la lancia di fatto sul mercato internazionale, mentre in Italia nello stesso anno conquista una vasta popolarità con Altri tempi di Blasetti, con l'episodio Il processo di Frine. Da allora ha interpretato innumerevoli film, tra i quali ricordiamo Moglie per una notte, La provinciale, Pane, amore e fantasia di Comencini, forse la sua prova più importante. Nel triennio successivo gira La romana di Zampa, Pane, amore e gelosia, sempre di Comencini, e La donna più bella del mondo, in cui diede prova anche di un discreto talento canoro, e che fece di lei una diva di straordinaria popolarità. Dopo gli anni 50 Gina sbarca a Hollywood diventando protagonista di tantissime produzioni destinate al grande schermo. Ascoltiamola ancora in questa intervista in cui parla proprio dell'esordio negli Stati Uniti.
0: A quel tempo, quando ho girato con Sean Connery, ero viziata perché i miei contratti mi davano la libertà di scegliere il regista, di scegliere il produttore, di scegliere gli attori. E quando mi hanno offerto di fare il film con Sean Connery ha detto chi? Perché non sapevo chi fosse. E infatti lui aveva fatto il primo James Bond, però non era ancora stato proiettato, quindi non lo conoscevo. Però il commento dei tre produttori dei United Artists che sono venuti in compagnia per convincermi a dire di sì è stato, non è che hanno detto è un bravo attore, ma hanno detto è un uomo. La cosa era talmente assurda che ho detto se è un uomo accetto.
1: Non solo cinema. Durante la sua carriera, visto che l'attrice è anche un'affermata fotografa, che ha fotografato artisti del calibro di Paul Newman, Salvador Dalí, Audrey Hepburn, Ella Fitzgerald, e anche scultrice con opere esposte in Spagna, Francia, America, Russia, Cina, Qatar. Negli ultimi anni è stata premiata durante i David di Donatello con un premio molto speciale in occasione dei 50 anni dal primo David vinto nel 56, prima vincitrice in assoluto. Gina Lollobrigida è stata più volte protagonista del mondo del gossip per via delle sue tormentate relazioni sentimentali. Nel 1949 ha sposato il medico Milko Skofic, un uomo che in quegli anni prestava servizio ai profughi presso Cinecittà. Fu non solo il primo matrimonio dell'attrice, ma dal rapporto nacque anche il primo figlio di Gina Lollobrigida, Andrea Mirko. La coppia tuttavia divorziato nel 71. Infatti solo nel 2003 l'attrice ha rivelato l'intenzione di sposare Javier Rigaud, un imprenditore spagnolo che non solo era più giovane di lei di 30 anni, ma con cui era fidanzata in segreto da almeno un ventennio. Il matrimonio però alla fine non si celebrerà, l'uomo deciderà di rompere con lei tramite il suo avvocato, una storia, la loro, che finirà su tutti i settimanali, anche per l'accusa di truffa ricaduta sull'imprenditore. Nel 2018 l'attrice ha rivelato che a 18 anni sarebbe stata vittima di uno stupro, un uomo e più specificatamente un famoso calciatore della Lazio, l'avrebbe drogata e poi avrebbe abusato di lei. Restai frastornata per diversi giorni. Piano piano iniziai a realizzare che quella sera ero stata violentata, ma era un pensiero che cercavo di ignorare. Volli dimenticare per andare avanti, ero vergine, ha rivelato in un'intervista. L'attrice

0: Ha dichiarato anche di essere stata in più occasioni vittima delle molestie da parte di alcuni uomini del mondo dello spettacolo, ma di essersi sempre difesa dalle avance. Il sogno di Gina Lollobrigida è sempre stato quello di diventare un'artista e più precisamente una scultrice. In casa sua conserva numerosi quadri e sculture fatte da lei. Ma facciamo un passo indietro, anzi molto indietro, e ascoltiamo da questo documento radiofonico Rai un'intervista di Lello Bersani a una Gina Lollobrigida giovanissima che saluta il suo vecchio maestro di scuola e la sua città natale, Subiaco.
1: Bene.

0: Gina, sei pronta? Guarda che Subiaco è collegata.
1: Sì, sono pronta. Pronto? Sono Gina Lollobrigida. Chi parla?
2: Gina, sono io, il tuo maestro Tillier. Ti ricordi?
1: Come no? Come va, caro maestro? Il mio vecchio maestro, come va?
2: Vecchio fino a un certo punto. Sempre in gamba, sai.
1: Ah, sì?
2: Scusami tanto se ti ho disturbato, ma è da tempo che non ci vediamo. Ti seguiamo però con affetto, con ammirazione ovunque, attraverso la stampa di tutto il mondo, che è sempre piena del tuo nome. Volevo salutarti, sentire la tua voce e farti tanti, tanti auguri da parte di tutti di qui di Subiaco.
1: Grazie, grazie di cuore, caro maestro. La ringrazio e ringrazio tutti. Gli amici della radio mi avevano accennato che stasera avrei avuto una bella sorpresa, ma veramente non immaginavo questa. Sono commossa, tanto commossa, caro maestro, e vorrei poterglielo dimostrare praticamente.
2: Senti, Gina, per quanto io non segua più da vicino, come una volta, la situazione scolastica di Subiaco, specie dopo aver lasciato la direzione di questo circolo didattico, posso pure dirti che ci sono tanti giovani che ti pensano vere promesse, che, malgrado la buona volontà e i tanti sacrifici, sono costretti ad interrompere i loro studi per mancanza di mezzi adeguati. Non potresti fare qualcosa per loro?
1: Ma certo, volentieri. Ma che cosa e in che modo?
0: Un momento, Gina, scusa se ti interrompo. Maestro, scusi, sì. Senti, Gina, perché non aiuti qualcuno di questi giovani a continuare gli studi qui, magari al Liceo Artistico di Roma? Anche tu, se non sbaglio, cominciasti così, con il disegno e il canto al Liceo Artistico, non ti pare?
1: Sì, è vero, cominciai così,
0: oh,
1: ma
0: vedi.
1: Tu penseresti a delle borse di studio?
0: Ecco, proprio così, due borse di studio per due giovani studenti di Subiaco, ti va?
2: Altro, se mi piace.
0: Dunque, facciamo 30.000 lire al mese, 3 per 8, 24, 240.000 lire.
1: Ho capito, è circa mezzo milione.
0: Mezzo milione, sì signore, ti danno pure il resto.
1: Va benissimo, allora vada per le due borse di studio. E del resto sarà un modo affettuoso per sdebitarmi con la mia Subiaco. Cosa devo dirle? Le posso solo dire che sto piangendo di gioia, che abbraccio tutti, che ringrazio tutti.
3: Ma ascoltiamo ancora un documento inedito e significativo di Gina Lollobrigida, che ricorda in questa intervista di Lello Bersani il suo arrivo negli Stati Uniti e racconta del suo incontro alla Casa Bianca con Eisenhower e fra le strade di New York con gli italiani di Little Italy. Ascoltiamola.
4: Tutti conoscono ormai la cronaca anche nei dettagli più curiosi delle giornate di Gina Lollobrigida culminate con il ricevimento alla Casa Bianca da parte del Presidente degli Stati Uniti.
5: Il significato è chiaro. Il nostro cinema e per esso le nostre attrici, i nostri registi e i nostri tecnici si sono imposti all'attenzione del mondo intero, favorendo, ci auguriamo, l'apertura dei circuiti stranieri all'esportazione dei nostri film migliori.
4: Ed ora, sì, amici ascoltatori, la parola al cronista, che sottoporrà Gina Lollobrigida a decine di domande per permettere ai tifosi di Gina di rivivere con lei le giornate americane.
6: Qual è stata, signora, la giornata più movimentata che ha vissuto in America?
1: Quella della partenza, perché c'erano 6 persone in albergo che mi facevano le valigie. Poi altre 12 persone si aggiravano per l'appartamento cercando di sistemare le ultime questioni relative al mio soggiorno, alle proposte di lavoro e alle altre interviste che mi avrebbero voluto fare. Ma solo Dio sa come siamo arrivati in tempo all'aeroporto, dove mi aspettava una folla di ammiratori e giornalisti e l'ultima trasmissione diretta per la rete televisiva. Ma non ne potevo più.
6: E senta signora, la giornata più sensazionale?
1: Sensazionale? Ah, vuoi dire più emozionante per me?
6: Sì, insomma.
1: Beh, indubbiamente quella di Washington all'udienza con il presidente Eisenhower.
6: E la giornata più commovente?
1: Quella trascorsa tra gli italiani di Little Italy, quando i vecchi attori del teatro italiano di Brooklyn mi hanno consegnato un cuore d'oro, quale segno della loro ammirazione.
6: E vediamo un po', qual è stato il momento più drammatico?
1: Quando il palco sul quale io ero con le autorità alla festa di San Gennaro a Little Italy per l'ondeggiare della folla di oltre 40.000 persone ha cominciato a cedere, tanto è vero che il capitano della polizia che comandava il reparto venne a dirmi che non garantiva più per la mia incolumità e mi pregò di abbandonare la festa. Sa, mi sono veramente sentita perduta, ma grazie ad altri 100 poliziotti giunti di rinforzo ho potuto raggiungere la macchina.
6: Vediamo un po', che cosa l'ha colpita di più dell'America d'oggi?
1: Il livello medio della vita. Mi spiego con un esempio molto indicativo. Non c'è un tassista a New York che dopo 100 metri di corsa non mi abbia riconosciuto. Quando gli chiedevo il perché, mi rispondevano di avermi visto a casa loro in televisione. Ora suppongo che prima di avere un apparecchio di televisione, che in America costano da 250 a 300 e più dollari, questa gente abbia prima provveduto alla casa, alla lavatrice automatica e a tutti i comfort, compresa la macchina. Beh, insomma, in America ho l'impressione che ci sia il vero benessere.
6: Cosa ne pensa Gina Lollobrigida degli uomini e delle donne americane?
1: La stessa domanda me l'hanno fatta alla televisione americana. E Carolello, ti rispondo con le stessissime parole.
6: Va bene.
1: Ho detto, gli uomini mi sembrano in tutto il mondo uguali.
6: Ah, figuriamoci le reazioni degli americani.
1: Per quanto riguarda le donne, posso dirti che vestono con una eleganza molto pratica. In genere indossano un vestito che vada bene per tutta la giornata e con una stola o una pelliccia si adattano benissimo ai party non troppo eleganti della sera. Come carattere, beh, come carattere, le donne americane sono molto più consce della loro forza nella vita di ogni giorno, compresa la vita pratica della famiglia americana.
6: Quale dei complimenti che ha ricevuto le è riuscito particolarmente gradito e, diciamo, inaspettato?
1: Ma, per la verità, i complimenti sono stati due. Il primo, quello di un milionario americano che durante il cocktail al Crystal Room del Savoy Plaza mi disse: «Non avrei fatto la fila per $1,000,000, ma farei la fila 1,000,000 volte per vedere lei».
6: Bellissima. Il secondo?
1: Il secondo veniva da un senatore dello stato di New York che mi disse: «Rinuncerei volentieri a 10,000 voti per incontrare lei come questa sera».
6: Molto bello. E sentiamo un po', che cosa le hanno detto gli italiani di Brooklyn?
1: Mi hanno detto, fra l'altro, una frase: «Gina, sei un knockout».
6: Ah, Gina, ci stendi tutti, significherebbe all'italiana.
1: Sì.
6: Benissimo. Lei, signora, è in partenza per Londra. Dagli inglesi si attende le stesse accoglienze avute in America o no?
1: Ma devo dire che gli inglesi con me, le altre volte che sono stata a Londra, sono stati talmente gentili che dell'Inghilterra non ho che un bel ricordo. E sono felice di ritornarvi domani. E sono particolarmente emozionata dal fatto che avrò l'onore di essere presentata a Sua Maestà la Regina Elisabetta.
6: Lo credo bene. E a proposito, il presidente Eisenhower aveva mai visto nessun suo film?
1: Beh, veramente mi è mancato il coraggio di chiederglielo. Comunque, ho offerto alla Casa Bianca una copia di Pane, Amore e Fantasia.
7: Bersaglier!
8: La maresciale, ma che comprassi, Susine? L'ho colta per te?
7: Per me?
8: Sì, è proprio per te.
7: E perché proprio per me?
8: Perché mi sei simpatico.
7: Ma tu ce l'hai innamorato, Bersaglier?
8: Lo tengo e non lo tengo.
7: Come sarebbe lo tengo o non lo tengo?
8: Marescià, tu lo sapevi troppo.
7: Eccola qua, ladra, ridammi le susine.
8: Oh, bada come parli.
7: Ma ridammi le susine, te le ci fregate nell'orto mio, te le ci fregate.
8: Lo dici tu?
7: Come, lo dico io, sicuro, le riconosco, le riconosco.
8: La frutta tua è marcata come le pecore.
7: Ladra.
8: Stanu cove ladre, chi è? L'usace non lo dico, se no maresta.
3: Abbiamo ascoltato una scena proprio di Pane, Amore e Fantasia, il film che ha fatto entrare definitivamente nell'immaginario collettivo Gina Lollobrigida grazie alla gradevole e spontanea caratterizzazione della bella popolana povera dal cuore d'oro, ma al contempo risoluta e determinata. Gina Lollobrigida è un'artista eclettica. Ascoltiamo ancora uno sketch tratto dallo show della domenica di Radio 2 del 1966 con Johnny Dorelli, Gran Galà, in questa puntata di Nuovo Marito con una spendacciona Gina Lollobrigida, ascoltiamola.
9: Cosa sono tutti questi pacchi?
10: Pasta.
9: Prego?
10: Sì, maccheroni, spaghetti, quadrucci, pasta.
9: Ma che hai fatto? Hai invitato a pranzo il 7° reggimento granatieri?
10: Oh, ma no. Adesso mi metto a invitare chi non conosco. Ho solo fatto un po' di provviste di pasta.
9: Ma dimmi perché?
10: Come perché? Perché è aumentato il prezzo degli iposolfiti.
9: Ah, e se aumenta la carne, tu che fai? Ti compri un vagone di solfato di rame?
10: No, spiritoso.
9: Stai a vedere che adesso arriva la cameriera che dice: «Signore, l'acido solfidrico bolle. Che faccio, butto giù la pasta?» Ma fammi piacere, ma cosa c'entrano gli iposolfiti con la pasta? Spiegami.
10: C'entrano sì. Figuriamoci se dopo l'aumento degli iposolfiti non ti aumentano anche la pasta. me lo diceva anche la signora Carletti.
9: La signora Carletti? E chi è?
10: Una donna previdente. Compri molta pasta, mi ha detto. Ne compri molta. E compri anche qualche forma di parmigiano.
9: Calma, calma. Hai detto qualche forma. Sai che mi sorge un sospetto.
10: Davvero?
9: Giovanna, guardami negli occhi. Mm. Vieni qui, dai, dimmi. Guardami. Quante forme?
10: Mm. Beh. Dieci
9: forme di parmigiano?
10: Non so.
9: Ma che facciamo qui? Sfamiamo tutti i topi di Roma? Ma tu sei pazza, dimmi se sei pazza.
10: Ma è stato un affare, Giorgino. Me lo diceva la signora Carletti.
9: Oh, ma sta signora Carletti non c'aveva proprio niente altro da fare.
10: Sapessi, figurati, sapessi com'è stata gentile. Mi ha anche suggerito di comprare i dadi.
9: Che cosa?
10: Beh, i dadi.
9: Ah, perché la signora Carletti vuol giocarsi ai dadi, la pasta e il parmigiano.
10: I dadi alimentari, stupido. Quelli per il brodo.
9: Oh, mamma, che aumentano pure quelli?
10: Figurati se non li aumentano. Hanno aumentato
9: anche...
10: Lo so,
9: il prezzo degli iposolfiti, lo so. Andiamo, amore mio, vieni qua, su. Fuori il rospo. Quanti quintali di dadi ti sei portata a casa?
10: Ma che quintali? Ma no, figuriamoci, quintali. Ma dai, Giorgino, dai, non dire stupidaggini.
9: No, meno male, amore.
10: 2000.
9: 2000 quintali?
10: No, 2000 dadi.
9: E abbiamo risolto il problema della cucchiaiata di minestra per la sera. Giovanna, secondo me sei diventata pazza.
10: Ma dimmi. No, caro, stai tranquillo. Io sono solo previdente.
9: Ho capito. Senti, dimmi che altro ti ha detto questa signora Carletti.
10: Senti, caro, sì. Ha detto che la gente specula.
9: Sì.
10: E che quindi sarebbe stato bene che io comprassi anche...
9: 4000 scatole di sardine.
10: Ma no, cosa dici, sardine? E che ci facevamo con 4000 scatole di sardine? Ma no, per carità, dai.
9: Meno male.
10: Non scherzare, ho comprato solo 1000 scatole di stuzzicadenti.
9: Sardine, no, ma che sardine, per carità. Ma che ci facciamo con 1000 scatole di stuzzicadenti? Apriamo una stuzzicadenteria? Buongiorno, signore. Il signore desidera? Mi stuzzichi questo dente qui, subito, signore. Giovanna? Oppure andiamo a stuzzicare i denti a domicilio? Dimmi, spiega, parla.
10: Caro, tu se non hai lo stuzzicadenti sempre pronto sulla tavola, muori.
9: E con 1000 scatole i denti io non solo me li stuzzico, me li demolisco a furia di stuzzicarmeli. Però sai, mi sa tanto che non è finita qui, sai. Io ti conosco, sai. Amore, continua, ti prego, dimmi
10: ma
9: tutto.
10: Scusa,
9: dimmi.
10: Che ti devo dire? La signora Carletti...
9: Dai, questa signora Carletti, vai avanti.
10: La signora Carletti diceva che sicuramente speculeranno anche sugli aghi, che sarebbe stato bene prima che aumentassero di prezzo.
9: Quante casse? Dimmi solo quante casse.
10: Come?
9: No, dico, quante casse di aghi?
10: Mezza cassa.
9: Mezza cassa. Sai che faccio io? Io adesso li piglio tutti, ci infilo il filo e vado a cucire la bocca della signora Carletti, così almeno non parla più.
10: Ma insomma, ma che ti strilli, non ti arrabbiare, Cos'hai contro la signora Carletti? Scusa.
9: Tutto.
10: Mi ha consigliato a fin di bene, per farmi risparmiare, per non farmi diventare vittima degli speculatori.
9: E non ti ha detto di comprare 2000 copie del Radio Corriere di questa settimana? Perché c'è caso che aumenti il prezzo di copertina.
10: No, non me l'ha detto, questo non me l'ha detto. Ma lo posso anche comprare subito se ti fa piacere.
9: Giovanna, basta!
10: Piuttosto ora muoviti, vada lei, ti sta aspettando.
9: La signora Carletti aspetta me, ma sì, che vuole? Perché sì. Mi aspetta? Dimmelo.
10: Per il conto.
9: Ma che c'entra la signora Carletti col conto?
10: Non l'hai capito. Perché è la proprietaria del negozio dove ho comprato tutte le provviste.
3: Il 2 febbraio del 2018 a Gina Lollobrigida viene dedicata una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame, divenendo così la 14ª personalità italiana a ricevere tale prestigioso riconoscimento. D'altronde la sua bellezza e il suo talento sono riconosciuti a livello mondiale. Tanti gli uomini che hanno perso la testa per lei, anzi, un ministro estero rivelò un'azione dettata proprio dal suo innamoramento di Gina Lollobrigida. Ascoltiamola dal GR2 del 1998.
11: Ha suscitato sorrisi scherzosi l'affermazione del ministro della difesa siriano Mustafa Atlas, secondo il quale i soldati italiani in Libano nell'83 furono risparmiati perché lui stesso, innamorato di Gina Lollobrigida, non voleva che dai begli occhi dell'attrice italiana scorressero lacrime. La Lollo però sdrammatizza divertita.
12: Signora Lollobrigida, allora come commenta queste affermazioni del ministro siriano della difesa Mustafa Atlas?
13: Mi hanno sorpreso queste dichiarazioni. Comunque sono felice che ho fatto del bene all'esercito italiano. Il ministro siriano è un ammiratore da molto tempo, ha grande simpatia per me e ho avuto anche l'occasione di conoscerlo una volta. Sono stata invitata a casa sua, mi ha riempito di regali, anche la moglie portava altri regali, insomma è stata una conoscenza simpatica, perché è un uomo che ha molto spirito, un poeta, ha scritto anche dei libri.
12: Una conoscenza anche un po' singolare. Signora Lollobrigida, fosse così facile fermare la violenza?
13: Io partirei immediatamente, andrei da quelle parti, visto che sono evidentemente il loro tipo. Se il cinema, l'ammirazione che si ha per dei personaggi che diventano popolari sullo schermo possono aiutare in qualche modo di fermare la violenza, sarebbe una cosa meravigliosa.
3: Ascoltiamo ancora cosa dice di se stessa Gina Lollobrigida in questa intervista del 1983, realizzata da Vincenzo Mollica.
14: Io mi sono sentita nei panni della bersagliera così, proprio a mio agio, anche certamente perché ero diretta da De Sica, era un personaggio che sentivo perché era pieno di temperamento e nello stesso tempo dolce, sensibile. Era un personaggio che mi ha dato molta fortuna, molta popolarità. Non mi sono mai abituata alla popolarità, ad essere il centro dell'attenzione, perché sono così, sono riservata, sono timida anche se non si vede. Ricordo che i primi tempi, quando dovevo andare in qualche prima o qualche importante manifestazione, tornavo a casa e poi piangevo così senza una ragione, proprio per scaricare tutta quella tensione che dovevo avere di fronte al pubblico. Io ho fatto sempre una netta distinzione tra il personaggio e quello che sono nella vita. Quello che sono nella vita sono rimasta, né più né meno, come ero prima di diventare anche attrice. Mi sento normale, normalissima.
3: Siamo giunti al termine di questa puntata dell'Ora delle Donne. Un saluto da Paola Guerci.

nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio.

0: 25 giugno del 46 dal maestro della Real Casa Falcone Lucifero a Luigi Einaudi, allora governatore della Banca d'Italia. In quell'occasione Einaudi disse a Falcone Lucifero: ma perché il re non se lo porta via? È tutta roba sua. Ma Umberto volle che fosse lo Stato a confermare la proprietà privata di questi gioielli e sul verbale fece scrivere a chi di diritto. Nel 1946 il valore dei preziosi fu stimato 815.678.000 lire. Il valore attuale si aggira intorno ai 20 milioni di euro, senza contare il valore che si può raggiungere in un'asta con gioielli appartenuti a una regina. Sergio di Jugoslavia, figlio della primogenita di Umberto, Maria Pia, esclude rivendicazioni familiari.
1: La cosa più importante è di valorizzare questi gioielli, farli vedere a un pubblico importante, perché è patrimonio nazionale. Sarebbe di cattivo gusto, se mi consente, chiedere indietro questi gioielli.
0: Vittorio Emanuele III morì nel dicembre del 47, pochi giorni prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Quando Umberto consegnò i gioielli, ne era depositario, non proprietario, perché il padre era ancora vivo. Alla morte di Vittorio Emanuele III, oltre ad Umberto, ne erano eredi anche le sorelle e i loro discendenti. Questi ultimi potrebbero rivendicare la proprietà dei preziosi. Nessuna rivendicazione invece da parte di Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto, perché è ancora vigente il terzo comma della 13ª disposizione transitoria che avocava allo Stato tutti i beni dei discendenti maschili di Casa Savoia. Malgrado qualche tentativo, rivelatosi poi infruttuoso, la questione del tesoro della corona è ancora tutta da risolvere.
2: Quando il re fuggì, imbarcato a Brindisi con tutta la corte, il principe di Piemonte, Umberto, avrebbe voluto opporsi alla fuga, ma la moglie e l'augusto genitore Vittorio Emanuele III fecero la differenza e lo costrinsero a partire. Fu lì che lo Stato italiano si disgregò e al referendum monarchia-repubblica gli italiani scelsero la democrazia e l'esilio per i Savoia.
3: Dopo le drammatiche giornate dal 10 al 13 giugno, Umberto di Savoia lascia l'Italia. Sono circa le 15:30 quando egli scende nel cortile del Quirinale. I corazzieri gli rendono per l'ultima volta gli onori sovrani. Terminati i saluti, l'ex re con un corteo di 3 macchine lascia il palazzo che dal 1870 era la Reggia d'Italia. Il tricolore offre per l'ultima volta lo stemma sabaudo al vento di un pomeriggio di maestrale. Aeroporto di Ciampino. Un quadrimotore Savoia Marchetti 95 attende l'ultimo re d'Italia per trasportarlo in Portogallo, dove lo aspettano la moglie e i figli. L'ex re è pallido e commosso. Un addio a chi rimane.

Rientrati in Italia nel 2003 dopo esserne stati cacciati in linea maschile nel 1946, i Savoia, come primo atto, reclamarono i gioielli della corona come appartenenti al loro patrimonio di famiglia invece che alla Repubblica Italiana.

0: Ma sentiamo ora il Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga.
1: Della questione si interessò Luigi Einaudi, il quale notoriamente era monarchico, come Vittorio Emanuele Orlando, come Benedetto Croce, e poi me ne sono occupato anch'io appena eletto, quando entrambi sconfitti, lui da Alcide De Gasperi, io da Bettino Craxi, dicemmo che ci sembrava che il Quirinale fosse una cosa troppo presuntuosa, che era troppo sontuosa per il Presidente della Repubblica. Dicemmo che il Palazzo del Quirinale sarebbe potuto diventare una specie di Versailles e sarebbe dovuta essere anche un modo per esporre i gioielli che sempre furono chiamati di Casa Savoia.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: C'è stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo e inesistente. Hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto. Vieni. E abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. E ci è sembrata sempre grande questa nostra danza. Mezza dolce, mezza amara e siamo rimasti in gara. Dancing, da-da-da-di-da, dancing. Dancing, da-di-da-da-da, dancing.

ballerini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, a un passo di ossessione, e sanno bene che l'azzardo è lieve come il leopardo, e sanno che tutte le figure hanno mille sfumature. Se nel mio passo hai avvertito un'inquietudine e un grande inchino, ero vicino a una città lontana, tutta di madre perla, argento, vento, ferro, fuoco, e non trovavo qui nessuno per parlarne un poco. Dancy, da da da da da, dancy, dancy, da da da da, dancy.

0: Al di qua delle Olimpiadi, protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012, a cura di Massimo Benedetti. Notizie, curiosità e aggiornamenti sull'appuntamento olimpico di Londra 2012. Le voci e i ricordi delle medaglie italiane raccolte in occasione del loro compleanno. Da Olimpia a Seul, programma di storia delle Olimpiadi con le testimonianze dei personaggi che hanno reso grande lo sport italiano.
1: Ed eccoci qui insieme, cari amici, 30ª puntata di questo programma da Al di qua delle Olimpiadi, e quindi un programma di avvicinamento proprio ai giochi olimpici. Allora, come ci avviciniamo? Ci avviciniamo dicendo che mancano 58 giorni, 9 ore e soltanto 7 minuti al momento in cui si dichiareranno ufficialmente aperti i 30esimi giochi olimpici dell'era moderna in quel di Londra, nello stadio olimpico, alla presenza di tanti grandissimi personaggi del mondo dello sport, non solamente, ma anche alla presenza dei reali britannici che diranno la formula consueta della dichiarazione d'apertura ufficiale. Bene, allora andiamo a noi, perché poi ci sono anche tante altre novità da casa nostra che riguardano soprattutto gli atleti, le qualificazioni olimpiche, la cosa più importante per noi, sapere quanti ne andranno. Allora diciamo che adesso fortunatamente in quest'ultimo fine settimana c'è stato un quinto posto di Alessandro Fabian nel triathlon. Abbiamo avuto proprio la scorsa settimana il presidente del triathlon tra i nostri ospiti, ci ha spiegato l'importanza di questo avvenimento. Così c'è stato un quinto posto che poteva essere anche migliore se non ci fosse stato un problema dell'organizzazione che ha danneggiato Alessandro Fabiani in zona cambio, ma tant'è, l'importante era arrivare tra i primi. Quindi 3 pass per l'Italia, 2 nel settore maschile insieme a Fabiani, anche Davide Uccellari, e 1 nel settore femminile con Anna Maria Mazzetti. Quindi è importante questo anche per l'Italia, essere presente in questa specialità, come sarà presente anche nel ciclismo con Manuel De Vecchi, che ritorna a gareggiare alle Olimpiadi nel BMX in questa particolare specialità olimpica. A Birmingham nei mondiali l'Italia si è classificata 10ª, e quindi con questa classifica ha ottenuto un pass che va appunto a Vecchi, che è il migliore De Vecchi, è arrivato e che è 41esimo nel ranking mondiale. E poi in particolare ci sono state le imprese dei nuotatori, ricordiamo per esempio Giorgio Paltrinieri e Ilaria Bianchi, che hanno così ben figurato ai campionati europei, hanno guadagnato tante posizioni e quindi anche il tempo per andare alle Olimpiadi. E poi ancora Alessio Sartori e Romano Battisti nel doppio, parliamo di canottaggio, ultima barca, la 7ª barca a conquistare il posto per le Olimpiadi. Ma per saperne di più vi mando anche alla prossima settimana, quando avremo ospite il presidente della Federazione Canottaggio. E che dire, è importante adesso continuare a seguire la torcia olimpica che sta in giro per l'Inghilterra. Oggi 12ª tappa, anche oggi 119 tedofori se ne va in giro e tutto il grande pubblico che lo segue, e noi adesso invece proseguiamo il nostro programma.

0: Gli auguri di buon compleanno ai medagliati olimpici della settimana.
1: E subito fare gli auguri di buon compleanno con tanto piacere che chiamiamo Domenico Fioravanti, un grande nuotatore che ha dato all'Italia una gioia incredibile in quel di Sydney, vincendo addirittura due medaglie d'oro nella specialità della rana. E quindi una bellissima edizione, credo, per lui, ma anche per tutti noi, insieme a altri suoi compagni di squadra, ci hanno dato e ci hanno fatto vivere bellissimi momenti, dando al nuoto italiano tantissime soddisfazioni. Allora, tanti auguri, buon compleanno Domenico, e allora i tuoi ricordi olimpici.
2: Ma ricordi olimpici miei sono sempre molto molto intensi, perché comunque è stato fatto qualcosa di importante in quell'anno da tutta la squadra in generale e nello specifico da me, con due ori che sono stati sicuramente inaspettati e saranno indelebili, spero, nella memoria dei nuotatori e dello sport in generale.
1: Ecco, allora, Sydney, molti tuoi compagni d'avventura hanno detto che sono stati dei giochi veramente belli, entusiasmanti, a misura, forse tra quelli che hanno vissuto questi ultimi 4-5 edizioni dei giochi olimpici, i più belli. Te come li hai vissuti? Con ansia oppure anche potendo vivere un po' il momento olimpico?
2: No, io l'ho vissuti con molta serenità, perché comunque non mi aspettavo niente da quei giochi. E quindi ho avuto anche, se vogliamo, la fortuna di non avere delle aspettative su di me che mi mettessero pressioni. Poi l'organizzazione australiana meravigliosa, un'edizione sicuramente molto, molto positiva, ma anche molto ben fatta, molto bella, un'esperienza che sarebbe da vivere, perché poi è difficile spiegare a voce cosa si prova in quei momenti.
1: Ecco, tra l'altro tu venivi, e forse questo è anche di buon auspicio, da una vittoria ai campionati europei, e quindi ti è andata bene alle Olimpiadi. Visto che adesso abbiamo appena vissuto, finito di vivere proprio qualche giorno fa, questi campionati europei un po' storici, direi, per il nuoto italiano, che dici, porterà bene anche questa volta a Londra?
2: La speranza è che poi questi risultati possano avere un proseguo ai giochi olimpici, che possano servire magari anche da stimolo per permettere un po' ai ragazzi che hanno ottenuto degli ottimi risultati a questi ultimi campionati europei di magari migliorarsi e ripetersi anche poi alle Olimpiadi. È chiaro che è sempre difficile fare previsioni, perché poi i giochi olimpici sono sempre una gara particolarmente difficile e al di fuori da tutto il resto, da tutto un contesto proprio suo, quindi non è facile poter prevedere cosa potrà succedere. Però ecco, insomma, abbiamo vinto parecchie medaglie a questi ultimi europei, quindi la squadra è sicuramente carica.
1: Ecco, una squadra sicuramente carica. Come hai vissuto te il momento della squadra? Perché anche nella tua occasione c'era una squadra molto forte, è uscita tutta una serie di personaggi e personalità nel mondo del moto, forse anche un po' inaspettate. Com'è stata quella stagione?
2: È una stagione molto, molto particolare, con delle difficoltà iniziali di forma, perché comunque poi l'anno olimpico bisogna prepararlo in maniera diversa da tutti gli altri, e quindi non è semplice riuscire ad avere delle ottime impressioni subito. Poi molto fa anche la squadra, perché poi mi ricordo a Sydney, ai giochi olimpici appunto, il clima era ottimo, eravamo un bellissimo gruppo, molto sereno, molto unito, che ci si divertiva tra l'altro con pochissimo, e si era sempre presenti in tribuna a fare il tifo ai propri compagni.

0: quando ti alleni, quando gareggi, sei sempre molto da solo, perché la presenza degli altri è sempre molto limitata. Quanto si riesce a percepire appunto il pubblico mentre ti alleni o mentre c'è la gara nel nuoto?
1: Ma non particolarmente, perché comunque stando con la testa sott'acqua è difficile sentire le singole parole. Senti l'incitamento, ecco, senti le grida, i fischi, e io facendo rana sapevo che comunque determinate grida o fischi erano per me, perché poi quando uscivo io dall'acqua sentivo indistintamente proprio il rumore, e quindi capivo che era riferito a me, e questo ti dà un minimo di carica. Poi è chiaro che in acqua ci sei tu, e nel bene e nel male sei solo.
0: Ecco, sì, questo è una delle particolarità di questo sport del nuoto, è quella di vivere anche durante lunghe ore di allenamento un po' sempre da soli. Condiziona anche, o è condizionante del proprio carattere di sportivo, cioè si diventa nuotatori, si ha determinate disposizioni, come dire, psicologiche, oppure è indifferente, fa un po' il caso nella vita che ci porta a fare uno sport o l'altro?
1: Ma io penso che sia un po' anche il caso, nello specifico la mia situazione è stata un po' così. Mi sono ritrovato in piscina perché mio fratello maggiore già nuotava, per cui era una piccola forma di scoliosi, quindi un po' per caso mi sono ritrovato in acqua, e madre natura mi aveva donato delle doti specifiche per il nuoto, e sono stato fortunato, ecco.
0: Senti, poi madre natura però ti ha anche fermato, ci vuoi raccontare anche un po' questo momento della tua carriera?
1: Ma è successo che praticamente a una visita medica è venuto fuori che avevo dei parametri troppo borderline, i medici preposti per l'idoneità sportiva decisero di, in via precauzionale, di fermarmi.
0: Ecco, questo anche poi perché vediamo in altri sport, ci sono qualche occasione di assistere purtroppo a situazioni drammatiche come se i controlli non ci fossero. Tu sei una persona che può dimostrare che i controlli ci sono, e quando l'atleta appunto non dà tutte le garanzie deve purtroppo essere fermato.
1: Io parto sempre dal presupposto che è giusto che un atleta, se non è al 100%, è giusto che venga fermato. Detto questo, secondo me ci sono da fare delle distinzioni, perché poi non tutti i casi sono gli stessi, e non tutti purtroppo atleti che poi hanno anche dei problemi più gravi, tipo perdere la vita, significa che abbiano avuto dei problemi prima. Cioè ci sono persone sanissime che non hanno mai avuto problemi, che il fato, diciamo così, li mette davanti a un problema improvviso come può essere un infarto, e quindi perdere anche la vita. Non mi sembra un po' generico distinguere è giusto essere fermati per evitare di andare incontro a problemi più gravi. È giustissimo essere controllati, tutti gli atleti sono controllati. È chiaro che poi gli sportivi, quando gareggiano a certi livelli, sono ovviamente al centro dell'attenzione, quindi ovviamente si parla molto di più di loro.
0: Ecco, no, ma era proprio per definire che effettivamente i controlli ci sono anche molto severi nel mondo dello sport, quando si parla di atleti non soltanto ad alto livello, e che poi l'imponderabile a volte gioca anche contro le critiche che si possono fare in queste occasioni.
1: Sì, assolutamente così.
0: Ecco, Domenico, tornando alla tua esperienza olimpica a Sydney, Domenico Fioravanti, qual è nello specifico il ricordo che più tiene a cuore?
1: Ma il ricordo è quello di un'esperienza di vita, perché come ho detto i giochi olimpici rappresentano il sogno di ogni sportivo, e avere la fortuna di partecipare già è un traguardo importante. Riuscire ad arrivare a 2 ore credo che sia una cosa difficile da ripetere, quindi è un qualcosa che non è facilmente spiegabile a voce. Quello che auguro a qualsiasi sportivo è quello di poterlo vivere.
0: È veramente un momento eccezionale, eh?
1: Esatto, sì.
0: Quante volte vedi o ti guardi ogni tanto le tue medaglie, le tue 2 medaglie d'oro nei 100 e 200 rana?
1: Ah, quasi mai.
0: Sono quasi più nella memoria che nel tuo fisico, diciamo.
1: Sì, esatto, è una cosa che ho vissuto e che mi resta dentro più

0: Bene, io ti ringrazio Domenico Fioravanti, grazie per averci dato questa testimonianza da grande sportivo, grande atleta come sei. Nel nuoto l'augurio naturalmente per un buon compleanno, che tu lo possa passare e stare sempre nel mondo del nuoto come hai fatto, anche se non più da sportivo in questi anni. Grazie Domenico.
1: Senz'altro, grazie, grazie a voi.
0: E per il prossimo buon compleanno rimaniamo in piscina, ma non nella stessa vasca, nella vasca a fianco, dove c'è naturalmente una costruzione che si eleva a 3 e a 10 metri, ovvero sia parliamo dei tuffi, e quindi buon compleanno a Franco Cagnotto, grande interprete di questa specialità, 5 Olimpiadi per lui con diverse medaglie. E quindi buon compleanno, i tuoi ricordi olimpici, Franco Cagnotto.
2: Buongiorno a tutti. Ma i miei ricordi olimpici, visto che non sono più in tenera età, sono molteplici, a partire da Tokyo 64 fino alle Olimpiadi dell'80, e hanno, nel percorso di questi anni l'Olimpiade ha avuto molte facce. Le prime ovviamente erano così molto allegre, dove ci si incontrava tutti, c'erano incontri con i vari atleti, le altre discipline, si stava tutti insieme. E poi purtroppo piano piano dopo il 72, quando ci fu l'attentato, l'Olimpiade è cambiata.
0: Sì, aspetto. Ricordiamo Monaco 72, Monaco l'attentato 72. Degli arabi contro Israele, gli israeliani nel villaggio olimpico.
2: Quindi da allora poi l'Olimpiade ha cambiato aspetto, e adesso tutte le Olimpiadi sono Olimpiadi blindate, che per carità, per certi aspetti all'interno del villaggio olimpico è ancora piacevole, perché però hanno preso una dimensione, a parte che si sono ingrandite molto, e poi dall'altra tutte queste accortezze che devono avere per la sicurezza, quindi non c'è più questa spensieratezza, questa...
0: E non soltanto perché è cambiata la tua età, Franco Cagnotto, anche proprio forse. Perché è cambiato il mondo dello sport, sia da come atleti che come tecnici, anche perché dobbiamo ricordare che poi hai continuato la tua presenza alle Olimpiadi come tecnico, per cui ormai sono veramente un'infinità di edizioni che tu senti, vivi proprio il clima olimpico che cambia. Ecco, quali sono le cose che come dire terresti e quelle che invece getteresti di questo clima olimpico trasformatosi nel tempo?
2: Ma sicuramente i ricordi, è chiaro che questi si tengono, perché io mi ricordo una cosa così, lo raccontavo. Quando scendemmo dall'aereo a Città del Messico, dentro al villaggio, dentro all'aeroporto, alla discesa della scaletta c'erano i mariaches che ci accoglievano, suonando e cantando, accogliendo tutti gli sportivi, tirando anche dei distintivi per come benvenuto, cosa adesso impossibile da pensare, che i mariachi possano entrare in un aeroporto e accogliere la delegazione straniera che viene. E dall'altra, le cose che forse non terrei è che questa Olimpiade è diventata troppo grande, c'è un giro così, è diventata, non è più tanto a dimensione d'uomo, e poi insomma si vive con queste, appunto, questi controlli che ci sono, però purtroppo vanno fatti, e ben vengano che ci siano, perché effettivamente è uno strumento che fa gola a molti se uno deve fare dei pasticci, insomma, no?
0: Certo, allora vediamo un po' la tua carriera. Tu hai cominciato con Monaco, eri giovanissimo,
2: nel 64 Tokyo.
0: Sì, scusa, Tokyo nel 64 eri giovanissimo, facendo trampolino e piattaforma, poi Città del Messico, già ti eri avvicinato nel gruppo dei finalisti, sempre dal trampolino e dalla piattaforma, finalmente a Monaco è argento nel trampolino e bronzo dalla piattaforma. E poi ancora ti sei ripetuto a Montreal con un argento dal trampolino e infine, ricordiamo, il bronzo a Mosca, sempre dal trampolino. Ecco, nello stesso momento te e Klaus Di Biasi andavate a braccetto perché eravate le stelle d'Italia. Te, lui più dalla piattaforma, te più dal trampolino. Ecco, ma tra voi due però non c'è mai stata, se ricordo bene, una forte rivalità. Eravate molto insieme. O
2: beh,
0: sbaglio,
2: sì, noi,
0: non lo so, dimmi.
2: Sì, sì. Noi praticamente abbiamo fatto le nozze, sono stato più con Klaus che con mia moglie, insomma, per dire. Qualcuno ha fatto queste battute. Sì, perché dal 64 abbiamo cominciato a viaggiare, a dividere la stanza, insomma. E poi, siccome eravamo anche in buoni rapporti, diciamo, c'era questa grossa rivalità effettivamente sul trampolino, ma poi finiva tutto lì. Erano gli anni dove ci si rispettava, c'era un altro modo di interpretare lo sport, e quindi andavamo anche in vacanza insieme con le nostre donne, insomma, no? Quindi, e lo facciamo ancora tuttora quando capitano le date giuste. E quindi, insomma, diciamo
0: non,
2: che...
0: non ti è pesato però che lui abbia vinto più di te?
2: Ma
0: sì,
2: insomma, bisogna, sì, sul momento certo, a parte che lui vinceva dalla piattaforma, insomma, ogni tanto lo prendo ancora in giro perché gli dicevo, ma cavolo, lui al momento giusto aveva questa botta di fondo schiena, fortunato, e quindi si sfotteva. Però tre Olimpiadi, tre medaglie d'oro in tre edizioni diverse, puoi dire una volta c'hai fortuna, ma seconda, terza, mica tanto.
0: E poi ha chiuso con un argento.
2: Bisogna anche ammettere, e quindi, cioè, è inutile. Poi comunque lui è stato un atleta che ha rivoluzionato un pochino quando ci fu, lui è stato quello che faceva le entrate della piattaforma senza schizzi, con un rumore particolare, per cui è stato poi copiato, quindi è stato quello che ha dato una rivoluzione. Poi da lì sono seguiti gli altri atleti che si...
0: E poi insieme nella vita è proseguito il vostro cammino passo passo, perché lui è tecnico e tu sei tecnico, quindi portate avanti le vostre, come dire, rispettive specialità all'interno dei tuffi. E poi tu però rispetto a lui hai avuto un'altra soddisfazione, quella di avere una figlia vincente.
2: Sì, sì, infatti dopo anche lui aveva la Elisa, che aveva intrapreso di questa carriera, così poi probabilmente così ha fatto una scelta anche di che si vede subito se valeva la pena o meno. La Tania è andata così, è andata avanti per gioco, io più di tanto, noi non abbiamo forzato l'inizio, quindi le cose sono venute anche in modo anche abbastanza sereno. Poi è ovvio, quando le cose andando avanti si sono fatte più serie, certamente lei ha capito, l'atleta stesso ha capito cosa bisognava fare anche per raggiungere determinati successi, e anche aveva sicuramente le caratteristiche per poterlo fare.
0: Eh sì, abbiamo parlato spesso nella nostra trasmissione, parlando con tanti personaggi, dei figli d'arte. È sempre un rapporto un po' particolare, perché a volte arrivano al livello, a volte superano il livello dei padri, a volte rimangono sotto, vicino, e quindi è sempre un aspetto un po' particolare, no? Quello dei figli d'arte, anche perché poi tu lo affronti proprio da tecnico suo.
2: Sì, sì, sì, certamente, ma diciamo che una cosa che spero di non averglielo mai né fatto sentire, e neanche proprio, non ci penso minimamente, di fare dei confronti, perché i confronti non si possono fare, perché tecnicamente lei mi ha superato alla lunga, perché io e Klaus ai nostri tempi facevamo dei tuffi, degli esercizi che sicuramente adesso le donne le fanno con una gamba sola, per dire, noi non ci riuscivamo, per cui la tecnica è cambiata, l'attrezzatura è un po' cambiata, e quindi è la preparazione atletica, quindi sicuramente non possiamo neanche paragonarci, perché sono molto più avanti loro, e poi appunto, no, questo lungi da fare dei confronti, perché epoche diverse.
0: Senti Franco Cagnotto, in chiusura una battuta: naturalmente tu sarai con i tuffatori italiani anche alle Olimpiadi di Londra a seguirli, non una previsione, ma così qualche parola su questi nostri tuffatori, sì, ce la puoi dire?
2: Ma sicuramente abbiamo un gruppo di ragazzi che adesso noi ne abbiamo qualificati 4 sicuri al 100%, Benedetti, Tania, Francesca e Noemi Baschi, quindi sono i 4 sicuri che andranno alle Olimpiadi. Poi abbiamo altri 4 che hanno fatto le ultime gare ai campionati mondiali alla Coppa del Mondo di Londra, che sono praticamente rientrano in quel gruppo del ripescaggio, per cui ne abbiamo altri 4 dell'uomo, Chiara Bini, la Brenda Spaziani, no? e Tommaso Rinaldi. Quindi sono 4 atleti che al 90% dovrebbero essere sicuri di far parte di tutta la squadra, che complessivo sono 8, e andremo a Londra cercando di prendere più finali possibili. Poi una volta in finale...
0: Naturalmente, entra quel fattore che tu attribuivi a Klaus Di Biasi. Bene, grazie Franco, grazie ancora per essere stato con noi. Ancora buon compleanno, lo festeggerai questo prossimo sabato e spero nel migliore dei modi. Allora, come sempre, in bocca al lupo anche per tutti voi.
2: Va bene, grazie.
0: E ancora buon compleanno per questa 30ª puntata di Al di qua delle Olimpiadi. Va ad Eddie Ottoz, grande protagonista dell'atletica leggera italiana, e in quel del Messico nel 1968 medaglia di bronzo nella sua specialità, i 110 ostacoli. E allora auguri, tanti auguri, buon compleanno che li farai questa domenica, prossima domenica, Eddie Ottoz, e anche a te, come sempre, una testimonianza di queste arie di Olimpiadi che vivremo tra l'altro tra pochi giorni in quel di Londra. I tuoi ricordi?
3: I miei ricordi sono lontani perché sono dello scorso millennio e dello scorso secolo. Comunque è stata quella del Messico, fu una grande Olimpiade, per certi versi la prima Olimpiade mediatica, nel senso che fu trasmessa in diretta in mondovisione, e per tanti altri motivi, l'altura, si correva a 2300 metri, quindi c'erano problemi di vario genere anche per la preparazione, ci furono problemi di natura politica, perché ci fu la famosa protesta degli studenti. Non bisogna dimenticare che siamo nel 68 e ci fu il massacro di Piazza delle Tre Culture, cioè fu un'Olimpiade per tanti versi che segnò un passaggio da un tipo di Olimpiade a un'altra.
0: Ecco, ci fu anche e in particolare nell'atletica grandi momenti, non soltanto spettacolari di grandi prestazioni, ma anche in particolare i famosi pugni alzati dei quattrocentisti americani, che anche quello fu un atto molto politico che prese i giornali e la cronaca del momento più che forse il momento sportivo.
3: Sì, ma in realtà furono i 200 metri, no? Tommy Smith, Carlos, che alzarono il pugno con il guanto nero e scandalizzarono tutti gli Stati Uniti e crearono un grosso problema, diciamo così, proprio politico nella squadra. Nei 400 metri anche Evans fece il record nei 400 nel mondiale, e anche lui aveva partecipato alla protesta, ma insomma la foto emblematica è quella di Tommy Smith e Carlos.
0: Ecco, voi la nazionale italiana veniva ancora da, come dire, un periodo molto oscuro, non c'erano grandi campioni, però nei 110 ostacoli, la tua specialità, l'Italia, se non vado errato, arrivò addirittura in finale con 3 elementi e tu andasti in medaglia.
3: No, quello è stato 4 anni prima a Tokyo.
0: Ah, ecco, mi ricordo che i 110 ostacoli avevano questa particolarità di essere veramente...
3: 3 nei 110 e 2 nei 4H, Morale Frinolli, e 8 Smarza e Cornacchia nei 110, ma quello fu a Tokyo 4 anni prima. No, a Tokyo in finale andai io sui 110 e Roberto Frinolli nei 4H, e poi ci fu la spettacolosa prestazione di Peppe Gentile nel triplo, insomma, che fece due volte, magari aveva fatto tra batterie e finale due volte il record del mondo, arrivò poi il terzo perché ci fu Sanayev e ci fu chi fece di meglio, insomma. Fu una gara assolutamente stellare.
0: Ecco, però anche la tua fu, come dire, in qualche modo
4: una medaglia annunciata perché venivi da grandi prestazioni sui 110, eri veramente uno degli atleti di punta della nazionale italiana in quel momento.
3: Sì, io avevo due problemi, non c'era il mio allenatore, c'era stata una questione federale come spesso accade, per cui era stato emarginato e non era alle Olimpiadi, quindi io, che peraltro ero in condizioni fisiche non eccellenti, di più non ero proprio tranquillo dal punto di vista tecnico. Feci un azzardo, perché se avessi fatto una gara, diciamo così, con un pelo di controllo in più, arrivavo secondo, ma non potevo vincere perché Davenport era più forte di me. Rischiando potevo farcela forse per un 10-15% di probabilità, oppure potevo anche rovinare tutto. Rischiai e mi andò ancora bene, insomma arrivai terzo, diciamo.
4: Vabbè, sempre una bella medaglia, essere medagliati olimpici,
3: il primo ostacolo, però insomma poi arrivai comunque terzo, quindi ho fatto bene a rischiare, rischierei di nuovo.
4: E questa è una cosa che è tipica degli sportivi, perché il rischio, l'impegno è proprio di chi fa sport ad alto livello. Senti, a proposito di sport ad alto livello, tu poi non ti sei fermato a due Olimpiadi, nel senso che la tua presenza nel mondo dello sport è proseguita anche adesso, sei una persona importante nel mondo dello sport, è vero?
3: Ma ho fatto l'allenatore, ho fatto alcune Olimpiadi da giornalista, adesso sono da alcuni anni nella giunta nazionale del CONI, e quindi ho una visione un po' più elicotteristica, un po' più dall'alto di tutto il fenomeno sportivo, anche se l'atletica insomma è sempre nel cuore.
4: Senti, a proposito di atletica nel cuore, Eddie Ottoz, hai anche un figlio d'arte, Laurent Ottoz, che poi ha ripreso, come dire, le tue specialità sempre sugli ostacoli.
3: Sì, ha fatto 110, dapprima ha fatto, è stato quello che ha battuto il record che durava dai miei tempi, insomma, quello che ha portato via il record dal papà.
4: Da Ottoz a Ottoz.
3: Da Ottoz a Ottoz, sì, perché diciamo che gli ostacolisti, come i sacerdoti, si tramandano la castità di padre in figlio.
4: Esattamente.
3: Sono con i record, chiedo scusa per la battuta che non piacerà a molti, ma poi si fece male a una vertebra e passò ai 4H e fece anche il primato italiano dei 400 ostacoli, che poi fu battuto da Mori, e quindi è stato un decennio molto intenso dal punto di vista sportivo per me, quello che mi ha fatto seguire mio figlio,
4: ecco,
3: che adesso ormai si occupa di altre cose.
4: Però sempre ancora nel mondo dello sport, secondo atleta delle Fiamme Gialle, quindi
3: sì, sì,
4: un
3: sì.
4: Importante gruppo sportivo. Ma direi che sì.
3: Si occupa della preparazione olimpica, diciamo, degli atleti delle Fiamme Gialle, ed è nel Consiglio federale della FIDAL.
4: Quindi una tradizione che rimane immutata nel tempo. Beh, credo che questo anche per un genitore sia di fonte di soddisfazione, rimanere così a lungo nel mondo dello sport.
3: Sì, soprattutto rimanere così a lungo con i propri figli, perché oggi io mi considero un privilegiato, cioè il fatto di poter aver seguito mio figlio fino a 25 anni è una cosa che non capita a tutti i genitori. 25 anni con un rapporto sia di genitore che di allenatore, ma è una cosa molto bella.
4: Ed è allenare i figli, sappiamo, è molto difficile, anche nell'atletica succede ed è particolarmente difficile.
3: Ma non è difficile, è difficilissimo, perché si rischia sempre di fare gli allenatori a casa e i papà in campo, e quindi io credo che sia stata un'esperienza, cioè è stata un'esperienza bellissima, ma sicuramente molto molto difficile.
4: Senti, tornando alle Olimpiadi con la tua medaglia a Città del Messico, in quell'occasione ci fu questo stravolgimento, in particolare nel salto in alto, dove arrivò un certo americanino magro, esile, senza grossi gruppi muscolari, che si chiamava Fosbury, inventò un nuovo modo di saltare, fece suo il titolo, e da quel momento tutti smisero di saltare nel modo ventrale tradizionale. Voi come viveste quel momento così di grande e profonda trasformazione tecnica in una specialità dell'atletica così importante?
3: Ma Fosbury era anche lui senza allenatore, perché era emarginato dalla squadra americana, era considerato un anomalo, un pazzo, insomma uno che aveva inventato sta roba stranissima che mai nessuno più avrebbe usato o osato fare, per cui Beppe Gentile e io tutti i giorni verso le 13, quando andavano via gli americani dal campo d'allenamento e arrivava a Fosbury ad allenarsi da solo, stavamo sul bordo a guardare per capire, no? Uh-huh. Perché ci incuriosiva molto, se no ci piaceva moltissimo. E provammo anche noi, provavamo e scoprimo subito che si saltava molto più in alto, perché si poteva usare la velocità della rincorsa, cioè il ventrale che richiedeva una grande forza per bloccarsi sotto l'asticella e salire, e quindi richiedeva una limitazione forzata della velocità e uno spostamento sulla forza. La rincorsa del Fosbury ha più elementi in comune, dico una cosa complessa tecnicamente, ma con il salto in lungo, e quindi permette di usare la velocità nella rincorsa con aggiustamenti di tipo particolare. E quindi capimmo subito che non era una roba strana che mai più nessuno avrebbe fatto. Difatti poi è stata la rivoluzione.
4: Ebbene, tra le tante cose che uno vive in un'Olimpiadi c'è anche una rivoluzione tecnica come quella del salto in alto. Io ti ringrazio, Eddie Ottoz, per questa conversazione molto piacevole sui tuoi ricordi olimpici. Immagino che quella tua medaglia ogni tanto te la guarderai e te la terrai cara nei momenti così di sconforto che tirano sempre su certe soddisfazioni nella vita. E quindi il mio miglior buon compleanno per Eddie Ottoz.
3: Grazie, un abbraccio Massimo, grazie a tutti gli ascoltatori. Viva l'Olimpiade!
4: Senz'altro, a presto.
3: Ciao.
0: Ma i nostri auguri vanno anche agli altri medagliati olimpici che questa settimana compiono gli anni, anzi in particolare un piccolo ricordo va a un medagliato olimpico che avrebbe compiuto gli anni quest'oggi proprio, a Vigor Bovolenta, il giocatore di pallavolo che ci ha lasciato poche settimane fa, medaglia d'argento, lo ricordiamo, nel 96. E poi Valentino Gasparella, oro e bronzo nel ciclismo, Daniele Bonera, bronzo nel calcio, Lucia Traversa, argento nella scherma, Lorenzo Bertini, bronzo nel 2004 ad Atene nel canottaggio, e poi Vittorio Marcelli, medaglia di bronzo nel 68 nel ciclismo, e Ivo Stefanoni, medaglia d'oro e di bronzo nel canottaggio nel lontano 56 a Melbourne, e poi bronzo a Roma nel 60. Bene, adesso passiamo alla nostra storia. Anche oggi da Olimpia a Seul ci porta a rivivere momenti delle Olimpiadi, e in particolare torniamo con questa puntata a Monaco 72.
5: Radio Anch'io 88 presenta

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Dopo aver vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo e quella d'oro a Città del Messico, Klaus Di Biasi si presenta a Monaco quale favorito per la conquista del titolo olimpico di tuffi dalla piattaforma.
1: E qui bisogna dire, cioè, come tuffi era anche lì il momento dove io mi dovevo riconfermare. Avevo vinto a Messico 68, quindi andavo a Monaco con la speranza di vincerne un'altra. E questo, devo dire, mi pesava abbastanza. Cioè, proprio il fatto che la gente, il pubblico, tutti gli italiani, tutti quanti si aspettavano un'altra medaglia. E questo un po' mi pesava, infatti stavo lì da 10 metri non tanto tranquillo, anche perché avevo qualche problemino proprio su quel famoso tuffo con l'avvitamento, che si vede nel frattempo mi era scaduto un pochino.
0: Nonostante sia gravato da eccessive responsabilità, Di Biasi è già in testa alla classifica provvisoria dopo la prima serie di tre tuffi. È il 3 settembre 1972. In una delle cinque piscine dello stadio del nuoto di Monaco, gli spettatori stanno ascoltando l'inno statunitense. Sul gradino più alto del podio è il vincitore dei 100 metri stile libero. Si chiama Mark Spitz. Ha vinto la sesta medaglia d'oro di queste Olimpiadi, migliorando il record mondiale da lui stesso detenuto di 3 decimi di secondo. Scrive Aronne Anghileri sulla Gazzetta dello Sport.
2: Spitz travolge ogni resistenza, ogni dubbio. Vince i 100 stile libero dominandoli, senza lasciare agli avversari altra possibilità che quella di lottare per il secondo posto, e porta a 51 secondi e 2 decimi il record mondiale.
0: Dall'inizio dei giochi Spitz si è affermato già nei 200 farfalla, nei 200 stile libero, nei 100 farfalla e nelle staffette 4x100 e 4x200 stile libero. Ogni volta ha battuto il primato mondiale. Concluderà la sua Olimpiade con la settima vittoria e il settimo record mondiale. Con la squadra americana vincerà infatti anche la staffetta 4x100 4 stile. Sera del 3 settembre. Il vantaggio di Klaus Di Biasi si fa consistente dopo la seconda serie di tuffi. In classifica precede il sovietico Ambar Kumian di 24 punti. Al terzo posto, dopo una splendida rimonta, è Franco Cagnotto, che ha già conquistato la medaglia d'argento nei tuffi dal trampolino. Il suo distacco da Di Biasi è di 25 punti. Dopo le prime tre prove, Cagnotto era 11°. Tra gli avversari più pericolosi sono anche lo statunitense Ritz, staccato di 26 punti, e il tedesco dell'Est, Mattes, quinto a 40 punti da Di Biasi. . 4 settembre. Ottavo tuffo dalla piattaforma. Franco Cagnotto, con un'eccellente prova, scavalca il sovietico Ambar Kumian e si insedia al secondo posto della classifica. È staccato di 21 punti da Di Biasi. Quarto è Ritz, quinto il messicano Giron, sesto Mattes. È superbo il nono tuffo di Di Biasi. I giudici gli assegnano un 9,5, 2,9, 3,8,5, 1,8. Fallisce invece Cagnotto, che precipita al quinto posto della classifica provvisoria. La Gazzetta dello Sport.
2: A parte Di Biasi, che è nettamente avvantaggiato, gli altri sono tutti in un fazzoletto e l'assegnazione delle medaglie si risolverà soltanto all'ultimo tuffo. Tra il secondo Giron e il sesto Ambar Kumian c'è un distacco di soli 4 punti.

0: Decima ed ultima prova. Di Biasi è alle prese con il tuffo che lui stesso ha definito critico, il 2,5 rovesciato raggruppato, che infatti è un semidisastro. Il Bolzanino entra in acqua molto scarso, sollevando un altissimo spruzzo con le gambe quasi orizzontali e si prende un 6, 3,5,5, un 5, un 3,5, un 3. I punti sono soltanto 40,50, ma più che sufficienti per aggiudicarsi la medaglia d'oro.
1: Klaus Di Biasi è campione olimpionico per la seconda volta. Ha sbagliato l'ultimo tuffo, ma il vantaggio accumulato in precedenza era enorme.
2: Sì, infatti, era un po' la mia tattica, quella di fare bene tutti i tuffi dove ero sicuro di riuscire a fare buoni punteggi, per avere poi quel margine su quell'eventuale sbaglio. Cioè, non dico che era preventivato, però era un pochino calcolato.
1: La classifica finale vede Rizzi al secondo e Cagnotto al terzo posto. Un trionfo senza precedenti per l'Italia. La Gazzetta dello Sport.
0: Ecco l'apoteosi per i nostri due atleti che salgono il podio assieme allo statunitense mentre migliaia di italiani li festeggiano. Dopo che la premiazione sul podio viene eseguita dall'italiano De Stefani, la folla in coro canta l'inno di Mameli. È la quinta medaglia d'oro degli italiani a questi giochi e sono rispettivamente la quinta e la sesta conquistata in piscina. I nuotatori e i tuffatori vantano un bottino complessivo di una medaglia d'oro, due d'argento e tre di bronzo. La più grande partecipazione olimpica degli italiani negli sport della piscina.
1: Klaus Di Biasi parteciperà anche alle Olimpiadi di Montreal nel 1976 e vincerà la sua terza medaglia d'oro.

0: Klaus, qual è l'Olimpiade che ricordi con maggior piacere?
1: È un po' difficile, cioè ogni Olimpiade per me ha un significato particolare. A Tokyo perché era la prima, anche se era la medaglia d'argento sola, però quel momento valeva oro per me. Messico perché era il primo oro. Monaco perché sono riuscito a ripetermi, a fare quello che proprio tutti si aspettavano. E Montreal forse la più bella perché alla fine non ci speravo più, avevo tutti questi problemi, tendiniti eccetera, non mi potevo allenare bene e non ci speravo più alla fine, ha detto qui solo un miracolo mi può salvare e alla fine proprio si vede l'esperienza, ha fatto sì che sono riuscito ancora a fare una gara come si deve.
0: Qual è l'avversario più difficile che hai trovato nelle tue Olimpiadi? Forse Luganis?
1: Sì certo, infatti come abbiamo visto prima, cioè i piazzamenti non sono tanto scontati come la gente potrebbe pensare, se una medaglia olimpica sicura non è mai sicura, infatti noi lo sapevamo questo quando eravamo lì e tutte quelle preoccupazioni erano date da questo, basta un tuffo sbagliato che non è più sicura e si passa dal primo, dal secondo, al quinto, al sesto eccetera. Il mio avversario più forte che ho mai incontrato è stato Greg Louganis sicuramente. Proprio nelle Olimpiadi, le ultime di Montreal, dove lui era 19enne, quindi era un po' l'astro nascente. E era da un anno o due che si conosceva Louganis, che era fuori, che l'abbiamo incontrato in qualche meeting ad Acapulco e altri meeting in giro. E lui stava già andando forte, però aveva ancora qualche debolezza, che ogni tanto sbagliava qualche tuffo. E infatti io sapevo benissimo a Montreal che avevo bisogno di fare una gara impeccabile, senza sbagli, cioè per vincere tutti i tuffi dovevano essere infilati, anche un po' perché il mio programma non era più tanto attuale, cioè non aveva più tutte quelle difficoltà che poteva avere il Louganis giovane. Io ho avuto fortuna, cioè sono riuscito a concentrarmi bene, a mettermi in una condizione mentale proprio da gara, non pensare a quello che poteva succedere ma pensare tuffo per tuffo di eseguirli e cioè pensare sempre al tuffo successivo, mai a quello, alla medaglia o al piazzamento che potevo ottenere. Infatti sono riuscito ad uscire con l'ultimo tuffo, il triple mezzo in avanti, che ho preso pure un 10 e sono riuscito a farlo proprio in queste condizioni tranquille, da dire, mi sono detto sì, prima faccio il tuffo e poi penso al resto, no? E forse questa esperienza mi ha aiutato a vincere con un atleta come Louganis, che è un super atleta, che adesso ha vinto tutto in giro e che devo dire, cioè per me è l'atleta più forte mai esistito, sia fisicamente che come capacità di gareggiare.

0: Torniamo a Monaco. Sono le 4:10 del mattino del 5 settembre 1972. Un comando di terroristi palestinesi attacca ed occupa la palazzina 31 del villaggio olimpico dove sono alloggiati gli israeliani. L'allenatore Weinberg e il lottatore romano tentano di opporsi. Sono immediatamente uccisi. Tutti gli altri atleti sono fatti prigionieri. Quasi nessuno all'interno del villaggio si accorge della tragedia che si sta compiendo. Ecco la testimonianza di Luigi Cimnaghi, rappresentante del CONI a Monaco e responsabile dei servizi logistici.
1: Ricordo che quel mattino, dopo che Scalzone, il nostro povero amico Scalzone, vinse quella medaglia, doveva partire con alcuni tiratori a buio. Mi alzai molto presto, li accompagnai giù, perché c'erano le strade che passavano sotto i garage, portammo giù per la partenza questi nostri atleti e mi mettai immediatamente in un regime con molti militari davanti. Chiesi: che è successo? Ci sono dentro i fedaim, mi rispose, proprio in questo modo. Ma i fedaim, state scherzando? No, è successo questo e questo. Ci sono gli israeliani, la palazzina, che sono praticamente prigionieri di questi. Sono entrati questa notte e credo che sia avvenuta una grossa tragedia. E lì per lì praticamente non mi ero resi conto. Pensavo fossero di tanti fatti che possono anche avvenire, ma in un evento come l'Olimpiade può capitare di tutto. Un evento che ha un interesse mondiale enorme, in quel momento era una tribuna sulla quale praticamente tutti hanno posto la massima attenzione in virtù non solo della parte sportiva, ma anche della parte, diciamo, politica, oserei dire. Immediatamente diedi notizie e informazioni all'interno della nostra missione. Ma prima di tutto ci fermammo sul da farsi, su quello che sarebbe accaduto ai nostri, che erano praticamente nella stessa palazzina. Cosa successe? Successe che prima facciamo, non facciamo, poi in quella palazzina dove erano i civilisti, se non erro, locati, e entriamo in contatto e tutto sommato questi riuscirono. C'era una situazione tale che, pur essendo mezza bloccata la palazzina, dall'altra parte poterono uscire per continuare gli allenamenti e le gare. Tutta la giornata fu una specie di incubo. Bloccarono tutti, i tedeschi in modo particolare, a mio avviso, diedero un esempio, diciamo, di efficacia nel bloccare il tutto, forse anche al di là dei limiti, perché c'era un timore bestiale, un'ansia che non finiva mai, alcuni parlavano pure di altre tragedie avvenute, ma poi non risultarono vere.
0: Qual era il clima che si era creato all'interno del villaggio olimpico, Cimnaghi?
1: Ma io direi stupore, prima di tutto, ma anche curiosità. Oserei dire che forse non è il momento a ricordare questo, però tutti su questo evento, questo tragico evento, hanno messo la loro curiosità per sapere, per vedere quello che succedeva, per essere quasi indirettamente protagonisti di questo fatto da raccontare poi negli anni, come oggi sto facendo con voi. E di particolare niente, tutti intimoriti, tutto bloccato, bloccate praticamente l'attività di addestramento, pochissime praticamente le possibilità di entrare ed uscire dal villaggio, controlli serratissimi, un regime proprio come se fosse un campo di concentramento. Aumentò moltissimo questo controllo e proseguì questo controllo poi dopo anche dei giorni a venire, perché il pericolo praticamente poi dopo è invaso questo. Ricordo per esempio che quando si parlò della finale, della cerimonia dopo il concorso olimpico, la cerimonia di chiusura, tutti si aspettavano, avevano paura che potesse avvenire ancora qualcosa.

0: Ore 11:18. I fedain chiedono la liberazione di 230 loro compagni detenuti nelle carceri di Israele per atti di terrorismo e tre aerei per andare in una capitale araba a loro scelta insieme a 9 ostaggi. Ingenti forze di polizia circondano la palazzina. Fervono le trattative condotte dal ministro degli interni tedesco Genscher. Cimnaghi, lei vide qualcosa o qualcuno all'interno della palazzina?
1: Io veramente non ho visto niente tranne che delle ombre. Le ho viste in modo particolare la sera, poco prima che praticamente fosse portate all'aeroporto dove avvenne quella tragedia. Ricordo che c'era il Pasini della RAI in quel momento che fece un collegamento in diretta e lui mi disse: ci spostammo proprio nelle ultime stanze nostre, le più prossime a questa palazzina dall'alto, per poter osservare a distanza 50-70 metri la palazzina dove c'era ancora, erano prigionieri ancora questi israeliani. E ricordo che mi disse: senti, io non posso, non si vede niente, bisogna montare su quel muretto e guardare dall'altra parte, vediamo se si vede qualcosa, e per vedere se qualcosa che insomma, se questa tragedia praticamente si risolveva in qualche modo. Ricordo che io mi arrampicai su questo muretto e dall'alto non dico che commentai, ma davo informazioni a Pasini di quello che potevo vedere. In realtà questa palazzina bloccata, tutta nell'ombra, qualche luce soffusa all'interno, qualche ombra, poi non so dire esattamente se erano ombre, qualche ombra, ma tutto sommato non è una testimonianza diretta. Io credo che pochissimi hanno visto realmente.
0: La radio italiana trasmette notizie in continuazione. Sono le 22:30, dal villaggio olimpico Piero Pasini chiede la linea.
2: Vedo adesso numerose persone all'ultimo piano, stanno scendendo in colonnate, probabilmente sono gli ostaggi, si stanno incamminando verso il vano delle scale. Sfilano 1, 2, 3, 4, 5, 6, ho visto 6 persone entrare nel vano delle scale, erano tutte raccolte all'ultimo piano della palazzina numero 31, hanno infilato il vano delle scale e hanno chiuso la porta. Ecco, adesso ci sono delle persone che stanno tornando indietro verso di noi. Verso di noi, vediamo se riesco a distinguerli, sono gli uomini della polizia, quelli col caratteristico berrettino bianco. C'è un andirivieni pacifico, insomma, nella zona. C'è un andirivieni pacifico. Speriamo proprio che non siano successi altri drammi all'interno. Ecco, il cordone è rotto, mi sembra che oltre alla polizia anche i civili si stiano dirigendo verso la palazzina numero 31. È finito in maniera pacifica, la polizia ha aperto i cordoni, l'accerchiamento non esiste più. Quindi,
0: evidentemente... Terroristi ed ostaggi insieme al ministro lasciano il villaggio. Seguiamo le successive fasi dalle voci di Claudio Ferretti e Guglielmo Moretti.
3: Vanno all'aeroporto militare di Fürstenfeldbruck. Laggiù però succede qualcosa. Cecchini tedeschi sparano in un ultimo disperato tentativo di liberare i prigionieri. Sotto l'alterno sciabolare dei riflettori si scatena una vera e propria battaglia, il cui andamento seguiamo per tutta la notte alle telescriventi che vomitano notizie frammentarie e contraddittorie, finché alle 2:30 circa della mattina dopo, ora di Monaco.
4: Interrompiamo ancora una volta i nostri programmi musicali per darvi le ultime notizie da Monaco. Dalle 24 di questa sera, della sera scorsa anzi, quando vi abbiamo detto che l'episodio dei terroristi palestinesi nel villaggio olimpico di Monaco si stava concludendo in maniera positiva, c'è stata un'alternanza, una ridda di notizie. Ne è arrivata una di due agenzie, dell'agenzia ANSA e della France Presse, che abbiamo vagliato a lungo. È arrivata circa mezz'ora fa, 40 minuti fa, prima di darvela, gentili ascoltatori, ma poi abbiamo avuto varie conferme attraverso le telescriventi. È una notizia terribile, ve la leggo testualmente. Dice: il sindaco di Monaco, George Kronawitter, lasciando l'aeroporto, ha dichiarato che alle 3 circa, cioè ora italiana, 40 minuti fa circa, come vi dicevo, 50 minuti fa, ha dichiarato che 4 palestinesi sono stati uccisi, 3 palestinesi sono in fuga e tutti gli ostaggi israeliani sono morti. I palestinesi hanno fatto saltare un elicottero con una bomba.

0: La tragedia è compiuta. Alle 0:15 del 6 settembre, all'aeroporto militare di Fürstenfeldbruck, tiratori scelti della polizia tedesca aprono il fuoco sugli elicotteri dove sono i Fedayeen con gli ostaggi. I Fedayeen rispondono al fuoco. La sparatoria dura 4 minuti. È una carneficina. Ore 1, il capo della polizia bavarese annuncia: gli ostaggi israeliani sono liberi e salvi. È una menzogna. Ecco il resoconto tratto dalla Gazzetta dello Sport del 7 settembre.
1: Ore 2, la tragica verità. Il sindaco di Monaco dice: tutto è fallito. Tutti gli ostaggi sono stati uccisi. 4 palestinesi sono morti, uno si è ucciso. Anche un poliziotto è morto. Ore 3, conferenza stampa. Il ministro dell'interno difende l'operato della polizia. Non si poteva far partire gli ostaggi con i Fedayeen. Sarebbe stato come condannarli a morte. Ore 7:15. Braccato sulle colline intorno all'aeroporto, un Fedayeen è ucciso dalla polizia. 3 feriti sono i superstiti del comando palestinese. Sono stati rinvenuti colpiti da coltellate all'interno della palazzina 31. Gli israeliani si erano difesi. I morti sono 18. 11 israeliani, 5 terroristi, un ufficiale di polizia e un uomo non ancora identificato. Non si sa se gli israeliani sono morti bruciati nel rogo dell'elicottero incendiato dalle granate palestinesi.

0: Cimnaghi, si è anche parlato di annullare le Olimpiadi. La paura è rimasta?
1: Sì, la paura è rimasta. La paura è rimasta perché tutti si aspettavano la possibilità che su quello scenario così importante in quel momento potesse ancora succedere qualcosa. Come dicevo all'inizio, in modo particolare misure veramente di sicurezza esasperate, giustamente molto marcate, furono adottate in occasione della finale. Ricordo sempre questa finale, questo stadio meraviglioso, pieno di gente, dove vibrava nell'aria la paura che qualcosa potesse succedere. Finita l'Olimpiade, spente le luci, un arrivederci ai giochi di Montreal, ha un pochino tranquillizzato tutti. Però fino a quel momento credo che moltissimi spettatori, atleti, tecnici, dirigenti abbiano vissuto sulle loro pelle quel momento, sentendo molto, molto, molto paura.
0: È stato infine un duro colpo per l'istituzione olimpica?
1: Beh, io credo che il 72 è venuto dopo i fatti di Città del Messico, fatti che tutti ricordano, abbastanza tristi. Speriamo che questo non si ripeta più, e dopo stiamo parlando di questo fatto 20 anni dopo, più o meno, e per la prima volta dopo 20 anni abbiamo un'Olimpiade ricomposta. Quindi la storia dell'Olimpiade ha lasciato un segno. Però tutto sommato, anche prima aver diviso, diciamo, sul profilo politico il mondo, ognuno ha fatto probabilmente pressione attraverso i giochi per questioni politiche, oggi il mondo politico stesso ha capito che non può spezzare una cosa così bella. L'unico reale punto, penso, di unione di tutti i popoli, al di là di quali saranno i risultati, è una cosa estremamente importante. Ha capito che è un giocarello che non lo possono rompere per il gusto di fare, diciamo, soltanto le pressioni politiche.

Grazie per aver seguito Al di qua delle Olimpiadi, anche questa puntata, la 30ª, è giunta al termine. Vi aspetto come sempre mercoledì prossimo per un'altra puntata e naturalmente vi lascio al proseguo delle trasmissioni sulla VR6. Adesso è il momento dei saluti. Ringrazio in regia Massimo Verolini, in redazione Alessandra Fiori. Da parte mia un arrivederci quindi tra 7 giorni con un'altra puntata Al di qua delle Olimpiadi.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Siete collegati con uno studio radiofonico della RAI dove si parla di night, di nightclub, già da un po', lo stiamo facendo da qualche giorno, con due reduci di un periodo ritenuto epico, quello degli anni 50, e sono Sergio Endrigo.
2: Ciao.
1: E Sergio Bardotti.
3: Ciao.
1: Sergio, ci vuoi suonare anche la sigla?
3: La sto suonando.
1: Aspetta, ah già.
0: C'era una volta il night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
1: Grazie. Allora, di cos'era il night, di chi lo frequentava, di dov'era, era nelle grandi città, l'ho appreso ormai da voi. Cosa si suonava, di tutto questo abbiamo già parlato nelle due puntate precedenti, nei due appuntamenti precedenti. Adesso vorrei sapere com'era l'ambiente di un night.
3: Dipende dal night che era, però in generale era, un americano direbbe middle brow o high brow, cioè di media classe o di alta classe. Potevano esserci VIP importantissimi, in quel caso si mobilitavano un pochino tutti, e la serata diventava più elettrica, con gli occhi si andava lì e tutti diventavano un pochino più vivaci.
1: Ricordiamo che noi il night lo vediamo dalla parte dei musicisti, quindi dalla pedana dell'orchestra. Certo. Sergio, tu come lo illustreresti un night entrando?
4: Ma io mi ricordo grandi velluti rossi, tendaggi rossi, poltrone di velluto rosso, eccetera. Poi c'era un odore inconfondibile di fumo e di profumo di donna. Profumi femminili, non profumo di donna come persona. Profumi.
1: Questo ti è rimasto in mente?
4: Sì, quello mi è rimasto molto in mente. E devo dire che questo odore l'ho ritrovato quando ho smesso di fare il night nel 59, quando arrivavano le 11 o mezzanotte, non ce la facevo e entravo in un night, ero a Milano, andavo alla Porta d'Oro, al Morocco, a passare un'oretta, due, poi mi è passata anche questa, però al momento proprio era una specie di richiamo della foresta.
1: Sergio Bardotti, ma tu hai gli stessi ricordi?
3: No.
1: Hai avuto le stesse crisi di astinenza?
3: No, perché io la mia prima esperienza di night è stata in quanto figlio, perché andavo con mia madre, che era una donna bellissima, la portavo a ballare quando mio padre non poteva. E chiudevano un occhio perché ero anche minorenne e quindi vedevo un pochino incantato, ero un provinciale io, quindi da Pavia andavo a Milano oppure dalla spiaggia di Sanremo andavo a Roof Garden, dove fra l'altro ho conosciuto Sergio Endrigo, che faceva il night lì, voglio dire, era un mondo misterioso, bellissimo. Studiavo il pianoforte e sognavo, e il mio punto d'arrivo sarebbe stato suonare in uno di quei complessi ben vestiti, belli, che sapevano tante canzoni in tante lingue, e siccome a casa mia me le suonavo anch'io per conto mio, quello era il punto d'arrivo, non era il Palladium. Questo era molta aristocrazia, c'era, molto sofisticato.
4: Sì, molto elegante, diciamo.
1: Endrigo, la tua passione per i classici americani, quando cantavi uno di questi pezzi, ti calavi proprio nella parte, ti sentivi americano?
4: Ma mi sentivo americano, imitavo molto spesso Nat King Cole e Johnny Mathis, che erano i miei cantanti preferiti a parte Sinatra, e purtroppo queste canzoni le cantavo a tarda ora, perché prima c'era, all'inizio, quando c'erano poche persone, c'erano sì anche canzoni americane tipo Lady Be Good o Blue Moon, di cui parlavamo, e così, tanto per intrattenere i camerieri. Poi quando la gente cominciava ad arrivare, c'era l'orchestra che si esibiva nei suoi pezzi forti, no? I dischi che aveva inciso, eccetera eccetera.

0: Sapete, questo è Renato Carosone, uno dei maestri indiscussi del night italiano. È una grande personalità di autore, a cavallo fra la musica del night, la musica di attrazione e la musica napoletana, e con la sua tradizione, con le macchiette. Cioè, è una persona che ha continuato la tradizione delle grandi macchiette, Pisano, Cioffi, eccetera, in queste evocazioni di figure tipiche, tipo questo che vuol fare l'americano a tutti i costi, eccetera, anche nel mondo del nightclub. Tra l'altro abbiamo sentito suonare, eseguire tre: uno è Carosone al pianoforte, uno è Gegé Di Giacomo alla
1: batteria,
0: alla voce, e Riccardo Rauchi era al sax in questa esecuzione.
2: Che era il tuo capo, Endrigo?
1: Sì, l'ultimo mio capo. Si è messo da solo, ha formato questo gruppo. Santino Latora, Gianni Neri al vibrafon e tromba.
0: E io, Sergio Coppotelli alla chitarra.
1: Certo.
2: Oh, per tutti questi grandi del night come Carosone e Peppino Di Capri dobbiamo destinare una puntata a parte una volta, per certo, ognuno di loro.
0: Faremo dei grandi medaglioni, ecco, di gratitudine, di grandi ricordi, ma molti di loro sono presentissimi, e come, voglio dire. Dicevo prima di Napoli, che è l'unica musica internazionale italiana che era consentita, quindi tu non potevi suonare tutto quello che volevi. C'era una canzone, il repertorio della radio non si faceva perché non era di bon ton, ma Napoli ha trovato nel suo immenso patrimonio musicale il modo di essere regina, una città, e i suoi musicisti essere regine e re dei nightclub. Nacque d'improvviso verso la seconda metà degli anni 50 come fenomeno nazionale, ma lui suonava già dal 47-48, a quando aveva 5 anni, una delle grandi star che ancora adesso è un grandissimo interprete. Se ci fosse ancora il night, rinascerebbe per lui, è Peppino Di Capri. Peppino Di Capri che, cantando in napoletano, fece dei grandissimi successi dopo un momento in cui Napoli era diventato più o meno un fenomeno un po' provinciale. Lo rimportò
1: erano solo delle cose della tradizione, diciamo, certo, le grandi canzoni del passato,
0: rifece le canzoni del passato, ma ne produsse di nuove come quella che potremmo ascoltare in questo momento, che fu un enorme successo. Anch'io cantavo, credo la prima canzone che ho cantato in pubblico è Non è peccato.
2: Senti, prima di ascoltare questa canzone, e casomai lo riprendiamo dopo questo discorso, le differenze fra la strumentazione di Carosone e quella di Di Capri al night?
0: Dunque, le strumentazioni sono molto vicine, semplicemente è una questione di stile d'arrangiamento. Peppino aveva soltanto uno strumento a fiato ed era il sax tenore, ed era suonato, se non mi ricordo male, da Gabriele Varano.
1: Gabriele Varano, sì.
0: Che poi è diventato un grosso produttore, ha prodotto anche grossissimi successi recentemente. E invece il Carosone riproduceva un pochino il suono della big band americana, se vuoi, con i due o i tre fiati, e quindi riproduceva un suono di un'orchestra più grande in piccolo, mentre il suono di Peppino Di Capri era già rock, se vuoi.
2: Si sente in questa canzone?
3: Sì,

0: Gabriele Varano, appunto, al sax tenore, il pezzo della terzina. La strumentazione era semplice, era batteria senza la cassa, come che non veniva usata, al contrario di oggi, il basso normale, il pianoforte di Peppino, la voce di Peppino, la chitarra elettrica di Cenci, mi pare si chiamasse, e in questo caso un sassofono, era tutto, e veniva fuori un suono, anche quando tiravi molto, di soft.
1: Cioè, a me sembra che questo sia il disco proprio originale, non è un rifatto, si sente dal suono che è un po'...

0: Dicevi Bardotti, che ti ricordi quando è stata incisa questa canzone?
1: Sì, allo studio Carisch, credo nel 59, nell'autunno del 59, si registrava mono, tutto in diretta perché non c'era possibilità di sovrapposizione.
0: Cioè, come funzionava?
2: Io sovrapponevo con Riccardo Rauchi alla Basilica.
1: Perché tu avevi uno studio migliore.
2: Ci mettevano 7 ore a fare la base, tutta piccole sopravvalutazioni eccetera, poi mi danno 20 minuti per cantare o lavavo la spacca.
0: Cioè, la base era incisa tutta insieme?
1: Sì, era da mono a mono, poteva sovrapporre, in effetti forse la voce di Peppino era sovrapposta. Io dovetti cantare in diretta, perché feci anche io 2 dischi, ahimè, come cantautore in quell'epoca, che ho dimenticato, ho nascosto, proprio come se fosse la pipì di un gatto.
2: Pensa che Bardotti ha scritto una canzone in quel periodo, che prima di conoscersi, e non me l'ha mai voluto far sentire.
0: Neanche adesso. La conosci però adesso?
2: No, non la conosco. Si chiama L'Olivo, mi pare.
1: L'Olivo, sì.
0: Beh,
1: L'Olivo.
0: Quando è che
2: non
0: ce
2: l'ha mai voluto farmela sentire.
1: L'Olivo posso proporre la Prodi.
2: Non male.
0: No, ma ce la devi far sentire un giorno, questa è un'occasione.
1: Vabbè,
0: no.
1: Vedrò.
0: Senti, Endrigo, ma noi parliamo di questa epoca importante del Night, ma forse come in tutte le cose, voi non sapevate di viverla, quel momento importante?
2: Beh, no, non assolutamente, sapevate... per noi era un lavoro
0: umile,
2: un po' come andare in fabbrica, in ufficio, perché si entrava alle 9, si usciva alle 3, alle 4 del mattino, tutti i giorni che Dio mandava in terra, per cui era un lavoro faticoso. Mia zia, no, a Trieste, mi diceva: ma vai lì, ti diverti, ti danno anche i soldi, no? Non capivo, invece era un lavoro duro.
0: Ma tutti noi che facciamo questo lavoro, non è, per gli altri non è un lavoro.
1: Certamente, comunque era un lavoro realmente duro, anch'io ho fatto poche stagioni di Night, no? Fatte 3, però sai, quando devi cantare 70-80 canzoni per sera, insomma, dopo qualche giorno ne risenti. Una sera, cantando il nostro concerto di Bindi alle Dolomiti, mi addormentai letteralmente sul piano, mi svegliò il mio trombettista, che era il mio capo orchestra, con una trombettata nell'orecchio, perché mi ero semplicemente addormentato dalla stanchezza.
0: Saltasti in piedi. No, ma voglio dire, sì, sì. Tra l'altro mi sta venendo in mente, eravate persone semplici, no, gli orchestrali, persone semplici, a differenza della clientela che invece era più ricca.
1: Certamente. Certo.

0: proprio
1: certamente.
0: E le persone più umili erano i camerieri e voi.
1: Ah, sì. Certo. Infatti, come diceva Sergio ricorda sempre che chi giudicava un'orchestra
2: al debutto erano sempre i camerieri tutti schierati contro il muro prima che arrivassero i clienti, e i camerieri davano il loro parere al padrone o al gestore, erano molto importanti.
0: Ah, bellissima questa cosa.
2: E poi eravamo trattati,
0: scrollava la testa un cameriere, non c'era,
1: immagina, come se oggi il servizio d'ordine potesse sentire Michael Jackson e lo facesse protestare, perché noi potevamo essere protestati
2: entro tre giorni. Sì. A me non è mai successo.
0: A te, Bardò.
1: A me la prima volta sono stato protestatissimo.
2: C'era un padrone a Roma, però, padrone del Gigi Club, mi ricordo, che faceva questo scherzetto. Cioè, lui protestava l'orchestra il secondo giorno e poi gli offrì una paga inferiore, purché restassero. Questi pur non di restare disoccupati due o tre mesi, accettavano. Questo è un gioco abbastanza sporchino, ma insomma, lo facevano.
1: No, io la prima volta che uscii con un complesso, non era un nightclub, era un piccolo dancing che funzionava anche la sera, a Villanterio, provincia di Pavia, fummo protestati molto gentilmente. Non ci pagarono, perché non si mosse nessuno. Non riuscimmo a fare alzare una mosca in tre ore.
0: Tremenda. Tu mi devi raccontare, pessimi. Bardotti, tu mi devi raccontare, me lo devi riraccontare, perché un po' me lo sono dimenticato, un aneddoto legato a questa canzone che ti faccio sentire adesso, perché ci dà l'opportunità di parlare delle richieste della clientela.
1: Certamente.
0: Al gruppo. Hai già capito di quale canzone si tratta?

0: questa è una canzone importantissima,
1: lo è tuttora.
0: Popolarissima appunto tutt'oggi. E mi stavo chiedendo,
1: ne ho subito la nascita.
0: Ah, ecco, appunto. Ma no, poi, scusa una cosa, ma sì. Gino Paoli l'aveva già incisa?
1: No,
0: l'ha incisa dopo.
1: Ma fra l'altro, questa canzone improvvisamente venne una signora durante una stagione estiva del 1960 a chiederci: il cielo è una stanza. E noi la prendemmo per matta, per un motivo molto semplice, è un titolo molto inusuale per l'epoca. Dico, signora, ha capito male. No, è un grande successo di una cantante nuova.
0: Ma dove stavi tu? Dove eri?
1: Alle Dolomiti, sempre. Alle Dolomiti, e c'era una stanza, poi arrivò un altro, poi un altro ancora, era verso metà luglio. E dico, ma insomma, se esisterà. Andammo dal locale rivenditore di dischi, che ne aveva 7, perché in verità vendeva frigoriferi e ventilatori, non vendeva dischi, c'era poco di... Ah, sai, ho sentito dire, lo fece arrivare in una settimana, vediamo questo pezzo cantato da Mina, che noi conosciamo benissimo, il cielo in una stanza di Toang Mogol, che erano nomi strani, voglio dire, Mogol si cominciava a conoscere perché aveva fatto qualche cosina, Toang non sapevamo chi fosse.
0: No, lo conoscevate voi un po' che
1: Toang era nato Angiolini, ma l'ho saputo molto dopo, perché Mogol Paoli non era ancora iscritto alla SIAE.
2: Anche nelle prime canzoni, con la ricordi, tipo i tuoi 20 anni da brava gente, c'erano degli pseudonimi.
0: Cioè non l'avevi fermate tu,
2: no.
0: Le prime canzoni tue.
1: Certo. Mettemmo su questo disco ed era bellissimo, allora lo mettemmo su, prego di notare, era questo disco che sentivo, questo è il disco originale
2: di
1: Mina.
2: Sì.
1: E eravamo tromba, sax, pianoforte e batteria, senza neanche il basso per risparmiare. Come si faceva a farlo? L'armonia era facile, era un giro di sol maggiore, però non poteva rendere niente, però misteriosamente la mettemmo in repertorio provandola al pomeriggio in qualche modo, mi tirava giù il testo, queste cose qui. E si riempiva la pista e tutti si innamoravano come matti.
0: Quelle canzoni magiche.
1: Cominciò da lì, come poi anche io solo 2 anni dopo, Sergio ha creato più figli quella canzone.
0: Mi sa che non la dovevamo nominare questa canzone, perché
1: ha creato
0: la dobbiamo
1: tanti...
0: nominare alla fine questo titolo, Io chiamo solo te.
1: Ma
0: e la Mina, Andrigo, ha cominciato cantando al Night.
2: Sì, io l'ho vista e sentita al Morocco, era il 59-60,
1: a Milano.
2: Cantava a Milano, sì. Nessuno mi può notare.
0: La versione di quella canzone che era stata presentata a Sanremo invece in versione lenta.
1: Certamente, sì. E che fu definita dal Discobolo, che era il primo disc jockey, credo, della
2: Zivelli.
1: Radio Zivelli, diceva che lo cantava in anglo-cremonese.
2: No, era bravissima, poi era anche... una bella ragazza, insomma, a me piaceva
0: sì,
2: molto.
0: Lo so che ti piaceva molto.
2: Gliel'hai
0: anche detto?
2: Gliel'ho anche detto un giorno.
0: Racconta un po'.
2: No, ha fatto un sorrisetto, così.
0: No, come?
2: Io l'ho buttata lì comunque.
0: Come gli hai detto? Come lei?
2: No, non posso ripetere.
0: Vabbè, adesso perché
2: non
0: siamo...
2: alla radio.
0: Vabbè, più in là nelle trasmissioni mi sa che te la facciamo dire meglio questo incontro, che è venuto più tardi con Mina.
2: Comunque sì, comunque ho un bellissimo ricordo di lei, la incontravo spesso all'Hotel Duomo a Milano, io per lavoro e lei anche andava su eccetera, e tra le tutte le prime donne che ho conosciuto in vita mia, ne ho conosciute parecchie, è senz'altro la più simpatica, la più naturale, la più onesta di tutte.
1: E ti posso aggiungere una cosa, è incredibilmente... Se posso dirlo e se posso levare al sostantivo di tutto il dispregiativo che oggi è veramente un orchestrale, cioè uno di noi.
0: Questa andrà spiegata, questa cosa qua.
1: Certamente.
0: Perché volevi dire un orchestrale in un senso dispregiativo?
1: Oggi si dice in senso dispregiativo, ma per noi orchestrali è un complimento.
2: Toscanini la chiamava la virtuosa caraglia, mi pare. Orchestrale.
0: Questo è il tuo gruppo, Endrigo, questo è Rauchi, questo è il tuo caporchestra, l'ultimo caporchestra.

0: i bonghi li suonava Riccardo Rao, che era bravissimo, faceva anche un numero di attrazione con i bonghi, oltre a suonare il sax, naturalmente.
1: Questo era uno dei successi di Perez Prado, gli unici due successi veri di Perez Prado.
2: Mambo numero 8 e Patrizia, e Ciliegirosa.
1: Ciliegirosa, sì. Ecco, mi riferivo più a quello, Cherry Pink and Blossom.
2: Certo, però di questo pezzo divenne mitico per quegli anni perché fu inserito nella colonna della Dolce Vita, se ti ricordi. C'era un favoloso spogliarello di Nadia Grace, se non mi ricordo male.
1: Ah, vedi, tu lo leghi a questa qua, dove in realtà non ci stavo pensando a questa cosa. Perez Prado, un cubano.
2: Cubano.
1: Aveva fatto questi due grandi successi e quindi erano praticamente un punto d'arrivo o di passaggio sicuro in una serata del night.
0: Ah, nel night il cha-cha-cha era inevitabile.
1: Anzi, Bardocchi ha detto che il cha-cha-cha
2: sostituì il rock and roll. Il cha-cha-cha è il pane di tutti i giorni.
1: Questo è un argomento fantastico.
2: Perché dal 56 al 60 fu la danza, 57-60 fu la danza di moda, perché era facile da ballare. Era il primo ballo che non si ballava attaccati. Questo è fondamentale. Ah, ecco. Quindi quel desiderio che si precisò poi negli anni 60 di reciproca libertà, eccetera, era anche se è un ballo che, se lo vedi ballare a Cuba, è un ballo estremamente sensuale. In Italia era più un giocarello. Fu portato da Belen, un altro ricordo semi-erotico legato a cha-cha-cha, Belen, la moglie di Xavier Cugat, che lo popolarizzò in televisione, nella prima televisione degli anni, di quegli anni,
1: certo,
2: e turbò parecchi sogni, compresi i miei.
0: Cioè, no. Rock and roll, Boogie Night, non è che andasse molto di moda, almeno fino agli anni 60.
2: Era un ballo qualsiasi.
0: Sì.
1: Infatti hai detto sostituì il rock and roll, perché il rock and roll venne fuori prima.
2: Guarda, la mia prima canzone depositata si chiamava L'ultimo rock. Era del 1961.
1: Cioè, pensavate che fosse un ballo, un ballo dei tanti.
2: Un ballo dei
0: tanti
2: sostituito.
0: Quando venne, come si chiamava l'autore di quel pezzo Rock Around the Clock?
1: Bill Haley.
0: Il film, con lo stesso titolo, sì. Rock Around the Clock, aveva avuto un grandissimo successo in Scandinavia, con ragazzini impazzite che svenivano, eccetera, disordini. E allora, quando l'hanno presentato al Cinema Adriano, che a Roma, io ero la Rupe Tarpea che suonavo, e c'è stato un grande intervento di polizia, no, per eventuali disordini, cioè, c'erano quattro persone che sono andate, non è andato nessuno.
1: Ma poi negli anni invece rock è diventato sinonimo di
0: un'altra musica. Ormai Arbasino dice che è una marmellata che si mette su tutto.
1: Vabbè, insomma, adesso abbiamo pochissimo tempo per parlare di questo argomento importantissimo, tra l'altro.
2: Certamente.
1: Il fatto che il rock è preso soltanto come ballo all'epoca, da testimoni come
2: ballo,
1: voi.
2: Come ballo era un ballo troppo disordinato per il night, quindi non
1: entrava.
2: Era come il boogie woogie poi in pratica, perché ancora in pratica era quello, voglio dire, era un boogie woogie con altri personaggi che lo cantavano. In pratica, la traduzione del night, anche Patrizia che hai sentito in questa versione, era una traduzione in lingua di night di un ritmo quasi folclorico cubano, non proprio folclorico, ma insomma, Perez Prado lavorava molto sui ritmi tradizionali. Questa era la traduzione di night. La traduzione in night clubese del rock and roll era un boogie woogie, insomma, più o meno.
1: Invece, Enrico, questo è un disco che hai portato direttamente tu, è tuo personale.
0: Sì, io mi divertivo a imitare questo cantante nel night, tanto una volta a Beirut stavo cantando un pezzo suo, si chiama All the Time, pare, e un cliente mi ha portato via il microfono perché non credeva che cantassi io, tanto l'imitazione doveva essere precisa.
1: Pensava che fosse praticamente il playback di Johnny Mathis.
0: Esatto.

lascio andare lo sguardo sulla linea di questo orizzonte, lunga e accecante come un canto d'amore. Mi ubriaco di luce e salsedine e socchiudo i miei occhi ai barbagli del sole. Ho creato un teatro di ciglia dove farti danzare ed un'orchestra di silenzio e vento che accompagni i tuoi fianchi. Anima mia, mi inginocchio e sorrido in questo tempio di nubi rade e mi svuoto da ricordi e ragione per far posto al respiro. Mi proclamo libero e mi arrendo al tempo che non passa e mi guarda passare. C'è niente, niente tra le labbra del cielo e della terra che impedisca o disturbi questo tenero bacio. Niente vele o navi o chiese di pietra a graffiare l'amore e la nostra fortuna. Solo onde di mare che accarezzano il vento e lo lasciano andare. La conquista di questo mattino non è l'altura da cui guardo. La conquista di questo mattino è un teatro di ciglia, un sipario di lacrime dolci, sentire la musica di Dio e vedere la mia anima danzante diventare preghiera.

0: Teatri alla radio, a cura di Luca Ronconi.
1: Sono la volpe argentata che nella sua folta cosa se raccoglie le tue spoglie.
0: L'abominevole donna delle nevi di Rodolfo Wilcock, con Laura Betti, Sandro Lombardi, Franca Valeri, Marisa Fabbri e con Beppe Barra, Carlo Croccolo, Serena Dandini, David Riondino. Regia di Federico Tiezzi.
2: Seconda parte.
3: Oi, furie, che sapete farvi invisibili? Scendete in fondo allo stagno d'Averno e riportate un veleno infernale per riempire il bicchiere di Tamerlano.
4: Biscialate di Lerna! Sporgete i denti e schizzate veleni nel suo piatto.
5: Prendi il pugnale e ammazza tua moglie. Mangiala adesso che è ancora grassa. Io me ne vado a dar battaglia agli arabi.
3: Va e non tornare mai con la vittoria, che milioni di uomini ti accerchino e milioni di volte ti trafiggano sul cavallo, ti piovano frecce forcute.
4: Sì, sì, sì, sì.
3: Fora, mitraglia, quella pelle stregata, e che ogni palla sia pregna di veleno, e che il cannone ti smembri e ti scagli su fin dove può salire un'aquila.
4: E che sgorghi a frutti il sangue da ogni poro, e lunghe fitte gli strozzino il cuore e la pazzia.
6: Che c'è?
4: I baffi nella bocca. Della pazzia lo mandi all'inferno!
3: Inferno, Abo, inferno! Bella Zabina, possiamo maledirlo, ma la sua spada è retta da una stella sovrana in cielo che comanda gli dèi!
4: Ma non c'è più dunque Maometto, né Dio, né diavolo, né sorte, né speranza di sfuggire l'atroce schiavitù. Apriti terra e che i demoni contemplino un altro inferno pauroso e disperato come tutti gli inferi. Perché mai vivere, mendichi, schiavi, miseri? Perché viviamo? Per costruire nidi nelle alte zone dell'aria, Bajazet?
3: Occhi! Tristi strumenti dell'odiata vista! Che vedete il mio scettro? Onore e nome sotto il giogo e l'impero di un ladrone. Perché ci barvi ancora di odiosa luce?
4: Tocca
3: a me. Ecco mia moglie. Ecco mia moglie, la mia imperatrice, sopra altre 15 regine tributarie, ora ridotta ai più vili impieghi, serva dell'onta, la miseria e il disprezzo. Oh, povera Zabina, oh mia regina, porta dell'acqua a questo petto in fiamme, per confortarlo ancora qualche istante.
4: Ma Bajazet, caro, io ti terrò in vita finché avrò un resto di sangue di fiato.
3: Da fine, Bajazet, ai tuoi giorni. Sbatti la testa vinta fino a romperla, poiché altri mezzi ti sono vietati. Oh, somma lampada di Giove immortale, che il brutto buio col suo cocchio di ruggine copra la terra di nebbia indissolubile. E ora, dardo di pietra del freddo inerte, trafiggi il centro del mio cuore avvizzito.
4: Oh, che orrore, vedi? mio marito morto, la testa aperta, le cervella fuori. Oh, Bajazet, oh turco, oh imperatore, mescerli il vino.
7: Non io.
4: Latte e fuoco portatemi e io ci aggiungerò il mio sangue. Fatemi a pezzi, datemi la spada
7: con la sua palla
4: di fuoco fatuo. Giù, voglio vederlo, giù correte, il mio bambino. Via, vai, va, va, va, va, va. Salvate quella creatura, salvatelo, salvatelo. Buttagli la carta in faccia, Tamerlano. Seppellite i soldati. Infero, morte, Tamerlano, infero. Apparecchiate la mia carrozza, la mia portantina e i miei gioielli. Vengo, Bajazet, vengo.
8: La defesa.

0: qui? Davvero è qui?
1: Sta qua e fa l'attrice.
0: Ma se non sa parlare?
1: Ha imparato a parlare.
0: E fa l'attrice con quei peli addosso.
1: Questo è un circo, signora. Non ci servono attori, ma gente strana, mostri, esseri anormali, deficienti.
0: Ma non potete pagarli come li paga la televisione. Ho qui un contratto di 6 mesi per Abo. Sono venuta per portarla via. Ecco il mandato del giudice competente.
1: Dovrà parlare col direttore, ma le dirò che è molto attaccata a un certo rombo della compagnia.
0: A un uomo? Ma Abo non è una donna.
1: Nemmeno lui è un uomo, è un vecchio.
2: Qualcuno piange? Chi è che piange?
3: Io.
2: Sai pure piangere? Prima guarivi.
3: Ho dovuto imparare anche a piangere. Mi viene l'acqua agli occhi.
2: Come hai detto? Parla più forte.
3: Qui tutto è brutto, tutto. Brutto e noioso. E io voglio fare il turco e la turca.
2: Non ti fanno mangiare?
3: Lo stesso, tutto è brutto e noioso. Brutto e cattivo.
4: Le cose sono quel che sono. Soltanto il tempo è buono o cattivo. Il resto, chi può dire?
3: Anche le bestie sanno chi è cattivo.
2: Come hai detto?
5: Anche le bestie sanno chi è cattivo. Oh!
4: Anche le bestie sono cattive. L'importante è che il tempo non sia cattivo. E il cibo, non mi piace il cibo cattivo.
3: Qui tutto è cattivo.
2: Parla più forte. Dove sei, Abo?
3: Qui sono, qui, uffa.
2: Dammi un po' di sciroppo, di tamarindo.
5: Non ce n'è.
2: Un'aranciata?
5: Non c'è aranciata.
4: Ma tu non sei un animale?
5: Un animale che parla, sono.
2: Non ce l'hai, la mamma?
5: Non so, non so.
2: E la cosa? Ce l'hai, la cosa?
5: Sì, senza pelo. Che cosa vuol dire le cose sono quello che sono?
4: Che tutto è lo stesso, vuol dire. Ecco.
5: No, la mia è senza pelo. Che cosa vuol dire quello che dice l'Azzurra? Bisogna far qualcosa per il prossimo.
4: Fare qualcosa? Per chi?
5: Il prossimo.
4: Il prossimo? Sfuggirlo bisogna.
5: Ma chi è il prossimo? E tu lo sfuggi? Ah sì,

0: Eccola lì la bestia, prendetela. Vieni, mia cara, che ti metto il guinzaglio.
1: Lasciatemi! Assassini, vaffanculo!
0: Vedete? Parla, è sempre più intelligente.
2: Ne verrà fuori un bel servizio.
0: Ho un contratto per te. Per ora 3 cortometraggi suscettibili di sviluppi. Milioni, Abo, milioni.
1: Vaffanculo, figlia di gnota.
2: Qua c'è una gabbia. Proviamo a farla nella gabbia.
0: Le metta, prego, questo bavaglio assettico. Buona, Abo, che ti mette la museruola.
1: Assassini, vaffanculo. Vaffanculo.
2: Il vecchio?
3: Anche lui nella gabbia, con quella frusta, come un domatore.
0: Le dispiace, signora, di entrare nella gabbia con questa frusta?
4: Di entrare dove?
0: Nella gabbia con Abo.
4: Sì, è la gabbia mia.
1: Non c'è più dunque, Maometto, né Dio, né diavolo, né sorte, né speranza.
2: Fa schioccare la frusta, vecchio!
1: Apri di terra, che i demoni contemplino un altro infero, pauroso e disperato.
3: È sordo, è il vecchio, non te sente.
2: Dai, go la frusta, su la bestia, falla saltare la gabbia.
1: Fatemi a pezzi, datemi la spada. Con la sua palla di fuoco fatuo.
0: Così va bene. Giriamo ora una scena sullo sfondo di un prato. Io col guinzaglio la porto in giro mentre lei brucca i fiori.
1: Infero, morte! Infero!
3: Studio 3. Servizio. L'abominevole donna dei nevi. Puntata. La bestia perde il pelo 1. Ciacche.
5: Avete visto con che cura amorevole il professor Micetti si è fatto strada nella selva pelosa di questo mostro e con i più aggiornati metodi chirurgici l'ha liberata dall'odiosa pelliccia. Brava! Brava!
6: Ho freddo! Che mi volete fare? Dov'è il mio pelo? Lasciatemi andare!
5: Buona, aborigena, buona!
6: Che cosa mi avete fatto? Sono pelata come un pesce! Dove rombo? Slegatemi, ho freddo!
2: Tu state buona o temete la museruola?
6: Dov'è il mio pelo? La mia pelliccia bella! Ho freddo, cornuti, infero, morte, infero!
2: Oh no, ha sciupato tutto! Bisognava drogarla! A Servaggia, ascoltami! Se mi rovini un altro metro di pellicola, te do 2 schiaffi che ritorni in Abruzzo! Ricominciamo, dai! Dall'odiosa pelliccia! E coprila!
3: La bestia perde il pelo 2, sciacchi!
5: Così, grazie agli sforzi della scienza, se il mondo piange un animale in meno, l'Italia vanta un cittadino in più, anzi, una deliziosa cittadina! Brava, brava!
3: E mo la devo riscoprire.
5: Oh, meraviglia! Oh, stupida scoperta!
2: Stop! Non è possibile, dice proprio stupida.
5: Scusa, è stupenda. Dai, ricominciamo.
2: Da oh meraviglia a ricoprila.
3: La bestia perde il pelo 3, ciacchi.
2: A riscoprila.
5: Oh meraviglia, oh stupenda scoperta. Un viso dove sembra aleggiare amore. Irrefrenabile curiosità mi spinge a posare gli occhi sul resto del corpo di questa bestia, un'ora fa schifosa. Ma è una statua! Ma questo chirurgo è un vero archeologo che ha sterrato una Venere! Da quell'ammasso ripugnante di peli, le sue mani di mago hanno cavato un corpo.

0: corpo degno di Giuseppe Carducci.
1: Stop! Va bene così. Ma sei sicuro che dice Carducci?
0: Carducci è sul copione.
2: È una ditta De Luca. Fa bottiglie.
0: Ma no! Si vede che era uno scultore.
3: Voglio una coperta.
1: Oh, giriamo un po' lei che parla.
0: Un'intervista improvvisata?
1: Ecco quale sfondo, mo, il Duomo o il Colosseo?
2: Una pista di sci, fa più servario. Mm.
0: Ora, tu parli verso quell'apparecchio.
3: All'apparecchio?
0: Al pubblico, all'Europa. Pensa che 100 milioni ti ascoltano.
3: E che cosa devo dire?
0: Quello che pensi è un'intervista.
2: Andiamo. La bestia perde il pelo, 4. Ciacchi.
0: Le piace questo nuovo, bravo mondo, la civiltà, il progresso, il benessere.
3: Meglio una vacca morta gonfia di vermi che escono fuori di tra le trippe verdi.
1: Stacca il suono, è impazzita.
3: No, non staccare niente, che mi sentano. Non c'è più dunque Maometto né Dio. Né diavolo, né sorte, né speranza. Oh, apriti terra, che i demoni contemplino quest'altro infero, pauroso e disperato. Perché mai vivere?
0: Basta! Dov'è la museruola?
3: Mendichi, schiavi, miseri!
2: Lega la col guinzaglio!
1: Bisognerebbe dargli un tranquillante, bisognerebbe.
0: Mi ha morso! La mammella!
2: Ma l'hai ripresa? Pareva una persona. Come parlava. Pareva.
4: Rombo.
5: Che sei?
4: Sono Abu. Guarda.
5: Guardo che cosa?
4: Mi hanno strappato il pelo.
5: Non sembri più un animale.
4: Ma sono un animale o no?
5: Affari tuoi.
4: Ti domando.
5: Per cominciare, siamo tutti animali, con pelo o senza pelo. Io sono un animale vecchio.
4: Ma io sono un animale. Parlo.
5: Tutte le bestie parlano, solo che non parlano con tutti. Fa vedere? Sei pure bella. Ma di notte non vedo quasi niente. Fa vedere dietro. Quella è una coda!
3: No, la coda no!
5: La coda te l'hanno lasciata!
3: No, sono piume di uccello, io non ho la coda, non ce l'ho!
5: E allora sei tornata al circo? Senza pelo, che numero vuoi fare?
4: Qui tutto è brutto, noioso e cattivo, tranne il turco e la turca.
5: Va a lavorare in fabbrica.
4: Io voglio tornare su nella montagna, ma senza pelo io non posso tornare.
5: Il pelo cresce, cresce perfino ai morti.
3: Crescerà come prima.
5: Se ce l'avevi, ti rispunterà. Chi t'ha tosata? Povera bestiola.
4: Due vaffanculi della telefunzione. Pelata come un pesce. Poi mi hanno messo queste piume d'uccello perché da pesce diventassi uccello.
5: Se vuoi mangiare, devi lavorare. Va nella fabbrica, impara a lavorare.
3: In quale fabbrica?
5: Ce n'è una appresso, dietro quel magazzino di sapone.
3: Andiamo, andiamo, andiamo.
1: Eccone un altro sacco, sono 20.
6: Tutti soriani o tinta unita?
1: Metà e metà, ho 2 persiani e 6 siamesi in vista.
6: Qui c'è lo scarto dell'ultima consegna, 2 code mozze 6 con graffi e difetti e 1 schiacciato da camion o trattore.
1: Ha controllato il numero della consegna?
6: Dalla Germania si sono lagnati che gli ultimi apparecchi hanno le pulci. Disinfezione, prego, disinfezione.
1: Si sa che sono gli operai a portare le pulci in fabbrica. Le vostre belle camere a gas non le volete adoperare?
6: La mano d'opera qualificata scarseggia ormai.
1: Non ci vuol molto a ficcare una coda.
5: Permesso? C'è nessuno?
6: Voleva!
7: può far chiamare l'operaia Abo?
6: E chi debbo annunciare?
5: Il signor Rombo, del Circo Universale.
6: Signora Parigena Gnocca, c'è un certo signor Rombo che la desidera. Si sganci e mette in circuito la regina.
5: Quella è una coda
6: di gatto. È il marchio di fabbrica, la marca gatto. Ogni televisore porta la sua coda saldata dietro. Poi il cliente sceglie: voglio un persiano, siamese e tigrato. Questo è soriano, c'è in grigio, in nero e in rosso. Ma noi si vende all'ingrosso.
4: Rombo, Rombo.
5: Quelli del circo hanno ingaggiato un altro vecchio, molto più vecchio di me, che porti sopra quel carrello.
4: Code.
5: L'avevo detto che avevi la coda.
4: No!
5: E adesso ne hai parecchie. E che te ne fai?
4: C'è quel salone lungo. Io entro di qua. Ci sono i gatti e ci sono le tagliacoda che me le mettono sui lati del carrello. Poi vado fino in fondo tra le due fila di televisore e gli operai si prendono una coda e gliela saldano al televisore.
5: Davanti?
4: Dietro!
5: E poi?
4: E poi torno da capo.
5: Chi è quello?
4: È il cavalier gatto, il padrone. Ci ha fatto imparare un verso a memoria. Un gatto non è un gatto senza la coda.
5: Poveri gatti.
4: Sono gatti e quindi li ammazzano. Da qui li mandano al reparto insaccati.
6: Brava, brava, brava. Ci si riposa. È giusto 2 minuti. Ma niente fidanzati, prego. Queste ragazze, oh yeah, queste ragazze. Sa il motto della ditta?
4: Un gatto non è un gatto senza la coda.
6: Brava, brava, brava.
4: Qui non mi piace stare.
5: Che hai detto?
4: Che non mi piace stare qui.
5: Perché ci rimani?
4: Non ho più pelo. Dove posso andare?
6: Signorina aborigena, c'è il cavaliere. La regina ha percorso il suo circuito. Torni al lavoro.
5: C'è pure una regina.
4: Ecco, ecco tua moglie, la tua imperatrice. Sopra altre 15 regine tributarie, ora ridotta ai più vili impieghi. Serva dell'onda. La miseria e il disprezzo, ma non c'è più Maometto, nemmeno Dio.
6: Lei porti gli scodati agli insaccati.
4: Non porto.
6: Si è infortunata senza riempire il modulo? Equivale a abbandono di lavoro.
4: Non voglio lavorare, vada lei, figlia idiota.
6: Torni al carrello, signorina aborigena.
4: Che il brutto buio col suo cocchio di ruggine copra la terra di nebbia indissolubile. Ah! Che mi importa la coda dei televisori? Io sono nata nella neve e poi mangiavo lepre cruda e anche gatto come voi, ma la coda io la buttavo. Voglio tornare alla montagna mia, ma senza pelo come posso tornare?
5: Tutti lavorano, se non sono ricchi si chiama civiltà.
4: Pulire, fabbricare, coltivare. Oh Maometto, fasce una peste su questa razza brutta, cattiva, pelata, superba. Andiamo Rombo sulla neve, vieni.
5: No, nella neve non vengo, sono vecchio e non ho la tua pelliccia.
4: Ma la pelliccia, cosa devo fare perché mi cresca il pelo?
5: Che hai detto?
4: Che cosa devo fare perché mi cresca il pelo? Uffa,
5: il pelo cresce, cresce perfino ai polli. Io ho una casa dove sono nato. Ci sono gli alberi. Puoi venire con me e rimanere finché ti cresce il pelo. Voglio morire nella casa mia. Ci sono gli alberi che ho piantato io.
4: Oh, Rombo, Rombo.
3: Senti, sai, mi hanno fatto grassa.
5: Che ti hanno fatto?
3: Grassa. Due operai mi sono stati sopra. Quanto tempo ci vuole per dimagrire?
5: Vuoi dire partorire? Non so le scimmie. Se sei donna ci vogliono 9 mesi.
3: E perché il pelo cresca come prima?
5: Non so.
3: Ma come?
5: Portami a casa mia. Da solo. Io quasi non ci vedo.
8: Eppure le offrono milioni, milioni, i produttori, gli industriali sarti, gli enti di Stato, le accademie scientifiche, la vogliono, la chiedono, la pregano. Che sfolgorante avvenire l'aspetta nel cinema, a teatro, in Parlamento, ma lei non vuole, fugge, si nasconde.
9: La buona società la terrorizza, vomita dei salotti più raffinati.
8: D'altronde il giudice l'ha affidata a me. Che posso, Valentino, fare?
9: C'è un nuovo psicofarmaco, tedesco, un anfionato di metilmiazina, la cui azione, sembra, rende le scimmie attive quanto l'uomo, sviluppando nell'animale tutti quei complessi che fanno di noi uomini il capolavoro indiscutibile della natura. L'ambizione, l'invidia, l'ostinazione, l'ipocrisia, la volontà, l'orgoglio, il desiderio di accumulare beni e di riscuotere l'altrui ammirazione, insomma, tutto quello che a lei manca per mettere a profitto un capitale così prezioso di notorietà.
8: Come si chiama questa droga?
9: Si chiama meretrina, ma non è in vendita. Vedrò di procurartene qualche tubetto tramite un medico dell'ispettorato.
8: E questa meretrina non fa male?
9: Beh, sembra proprio di no. Tu sai che in quei paesi dove la manodopera scarseggia vengono usate scimmie nelle fabbriche, nei ministeri, nei lavori più vili. La meretrina le rende operose. Da noi ancora nessuno ci ha pensato, ma so di alcuni cantanti che la prendono, eh.
8: Mi sembra un'eccellente soluzione, purché non abbia effetti secondari.
9: La dose giusta è una compressa al giorno.

0: Abo, quella era la mia casa.
1: Via di qua, villani malvestiti!
2: Signor guardiano, ho fame. Non ho niente da mangiare.
1: Fuori, estremisti senza dimora fissa! Che non bevete un'altra volta davanti a questo cancello signorile!
2: Bisciarate di lerna! Sporgete i denti e schizzate veleni nel suo piatto! Siedi qua, sul sasso!
0: Maledizione ai ricchi!
2: Chi sono i ricchi?
0: Che hai detto?
2: Perché non siete tutti ricchi, uffa?
0: Perché non siamo tutti ladri. Non c'è altro modo per diventare ricchi.
2: La volpe ladra quando ha fame.
0: Io ho fame. E tu?
2: Oh, povera Zabina! Oh, mia regina! Bajazet, caro! Io ti terrò in vita finché avrò un resto di sangue o di fiato. Aspetta, aspettami.
0: Pane col burro, olive, caffè latte, pane fresco, una mela, caffè latte, olive, ecco. Pane col burro, caffè latte.
2: Ecco un coniglio, mangia.
0: Io quella roba cruda non la mangio. Fa vedere. Quello non è un coniglio, è una specie di topo di campagna.
2: Vuoi una gallina?
0: Io le bestie crude non le mangio. Frutta, una mela, un'albicocca.
2: Oh, somma lampada di Giove immortale. Non c'è frutta, l'uomo è cattivo.
0: Non è cattivo, non sa quello che fa.
2: Che sgorbia frutti, il sangue da ogni poro e lunghe fitte gli strozzi nel cuore e la pazzia lo mandi all'inferno.
0: Tu che hai vissuto su tra gli animali, sai che ciascuno segue il proprio istinto. Non sono buoni e non sono malvagi. E si mangiano tra loro, e si combattono.
2: Non sono uomini.
0: Siamo tutti animali, altro non siamo.
2: Che è la bellezza dunque, mi domando? Se ogni penna che mai prese il poeta ne avesse espresso tutto il sentimento.
0: Ma loro son felici, noi altri no.
2: Se ogni celeste quintessenza, buono, che stila dai loro fiori eterni di poesia. No, non voglio più parlare. Voglio andarmene su nella neve, ma non ho pelo. Una volta ho visto un uomo nero.
0: Ce ne sono bianchi e neri, rossi e gialli.
2: Tutti cattivi.
0: Non sono saggi. Ecco, non sono saggi.
3: Finalmente ti ho rintracciata. E con la bocca tutta sporca di sangue.
2: Che cosa vuole?
3: Ma Abo, sono la tua protettrice. Ah! Ho qui il mandato del tribunale, guarda. Che sciocca, l'ho lasciata in macchina. Ti affida a me, devi tornare a Roma.
2: Ci sono troppe case insieme a Roma.
3: Una persona nota come te all'Italia ai suoi piedi.
2: Io non sono una persona, sono una bestia.
3: Proprio per quello. Guadagnerai milioni, tanti milioni. Lascia fare a me.
2: Pur rimarrebbe in quelle teste inquiete un pensiero, una grazia, uno stupore che nessun'arte può dire in parole.
3: Lascia quella carogna.
0: Parla di me.
3: Di quella cosa orrenda, insanguinata.
2: È un coniglio. Lei mangia pesci duri, uccelli e cani con le foglie intorno.
3: Ma cosa facevi qui?
2: Dice che i ricchi sono molto ladri e che solo i ladri sono molto ricchi. Non ha qualcosa da mangiare per lui? Questo qua non lo vuole.
3: Ma certo, Abbo, in casa c'è di tutto. Solo in TV ti offrono 2 milioni per presentare le ultime pellicce.
2: Vuol dire la pelliccia di un'altra Abo?
3: Di qualunque animale, canguro, zebra, tigre, cammello, eccetera.
2: E con i milioni si può mangiare?
3: Con il denaro si può fare tutto, sì, Abo, tutto, si può fare tutto. tutto, con il denaro tutto, tutto, tutto. Con il denaro si può fare tutto.
2: Rombo, è vero.
4: Che ha detto? Cosa è vero?
2: Con il denaro si può fare tutto.
0: Non tutto, no. Non si ritorna giovani, né si diventa intelligenti. Ma è peggio senza.
2: Io voglio una pelliccia e una gallina. Questo era un topo, non era un coniglio.
3: Ah, col denaro che non si può fare tutto, tutto, tutto.
2: Ma dovrò lavorare e con la coda dei gatti?
3: Vedrai, vedrai. Basterà prendere una compressa al giorno di questa droga tedesca, meretrina.
2: Io sono senza tana e senza pelo. E lui non ha tana e non mangia coniglio. Hai già mangiato, Bajazet? Preferirei mangiare il tuo cuore crudo. Il tuo, che è più facile da trovare. Strappatelo e mangialo con la tua mogliettona. Mangiala adesso che è ancora grassa.
3: Vieni, mia cara, io ti insegnerò. Ah, col denaro che non si può fare. Tutto, tutto, tutto.
2: Che cos'è narcotico?
3: È una cosa che fa dormire.
2: Quello che prendo io è un narcotico?
3: No, al contrario, ti fa lavorare.
2: Adesso infatti ho voglia di lavorare. Ma non coi gatti, eh? Qualcosa di più mosso.
3: Farai un film.
2: Col vestito di nickel?
3: Con quello dovrei fare il carosello.
2: Aborigena gnocco di metallo.
3: Gnocco è il cognome d'ufficio. In arte sarai Abo dell'Abruzzo.
2: Voglio che Rombo diventi senatore. Io, Abo dell'Abruzzo, gli do l'Abruzzo.
3: Rombo sarà ammiraglio nel tuo film.
2: Siete una scala e io voglio arrivare in cima.
3: E in cima che farai?
2: Splenderò come una lampada accesa e piscerò sugli altri che sono in basso.
3: No, no, non dirlo. Vieni, il vestito con la coda è pronto.

E ora, squisito pubblico, a voi, per voi, con voi, tra voi, davanti a voi, Abbo dell'Abruzzo, l'abominevole donna delle nevi.

0: e che voglia di affondare insieme a te. Me la dai una medaglia per l'ombelico?
1: No.
2: Che dici? Alza la voce.

0: Dove l'hai? Confessa il cifrario segreto, eh?
1: Oh, che minuscolo libretto ne ho trovato nell'orecchio. Per gioco lo nascondo nel cofanetto. Le mie tettine sante che con lo scrocco del reggimento diventano un delizioso cofanetto croc.
2: Bravo, bravo. E ora, a chiusura della grande sfilata, la nuova diva Abo dell'Abruzzo vi mostrerà un modellino d'autunno in laterizi forati leggeri con collana di denti di bambino. La diva reca in mano una boccetta del nostro nuovo profumo d'estate, Ferraglia numero 3. Brava! Brava!
3: Oh, facci vedere la coda!
0: Vorrei davvero averla la coda, così la di meno quando sono furiosa.

0: Dovendo scegliere, lei che mi consiglia? Speculare sull'arte o sul legname?
1: Vuole un anello di acciuga? Come le è parsa la controsemantica del nostro Ruspigliosi?
2: Una vincente avventura dialettica, un giallo filologico.
3: Espongo una gran vasca piena di pesci rossi. L'ho intitolata, appunto, Rivoluzione.
4: Ma i pesci, quando dormono?
0: Ho troppi ben immobili, lì immobili.
5: A me è sembrato di cattivo gusto sposarsi con due corna sulla testa.
2: Lei ha mai visto qualcuno lavorare da lontano, diciamo 100 metri?
0: Una volta, a Cortina, tirava un vento freddo ma piacevole.
6: Chi vuole un'ostrica ripiena?
2: Ma è vero che alla rossa del Carlino gli è spuntata una terza mammella?
6: Un altro anello d'acciuga?
3: Qui c'è qualcuno che puzza di naftalina.
5: Vedrà che il mondo finisce per scoppiare.
3: Io me ne infischio della bomba nucleare.
2: Se scoppiasse sarebbe un gran riposo.
3: Abbiamo tutti bisogno di riposo, tanto bisogno, tanto riposo.
2: Ma il mondo è bello perché è sempre sconvolto.
4: Mi dispiace, mia cara, ma è impossibile, non se ne trova più.
1: Non si può far venire dalla Germania?
4: Non ne fabbricano più, anzi è vietata. Pare che induca strane gravidanze. Bambini con tre braccia, senza naso. Ne è nato uno come una lucertola e un altro tutto coperto di peli, con due canini lunghi fino al mento.
1: Oh, nel suo caso non mi stupirebbe. Infatti è incinta. Ma non voglio vedere che razza di bambino ne viene fuori. Qualche tubetto si potrà trovare.
4: Ormai è reato produrre meretrina. Ne hanno vietato lo smercio e il consumo.
1: Vuoi dire che Abbo non lavorerà più? La conosco, era bestia, bestia rimasta. Ieri sera si è mangiata i canarini, poi si è messa a dormire sotto il letto. Chi vuole un'ostrica di fiume?
5: Non siamo più nell'Ottocento.
0: Per me il miglior investimento rimane il francobollo e i kitsak sovietici di peltro.
6: Un altro anello d'acciuga?
4: Ecco la bella!
3: Ecco la stella!
2: E quando entra lei pare di stare a New York!
7: Io me ne vado a dar battaglia agli arabi!
1: Ma che dici? E il lavoro? E gli impegni?
7: Niente lavoro!
1: Ma che follia! E che farai di tutti quei milioni che hai guadagnati?
7: Tienili tu, sei ricca! Denaro, carta!
0: Gli affreschi egizi! Ma sono così ingombranti!
7: Sciolate di Lerna! Sporgete i denti! E schizzate veleni nel suo piatto. Io me ne vado a dar battaglia agli arabi.
4: Sragiona.
3: È proprio ubriaca.
7: Prendi il pugnale e ammazza tua moglie. Mangiala adesso che è ancora grassa.
1: E così in piena festa vuoi andartene?
8: Perché viviamo? Per costruire nidi nelle alte zone dell'aria, Bajazet. Ah, che il brutto buio. Col suo cocchio di ruggine copra la terra di nebbia indissolubile. Il mio bambino!
7: Via, via, via, via, via, via, via, via! Salvate quella creatura! Apparecchiate la mia carrozza, la mia portantina, i miei gioielli! Vengo!
8: Bajazet, vengo!
1: Dove hai lasciato le chiavi della macchina?
5: Fa caldo, no, d'inverno?
2: Un'ostrica di fiume? Sono farcite di batteri.
0: Inoltre ho un'accademia militare e un pacchetto di cinema riuniti.
3: E così la Martelli...
1: si è avuta proprio quel che si meritava.
2: Il premio Nobel, che è quasi centenario, era venuto a Roma per le nozze della moglie, che ha almeno 70 anni. Una iena ossigenata molto ridens. La Martelli voleva intervistarlo per una sua rubrica di cultura. Si era nascosta col registratore nella cabina del telefono, in albergo. A un tratto passano due cuochi da commedia dell'arte con un pavone arrosto alla satirico per il pranzo di nozze della vecchia. Lei gli solleva questa bella coda.
1: Chi vuole una spirale di aglio fritto?
2: E si nasconde sotto la barella. A questo questo punto si affaccia una porta l'ambasciatore di un paese africano, convinto che un omaggio della ditta, si fa portare in camera il pavone con la barella e la Martelli sotto.
1: Un rametto di ortica la tibetana?
2: Segue una specie di spiegazione, ma in un inglese orrendo tutte e due. Così finisce che il negro la spoglia, mentre lei sbircia fuori dalla porta con questo chiodo fisso del premio Nobel.
1: Ho fatto male a vendere il titanio quando era terra, proprio raso terra.
2: E poi c'è lo scoppio di uno scaldabagno, appare urlando per il corridoio il vecchio avvolto nel suo accappatoio e la Martelli in sottoveste d'oro col suo registratore a batteria.
1: Una ciliegia all'orzo?
4: So che gridava, fermate la puttana! Volevo dire la Martelli.
1: Ma un po' puttana è sempre stata, no?
9: Chi ha osato suonarmi il campanello? Anzi, chi ha osato mettermi un campanello?
10: Scusate, cerco la donna delle nevi. Lei non l'ha vista passare, signore, per caso?
9: Tutto vedo passare. Tutto, ma non ci vado. Donne di neve, uomini di fuoco. Chi ha mai osato turbare Cadioz?
10: Cadioz è qui? Ma chi? Lei è il mago Cadioz?
9: Chi ha mai osato situarmi nel tempo e nello spazio? Io sono dappertutto. Io sono ubiquo. Mille maghi Cadioz passeggiano a quest'ora per il mondo. L'uno per la montagna, l'altro in un cesso, 10 altri lungo il mare in California. Non sono qui, non ci sono, che vuole?
10: Salvi, io sono cronista del giorno di domani. Non so se conosce la testata.
9: Viene dal futuro, benvenuta. No. Un altro io veglia al capezzale di un mio amico moribondo a Praga. È morto? Non dico oggi, ma domani?
10: Guardi, sono veramente lieta, maestro, di conoscerla per via della sua larga fama.
9: Infatti, in questa minuscola cella è raccolta l'intera saggezza dell'universo. Ma non ne parliamo.
10: Ecco, ammirevole centro.
9: Come lei vede, non ci sono mai.
10: Sì.
9: In giro sono in piroscafo, in tram, volo sui cimiteri. Sono ubiquo. Capisce quanto è assurdo? Un campanello, un mistico, non si sa mai dov'è. Lievita, sfugge, mi ha trovato per caso.
10: Che fortuna, guardi, ma è proprio qui che lei svolge le sue indagini?
9: Sì,
10: mi interessa.
9: Sì, sì, qui. La cabala mi svela i suoi segreti e con il calcolo delle probabilità studio le trasmigrazioni dell'anima. Sono orfico, ma è meglio non parlarne.
10: No, sì, perché io ho letto quel bel servizio sull'Espresso con la sua foto appesa in aria, era molto
9: interessante. Sì, sopra Pisa!
10: Sì, sì.
9: Una grande minaccia l'uomo, da quando ha smesso di adorare gli dèi. Per adorare le opere del proprio ingegno. Ingegno, poi.
10: Come, ad esempio, tanto per capire...
9: I grattacieli, le lavastoviglie,
10: certo.
9: Le macchinette della barba, i missili. E dovrà scomparire la bellezza.
10: E lei che ne dice?
9: Che è già scomparsa.
10: Ah, ecco.
9: Per fortuna c'è ancora un papa, ma sarà meglio non parlarne.
10: Guardi, è vero, siamo insidiati da tutte le parti. Io, guarda...
9: La mia sola speranza sono i barbari.
10: Sono d'accordo.
9: Venite, orde crudeli, con frecce arroventate l'Eni e il Cnen. Sorgete, diavoli, insorgete e distruggete gli enti assistenziali. Che non si spenga il fuoco dei vostri incendi finché rimane in piedi un benzinaio. Maledetti i ventilatori, le spiagge libere. Ecate, fulmina quelle antenne sui tetti. Tesifone, attorciglia le autostrade. A letto, paralizza le due camere. Megera, fa saltare in aria il MEC. La pace al rogo, abbasso il progresso. Muoia l'erogazione di energia.
10: Ma veramente?
9: E adesso fuori. Un giorno tutti voi mi bacerete la punta del pisello.
1: Siediti. Dormiamo.
11: Ho il cuore stanco. Mi servirebbe un buon paio di occhiali da riposo. Non c'è sciroppo? Una Coca-Cola?
1: Non c'è sciroppo. Acqua c'è.
11: E l'acqua è piena di zanzare. Sono tornato a casa dal mio viaggio. Gli uomini passano, ma le zanzare restano. È stato un lungo viaggio, ma non ricordo quasi niente.
12: Avrei fatto meglio a restare qua. Esci di casa al mattino, torni la sera e la giornata è finita.
13: Sei vecchio. Tra poco sarai morto.
12: Sono stanco.
13: Dormiamo.
12: Com'è la casa tua?
13: Casa? Non ho casa. La neve.
12: Sai, io quando voglio sento. Sento benissimo.
13: Mi stanno ricrescendo i peli.
12: Oggi ho sentito un cane che abbaiava.
13: Abbaiava, sì. Leccava un cane povero.
12: Tutti sono poveri, come noi. Nascono nudi, vivono nudi, muoiono nudi.
13: Voglio tornare nella neve. Non mi va di parlare.
12: Sta zitta, allora.
13: La terra è sporca.
12: La terra è quello che è, con le sue bestie e anche i suoi uomini e le sue case. A me non pare sporca.
13: Ma tu sei uomo o animale?
12: Sono un vecchio che sta per morire. E quando sei stanco vuoi andare a letto. Abo, la battuta. Che orrore vedo.
13: Che orrore vedo. Mio marito morto, la testa aperta, le cervella fuori.
12: Davvero? Voglio andare a letto. Davvero? Voglio andare a letto.
10: Scusi, lei sa dove abita l'abominevole donna delle nevi?
14: Sono qui di passaggio per lavoro. Dalla cava al piazzale, forestiero.
10: Ma lavoro per diletto o per guadagno?
14: Per amore, signora. Ah. Per amore. Per molto amore. Faccio una piramide e la cava è lontana dal piazzale.
10: Ah, la cava. Senta, io sono una giornalista del giorno di domani. Cerco la donna scimmia per un servizio. Ma già che sono qui posso farlo anche su una piramide. Guardi, mi dica dove e perché e come mai. L'ascolto.
14: Ah, signora mia... Sono innamorato

0: che consuma e non sazia mai.
1: Vuol dire che l'assenza del mio bene mi fa soffrire quanto la sua presenza, e viceversa che la sua presenza per me è gioiosa quanto la sua assenza.
2: E allora?
1: Che fare? Faccio quindi una piramide. Masso per masso, dalla cava al piazzale, innalzo il monumento del mio amore.
2: Però?
1: Ogni macigno costa 6.000 lire, e lacrime, sudore e sfinimenti. Forse anche lei è stata innamorata e ha costruito qualcosa del tutto inutile con entusiasmo e notevoli spesa. Non tutti i massi peraltro combaciano.
2: Capisco. Ma lei pensa di destinarla a sepoltura sua o in ogni caso del suo amore?
1: Ho lasciato nel mezzo un certo spazio, ma questo spazio è ancora scoperto e c'è chi se ne serve da gabinetto.
2: Oh.
1: Ogni mattina devo ripulirlo.
2: Senta, ma quanto sarà alta questa piramide, signore? Tipo, non so...
1: Ma chi misura l'altezza di una passione? Mi scusa, si sono sentimentali. È questo sasso qui che mi fa male.
2: Posso aiutarla?
1: In simili casi bisogna fare tutto da soli. Da soli.
3: Abbo, mia cara, sei di nuovo pelosa. Ritorna a Roma a farti depilare. Sembra uno strofinaccio, anzi una scoppa.
4: Voglio tornare su.
3: Ma sei incinta. Chi sarà il padre di questa creatura? Morirà nella neve. E Rombo, il tuo compagno?
4: Rombo è morto. Puzzava.
3: E hai badato da sola ai funerali?
4: L'ho buttato nell'acqua.
3: Nel ruscello? Sei troppo sbrigativa. Tra poco avrai la pulizia dietro. Vedrai che storie fanno per un cadavere quando non è imballato come si deve. Hai pianto almeno? L'hai fatto benedire? Ma tu non vuoi bene a nessuno. È bello, è comodo comportarsi da bestia. Abbiamo fatto di tutto per insegnarti che la vita è dovere e sofferenza, che è lavoro e pazienza e penitenza. Ma tu, beata come una vacca grassa, non vuoi saperne degli obblighi umani. Scimmia sei nata e scimmia sei rimasta.
4: Parli se vuole. E la pazzia la mandi all'inferno. Perché ci barbi ancora di parole?
3: Sì, le parole che ti abbiamo insegnato. Soldi, amore, lavoro, fama e morte. Sono fiati vuoti per un animale. Ero venuta per invitarti a una crociera nelle isole greche. Ma tu ci butteresti tutti a mare. Non so davvero a che razza appartieni. Non alla razza che ha inventato l'arte. Da sola non saresti in grado di disegnare un triangolo con un chiodo. È questo che ti manca, il senso del bello. Il bello che giustifica le nostre vite. Che senso ha vivere senza il senso del bello? Guarda quei peli. Sei proprio abominevole. Ero venuta a dirti un gran segreto. Siamo riusciti a procurarci le pillole che ti rendevano simile agli umani. Molte, molte, quante ne servono per una vita, le rimanenze, insomma, della ditta. Mio marito le ha avute di nascosto. Sai, col denaro si può fare tutto. Tutto con il denaro si può fare. Torna a Roma e sarai di nuovo diva. Vivrai d'arte per l'arte, come me.
4: Arte, arte, vaffanculo! I loro eterni fiori di poesia. Poesia, vaffanculo!
3: A me dici così? Vuoi farmi piangere?
4: Portami su! La macchina mia!
3: No, la strada è ghiacciata. Impraticabile. Nevica in Abruzzo. Si rischia di finire in un burrone, in un ammasso contorto di lamiere.
4: Portami su!
3: Oddio, sei tornata pericolosa. Sì, sì, ti porto. Forse con le catene.
5: Senti, sento un pochino questa, ascolta bene, eh. Che differenza passa tra un elefante e un cavalcavia?
6: Non lo so, che differenza?
5: Non lo so nemmeno io, dimentica. Dove siamo?
6: Credo al passo dell'orso.
5: Oh, sono 20 anni e vengo qui a cacciare, avessi mai visto un orso.
6: Che vuoi vedere? Sei cieco?
5: No, cieco no. Meno matto della vista. Mi sei staccata la retina, è diverso, capito?
6: Ha smesso di nevicare.
5: Brutto segno. Il silenzio dopo una nevicata è un brutto segno. Peccato che non ho qui la mia radiolina, guarda. Bene, facciamo così. Io mi metto qui, va bene? Te tu vai di là. Stiamo in agguato e quando appare l'orso tu mi dici dov'è e spariamo insieme.
6: Sta attento a non spararmi addosso, a Bernardo.
5: Guarda che parla. Bella fine ha fatto la tua moglie, sì.
6: Una disgrazia. È stata una disgrazia.
5: Sì, sì, va, vai, va, mettiti in agguato, vai.
6: Oh, dove sei? Non te vedo più.
5: Oh, non ti ho detto sono in agguato, tutto vuoi che sia.
6: Ma che differenza passa tra un elefante e un cavalcavia?
5: Senti, qua non me lo ricordo più, me le chiede più questo, non me lo ricordo, sta zitto e tu spaventi gli orsi.
6: L'orsi? Senti, ma come sono fatti sti orsi? Bianchi, bruni?
5: E chi l'ha mai visti? Ne rimangono 7, mi ha detto il guardia, capito? Fuoco incrociato, chiaro?
6: Ho capito.
5: Ora sta zitto però, sta un pochino zitto, capito?
6: Oh, fa un freddo qui, ma non si vede niente.
5: Ma se te l'ho sempre detto, non tu vedi nulla io.
6: Perché tu ce vedi?
5: Zitto, zitto, zitto, sta zitto, sta zitto.
6: A Bernard, ma non è vietata la caccia all'orso?
5: Certo, altrimenti che si starebbe a fare?
6: E la pelliccia?
5: Quale pelliccia?
6: Chi sa prende la pelliccia dell'orso?
5: Sai, io mi tengo la testa per la bottega, va bene? Detto il resto tu ti puoi fare un cappottino, vai.
6: Oh, c'è qualcosa che si muove. Spara, Bernardo!
5: Dove sparo?
6: Alla tua testa, non te pare, fuoco incrociato!
5: L'ho preso?
6: Che ha preso? Non ci vedo più, a porvere sparo su occhiali.
5: Portami a vedere. Te l'avevo detto io, portiamo il cane, ma te è duro, eh. L'orso sarà scappato ormai.
6: Quando sparo io, Bernardo, non scappa niente. È stecchito sulla neve. Au.
5: Oh.
6: Che? Ma mica è un orso. A me mi pare una scimmia.
5: Con la vestaglia? Porca la scimmia, però.
7: Gna. Gnar. Te.
6: Senti come ringhia.
7: Gna.
5: T'ha detto, ma lei è un orso o una scimmia?
6: Lascia perda, Bernardo, è morta. Au, sta vestaglia mi ricorda mia moglie.
5: Ha visto in precisione, eh? Bestia che vede, bestia che faccio fuori.
6: Caro Bernardo, cacciatori si nasce. Au,
5: sì.
6: Ma mi è rimasta una pulce in orecchia. Che differenza passa tra un elefante e un cavalcavia?
5: Ma chi se ne frega e se lo ricorda, dai.
6: A Bernard, invece da pelliccia, qui c'è da ergastolo.
5: Oh, faremo a mezzo, che ti devo dire?
8: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
9: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
10: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
8: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su RaiPlay Sound e scarica l'app.

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Incontri, a cura di Dina Duce.
1: Cari amiche e cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con Giacomo Agostini. L'ho intervistato nella sua casa alla periferia di Bergamo, una casa molto bella, sobria e soprattutto in una posizione meravigliosa. Dalle finestre di questa casa si gode un panorama stupendo e ho catturato Giacomo Agostini con molta fortuna perché l'ho preso tra una corsa e l'altra, un allenamento e l'altro, reduce nella mattinata da un lungo allenamento in palestra. Ma che significa questo, Agostini? Cominciamo subito. Che il campione di motociclismo ha bisogno anche di tenersi in forma come un campione di calcio?
2: Senz'altro, la ginnastica fa bene a tutti e fa bene anche a noi motociclisti.
1: Rapida panoramica o carrellata, come vogliamo dire, di Giacomo Agostini. 32 anni, nasce a Brescia, lascia gli studi a 18 anni e il padre lo mette a lavorare nel loro cantiere, in una cava di sabbia su una draga.
2: Beh sì, siccome amavo i motori, allora mio padre, quando ho lasciato gli studi, ha pensato di farmi seguire la sua azienda, che è un'azienda di trasporti sul lago, abbiamo degli escavatori, chiatte, draghe e così. E allora ero sempre su e giù per con queste macchine, con queste pale meccaniche, che per me poi a quell'età erano un divertimento.
1: Giacomo Agostini, detto Ago o detto anche Mino, mi pare?
2: Ago o Mino, sì, ma hanno iniziato in Inghilterra a chiamarmi Ago perché per loro era molto più facile.
1: Ecco, nel motociclismo esordisce proprio dalla gavetta, con una motocicletta proprio piccola, di piccola cilindrata, fino ad arrivare attualmente alla cilindrata 500. In 9 anni Giacomo Agostini conquista 14 titoli mondiali e diventa 16 volte campione italiano. E questo è un record, io credo, imbattuto, o no?
2: Beh, per il momento sì, 14 titoli, il massimo sono arrivati a 9.
1: E attualmente sembra insidiato da Johnny Alberto Cecotto, un giovane di 19 anni, è vero?
2: Beh sì, quest'anno è arrivato questo ragazzo venezuelano, che è un ragazzo giovane, va molto forte, e quindi devo rivoltare le maniche per poterlo battere.
1: E questo forse ci darà un Giacomo Agostini migliore, perché il 1973 mi sembra che sia stato un anno un po' nero per Giacomo Agostini.
2: Direi sì, non ho avuto molta fortuna, non ho avuto quella fortuna che ho sempre avuto prima, perché stavo vincendo il campionato del mondo della 500 e in una gara sono caduto per colpa di un altro e ho dovuto fermarmi per un mese, quindi ho perso il titolo.
1: Quando dice per colpa di un altro, anche se non diciamo il nome e poi gli sportivi e gli appassionati già lo sanno, ma lei allude a delle scorrettezze che ci sono durante le gare?
2: No, è il fatto che anche lui, poveraccio, è caduto per un guasto meccanico e io lo tallonavo e non ho potuto evitarlo, gli sono andato addosso.
1: È l'anno del maggior successo in ogni senso per Giacomo Agostini, credo che sia stato il 1971.
2: Sì, 71 ho vinto quasi tutto, ho vinto 2 titoli mondiali, ho vinto quasi tutte le corse.
1: Ed è stato allora che ha fatto anche altre cose, ha fatto l'attore?
2: Beh sì, mi sono fatto un po' di tutto.
1: 1971, Giacomo Agostini è protagonista di un fotoromanzo dal titolo 25esimo giro e poi di 3 films, Formula 1, Amore Formula 2 e Bolidi sull'asfalto. Le è piaciuto fare l'attore?
2: Beh, mi è piaciuto moltissimo, anche perché ho conosciuto un altro ambiente, un ambiente molto diverso dal nostro. Io non sapevo che girando un film ci si può fermare, si può sbagliare, si può ripetere. Purtroppo in moto invece quando si parte non si può più ripetere.
1: E poi ultimamente Giacomo Agostini è l'autore, insieme a Carlo Valentini e Giovanni Uffredi, di un libro autobiografico intitolato La sfida, denaro, donne e pericolo nella mia vita, un titolo abbastanza irritante per una persona normale, figurarsi per le femministe. Potremmo approfondire l'argomento in seguito.
2: Beh, c'è questo, che dopo tanti anni qualcuno ha insistito dicendo di scrivere qualcosa della mia vita e allora ho deciso di raccontare qualcosa in questo libro.
1: Va bene, se avremo tempo approfondiremo l'argomento, questo denaro, donne, pericolo nella mia vita, insomma fa un po' donne, motori, gioie e dolori.
2: Sì, è un po' tutto quel che conta nella vita, i soldi, le donne.
1: Sì, ma è come è scritto, comunque andiamo avanti. Giacomo Agostini, perché è il più bravo?
2: Questo non lo so, vorrei che lo giudicaste voi.
1: Per me è difficile perché proprio motociclismo, così mi limito a guardarlo in televisione. Lei che ne dice? Gli esperti cosa dicono?
2: Sa, dire io che sono il più bravo, no, perché avrei un po' di presunzione. Comunque non è facile naturalmente arrivare ad essere dove sono io, in quanto, come abbiamo detto prima, anche stamattina ho fatto un'ora e mezza di ginnastica e non è molto, molto leggero.
1: Quindi la sua vita di ogni giorno, diciamo che è improntata a una certa autodisciplina, da quello che capisco.
2: Beh sì, perché appunto noi siamo liberi, io potrei andare a letto questa notte alle 2 o alle 3, nessuno mi direbbe niente, ma naturalmente sta in noi sapere quel che facciamo, sta in noi regolarci nella nostra vita.
1: Io vorrei parlare di più di Giacomo Agostini uomo, quindi diciamo qualche cosa sul possibile cinismo che viene con il tempo, cioè il corridore che a ogni costo va avanti, anche se vede che è caduto un compagno di corsa, anche se vede che questa caduta è stata mortale. Lei ha questo cinismo?
2: Ma c'è questo, che noi partiamo e sappiamo che dobbiamo portare a termine una gara. Questo è il nostro lavoro, quindi sappiamo anche che ci possono essere degli incidenti, può succedere qualcosa. Quindi quando succede fingiamo di niente, perché sappiamo già da prima che questo è il nostro mestiere, è un mestiere un po' pericoloso, sì. Comunque cerchiamo poi di dimenticare subito, cioè dopo una caduta il giro dopo abbiamo già dimenticato, perché siamo talmente presi, ci sono talmente tante cose da pensare che si dimentica subito, e per fortuna si dimentica subito.
1: Ma il lato umano, scusi, non esiste? Cioè quando per esempio accadde la tragedia di Pasolini e di Saarinen e doveste ritornare indietro e la corsa fu interrotta, lei non sembrava proprio per niente sconvolto, mentre alcuni giornalisti che erano stati sul luogo dell'incidente erano letteralmente sconvolti. Questo lato umano, riuscito a dominarlo sempre?
2: Questo è il nostro lavoro, quindi noi dobbiamo continuare a far questo, perché allora non faremo questo mestiere, perché sappiamo, come ho detto prima, che qualcosa può succedere, quindi siamo pronti a questo.
1: Non sono arrivata, come dire, proprio ben disposta a questa intervista, ma piuttosto disposta a un'intervista sincera, anche a dirle delle cose che si dicono in giro sul suo conto. Per esempio, se si dovesse fare una lista di simpatici e di antipatici, Giacomo Agostini, per molti che forse non lo conoscono, sarebbe inserito in quella degli antipatici, perché in breve la definiscono fanatico. È vero? Forse perché lei è molto carino e piace molto alle ragazzine, non so perché.
2: Quelli senz'altro che mi credono antipatico saranno quelli che non mi conoscono, perché è sempre così, quando una persona è conosciuta, è molto conosciuta eccetera, si ha l'abitudine, viene la voglia di dire: ma guarda quello che si crede di essere, ma guarda quello come antipatico. E poi magari se lo conosciamo è tutto l'opposto, quindi magari se fosse possibile conoscere tutte queste persone che mi credono antipatico e poi che possono giudicare dopo.
1: E lei come farebbe per rimontare questa antipatia? Cioè si descriverebbe? Che cosa direbbe di sé? Com'è Giacomo Agostini?
2: Bah, penso di essere un ragazzo normalissimo come tanti altri, e la differenza è solo che io vado in moto a 300 all'ora. Ma poi penso di essere come tutti, insomma, niente di particolare. Sì, sono un po' orgoglioso, ma sono amico con tutti, ci tengo a essere carino e gentile con tutti.
1: Ha amici?
2: Molti.
1: Altri interessi oltre il motociclismo?
2: Me le dirò che sono talmente preso con il motociclismo in questo periodo che non è che abbia molto. Comunque sì, io ho un'aziendina, faccio la terra per i fiori, faccio la torba, e quindi una volta a settimana, giorno a settimana, mi occupo anche di questo.
1: Il sottotitolo del suo libro, La sfida, dice: denaro, donne, pericolo. Che importanza dà il denaro?
2: Oddio, il denaro non è tutto, comunque il denaro è molto importante. Dicano pure, ma col denaro si fanno moltissime cose. Non dà tutto, non dà tutta la felicità, ma appunto, come ho detto lì, cioè la salute, il denaro, la felicità, penso siano le cose migliori, le donne.

0: magari solo una mia idea, non sarà affatto vero.
1: Altri ideali, non altri interessi, ideali per cui uno può avere tempo perché si limita a pensarci.
0: Come sport, come divertimenti, non so, mi piace viaggiare, viaggio spesso anche perché il mio lavoro comporta questo. Poi non è che faccio cose molto molto diverse, tante volte a casa taglio l'erba quando sono libero.
1: Ascolta musica?
0: Sì, ma non molto.
1: Legge?
0: Leggo qualcosa, ma non è che abbia poi questo tanto tempo libero per poter fare tutte queste cose, cioè io dico un'oretta così alla settimana o due ore, perché poi ho talmente tanti altri problemi che non mi lasciano mai libero.
1: Agostini, torniamo all'autodromo, al momento del via, com'è quel momento?
0: Quello è un momento molto duro, perché ormai si è arrivati alla conclusione di tante prove, tanti allenamenti, e appunto, come dicevo prima, non è come nel cinema che si può dire alto un momento, rifacciamo. E ormai quando abbassa la bandiera si deve partire, quindi non c'è più niente da fare. Il motore va bene, ti senti male, non hai voglia, lì non c'è più niente da fare, si deve partire.
1: Più che chiederle che cosa si prova per la vittoria, un campione come lei, pluridecorato con tante coppe qui nella sua casa e tanti trofei, vorrei chiederle che cosa prova un campione come lei per una sconfitta.
0: Beh, le sconfitte sono sempre amare, non ho vergogna a dirlo. E comunque accetto anche quelle, perché ho vinto tanto e ho perso anche, quindi non si può sempre vincere. Anzi, le dirò che perdendo qualche volta poi si gusta di più la vittoria.
1: Giacomo Agostini, è vero, ogni tanto si dice che lei passi o passerà all'automobilismo sportivo, alle macchine di Formula 1, è vero questo?
0: Era vero, qualche anno fa appunto una mia decisione era quella di passare all'automobilismo, ma poi è diventato talmente interessante di nuovo il motociclismo, difatti possiamo vedere oggi dove sta arrivando e dove è arrivato il motociclismo, abbiamo gli autodromi sempre pieni. Domenica una gara in Germania c'erano 200.000 persone, una cosa incredibile. Quindi il motociclismo ha preso molto piede, ha preso molta popolarità, è seguito bene e poi ci sono nati diversi, molti altri concorrenti molto bravi, e allora ecco che mi ha invogliato a rimanere.
1: Lo posso capire, perché in un certo momento della sua attività lei era rimasto senza rivale e questo naturalmente toglie lo stimolo.
0: Sì, cioè all'inizio avevo avuto moltissimo, poi c'è stato un momentino di calma, ed ecco questo momento di calma che quando appunto ho girato anche questi film, che avevo del tempo libero, avevo pensato appunto di andare a trovare qualcosa che mi invogliasse di più. Ma poi è rinato di nuovo il motociclismo e allora mi sono fermato.
1: E per quanto tempo ancora pensa di correre?
0: Ah, questo non lo so, non ho ancora deciso. Forse un anno, forse 10, non lo so.
1: E ha pensato mai a che cosa farà dopo?
0: No. Naturalmente amerei rimanere sempre in questo ambiente, però non lo so.
1: Ma il fascino preciso di questo ambiente qual è?
0: Un po' le dirò che è l'abitudine, cioè ormai sono 12-13 anni che vado in giro, arrivo agli autodromi, tutta la gente, tutti gli amici, gente che si conosce ormai da 10 anni, viaggiare, spostamenti, eccetera. Anche se tante volte sono molto stanco, però penso che il giorno in cui smetterò rimpiangerò questi viaggi, questi incontri, tutta questa gente che avevo attorno.
1: Giacomo Agostini, il suo libro si chiama La sfida, e in effetti scorrendolo, leggendolo, si capisce che il gusto della sfida è proprio insito nel suo carattere, nella sua personalità. Se proprio non ha niente e nessuno da sfidare, lei ama sfidare se stesso, è vero? Perché?
0: Ma non lo so, cioè io amo tanto questo mio sport, questo mio mestiere, che non so, la voglia di correre, di abbassare i record, di andare più forte della volta precedente, cioè sì, è una sfida continua, contro il rischio anche una sfida.
1: Giacomo Agostini, io la ringrazio molto, e in chiusura le vorrei chiedere, le viene in mente un ricordo speciale, particolare, indimenticabile, o forse magari questa sua attività è tutto un grosso ricordo?
0: Come ho detto prima, ogni gara è una cosa a sé. L'ultimo ricordo è quello di domenica scorsa, che ho vinto una gara tiratissima e alla fine mi veniva da piangere. Quindi sono ogni gara, diciamo, un bellissimo ricordo.
1: Perché le veniva da piangere?
0: La gioia della vittoria. Sebbene nella mia carriera

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Roberto De Sio. And down
1: by the shore an orchestra's playing. Buonasera ai radioascoltatori, ai quali stasera speriamo di fare cosa gradita parlando dell'ironia, anzi dell'artificio dell'ironia, insieme a un personaggio notissimo per la sua attività di regista cinematografico, soggettista e sceneggiatore, ma anche, forse soprattutto, per essere autore di romanzi di grande successo. È Pasquale Festa Campanile, infatti, che abbiamo in linea. Ciao Pasqualino.
2: Ciao Roberto, come stai?
1: Bene, grazie. Per rendere chiara la tua posizione di intellettuale di fronte al concetto dell'ironia che voglio affrontare con te in questi pochi minuti, cercherò di tracciare il più velocemente che posso una scheda che riassuma la tua attività. Va bene?
2: Sì.
1: Ok. Allora, Festa Campanile è nata in un'antica cittadina della Basilicata poco più di 55 anni fa, ma vive a Roma da moltissimi anni. Laureato in giurisprudenza è entrato giovanissimo nel giornalismo, scrivendo per quotidiani, settimanali e periodici culturali come Paragone e La Fiera Letteraria, quando era diretta dal poeta Vincenzo Cardarelli. Nel 57 si presentò al pubblico e alla critica letteraria col suo primo romanzo, La Nonna Sabella, che sorprese e affascinò tutti, anche i più ruvidi e arcigni critici, da Bellongi a Bo, da Ungaretti a Falqui a Pratolini, da Flora a Vittorini, a De Robertis e a Baldacci. L'originalità della scrittura, la felicità inventiva, l'eleganza psicologica e formale fece collocare il romanzo sulla grande strada della nuova narrativa strettamente legata alla grande novellistica meridionale. Poi, sorprendentemente, Festa Campanile si perse per circa 15 anni nel cinema, firmando con altri, e soprattutto con Massimo Franciosa, primo un numero strabiliante di sceneggiature e poi di regie in proprio. Tra queste citiamo a caso un tentativo sentimentale, Le voci bianche, La costanza della ragione, Adulteria all'italiana, La cintura di castità, La matriarca, Dove vai tutta nuda, Scacco alla regina, La ragazza di Trieste, Nessuno è perfetto, Culo e camicia, Il merlo maschio, che in Francia ottenne un successo sensazionale e la critica parlò di comicità sconvolgente e di lucidità distruttiva. Bastano questi pochi titoli tra circa 70 film realizzati che la forte ironia di Festa Campanile salta subito agli occhi. E nell'intensa attività cinematografica che gli ha regalato una grande messe di riconoscimenti e premi, Festa Campanile ha trovato la maniera di non trascurare la sua dimensione letteraria e ha scritto per il teatro il testo del famoso Rugantino insieme con Garinei e Giovannini, e poi una commedia per Franco Zeffirelli e una per la compagnia Brignone Santuccio. Subito dopo, intorno agli anni 70, il secondo romanzo, Conviene far bene all'amore, scritto di getto e poi tormentosamente limato, riscritto, smontato e rimontato, dal quale trasse un film, così come da altri romanzi successivi, che fece gridare al miracolo negli Stati Uniti. Da allora, 8 romanzi complessivi, alcuni dei quali hanno superato le 150.000 copie vendute, e 2 o 3 incontri con la televisione caratterizzati da scelte coltissime che hanno accresciuto l'interesse nei suoi confronti. Di queste vale la pena ricordare Il ritorno di Casanova, tratto dal romanzo di Arthur Schnitzler, con la sceneggiatura di Piero Chiara, nel quale ha avuto la possibilità di indagare nella condizione di solitudine e nell'accettazione della disfatta e della morte. Insomma, Festa Campanile è un personaggio infaticabile, fecondo, creativo, senza pause, ma non frenetico e nemmeno perduto in un attivismo vacuo. È tutto attraversato dalla cometa dell'ironia che lascia l'orizzonte grigio della nostra quotidianità sentimentale. Ironia come sogno utopico, laddove l'artista ha saputo sfruttare la capacità di invenzione senza sentirsi minacciato né da onestà, né da genuinità, ma né da naturalità. È vero, Pasqualino, che molte delle tue creazioni letterarie e cinematografiche sono sostenute da un progetto che suggerisce ironicamente l'utopia della menzogna, della discrepanza per ciò che comunemente si pensa e ciò che segretamente si sente e ciò che si finisce per dire o per scrivere?
2: Ma non c'è dubbio, stai dicendo una cosa molto intelligente e molto profonda, che di solito in Italia i critici non dicono, perché mi pare che abbiano una prevenzione verso l'ironia, verso l'umorismo, a differenza di altri paesi come l'Inghilterra, l'America, dove l'umorismo è classificato come un genere letterario di grande qualità. In Italia, secondo un pregiudizio un po' provinciale, secondo me, dove c'è ironia, dove c'è umorismo, sembra che sia un genere deteriore. Eppure questo è strano, perché addirittura la letteratura italiana ha una grande tradizione, non solo di ironia, ma addirittura di schietta comicità, se pensiamo che è nata con il novellino e proseguita con le novelle del Sacchetti, col Boccaccio, l'Aretino, andando avanti al Luzzante, col Doni. Mi pare un osservatorio molto profondo della vita, l'ironia.
1: Beh, credo proprio di sì. È anche grazie all'ironia che riesce a passare con tanta disinvoltura, apparente disinvoltura, da film come, per esempio, Culo e Camicia, a romanzi come Per amore, solo per amore, che è la cosa la più popolare e paradossale storia d'amore di tutti i tempi, cioè quella che tra la Madonna e San Giuseppe, quella che Carlo Bo ha definito così alta e per certi aspetti terribile.
2: Sì, era pervaso il romanzo di ironia, ma di una ironia tenerissima, potrei dire, perché l'ironia secondo me è un grande sentimento, perché così l'umorismo è secondo me la capacità di osservare il comportamento assurdo dell'uomo, dell'essere umano. E mi piace sempre a questo proposito citare una pagina di uno scrittore che a me piaceva molto, che era Achille Campanile, che sapeva far diventare comico il Tragico Quotidiano e raccontava, te la posso dire in poche parole?
1: Certo.
2: Era la storia di un telegramma spedito per avvisare dei parenti della morte di un congiunto. E allora andavano all'ufficio postale questi due ragazzi e scrivevano il testo di questo telegramma: Piero morto, venite subito. Dopo un attimo riflettevano e dicevano: perché dare così brutalmente questa notizia? Addolciamola. E dicevano: Piero grave, venite subito. Dopodiché dicevano: va bene, ma si dice sempre così, capiranno lo stesso che è morto. Allora riflettono su una cosa e dicono: Piero bene, venite subito. Ma anche qui si spaventano e dicono: la cosa che certamente allarma è il venite subito, che fa capire. E allora il testo del telegramma che mandano è: Piero benissimo, non venite.
1: Dunque, Pasqualino, ora è arrivata La strega innamorata, sempre pubblicato da Bompiani come tutti gli altri, e che tra l'altro è da alcune settimane alla cima delle classifiche dei bestseller. Anche qui hai sfiorato il paradosso, anche qui era facile cadere nell'irriverente. È attraverso l'ironia che ti sei salvato, oppure sei ormai un possessore di quegli alchemici equilibri che si istintivamente ti tengono sempre fuori da pericolosi squilibri?
2: No, è attraverso l'ironia da una parte e la tenerezza dall'altra, perché se è vero che per esempio in questo mio ultimo romanzo La strega innamorata c'è la storia di una ragazza che si innamora di un papa, è anche vero che questo è visto sempre con grande tenerezza, direi, proprio pensando a salvare il rapporto umano nelle cose. C'è un mio libro molto arrischiato che ebbe anche molto successo, dal quale nasce un film, che era Il ladrone, certo, che era un rapporto di un uomo comune con il Cristo, che non capiva che quest'uomo che aveva incontrato sulle piazze della Palestina era Gesù Cristo, e lo inseguiva dicendogli: ti do dei soldi se mi insegni i tuoi trucchi. Certo. Eppure era una storia d'amore col Cristo.
1: Certo. Puoi raccontarcela in breve la storia di questo libro, pure vuoi che lo faccia io?
2: Mi piacerebbe che lo facessi te.
1: Ma io lo posso fare molto schematicamente, sì, e fra l'altro forse tu saresti molto più bravo. No. Comunque la trovata del libro è quella di una strega e prostituta che nella Roma del 600 si innamora di un papa. La Roma di quel secolo, che contava appena 100.000 abitanti, aveva 10.000 prostituti e tante streghe, che a volte finivano sul rogo. Ma nel libro non c'è di scabroso o di irriverente alcunché, perché è solamente la ragazza che si innamora di Urbano VIII, il Papa Barberini, il quale la ricambia con simpatia umana, curiosità, premura paterna, tenerezza. Ma è un rapporto di assoluta castità, di grande innocenza. La donna insegue e sogna l'amore che non verrà mai nella sua vita e, una volta morto il Papa, finirà sul rogo, condannata dall'Inquisizione.
2: Tu hai raccontato benissimo.
1: Madonna. Comunque, credo che a questo punto vorrei chiederti però quanti miliardi può incassare un film di cassetta come per esempio il tuo Nessuno è perfetto, Culo e Camicia, e cosa può rendere invece un libro che per te significa generalmente 2 anni di lavoro?
2: Ma sai, ti devo dire una cosa, ci sono dei film che incassano moltissimi soldi, che incassano vari miliardi, per esempio i film di Celentano sono sempre in testa agli incassi. Io con un film di Celentano, per esempio, che era Qua la mano, e fu la prima volta che un film italiano incassò più di 10 miliardi. Di tutto questo denaro non va nulla all'autore, quindi è tutto va al produttore, il quale naturalmente rischia anche di perdere il denaro che ha investito se il film va male. Per quello che riguarda i libri, è molto triste. L'Italia mi sembra che è un paese che legge poco, e sempre io vedo sempre con malinconia quando entro in una libreria la scarsa clientela, la scarsa gente che entra in questo negozio, mentre vedo sempre i negozi di abbigliamento, di cravatte, pieni di gente. E io vorrei tanto la cosa che gli italiani si convincessero a leggere, perché non è vero che i libri, per esempio, costano molto. Ci sono tutte le edizioni economiche in cui è pubblicata tutta la più grande letteratura che sia mai stata scritta, e costano 5-6 mila lire.
1: Vorrei che
2: si convincessero che, per esempio, è una cosa da regalare, che è un bellissimo regalo, che è un regalo che rimane alle persone alle quali si è dato, e che rimane non solo materialmente, rimane anche dentro.
1: Certamente. Ma come mai i film che piacciono ai critici sono esattamente quelli che piacciono di meno al pubblico?
2: Ma sai, perché i critici, secondo me, adesso non vorrei farmi dei nemici in generale, credono che siano opere di grande qualità le opere molto noiose.
1: Questo è anche vero.
2: Io sono nemico della noia. Io, per esempio, come scrittore sono un narratore che vuole scrivere delle storie avvincenti, delle storie che il lettore segua con passione, che non voglia più lasciare, che voglia andare avanti, che lo appassionino come andare al cinema è meglio che vedere la televisione.
1: So. Certo, ma dalla Strega innamorata tu pensi di poter tirare domani un film?
2: Ma la Strega innamorata è già stato acquistato dal produttore col quale io lavoro da parecchi anni, che sono i due produttori, Luigi e Aurelio De Laurentiis. Spero che il film si possa fare, anche e sarebbe un film molto costoso oggi.
1: Beh, certo, ricreare soltanto quegli ambienti, no?
2: Sì.
1: Ma il racconto che presume una lunga documentazione su quella Roma seicentesca, che è anche tanto affascinante e difficile, ti è costato quanto tempo di lavoro?
2: Beh, ho letto moltissimi libri, e io sono un amante di Roma, appunto, come citavi tu prima. Ho lavorato a Lucantino, Le voci bianche è un film su Roma del 700, e per La strega innamorata ho letto migliaia di pagine, ho letto Il pastore, ho letto un diario del 600 romano famoso del Gigli, ho letto una quantità enorme di roba. È una città che mi appassiona anche a leggerne la storia, e infatti La strega innamorata è anche un affresco.
1: Certo.
2: Di Roma.
1: E secondo te c'è una certa differenza fra quella Roma del 600 e la Roma d'oggi?
2: Nessuna.
1: Nessuna?
2: Sono due città corrotte nello stesso modo dal potere e dal denaro.
1: Ma la tua strega può essere considerata un simbolo della condizione femminile anche moderna?
2: Ma sì, lo dico nel libro, anche una frase che in questo momento mi fa venire in mente, che se una donna riesce a essere libera solo se non è sposata borghesemente, cioè se è prostituta o strega. E non a caso le femministe scelsero anche la parola della strega.
1: Certo. È vero che tu lavori perché la vacanza ti annoia, ed è vero che il cinema ti ha deluso?
2: Ma il cinema mi ha deluso perché, specialmente adesso, a proposito degli discorsi che facevamo prima, gli altissimi costi di un film non rendono più il regista il vero autore del film, il vero autore dell'opera. Oggi dicono la loro nella struttura, nella costruzione di un film, moltissimo il produttore, moltissimo l'attore protagonista, che finiscono per avere più voce in capitolo del regista. Oggi vedi che la maggior parte dei film sono diretti da attori, per esempio.
1: È vero, quanti sono moltissimi.
2: Questo è un grande sbaglio, secondo me.
1: Sicuramente.
2: Perché il cinema diventa ripetitivo, i film sono sempre gli stessi, infatti il cinema italiano è entrato in crisi proprio perché era sempre uguale a se stesso, perché era soltanto comico, frequentava solo il genere comico.
1: Certo, e secondo te esiste anche per uno scrittore il fenomeno del deprimente successo?
2: Del deprimente successo?
1: Sì, così come c'è stato il deprimente successo del regista?
2: Beh, sai, il successo è un discorso... smetterei di scrivere se i miei libri non li vendessi, se non avessi un pubblico che si è appassionato a quello che scrivo, quindi in un certo senso ho bisogno del successo, ti assicuro che a differenza di quello che si dice sempre di me, io non amo il successo né per vanità né per smodata ambizione, lo amo per passione.
1: Certo, lo so bene. Credi che il cinema così com'è cambierà?
2: Ma io penso di sì, perché vediamo che per esempio la gente vede sempre più volentieri i film americani che si basano su una solida struttura narrativa, che non vivono più sullo star system, che si basano sulla storia, si basano sui sentimenti.
1: È vero che è l'amore per la vita che ti dà la gioia di raccontare, come hai detto una volta in un'intervista?
2: Certamente, credo che bisogna amare molto la vita per poter e conoscerla anche, per poter scrivere e non fare soltanto dell'autobiografismo.
1: Certamente, ma quando tu scrivi, tieni più in conto il giudizio del critico o quello del pubblico?
2: Ma indubbiamente spero di più che di essere seguito dal pubblico, poi naturalmente se leggo un apprezzamento, se leggo un giudizio critico positivo, la cosa mi spinge ad andare avanti, insomma.
1: Ho capito. Scusa, nella tua produzione è evidente che l'evoluzione letteraria del linguaggio cinematografico è pari alle evoluzioni delle strutture narrative dei romanzi.
2: Sì.
1: Quanto lo scrittore deve al cinema e quanto il regista deve allo scrittore?
2: Ma io penso che lo scrittore oggi debba moltissimo al cinema. Forse questo accade di meno in Italia, sempre perché in Italia siamo portati a fare una letteratura aristocratica e elitaria che è incoraggiata dalla critica, non c'è dubbio, ma indubbiamente il cinema ha insegnato allo scrittore moderno, allo scrittore contemporaneo a raccontare in un modo diverso, con ritmi narrativi diversi, con strutture più veloci. Questo sembra un discorso volgare, dire ritmi diversi.
1: Non è vero.
2: Però credo che la letteratura anche si debba adeguare al tempo in cui viviamo, al tempo che ha libero il lettore, così alle necessità del lettore.
1: Certo, non può essere statica come fai conto nel 600.
2: Sì,
1: nel nostro
2: sì.
1: Tempo sarebbe assurdo una letteratura statica come quella, no?
2: Certo.
1: Ma tu che insegui di più lo stile della scrittura, lo stile della scrittura nella stessa misura in cui insegui la godibilità del narrato, puoi rivelarci adesso a cosa stai lavorando sia nel cinema sia nella narrativa?
2: Cinema ho tre progetti per me straordinari che amo moltissimo e spero che vadano in porto prestissimo. Farò un primo film tratto da un mio vecchio romanzo che si intitola Il Peccato, e questo è il primo film che farò, e lo farò in primavera. Poi affronterò un'impresa così abbastanza che mi spaventa un po', che è la traduzione in termini cinematografici di Per amore e solo per amore, cioè si tratta di fare un film da la storia, niente di meno, la più bella storia d'amore del mondo, secondo me, quella che mi sono immaginato che sia accaduta fra Giuseppe e Maria. E poi De Laurentiis appunto dovrebbe fare anche questa Strega innamorata, quindi i miei prossimi progetti cinematografici sono frutto di una selezione che ho fatto, di una riflessione che ho fatto in questi anni, che per me sono anni di bilancio e che mi hanno portato adesso a rinunciare a certe cose e a sceglierne altre, quindi sono tre progetti cinematografici per me molto importanti.
1: Certo.
2: E il prossimo libro di cui ho fatto già due stesure è un'altra storia d'amore, è una storia d'amore fra due persone anziane, fra un marito e una moglie che si innamorano nell'età matura, si innamorano pazzamente in vecchiaia.
1: Insomma, hai scoperto la terza età?
2: Sì, lo sto vivendo.
1: Sono molti gli scrittori che stanno orientandosi ora su questo tema, e fra l'altro sembra che abbia molto successo questo nuovo filone, quindi t'auguro mille cose. Senti, ci manca meno di un minuto.
2: Sì.
1: Dunque, tu sei un laico o un cattolico che ama il rischio e non è molto attento all'osservanza cieca e dogmatica?
2: Ma direi che queste due cose che hai
1: breve,
2: detto...
1: Breve? Breve?
2: Sì, credo che queste due cose che hai detto sono la stessa cosa. Sono un laico rispettoso del sacro, rispettosissimo del sacro, e sono un cattolico che vuole rischiare. Boh, ha scritto un libro bellissimo che è intitolato Lo scandalo della verità. Cioè, amo i cattolici che rischiano lo scandalo.
1: Bene, Pasqualino, ti ringrazio e ti faccio tanti cari auguri. Caro, buonanotte e ci sentiamo prossimamente.
2: Ciao.
3: It brings back a night of tropical splendor.
0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, avete ascoltato La telefonata di Roberto De Sio.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano.

Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: A spasso con la scienza.
1: Buongiorno alle ascoltatrici, agli ascoltatori e a Carlo Cecchetto.
2: Buongiorno.
1: Che insegna linguistica all'Università di Milano Bicocca ed è in studio con noi. Prima portiamo il nostro piccolo contributo ai festeggiamenti marconiani facendovi ascoltare alcune trasmissioni da luogo sempre più remoti del Sistema Solare. Per primo
3: va in onda Giove, che è un po' un nostro pallino. E questo è Giove ascoltato alla frequenza delle onde radio. La qualità, diciamo, non è delle migliori, ma possiamo assicurarvi che quei tre puntini, quella S, quella famosa lettera S che Marconi ha spedito sopra l'Atlantico, anche quelle non è che fossero un granché. Ma adesso noi andiamo ancora più lontano perché andiamo ad ascoltare una pulsar.

0: Sembra la sigla delle oche. Avete mai ascoltato una meteora? Per la precisione, questa è la voce di una Perseide.
1: Beh, diciamo che anche qui dal punto di vista musicale non
0: bellissimo.
1: Ci siamo proprio, ma noi abbiamo in linea Stefano Giovanardi. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Stefano Giovanardi è un astronomo di Bologna, di ritorno dopo un periodo di attività negli Stati Uniti, oltre a essere anche un astrofilo, e come tale lo salutiamo insieme a tutti gli altri astrofili che nel corso delle Oche di Lorenz ci hanno aiutato a capire i fenomeni celesti. L'idea di ascoltare una meteora con le onde radio non è poi così balzana?
2: No, anche se quello che abbiamo sentito in realtà non è un'emissione o che si origina dalla meteora stessa, cioè la meteora non è una sorgente di onde radio, ma in realtà è più corretto dire che è un riflettitore di onde radio. In pratica quello che succede è che al passaggio della particella meteorica nell'atmosfera si crea un piccolo tubo di aria ionizzata che è in grado di riflettere onde radio, in particolare onde provenienti da stazioni terrestri. Anche le nostre radio locali sono perfette per questo genere di esperimento, e infatti quello che succede è che una stazione che normalmente non sarebbe ricevibile direttamente dalla nostra antenna, perché si trova per esempio a 500 o anche a 2000 km di distanza e quindi la curvatura terrestre impedirebbe al segnale di arrivare, viene riflessa dalla traccia ionizzata della meteora e quindi noi possiamo sentirla.
1: Quindi in pratica, se passasse la meteora giusta, le Oche di Lorenz si potrebbero sentire anche a Oslo?
2: Sì, esattamente. E infatti ci sono stati anche episodi anche divertenti legati a questo tipo di fenomeno, che comunque è transitorio, diciamo, come si poteva
1: come sentire. Una stella cadente.
2: Sì, esattamente, dura proprio da una frazione di secondo, diciamo un decimo di secondo, fino ad alcuni minuti, dopodiché la scia svanisce e quindi anche la riflessione si spegne. Ma per esempio c'è una storiella degli astronomi dell'osservatorio del radiotelescopio di Medicina vicino a Bologna, che erano in grado casualmente a volte di captare dei segnali, delle voci vere e proprie di conversazioni provenienti da stazioni che loro non conoscevano, però erano persone che chiaramente parlavano con un accento italiano meridionale, e sono riusciti a capire che infatti si trattava di conversazioni di camionisti del sud che parlavano con i loro CB, che venivano riflesse da queste tracce meteoriche verso il loro radiotelescopio.
1: Se si pensa che da quelle parti vanno anche alla ricerca di segnali che invece vengono dagli extraterrestri.
2: Sì, esatto, infatti.
0: Poi arriva quello del camionista, certo, un molto
2: esatto.
0: Imbarazzante.
2: Infatti c'è tutta questa serie cioè per loro era un'interferenza sulla ricerca vera e propria che devono fare, ma può essere appunto anche una cosa abbastanza divertente ogni tanto.
1: Però il fatto di ascoltare le meteore attraverso segnali radio, che appunto, come ci hai spiegato, le meteore riflettono, non è soltanto un disturbo.
2: No, può essere infatti proprio uno strumento per fare ricerca sull'attività degli sciami meteorici. Infatti addirittura è stata proprio questa tecnica che ha permesso agli astronomi professionisti che utilizzavano tecniche radar già dalla fine della Seconda Guerra Mondiale di dare la prova conclusiva sull'esistenza degli sciami di meteore.
1: Stefano Giovanardi, grazie per queste spiegazioni che riguardano il rapporto fra le meteore e la radio, ma in realtà noi vogliamo anche approfittarne per dare un buon consiglio agli ascoltatori.
2: Certo. Infatti volevo raccontarvi che domani e dopodomani sarà visibile uno sciame di meteore, appunto, di stelle cadenti, che è quello delle Geminidi, e che cadranno visibili nei cieli delle nostre notti in numero abbastanza copioso, diciamo.
1: Ma per fare un paragone con le Perseidi, ad esempio?
2: Con le Perseidi, in generale è uno sciame un po'... le Perseidi sono più attive come sciame, ma... le Geminidi generalmente sono considerate il secondo sciame più attivo dell'anno.
1: Vabbè.
2: Quindi un centinaio di meteore all'ora è quello che ci si può aspettare, soprattutto nella notte di venerdì. Il picco previsto è per le 4 di mattina, ma comunque tutta la notte è buona per le osservazioni. E tra l'altro, per avere una buona visuale, conviene osservare il punto del cielo della costellazione dei Gemelli, che è chiamato il radiante dello sciame, cioè il punto da cui tutte le meteore sembrano provenire, e che per trovarlo facilmente basta Basta osservare il pianeta Giove, che è l'oggetto più brillante che si può vedere in cielo in questo momento, quindi facile da identificare, e da quella regione del cielo, appunto, cadranno le Gemini di dopodomani.
0: Sì, se la prossima volta magari su ordinazione si riescono a far cadere un po' prima. Vero?
2: Potete sintonizzare le vostre radio e ascoltarle.
1: Grazie mille a Stefano Giovanardi, ti salutiamo ascoltando a questo punto una Leonide. Le Geminidi non le abbiamo trovate, mi spiace.
2: Va bene. Grazie.
1: Grazie mille.

0: che è attento alle novità editoriali avrà visto che quest'anno sono usciti due libri a firma di un certo Noam Chomsky. Uno è 11 settembre, le ragioni di chi, da Marco Tropea editore, l'altro è Egemonia americana e stati fuori legge, da Dedalo. Però noi abbiamo visto che è uscito anche un altro libro a firma di Noam Chomsky, su natura e linguaggio, edizioni Università di Siena. I titoli non collimano molto e a Carlo Cecchetto chiediamo: è un caso di omonimia?
1: No, è la stessa persona, è lo stesso Chomsky, che ha due attività parallele. Una è un'attività di politico, di critico della politica estera americana, potremmo dire, e poi è un linguista, anzi è probabilmente da molti considerato il più importante linguista di questo secolo e forse di sempre.
0: E non un semiologo come spesso appare nella didascalia delle...
1: No, ho visto anch'io che su alcuni quotidiani nazionali, nelle pagine in realtà politiche, quando si parla delle sue posizioni sulla guerra, viene chiamato semiologo. No, è un linguista.
0: E a questo punto la domanda che poniamo a Carlo Cecchetto, che lo ricordiamo insegna linguistica all'Università di Milano Bicocca, è: in senso chomskiano, che cosa vuol dire fare il linguista?
1: Ma fare il linguista, Chomsky ha cominciato a rivoluzionare la linguistica negli anni 50 e ha introdotto questa idea che noi possiamo studiare il linguaggio come un organo, cioè come noi possiamo studiare il fegato, possiamo studiare... E il linguaggio ha, per certi aspetti, può essere studiato nello stesso modo, come un pezzo di biologia. Cioè l'idea che, insomma, ai bambini noi non dobbiamo insegnare a parlare, gli dobbiamo insegnare a leggere e a scrivere, ma naturalmente se ascoltano qualcuno parlare intorno a loro emerge questa capacità. Quindi è qualcosa che è nella nostra specie, la propensione a acquisire una lingua. Allora studiare la linguistica, secondo Chomsky, è studiare questa facoltà. Perché abbiamo questa propensione? Quali sono, diciamo, le basi di partenza che ci permettono di parlare senza che nessuno ce lo insegni?
0: Quindi noi abbiamo un fegato, un cuore, una serie di

0: questo punto di vista perlomeno, sono le informazioni di base, di partenza, che sono piuttosto ricche e che sono l'impalcatura su cui noi costruiamo poi le singole lingue, i singoli dialetti o tutto quello che vogliamo.
1: Dicevi prima che Noam Chomsky ha in qualche modo sconvolto la linguistica negli anni 50. Di tempo ne è passato parecchio, noi siamo qui a parlarne perché esce una nuova collezione di sue conferenze, il che vuol dire che sta ancora dicendo qualcosa, oltre che il Chomsky politico, anche quello che si occupa di linguistica.
2: Cioè è cambiato qualcosa nella grammatica generativa?
0: Sì, Chomsky ha questa caratteristica che forse è una delle pochi punti di contatto fra la sua produzione, diciamo, scientifica e quella politica. Una forte carica di critica e quindi anche di autocritica nei confronti delle sue costruzioni teoriche. Quindi ogni pochi anni c'è stata in questi 50 anni, ogni 10-15 anni una riformulazione completa. E anche se lui ora non è giovanissimo, non è neanche particolarmente anziano, ha 70 anni, è tuttora nel pieno della sua produzione scientifica e negli ultimi anni ci sono stati alcuni elementi di svolta, pur in una continuità ovviamente, in questo approccio che dicevo prima di pensare al linguaggio come un organo.
1: Allora, linguaggio uguale organo rimane, la linguistica generale, le grammatiche generative rimangono. Ecco, nelle lezioni che Noam Chomsky ha tenuto alla fine del 1999 a Siena, il libro raccoglie proprio queste lezioni, si riesce a riassumere che cosa c'è di, diciamo così, di nuovo?
0: Ma più che fare un riassunto, potrei selezionare un paio di cose che mi sembra che possano essere interessanti anche non solo per i linguisti, ma in generale per un pubblico interessato a problemi riguardanti non so, la mente o anche a alcuni problemi riguardanti per esempio l'evoluzione. Una cosa particolare di questi ultimi anni è che lui ha introdotto questa idea che c'è un certo senso per cui il linguaggio potrebbe essere perfetto. Ora, questo è molto strano perché in genere l'idea della lingua perfetta è un'idea che percorre la storia della cultura di tanti secoli, ma in genere c'era sempre l'idea che bisognava costruirla, la lingua perfetta, e quindi c'è tutta una tradizione molto affascinante. Nessuno ha mai pensato che la lingua che parliamo potesse essere perfetta, e per delle buone ragioni, perché per esempio è ricca di ambiguità, è ricca di chiaroscuri, di elementi potenziali di confusione. E quindi quando lui ha proposto questa idea c'è stato un po' di disorientamento. In che senso è perfetta? Appunto, non è sicuramente perfetta per comunicare, è un sistema che è ottimo per comunicare ma non è perfetto, le ambiguità sono una cosa che produce potenziali problemi quando comunichiamo. Secondo lui è perfetta in un altro senso, e l'idea è che non è possibile parlare di perfezione in generale, è possibile parlare di perfezione rispetto a certi obiettivi o rispetto a certe necessità.
1: E quindi l'obiettivo del linguaggio non sarebbe comunicare?
0: Sicuramente noi lo usiamo per comunicare, ma non è pensabile che, non è plausibile che si sia per esempio evoluto per questa ragione, perché non so, mi viene da fare una metafora un po' bellicista, in questo periodo è particolarmente, ma può essere non particolarmente di buon gusto. Però è come dire che se tu hai da risolvere un problema di conflitto e lanci un sasso, inventi la fisica e la bomba atomica per risolvere quel problema. Allora il linguaggio è così potente, è così ricco, ha delle strutture così complesse che per la comunicazione ordinaria del momento in cui il linguaggio si è sviluppato, chi lo sa 100.000, 150.000 anni fa, di sicuro non c'era bisogno di tutta quella struttura lì. Quindi il linguaggio ora c'è e serve a comunicare, ma non è la sua, diciamo, storica, da un punto di vista evolutivo, non è quella la sua storia, la sua origine, per esempio.
1: In qualche modo c'è un'analogia con, ancora una volta, con le strutture fisiche, le strutture biologiche che formano il corpo di una persona a questo punto?
0: Sì, certamente, anche se è particolarmente difficile porsi, è difficile in generale, nel caso di una facoltà superiore come il linguaggio è ancora più difficile capire quale potrebbe essere una qualche possibile storia evolutiva, ma anche su questo Chomsky suggerisce una congettura in questo libro, è veramente una congettura, però è uno degli aspetti interessanti di questo libro. Lui dice che, lo dice in un'intervista che è contenuta nel libro che è stata fatta da Adriana Belletti e Luigi Rizzi, lui dice potrebbe, in realtà l'evoluzione naturale non avviene nel vuoto, nel senso che le opzioni possibili sono determinate

0: determinate da alcune cose di base, per esempio dalle leggi della fisica, è altamente ovvio, no? E ci sono dei processi di base che sono determinati probabilmente in maniera preponderante dalle leggi della fisica, che ne so, il modo in cui la forma di un virus, noi non pensiamo che sia determinata da altro che da possibili cose di base. Allora lui dice, e se questo linguaggio, se il linguaggio fosse qualcosa del genere? E qui si ricollega al tema della perfezione. Se il linguaggio in un certo senso è perfetto, ha delle strutture perfette da un punto di vista formale, potremmo pensare che chissà, forse, non è impossibile pensare che sia un po' come le serie di Fibonacci che si ritrovano in natura. Quindi potremmo azzardare, anche se in questo momento non è niente di più che una congettura, una storia evolutiva completamente diversa da quella che forse viene in mente.
1: E noi che parliamo di evoluzione, che la applichiamo praticamente a quasi tutte le cose di cui parliamo, stelle comprese, a questo punto cadiamo un po' in difficoltà.
2: Beh, anche perché, forse ne approfittiamo per annunciarlo agli ascoltatori, tra qualche giorno sentiranno un'intervista a proposito di un'area 44 di Brockman, detta che nell'area di Broca negli umani, e quest'area è corrispondente nelle scimmie antropomorfe, e sembra attivarsi proprio con la comunicazione gestuale, eppure sta nell'area del linguaggio negli umani. Quindi c'è tutto un continuo studio dell'evoluzione che a volte sembra dare ragione alle idee di Noam Chomsky, a volte appaiono dei geni, fra virgolette, del linguaggio sulla stampa, che di nuovo sono indicati da persone come Steve Pinker come possibili prove di una corretta interpretazione, insomma, del linguaggio da parte di Chomsky. Esiste una serie di prove, di evidenza scientifica, si dice, a confermare quello che sostiene il nostro linguista?
0: Ma io direi che se ne sa, cioè più che la mia opinione è anche la sua, non ne sappiamo ancora decisamente poco, quindi bisogna essere sempre estremamente cauti, e parlare di prove è comunque fuori luogo. L'idea è comunque di pensare innanzitutto di studiare le strutture che ci sono, d'accordo? Quindi di capire quali sono, per esempio, questa impalcatura di base del linguaggio che secondo Chomsky è innata e che è quella su cui noi poi costruiamo per parlare le lingue che arriviamo a parlare. Avendo una conoscenza migliore dell'oggetto, potremmo poi forse avere anche una conoscenza migliore di queste domande affascinanti riguardanti l'evoluzione. Però una cosa si può abbastanza dire: il linguaggio è biologicamente piuttosto isolato. È una caratteristica della nostra specie, dell'uomo. Questo, ci sono sistemi di comunicazione anche estremamente sofisticati. Per esempio, un caso che si fa sempre è quello delle api, che riescono attraverso dei sistemi di comunicazione fatti con le danze a trasmettersi informazione su dove si trova un certo oggetto in un punto dello spazio e in un punto del tempo diverso da quello in cui avviene.
1: Quindi, cosa che molte specie, mille virgolette, superiori non
0: sanno fare. In un certo senso la danza delle api è la cosa più simile che c'è al linguaggio in natura, proprio perché ha questa proprietà di comunicare informazioni su qualcosa che non è lì e non è lì in quel momento, questa capacità appunto che è la grande forza del linguaggio. Tuttavia la differenza fra la danza delle api e il linguaggio è assolutamente evidente, non è il caso di insisterci più di tanto, quindi è chiaro che c'è un isolamento.
2: Mi sembra di ricordare che una volta, intervistando Noam Chomsky, credo per altri scopi, insieme a Matteo, ci avesse detto non è vero che il linguaggio contiene tante informazioni, cioè solo in alcuni casi è vero, ma nella vita quotidiana noi siamo una specie chiacchierona. Qualcosa di simile riappare in questo libro, di cui magari Carlo Cecchetto vorrà ricordarci anche il titolo.
0: Sì, il libro si chiama Su natura e linguaggio ed è pubblicato dall'edizione dell'Università degli Studi di Siena. Siamo una specie chiacchierona, sì, siamo una specie chiacchierona, però appunto una cosa che è possibile è che gran parte del nostro esercizio del linguaggio avvenga senza che noi chiacchieriamo, cioè è sempre molto difficile entrare in questo terreno sulla divisione fra linguaggio e pensiero, però molto del nostro pensare è articolato linguisticamente. Quindi questo è un altro problema del pensare che il linguaggio serve a comunicare, cioè serve a comunicare, ma che sia la sua funzione motivante, originaria. perché sarebbe ben possibile che gran parte del nostro linguaggio è un linguaggio fra noi e noi, è una specie di articolazione del pensiero, e questa non è comunicazione, è un'altra cosa.
1: Grazie mille a Carlo Cecchetto. Avremo ancora forse una brevissima domanda, ma mi sa che la rimanderemo a una prossima puntata di questa chiacchierata, perché noi ci interessava anche capire cosa fa adesso un linguista che segue la linea di Chomsky. Carlo Cecchetto ci diceva: mi spiace, non posso fermarmi a prendere un caffè.
0: Sì, beh, è una... devo incontrare una quelle che noi chiamiamo informanti, cioè sono delle persone che ci danno delle notizie, noi facciamo dei test e li proponiamo sul loro linguaggio. Il linguaggio, la lingua che stiamo iniziando a studiare, che è studiata da molti, ma noi a Milano la stiamo iniziando a studiare in questo periodo, è la lingua italiana dei segni, cioè la lingua delle persone sorde, che è una lingua a tutti gli effetti ed è estremamente affascinante perché avviene con modalità diverse, cioè al posto che con la voce, con i gesti.
1: Grazie Carlo Cecchetto. Ascoltiamo un pezzettino di un'aurora boreale, sempre nelle onde radio.

0: Rapidissimamente la stampa, il supplemento di Tutto Scienze e Tecnologia della Stampa oggi, quindi si tratta proprio della stampa di Torino, visto che è mercoledì, il supplemento in gran parte dedicato agli ologrammi antifalsari che compaiono sui biglietti dell'euro. Però nelle pagine Cultura e Spettacoli trovate un'intervista con il Nobel di Economia Amartya Sen, che ricorda la povertà, virgola, lotta globale come imperativo immediato, e dice, riparla, come già aveva fatto alle oche, dei brevetti che impediscono l'uso di farmaci salvavita, aggiunge probabilmente per vie dell'attualità una condanna del G8 che esporta la maggioranza delle armi, l'87% fra il 96 e il 2000, nei paesi del terzo mondo, contribuendo ad impoverirli. Supplemento gastronomia del Manifesto.
1: Come scritto e mangiato?
0: Sì, scusate, soltanto perché si chiama Le Oche di Plinio, mentre veniamo a sapere da Spettacoli Repubblica che probabilmente Gabriele Salvatore sta girando un film sulle neuroscienze, si chiama Amnesia. E torniamo su Marconi, due pagine più seriamente. Nella Repubblica, Marconi, genio senza fili, su Futuro. Marconi, un premio Futuro, che sono le pagine scienze di Libero. Marconi, un premio col Nobel, col bernoccolo degli affari.
1: E ringraziando Stefano Giovanatti, ringraziando Carlo Cecchetto, Silvio Baglioni in regia, Mina De Toffol alla guida del mixer, direi che oggi, invece di sentire la nostra consueta sigla di Jai Uttal intitolata Footprints, così abbiamo risposto anche a un po' di ascoltatori che ce lo chiedevano, vi salutiamo con una Pulsar. A domani la linea Roma.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Assenti da tutti gli elenchi. Ci sbattevamo comunque non male, perché domani è un avverbio di vento, può sempre cambiare. Io avevo ragione, tu avevi ragione, avevamo tutti ragione. Qualcuno invece aveva torto, adesso è lui il padrone. Era l'ora del dilettante, ognuno si dava da fare, ognuno aveva un cugino, un amico che doveva sfondare. Sfondare una porta aperta, aperta su un nuovo risveglio, o almeno che dava sul sogno in mancanza di meglio. Ognuno aveva un suo piano di azione, un abbozzo di strategia, i barbecue della notte brillavano di sinergia. Perché la gente non era contenta delle case dove viveva. Qualche architetto magari lo era, ma forse fingeva. E impazzivano le famiglie, la maionese veniva male e le tendine e le vele sbattevano sotto al maestrale. Era l'ora del dilettante, ognuno aveva da raccomandare, una sorella che batteva, un amico che sapeva sparare.

0: e chi cantava e chi aveva imparato a maestrare il serpente. E dal covo dell'altoparlante veniva una voce suadente.
1: Avanti, bello, è il tuo turno adesso per sempre.
0: E la giuria era del tutto fatta da gente tutta d'un pezzo, da gente che non distingueva il valore dal prezzo. Perché chi è in piedi può sempre cadere, però chi cade si risolleva. E il premio era questo che a turno si sopravviveva. Ma anche l'ora del dilettante dovrà pure avere una fine, perché c'è un limite delle nevi e della vita delle regine. E un giorno li sentirai dire, con l'aria nemmeno sorpresa, che l'ora del dilettante è stata sospesa. Osserviamo un minuto di silenzio per questo mondo imbarazzante, che non ha fede più in niente, nemmeno nell'ora del dilettante. Osserviamone un minuto scarso e poi via di corsa, tra maxi schermi, posti di blocco, crolli di borsa. Si sa che la storia la fanno i vinti, però la scrivono i vincitori e ci inseriscono spot di bambini, di donne, motori. Anche i migliori cervelli diranno dal loro seggiolone importante.
2: Cazzo dei tempi quando ancora c'era l'ora del dilettante.
0: Ma presto o tardi sai che verrà fuori qualche autorevole coglione a dire che l'ora del dilettante è tutta un'invenzione. Che è una leggenda dei nostri padri, come lo scherzo dei dischi volanti, che siamo soli nell'universo. Vabbè, sempre meglio che in tanti.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
2: Radio Cronache Immaginarie, un viaggio nella storia ma anche nel futuro, raccontato come se fosse cronaca del presente dagli inviati molto speciali di Radio 2 nel 1978, dall'Egitto dei Faraoni alla scoperta dell'America, dai Crociati ai Garibaldini, dalla fondazione di Roma alla caduta della monarchia in Francia.

0: C'ero anch'io. Cronache immaginarie dei nostri inviati speciali. Le 12 fatiche di Ercole, di Jacopo Rizza e Vittorio Vighi. Regia di Carlo Di Stefano.
1: Cari amici radioascoltatori, buongiorno. E questo è un collegamento eccezionale, sia per il luogo dal quale vi trasmettiamo, sia per il personaggio che stiamo aspettando e che dovrebbe giungere da un momento all'altro. Per orientarvi, vi dirò che ci troviamo all'estremo occidente della Terra, in una zona completamente deserta, dove non passa anima viva. Mai modo di dire fu così appropriato. E tutto vi sarà chiaro quando vi rivelerò che siamo davanti alle porte dell'Ade, nome con il quale i greci chiamano l'oltretomba sotterraneo, dove confluiscono tutti i trapassati indistintamente, i buoni e i malvagi. Dinanzi a noi è deserto e silenzio, un silenzio assoluto, pesante, ossessivo, rotto solamente dalla nostra voce. Oserei dire che si ode il battito dei cuori della nostra piccola troupe. Per la verità, siamo un po' tutti emozionati, se non addirittura impauriti, soprattutto se gettiamo uno sguardo alle nostre spalle. Enormi portali spalancati come bocche oscure e gigantesche sembrano in attesa di inghiottire per sempre chiunque si accinga ad oltrepassarli. Dai nostri microfoni vi sarà certamente giunto uno strano, allucinante rumore che proviene da uno dei portali dell'Ade. È un trapassato che ha varcato la soglia dell'oltretomba. Il rumore si diffonde nel silenzio dell'ultimo miglio terreno ogni volta che un'anima abbandona le proprie spoglie mortali e scende stridendo nell'oscurità dell'Ade. Speriamo di descrivervi quel che succede poi, nell'interno, se avremo l'opportunità di entrare nei meandri dell'oltretomba, al seguito del personaggio che stiamo aspettando. E sarà un fatto storico. Infatti mai prima d'ora un radiocronista è riuscito, da vivo, a varcare le porte dell'Ade e a tornare fra i mortali. Ma è giunto il momento di rivelarvi il nome del personaggio che sarà il protagonista della nostra radiocronaca, la fama del quale ha varcato da tempo i confini della Grecia e si è diffusa in tutto il mondo civile per una serie di imprese che hanno del soprannaturale. Ma la cosa ormai non sorprende nessuno, trattandosi di un eroe semidivino che non ha però il dono dell'immortalità. Amici radioascoltatori, il suo nome è Ercole. Sì, il gigante armato di clave e rivestito da una pelle di leone. Le cronache scandalistiche parlarono di lui fin dalla nascita. Anagraficamente risulta figlio di Anfitrione ed Alcmena, ma in realtà non è più un segreto che sia il prodotto di una dilettante scappatella di Giove. Il sommo playboy dell'Olimpo non è nuovo a queste imprese. La sua comoda posizione di maggiore divinità celeste e la sua onnipotenza gli consentono di disporre a suo piacimento delle donne terrene, delle quali di volta in volta si invaghisce, sfidando le ire e la gelosia di Giunone che, fra i vari compiti divini, ha anche quello di proteggere i matrimoni. Un incarico difficile con un tipo come Giove. Dunque, il sommo Zeus un giorno si invaghì di Alcmena e risolse rapidamente il problema. Assunse le sembianze di Anfitrione, il marito della donna, e non trovò naturalmente alcuna resistenza a soddisfare i suoi capricci. Risultato? La nascita di Ercole. Giunone, non tollerando questa prole adulterina, meditò subito di togliere di mezzo l'illegittimo. E quando Ercole era ancora in culla, mandò due giganteschi serpenti perché divorassero il neonato. Ma questi li strozzò con una mano non appena i due bestioni fecero capolino. Si capì subito che il piccino prometteva bene, figlio di tanto padre. Ma Giunone non si arrese. Lasciò che il ragazzo crescesse in buona salute, diventasse un gigante, prendesse moglie ed avesse tre figli. Poi, un bel giorno, lo fece prendere da un raptus omicida, in preda al quale uccise in pochi attimi la consorte e la figliolanza. Quindi, per espiare il suo quadruplice delitto, lo mise a tutto servizio alle dipendenze di Euristeo re di Argo, che gli affidò una dopo l'altra una serie di imprese dalle quali, presumibilmente, Ercole non sarebbe potuto uscire vivo. Queste imprese, note ormai in tutto il mondo eufemisticamente come fatiche, furono tutte brillantemente superate dal nostro gigante, che ne uscì per 11 volte indenne e trionfatore. Purtroppo in passato, sia per precedenti impegni di lavoro, sia per mancanza di informazioni di prima mano, non abbiamo mai potuto descrivere in diretta nessuna delle fatiche di Ercole. Ma questa volta, se le nostre notizie sono esatte, dovremmo essere in grado di raccontarvi dal vivo forse la più sensazionale delle imprese di questo indomabile semidio. Ci risulta da fonte attendibile che Ercole tenterà di scendere nell'Ade, nel mondo dei trapassati, per riportare fra i viventi un suo carissimo amico e collega, Teseo. Anche Teseo ha un curriculum di tutto rispetto. Infatti, dopo Ercole, è il più popolare eroe dell'Attica. Il suo ciclo di fatica è certamente inferiore a quello del nostro semidio, ma nel suo piccolo ha compiuto 6 imprese niente male. Fra l'altro ha liberato l'Attica dai ladroni e mostri, ha affrontato uno per uno i 50 figli di Pallante che aspiravano al trono e li ha sconfitti, ha ucciso il Minotauro ed è infine uscito dal labirinto, sia pure con l'aiuto del famoso filo di Arianna, di cui certamente avrete sentito parlare. Forse nel tentativo di eguagliare il record di Ercole, Teseo ha tentato una settima impresa che però sembra gli sia andata male. Questa volta c'è di mezzo una donna, almeno stando alle notizie di agenzia. Cercheremo di ricostruire i fatti in poche battute. Piritò, re dei Lapiti, regolarmente sposato con Ippodamia, ha preso un'improvvisa e violenta cotta per Persefone. La faccenda, a prima vista, sembra una delle tante insipide storie che troviamo settimanalmente sui rotocalchi, ma tutto si complica tremendamente quando vi diremo che la signora Persefone è la moglie di Ade, dio del mondo sotterraneo e signore dei morti. Un personaggio scomodo, insomma. Scusate un attimo, mi fanno dei cenni. Forse Ercole è in arrivo. Ah, no. È stato soltanto segnalato che è a pochi minuti da qui. Forse avrò il tempo di completarvi la storia di Teseo. Dunque, vi dicevo della moglie di Ade, Persefone, nell'oltretomba, ha un incarico importante. È lei che smista le anime che arrivano e le avvia alle destinazioni definitive, ma soltanto in autunno ed inverno. In primavera e in estate si concede un lungo periodo di ferie e torna sulla terra. Vi spiego come e perché ha acquistato questo diritto. I sindacati non c'entrano. Casomai, questa lunga vacanza è dovuta a un fatto squisitamente ecologico. Forse a voi Persefone sarà più nota col nome latino di Proserpina, che vi richiama immediatamente alla memoria il famoso ratto. Fu Ade a rapirla, mentre coglieva in una ridente prateria mazzi di narcisi ed a portarsela nell'oltretomba. Demetrio, suo padre, soffrì talmente della scomparsa della figlia che distrusse ogni arbusto vivente e Giove, temendo che una terribile carestia inghiottisse tutta la terra, costrinse Ade a restituire Persefone per 2/3 dell'anno. E meno male che Ade si convinse, perché altrimenti non avremmo forse più avuto né primavera né estate e le nostre ferie sarebbero trascorse nel più nero squallore ecologico. Scusate questa lunga premessa, ma era necessaria. Adesso ci rendiamo conto che evidentemente Piritò deve aver incontrato Persefone durante una sua vacanza primaverile estiva sulla Terra. Se fra i due sia nata in quell'occasione un'affettuosa amicizia, non ci è dato di sapere, ma lo possiamo facilmente immaginare dal momento che il re dei Lapiti ha deciso di recarsi nell'oltretomba per rapirla. Si è però reso conto che da solo non ci sarebbe di certo riuscito e si è rivolto al suo intimo amico Teseo, al quale un'impresa del genere è sembrata senza dubbio appetitosa, abituato com'è a fatiche d'ogni tipo. Ma noi, sfogliando le cronache degli anni scorsi, abbiamo anche trovato un motivo di riconoscenza. Infatti qualcuno ricorderà che Piritò aiutò Teseo a rapire Elena e quindi, oltre che arricchire con una perla la sua collana di fatiche, Teseo intende ricambiare il favore ricevuto da un amico. Ma evidentemente l'eroe dell'Attica non è un Ercole. Infatti da qualche giorno, da quando cioè Piritò e Teseo hanno varcato questi immensi portali che sono alle nostre spalle, dei due non si sono più avute notizie. Ercole, giustamente preoccupato della scomparsa dell'amico, non ha avuto un attimo di esitazione e con lo slancio e la generosità che lo distingue ha subito deciso di scendere nell'Ade per rendersi conto di quello che è accaduto. Diciamo pure che in questa decisione c'è forse l'ambizione di migliorare il suo record e portare a 12 il numero delle fatiche per raggiungere la dozzina e forse anche dimostrare a Teseo che certe imprese può compierle soltanto lui, Ercole, che è ancora e sempre il migliore. Siamo qui appunto in attesa di controllare se quella del nostro gigante semidio è fama usurpata

0: Teseo, che certe imprese può compierle soltanto lui, Ercole, che è ancora e sempre il migliore. Siamo qui, appunto, in attesa di controllare se quella del nostro gigante semidio è fama usurpata o se riuscirà il nostro eroe a scendere nell'oltretomba e a ritornare vivo sulla terra. Ma proprio in questo istante abbiamo la conferma che le nostre informazioni erano esatte. Vediamo a poca distanza da noi avanzare a lunghe falcate Ercole, seguito dal codazzo dei suoi fans. Con la sua statura il nostro semidio sovrasta di gran lunga tutti. Ogni suo passo copre almeno 4 metri ed i suoi tifosi, per stargli dietro, devono seguirlo al piccolo trot. Appoggiata sulla spalla e tenuta ferma con la sua mano destra, ha la enorme clava nerboruta e la parte superiore del suo corpo muscoloso è coperta da una pelle di leone. È ormai a pochi metri da noi e cerchiamo di avvicinarlo. Ci scusi, signor Ercole.
1: Niente autografi, prego, non è il momento.
0: Non si tratta di questo. Siamo della radio e vorremmo da lei la conferma che tenterà di scendere nell'oltretomba in aiuto del suo amico Teseo.
1: È quello che sto per fare. E per quale altro motivo sarei venuto qui?
0: Lei ci consente di entrare con lei nell'Ade per poter dare ai nostri radioascoltatori la radiocronaca diretta della sua 12ª impresa?
1: Caro amico, venga pure. Ma io non assumo responsabilità. Varcare le porte dell'oltretomba è facile, il difficile è uscirne, soprattutto per lei e per gli uomini della sua troupe.
0: Siamo disposti a condividere il rischio con lei.
1: Non corriamo lo stesso rischio. Vede questa pelle di leone? Mi rende invulnerabile.
0: E come l'ha avuta?
1: Avuta? Mi meraviglio che lei non ne sia informato. L'ho conquistata con la mia prima fatica, di cui tutti a suo tempo hanno parlato. Lei ricorderà certamente il leone di Nemea, una bestia feroce e invulnerabile che devastava e spopolava la regione. Fior di esperti cacciatori ci lasciarono le penne nel tentativo di abbatterlo. Non fu facile neanche per me, che dovetti lottare a lungo. Alla fine riuscii ad avvinghiargli il collo con queste braccia e non mollai la presa finché la bestiaccia non esalò l'ultimo respiro. Poi lo scuoiai, ne indossai la pelle ed ereditai così il dono dell'invulnerabilità.
0: Dobbiamo convenire che se lo è meritato.
1: Ma mi è costato anche caro. Da quel giorno, con la scusa che sono un gigante invulnerabile, il mio padrone, il re Euristeo, mi ha affidato una serie di incarichi, uno più rischioso dell'altro. È faticoso, mi creda, dover sostenere il ruolo di eroe. Non ci si può mai tirare indietro.
0: Dal suo curriculum di vincibile lottatore risulta che lei si è battuto sempre vittoriosamente con parecchi animali mostruosi.
1: Altro che. Pensi all'idra che infestava le paludi di Lerna. Vi era stata messa da Giunone, che ce l'ha con me, come lei saprà, fin da quando sono nato.
0: Ne abbiamo già informato i nostri radioascoltatori.
1: Beh.

0: E ti ripensa, mi venne un'idea e l'applicai subito. Pregai mio nipote Iolao, un ragazzo gracile ma intelligente e scaltro, di seguirmi tenendo in mano un tizzone infuocato.
1: A che scopo?
0: Elementare, caro amico. Con un colpo di clava mozzai la prima testa e immediatamente mio nipote col tizzone infuocato cauterizzò il collo dell'idra in modo da impedire che potesse verificarsi il fenomeno della rigenerazione. Altrettanto feci per la seconda e la terza testa.
1: Formidabile.
0: E fu anche una risposta per tutti coloro che mi ritenevano soltanto un gigantesco bruto senza cervello. Lo so, sa quello che si dice di me in giro. Molti mi trattano come un pugile suonato. Mi derisero quando inseguii per un anno intero fino ai confini conosciuti della terra la cerva di Chirineia. Ma io sono un tipo tutto d'un pezzo, che non molla la preda finché non l'ha sconfitta. E infatti anche quella volta riuscii a catturarla e a batterla. Mentre nel caso del cinghiale di Erimanto dovetti prenderlo vivo, perché tale era l'ordine del mio capo Euristeo.
2: Sappiamo anche che lei, con alcune sue imprese, ha reso grandi servigi anche in campo ecologico.
0: Lei certamente allude ai malefici uccelli che infestavano il lago Stinfalo. Maledetti uccellacci, erano carnivori. Pensi che avevano artigli, becchi e ali di bronzo. Quando li affrontai, cominciarono a scagliarmi contro come frecce le proprie penne, anch'esse di bronzo. Quella volta me la vidi brutta, perché più ne abbattevo con la mia clava, più ne arrivavano di rinforzo. Mi resi conto che non sarei mai riuscito ad ucciderli tutti e che prima o poi mi avrebbero sopraffatto. Anche quella volta ricorsi all'astuzia. Atena mi aveva regalato un paio di nacchere di bronzo fuse da Efesto, che lei certamente conoscerà perché è il maggiore esperto in ogni genere di metallurgia. Ebbene, presi quelle nacchere, cominciai a suonarle con tutta la mia forza fino a produrre un suono assordante che dapprima disorientò e poi spaventò quei maledetti uccellacci che fuggirono liberando per sempre il lago Stinfalo dalla loro presenza omicida. E adesso, caro amico, non vorrei sembrarle scortese, ma devo proprio andare. Come lei può immaginare, sono molto preoccupato per il mio amico Teseo e non posso rimandare oltre la mia discesa nell'Ade.
2: Ah, ci rendiamo perfettamente conto. Allora, se non le dispiace, noi la seguiremo e magari strada facendo continueremo la nostra interessantissima intervista.
0: Venga pure, ma le ripeto, a suo rischio e pericolo.
2: D'accordo. Ecco, cari amici e ascoltatori, in questo preciso momento Ercole si volta verso i suoi tifosi che fanno ressa intorno a noi. Alza la clava in segno di saluto. Mentre sentite le ovazioni di incoraggiamento al nostro eroe, che prende ad incamminarsi verso gli enormi portali dell'oltretomba, ci accingiamo a seguirlo. Ecco, tieni lungo il filo, attenzione a non pestarlo. Oh, scusateci, ci siamo rivolti al fonico, al nostro coraggioso compagno d'avventura. Siamo costretti a trotterellare per tenere dietro alle lunghe falcate del gigante. Un vento gelido ci investe non appena mettiamo i piedi sulla fredda soglia dell'Ade, proprio sotto enormi arcate scure di marmo nero. Al di là non riusciamo a distinguere nulla. Qualcosa non va, signor Ercole?
3: Per ora tutto bene.
2: In attesa di riprendere il cammino, ci parli ancora delle sue imprese che siamo certi interessano enormemente i nostri ascoltatori.
0: Ci tengo particolarmente a raccontarvene una. Un giorno Euristeo mi affidò un lavoro umiliante, la pulizia delle stalle di Augia. Forse voi non sapete che questo Augia aveva un'infinità di armenti e di conseguenza un numero incredibile di stalle. Per pulirle tutte una ad una ci sarebbe voluta una vita, oltre che una fatica sovrumana. Se avessi affrontato l'impresa ne sarei morto di stanchezza. Ma io riuscii a pulirle tutte in una giornata, senza rimetterci di dignità.
2: Incredibile! Ma come ha fatto?
0: Nelle vicinanze della tenuta di Augia scorrevano due fiumi, l'Alfeo e il Perceo, che mi suggerirono l'idea. Bastava riuscire a deviarli e a farli confluire nell'interno delle stalle. Non vi nascondo che fu una faticaccia, ma alla fine creai una grande massa d'acqua che, attraversando i locali, ne asportò rapidamente ogni lordura, rendendoli lucidi e puliti come nessuna forza umana avrebbe potuto. La seccatura poi fu di dover far rientrare i due fiumi nei propri argini, ma ero talmente contento della mia trovata che mi sembrò un lavoretto da nulla.
2: Mi scusi, signor Ercole, se la interrompo, ma voglio descrivere agli ascoltatori quello che i nostri occhi, ormai abituati alla penombra, vedono in questo momento. Un'immensa vallata di cui quasi non si intuisce la fine. È una vallata che ha due diversi panorami. Una vasta zona è immersa in una quasi totale oscurità che non consente di vederne i contorni, mentre un'altra invece è illuminata da una strana, violente luce azzurrognola, quasi accecante, che ci impedisce di osservare qualsiasi dettaglio.
0: La zona in ombra, come avvolta dallo smog, è certamente il Tartaro delle pene eterne, dove finiscono i malvagi. È il punto più profondo della Terra, un immenso baratro oscuro.
2: E quella zona splendente di luce azzurra?
0: Senza dubbio si tratta dei Campi Elisi, dove vivono in eterno i buoni e i giusti, e dove mi auguro di finire il più tardi possibile anche io. Il fiume che scorre in quella direzione è quello dell'Oblio, dove le

0: Anime al loro passaggio bevono per dimenticare i loro trascorsi terreni. Al di là di quel fiume attende Persefone, per avviare i buoni trapassati alle loro dimore definitive.
1: Dunque Pirito avrebbe dovuto attraversare quel fiume e con l'aiuto di Teseo raggiungere Persefone e rapirla.
0: Già, si rende conto dell'assurdità dell'impresa.
1: E dove pensa che sarà finito il suo amico Teseo?
0: Non lo so ancora, ma certamente sia lui che Pirito non saranno andati lontano. Vede, noi non siamo ancora nel regno dei più. Quel fiume che scorre a circa un chilometro da noi è probabilmente l'Acheronteo, il confine cioè tra il Lido dei Vivi e quello dei Trapassati. Io non credo che Teseo con il suo amico abbia potuto attraversarlo. Lo troveremo certamente nelle vicinanze. Venga, incamminiamoci.
1: Cari ascoltatori, avrei voluto descrivervi con maggior dovizia di particolari il regno dell'Ade, ma riprendiamo il cammino trotterellando dietro Ercole, che prende con passo sicuro un sentiero scosceso in direzione del fiume Acheronteo.
0: Venga, venga. Abbiamo ancora tempo di chiacchierare un po' mentre camminiamo. Finora non le ho raccontato che la metà delle mie fatiche. Ma non ho il tempo di spiegarvi come riuscii a sconfiggere le Amazzoni. Fu per un capriccio della figlia del mio padrone Euristeo. Voleva assolutamente il meraviglioso cinto di Ippolita, regina delle Amazzoni. Sa come sono le donne. Beh, la feci contenta, ma fu dura, eh? E non fu neanche facile domare il toro inferocito di Creta. Devo confessarle che mi piace raccontare le mie avventure. Perché io faccio onestamente e seriamente il mio mestiere di eroe.
1: Mi sembra giusto che la gente sappia quante volte ha rischiato la pelle.
0: Anche perché questa può essere la mia ultima impresa. Nessuno è mai riuscito ad entrare e uscire vivo dal regno dell'oltretomba. Forse sto rischiando troppo. Altro è domare come ho fatto le cavalle antropofaghe di Diomede.
1: Si nutrivano di carne umana.
0: Già, ma si trattava pur sempre di essere viventi, qui nell'Ade.
1: Anche Gerione, mi sembra, aveva una mandria di buoi che nutriva con carne umana.
0: Esatto, ma io riuscii ad ucciderlo e a domare i suoi buoi. Ora Gerione sarà certamente laggiù nel profondo del Tartaro. Stia attento che qui c'è una buca. No, non può saltare, aspetti che l'aiuto.
1: Ercole mi sta cingendo la vita con un braccio, mi solleva in aria. Sotto di me si apre un nero baratro. Ora dolcemente mi depone a terra. Anche il fonico e i ragazzi della troupe attraversano la voragine con l'aiuto di Ercole, che noi ci accingiamo a ringraziare.
0: No, sciocchezze. Fermi, ci siamo. Nessuno di voi si avvicini a quel cagnaccio infernale.
1: Quello che Ercole chiama un cagnaccio, a noi sembra in realtà un orrendo mostro. Se ne sta accovacciato ai lati di un immenso arco scuro corroso dai secoli. Dal suo corpo di mastino escono tre teste che tiene appoggiate per terra come se sonnecchiasse. Si tratta di un incredibile incrocio. Ha infatti le zampe di leone e una lunga coda di serpente. È orribile, ma sembra mansueto.
0: Le dirò di più. Se osserva con attenzione, vedrà che scodinzola. Infatti più gente vede entrare, più è contento. Ma è pronto a sbranare chiunque tenti di uscire. Sta già pregustando il momento in cui oltrepassiamo quell'arco e diventiamo automaticamente suoi prigionieri. È Cerbero, il feroce guardiano dell'Ade. Voi non vi muovete. Dovrò vedermela da solo con lui.
1: Amici radioascoltatori, stiamo registrando in cronaca diretta un avvenimento sensazionale, la 12ª fatica di Ercole. Il nostro semidio avanza con un passo sicuro, fingendo di non degnare di uno sguardo il terribile Cerbero che senza muovere nessuna delle sue tre teste lo segue con gli occhi. Ercole è sulla soglia dell'arco, la oltrepassa di qualche metro. Cerbero muove appena la sua testa di destra per non perderlo d'occhio, mentre quella di sinistra ci fissa con uno sguardo sinistro. Improvvisamente il gigante si ferma, si gira di scatto e comincia a far roteare vorticosamente la sua enorme clava. Il mostro si erge sulle zampe di leone, si accovaccia spalancando le tre orrende fauci, ringhia paurosamente. Sta per spiccare un salto, ma Ercole lo previene con la sua potente mazza, lo colpisce sulla testa centrale. Cerbero ha accusato il colpo, ha piegato le gambe, indietreggia, ma soltanto per prendere la rincorsa. Si slancia con uno scatto poderoso contro il suo avversario, la testa centrale, penzoloni, ma le altre due tentano di azzannare il braccio del gigante. Ercole con una velocissima mossa di karate colpisce con la sua enorme mano il collo di destra, che si piega sotto il poderoso pendente. Cerbero si ritrae, si accovaccia, si rifugia in una guardia chiusa tenendo protesa la terza testa con le fauci spalancate. Ercole gli gira intorno saltellando per disorientarlo. I due avversari, dopo i primi terribili colpi, adesso si stanno studiando. Cerbero, con due teste ormai quasi fuori uso, è in evidente stato di inferiorità e indietreggia per concedersi un attimo di pausa e riprendere le forze. Ercole, ancora integro, lucido, le gambe elastiche, sta chiaramente preparando il colpo definitivo del KO, ma ecco improvvisamente, dopo aver fatto una giravolta su se stesso, il mostro triteste con una zampata fa volare dalla mano del gigante la mazza. Ercole è sorpreso, disorientato, e Cerbero con un salto felino gli è addosso. Le potenti braccia del nostro eroe lo afferrano, lo tengono lontano dal suo corpo, ma Cerbero riesce ad azzannare la pelle di leone che copre il petto di Ercole. Ah, se riuscisse a togliergli di dosso quel manto che rende invulnerabile il nostro eroe, sarebbe probabilmente la fine del figlio illegittimo di Giove. È incredibile la forza di volontà di Cerbero, che con l'unica testa in efficienza sta per vincere questo eccezionale incontro di lotta libera. Ma vediamo che Ercole stringe le mascelle come se stesse per produrre un estremo sforzo. Si rannicchia sulle gambe e poi solleva improvvisamente la destra, piegandola e colpendo con una tremenda ginocchiata la mascella l'indomabile guardiano infernale. Ancora un colpo di scena. Cerbero molla la presa, si ritrae, indietreggia di parecchi metri, barcollando. Ercole approfitta di questi momenti di sbandamento del suo avversario, raccatta la attenzione! Il mostro, nell'attimo in cui il gigante era piegato, gli è piombato sul dorso, ma Ercole è più veloce di lui, lascia la mazza e, portando le sue potenti mani dietro al collo, afferra la testa di Cerbero, si piega in avanti con una di quelle mosse tipiche della lotta giapponese, capovolge il bestione scaraventandolo a terra dinanzi a sé. Ercole è fermo, le braccia protese in avanti, pronto a fronteggiare un eventuale nuovo attacco del suo avversario, che invece è rimasto immobile, il respiro pesante, le zampe abbandonate, ormai inerti. Il nostro gigante si avvicina cautamente. Con un piede scuote l'animale, ormai ridotto all'impotenza. Ercole si volta verso di noi, ci sorride soddisfatto. Poi, dopo aver raccolto la clava, scompare dietro l'arco dell'ade. Avanziamo cautamente. Ci spostiamo verso sinistra per seguire con lo sguardo il nostro eroe. Ecco, proprio dietro l'arco c'è un uomo incatenato ad un palo. Il gigante gli è vicino. Quasi senza sforzo spezza con le sue mani a tenaglia le catene. Ora i due si abbracciano. L'uomo ha le lacrime agli occhi. Sono momenti di incredibile commozione. Non udiamo le loro parole, ma vediamo che il prigioniero che ha riacquistato la libertà, ora sospinto da Ercole, viene verso di noi. Si ferma un attimo ad osservare Cerbero ancora KO, poi prosegue. Gli andiamo incontro, cerchiamo di intervistarlo. Crediamo di aver intuito che lei sia l'amico di Ercole, Teseo.
2: Esatto, sono Teseo.
1: Ci dica le sue impressioni a caldo di questa riacquistata libertà.
2: Ma cosa vuole che le dica? Non ci speravo quasi più, non osavo credere che Ercole avrebbe rischiato tanto per me.
1: E invece,
2: come vede, la solidarietà fra eroi non è morta. L'amicizia conta ancora qualche cosa, caro.
1: Come giudica questa che è la 12ª fatica di Ercole?
2: Ma cosa vuole? Ha visto lei stesso di che tempo è fatto il mio amico, no? E ancora è sempre il migliore. Ma adesso mi scusi, ho un bisogno tremendo di prendere una boccata d'aria.
1: Mentre Teseo si avvia verso l'uscita, accompagnato da un nostro tecnico che lo sorregge, osserviamo che Ercole ha legato al collo di Cerbero la lunga catena che era servita per imprigionare il suo amico. Ed ora trascina il guardiano infernale malfermo sulle zampe, con le tre teste ciondoloni come un qualsiasi cane randagio. Si avvia con il suo passo sicuro verso l'uscita. Tentiamo faticosamente di tenergli dietro. Vorremmo strappargli ancora qualche dichiarazione per chiudere il servizio, ma evidentemente anche il nostro eroe ha fretta di tornare a rivedere le stelle. Forse anche a voi giungeranno le grida di entusiasmo dei tifosi di Ercole, che impazienti di festeggiare il loro beniamino hanno varcato l'ingresso dell'Ade e gli si fanno incontro. Speriamo, tuttavia, di poter concludere la nostra intervista. Dobbiamo accelerare, correre. Amici ascoltatori, la massa dei fans sta per sopraffarci. C'è una gran confusione attorno a noi. Qualcuno sta pestando il filo del microfono. Rischiamo di essere travolti dall'indicibile entusiasmo della folla. Siamo purtroppo costretti a chiudere qui. Non ci resta che salutarvi in fretta e ricordarvi che abbiamo trasmesso dalle soglie dell'oltretomba in diretta la 12ª fatica di Ercole. Signori e signori, buongiorno.
3: Abbiamo trasmesso C'ero anch'io, cronache immaginarie dei nostri inviati speciali, le 12 fatiche di Ercole, di Jacopo Rizza e Vittorio Vighi, con Franco Agostini, Franco Aloisi, Elio Zamuto, regia di Carlo Di Stefano.

come fosse per noi un'altra luna si accende e una pagina bianca distende alla notte da scrivere ancora, come fosse per noi, poi la notte si arrende.

solitaria una strada che si appronta per noi, per noi che veniamo da casa a incontrare una notte che arresa ci guarda e ci lascia passare.

solitaria una strada che sia giusta per noi. Partiamo da casa a rubare la notte una pagina bianca da scrivere ancora, come fosse per noi. Un'altra luna si accende, ma parole pretende, carezze, dimestichezze.

luminosi di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. E sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

bacio e poi dimenticare di non averlo dato. Mentre il cuore sogna romanzi d'appendice, sembra di vedere in quella poca luce il volto di un

La vedi l'aurora che non cresce, o la cogogenece cantami un tango in più. La vedi la notte che si allarga, la vita che ha un suo karma, cantare, sempre cantare.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, Il tempo libero del commissario Ferro si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 25 puntate. Giulio Ferro, in pensione da un anno, vedovo, legato alla sua vecchia casa che affaccia sul porto e sui tetti dei Carrugi, amante della bella letteratura, appassionato di Friedrich Dürrenmatt e dell'opera lirica, cuoco provetto, ha un bellissimo legame col nipote Giulietto e con la figlia Anna, che lo spinge a scrivere un romanzo poliziesco sui casi irrisolti. Ma soprattutto Giulio Ferro è e sarà poliziotto per tutta la vita. Quanto vi riproponiamo racconta proprio di un vecchio caso, solo in parte risolto, che il commissario Ferro, interpretato magistralmente da Omero Antonutti, torna a studiare con l'aiuto dello storico amico Santini, archivista capo della Questura, a cui dà voce uno straordinario Armando Bandini.

Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 25esima ed ultima puntata.

0: Ti raccomandiamo, Signore, l'anima fedele del nostro fratello Guido, perché lasciato questo mondo viva in te. Nella tua clemenza cancella i peccati che ha commesso per la fragilità della condizione umana e concedigli il perdono e la pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano alla Santa Gerusalemme. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno.

0: Signora Carla, signora Carla, le mie più sincere condoglianze.
1: Carla, mi dispiace, abbiamo fatto tutto il possibile. Grazie, grazie commissario. E grazie soprattutto a te, Anna. Sapevo che doveva succedere, fin da quando Guido mi aveva rivelato il suo stato. Ha lottato finché ne ha avuto la forza. Per qualche tempo abbiamo pensato che forse ce l'avrebbe fatta. Non lo so, e ti sono molto grata. Guido mi ha detto tutto quello che hai fatto per lui. Solo quel poco che ho potuto. Commissario, quante cose sono successe da quella sera in cui ci siamo incontrati al concerto.
0: È un rimprovero?
1: Ma no, non si può vivere sempre con gli occhi tappati. Anzi, devo esserle grata.
0: Questo proprio non credo.
1: Ma sì, invece. Lei ha avuto il coraggio di fare finalmente chiarezza nel groviglio di veleni che è stata la mia vita. La nostra vita. Anche quella di Guido. Lui ha cominciato a morire da quel giorno, quando nostra madre è stata uccisa. Ho avuto la gioia di ritrovarlo dopo tanti anni. Abbiamo cercato di recuperare il tempo perduto, il nostro affetto, che in fondo era rimasto intatto. È una grande ricchezza che ora porto dentro di me. Devo restaurare la piccola cappella della villa e poi lo metterò lì. Lo ha voluto lui.
0: Ha rivisto suo padre?
1: No, non ancora. So che ha avuto un breve permesso per visitare Guido poco dopo il suo rientro in Italia, ma non ho voluto essere presente. Non so se avrò voglia di incontrarlo. Chissà, forse durante il processo. Mio padre io l'ho perso tanti anni fa.

0: Pronto?
1: Commissario, mi scusi, sono Matilde Valentini.
0: Signora, mi fa piacere sentirla.
1: Commissario, è successa una cosa grave.
0: Cosa?
1: Mario Flores è scomparso.
0: Come è scomparso?
1: Sì, lui era ancora ospite da me, ma aveva trovato un piccolo appartamento dove si sarebbe trasferito tra qualche settimana. Sembrava tranquillo, sereno.
0: Come aveva accolto la notizia della sua riabilitazione?
1: Sa come ha fatto lui, non si entusiasma mai di nulla. Però si vedeva che era felice. Abbiamo anche invitato degli amici, abbiamo brindato.
0: E allora?
1: Da ieri è scomparso. Ha portato via la valigia, tutte le sue cose. Io ero andata a trovare una mia amica a Novi, sono stata assente tutta la giornata.
0: Non ha lasciato un messaggio, qualcosa?
1: Un bigliettino, con una sola parola, grazie.
0: Tutto qui?
1: Nient'altro. Sono molto preoccupata, commissario. Ho paura di qualche gesto.
0: Pensa a un suicidio?
1: Uno come lui potrebbe anche farlo. Non ha più nessuno. E poi, catapultato di nuovo nella vita dopo tanti anni, non sarebbe il primo caso. Lei potrebbe far qualcosa, avvisare la polizia, farlo ricercare.
0: Ma certo, signora. Lo faccio subito. Telefono ai miei colleghi. Vedrà che lo ritroveremo. Stia tranquilla. Pronto? Sono Ferro, il commissario Roncagni, per favore. Grazie.

0: pronto, Ugo.
1: Ciao, Giulio. Beh, non ti sei fatto attendere molto.
0: No, Ugo, c'è una piccola emergenza. Mario Flores sembra sia scomparso.
1: Scomparso? Se ne sarà andato in vacanza, se lo merita dopo tutto.
0: No, purtroppo non si tratta di una vacanza. O meglio, lo spero anch'io, ma non è così. È sparito senza lasciare traccia. Non avrebbe mai fatto questo alla signora Matilde. Forse è il caso di fare qualche ricerca.
1: Me ne occuperò subito. Farò diramare dei fonogrammi. Non si ha un'idea di dove possa essere diretto?
0: La signora Valentini ha dei timori. Pensa che abbia fatto qualche sciocchezza.
1: Va bene, Giulio, farò tutto il possibile. Appena avrò notizie ti telefonerò.

0: Mi ha sorpreso la richiesta di questo colloquio.
1: Rassicurati, non è l'ennesima vittoria della tua abilità o del tuo charme.
0: Non intendevo questo.
1: Dopo la morte di Guido non c'è più nulla che può impedirmi di parlarti apertamente, di dirti ciò che mi preme da troppi anni.
0: Se vuoi dirmi che mi odi e che mi hai sempre detestato, non è una novità.
1: No, non ti odio. Ti disprezzo profondamente. Ti sei mai chiesto perché io provi questo sentimento nei tuoi confronti?
0: Certo, è colpa mia. La colpa è sempre dei padri.
1: Mi stupisce che proprio tu usi la parola padre. Per te è sempre stata un'espressione vuota, un ruolo fastidioso, che non hai mai esercitato veramente, ma hai solo gestito quando ti faceva comodo. Sei stato forse un padre per me? O per Guido? Hai vissuto solo, immerso nel tuo egoismo, nella tua avidità patologica, nascosto dietro la maschera della rispettabilità e della cultura. Già, la cultura. Come suona strana questa parola parlando di uno come te. Hai calpestato affetti, persone, sentimenti, abbattendo senza il minimo scrupolo tutti gli ostacoli che impedivano il raggiungimento delle tue ambizioni.
0: Sei alla ricerca di un capro espiatorio? Eccomi qua.
1: Non fare la vittima. È un ruolo che non ti riesce bene come gli altri. Negli anni della mia infanzia ho avuto la fortuna, ora posso dirlo, di non suscitare un grande amore da parte tua. Non che non ne abbia sofferto. Allora ne soffrivo, e molto. Anche se l'educazione che vigeva in casa mi impediva di manifestarlo. Ho avuto la mamma, che ha fatto anche la tua parte. Poi quando è morta, quando tu l'hai uccisa...
0: Non ti permetto di dire questo.
1: Calmati. Non sei più in grado di permettere o vietare qualcosa ormai. Quando tu l'hai uccisa, non con le tue mani, certo, perché sei sostanzialmente un vigliacco, ma attraverso quella sciocca illusa che avevi debitamente affascinato, a cui avevi promesso amore, ricchezza. Quando tu hai ucciso mia madre, ho capito che non avrei mai più avuto un padre. Ma per Guido no. Lui ha creduto sempre di averlo un padre, fino all'ultimo. E invece era solo la pietra legata al collo che lo ha trascinato in fondo all'abisso. Ha lottato a modo suo. Ha cercato anche di imitare i tuoi comportamenti. Lui, che era fatto di tutt'altra pasta. E questa dissociazione lo ha portato alla morte.
0: Adesso vuoi imputarmi anche la morte di Guido?
1: L'aridità del tuo animo ti impedisce ancora di vedere tutto il male che hai seminato intorno a te. Sempre. È incredibile. Non hai esitato di fronte a un'eredità che avresti potuto godere ugualmente insieme a tua moglie, di armare una mano per eliminarla e afferrare la ricchezza da solo. Non hai esitato a pagare un sicario che non hai mai visto in faccia per uccidere una povera ragazza che aveva visto, che sapeva qualcosa, che forse avrebbe potuto infrangere il tuo sogno di ingordavidità. E in questo modo non hai esitato a spedire in carcere un innocente.
0: Tu stai farneticando. Hai frequentato troppi poliziotti.
1: Lascia pure che farnetichi ancora. Ma non ti è bastato. Potevi vivere da gran signore con i beni che avevi usurpato a prezzo di sangue, ma no. La tua mente malata e la tua smisurata ambizione hanno ritenuto che non bastasse ancora. Altro denaro, altro potere. Ma potere su che? Il potere della morte. Tu hai ucciso anche centinaia, forse migliaia di persone, di giovani soprattutto, gettando sul mercato quintali di droga. Tu, il raffinato critico d'arte, l'uomo di cultura, il maestro di estetica. Ma com'è potuto accadere? Quale sortilegio infernale ti ha trasformato in un mostro? Non hai più parole adesso, vero? L'affondo ha centrato il bersaglio. Non potevo non dirti tutto questo. Sarebbe stato troppo difficile, specialmente dopo la morte di Guido, lasciare che tutte queste cose marcissero nel fondo del mio animo.

0: Ho di scacciare questo pensiero, ma troppe altre morti hanno lastricato la tua vita. Spero che tu abbia tutto il tempo per rifletterci. Io non voglio vederti più. Che Dio abbia pietà di te.
1: Allora, Ugo, non l'avete ancora individuato?
2: Sembra che un tipo come quello descritto sia stato visto in diversi posti, sempre nella zona di Rocca Ligure. Pare che abbia noleggiato una macchina, ma non ne sono sicuri. Sembra anche che questa macchina sia stata vista in prossimità di un viadotto che scavalca un fiume lungo l'autostrada.
1: Questo farebbe temere il peggio.
2: Beh, non lo so. Non si può dire, ma certo è come cercare un ago in un pagliaio.
1: Hai detto l'autostrada?
2: Sì, la Genova-Livorno.
1: Va bene, richiamami se avrai notizie. Ma come ho fatto a non pensarci prima? Che testone! Dov'è la rubrica? Ah, ecco, vediamo.

0: Continua a raccontare, papà.
1: Allora mi sono detto, sei un testone, come hai fatto a non pensarci subito? Ho telefonato al penitenziario di Porto Azzurro, ho chiesto del direttore e ho avuto la conferma. Flores era appena arrivato. Il direttore era un po' imbarazzato.
0: E tu hai chiesto di parlare con lui, con Flores?
1: Certo, è stata una conversazione breve, ma molto significativa. Gli dispiaceva di essere sparito così, ma si sarebbe fatto vivo quanto prima. Ha detto che aveva tentato di riambientarsi nel suo paese, ma che proprio non ce l'aveva fatta. La sua vita per quasi 30 anni era stata tra quelle mura. Lì aveva i suoi amici, lì era vissuto. Il mondo di oggi non riusciva più ad accettarlo. Sarebbe impazzito prima o poi. E allora ha preferito tornare. Il direttore gli ha promesso un incarico, mi pare la gestione di un circolo ricreativo o di un laboratorio di pittura. Non ha bisogno di molto, ma così potrà restare dove ha trascorso gran parte della sua vita.
0: Mi sembra naturale. Il suo equilibrio, la sua serenità, è là che l'aveva trovata. E tu sei andato in qualche modo a turbare quell'equilibrio. Ma non devi sentirti colpevole per questo.
1: No, questo no. Ma comunque ho avuto una piccola lezione. A volte l'ansia di mettere le cose in ordine, di fare chiarezza, può creare problemi proprio a coloro che vogliamo aiutare. La cosa importante è che la sua scelta sia stata fatta in libertà. Certo, nessuno potrà mai ripagarlo di quello che ha sofferto, ma non avrà più il marchio di assassino, solo la vittima di una giustizia imperfetta.
0: Puoi essere soddisfatto, papà. Adesso goditi pure la pensione.
1: Già, mi sono proprio dimenticato di essere in pensione. E poi c'è un'idea che mi frulla per la testa.
0: Un'idea? Ancora?
1: Beh, sì, un po' vaga. Ma sai, devo approfittare prima che Santini se ne vada in pensione. Come conosce lui l'archivio, non lo conosce nessuno.

abbiamo trasmesso la 25esima ed ultima puntata di Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Anna, sua figlia, Elena Viani, Carla Aperasso, Laura Marinoni, Ugo Roncagli, Luigi Di Berti, Matilde Valentini, Dina Braschi, Giacomo Orsi Morelli, Enzo Tarascio, sacerdote Enrico Baroni. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono, Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia, Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

Il commissario De Luca, il sovrintendente Coliandro, Grazia Negro, i loro nomi vi ricordano qualcosa? Sicuramente vi rimandano a un rodato cantante punk che si chiama Carlo Lucarelli. Chiappe da Apache, autobus di notte, forse questo vi ricorda Giampiero Rigosi? Quindi forse state pensando che Giampiero Rigosi e Carlo Lucarelli sono in studio a tutti i colori del giallo oggi qui con voi? E avete pensato bene, perché il Noir Emiliano è qui con noi in diretta.

0: Sì, lo so, ci abbiamo preso gusto. Gli interrogatori ci piacciono i questionari, ci piacciono tutte le notizie che ci arrivano da voi ascoltatori al nostro indirizzo che è tuttocolori.giallo@rai.it. Io sono Luca Crovi e ringrazio dall'altra parte del vetro il nostro regista Alberto Fognini e Nino Natalino che è il nostro tecnico. Ma ringrazio anche la nostra segretaria di produzione Silvia Ferraro e soprattutto Fabrizia Boiardi che produce. E a proposito di interrogatori, ne abbiamo uno molto molto particolare che ci arriva da un nostro informatore, un informatore speciale, il commissario De Luca. Il commissario De Luca, il protagonista di 3 romanzi di Carlo Lucarelli usciti da Sellerio. Sì, proprio lui, perché il commissario De Luca, voi non lo sapete, esiste nella realtà e manda quotidianamente, settimanalmente, mensilmente, notizie a noi di tutti i colori del giallo. E nell'ultimo notiziario che ci ha mandato c'era scritto questo. Nell'anno 2003, a D 31 gennaio, davanti a noi ufficiali di polizia giudiziaria è presente Rigosi Giampiero, di anni 41. Il suddetto individuo è stato trovato in stato confusionale a bordo di una macchina rubata intestata a tale Franz Campi, musicista di strada ben noto a questa procura. Si suppone che Rigosi abbia fatto uso di sostanze stupefacenti ed è quindi stato sottoposto ai test del caso. Il Rigosi è ben noto a questo ufficio e da tempo indagato per il reato di esercizio pubblico di letteratura di serie B a fini di lucro e morbosa soddisfazione personale e in particolare è indagato per complicità in crimine con i ricercati Lucarelli, Machiavelli, Baldini, Nerozzi, Fois che da tempo risultano latitanti. Formalmente avvertito della facoltà di non rispondere, ma che si procederà ugualmente nelle indagini, a domanda cos'è per lei il giallo, il Rigosi dichiara che...
1: Ormai è quasi impossibile parlare di giallo, trovare una definizione precisa. Siamo tutti contrabbandieri. Chi cerca di spacciare per giallo, poliziesco o noir, qualcosa che con questi generi non ha davvero niente a che vedere. E chi, come noi, cerca di raccontare storie avvincenti, mescolando tra loro i generi, in un meticciato narrativo che ibrida poliziesco, noir, giallo d'indagine e perfino fantascienza e horror. A volte ignorando, anzi, trasgredendo con entusiasmo alla legge di S. Van Dyne, che suggeriva di usare per il giallo, appunto, una scrittura poco appariscente, uniforme, addirittura sciatta.
0: Interrogato sulla dilagante diffusione del giallo organizzato di stampo emiliano e sulle attività illecite gestite da lui medesimo in collaborazione con i ricercati Campi, Baldini, Machiavelli, Nerozzi e Lucarelli, il Rigosi ha dichiarato:
1: è vero, mi dichiaro colpevole. Ci troviamo regolarmente, beviamo troppo e in lunghi dopo cena etilici finiamo per parlare anche di teatro, politica, cucina, cinema, musica.
0: Circa l'accusa di truffa e circonvenzione di incapaci legata alla sua attività di tenutario di fantomatici corsi di scrittura, il Rigosi ha aggiunto:
1: sono sempre stato sinceramente convinto che si possa insegnare qualcosa del mestiere di narratore. Non si può infondere talento né assicurare il successo, ma la mia convinzione deriva dal fatto che io stesso ho imparato molto da alcune illuminanti discussioni con amici e colleghi scrittori. In fondo, anche noi, che già pubblichiamo le nostre storie, stiamo in realtà ancora imparando. E le chiacchierate sulla scrittura, i commenti e i pareri degli amici narratori sulle pagine che ci facciamo leggere sono utilissimi e rappresentano di fatto una sorta di scuola permanente di scrittura creativa.
0: Per quanto riguarda invece l'abuso del termine medical thriller, imputatogli e legato a un'improbabile antologia di racconti da lui firmata, assieme ai complici Lucarelli e Baldini, il Rigosi ha sfacciatamente ammesso:
1: non pensavamo che si trattasse di reato. In fondo, solo per il fatto che sono stati gli americani ad avere coniato il termine, non è detto che altri non possano usarlo. E poi loro stessi non mettono sulla pizza, pur continuando a chiamarla così, ingredienti che farebbero inorridire ogni vero pizzaiolo, non solo napoletano. E non chiamano in tutti i paesi del mondo spaghetti alla bolognese degli insipidissimi spaghetti conditi con simil ragù, quando in realtà nessun bolognese si è mai neppure sognato di usare il ragù per gli spaghetti. E allora?
0: E allora, con documenti del genere, non potevamo che interrogare in diretta per voi Giampiero Rigosi assieme a Carlo Lucarelli qui a tutti i colori del giallo. Un interrogatorio il nostro molto particolare.

0: Tutti i colori del giallo. Domenica 2 febbraio, io sono Luca Crovi e con me in studio abbiamo Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, ovvero due maestri del noir emiliano, ma potrei dire anche del noir internazionale, visto che siete stati entrambi stampati anche all'estero.
1: Sì, oddio, maestri è impegnativo, diciamo.
0: Beh, insomma, diciamo degli allievi che forse diventeranno maestri, sì, se preferite.
1: Sì, due onesti praticanti.
0: Va bene, mestieranti. Rigosi, come ti senti davanti al maestro qua, Lucarelli?
2: Maestro. Reverente.
0: Tu devi considerare che il maestro qualche tempo fa in Francia, a Lione, fu definito da Marcello Foïs il Buddha del giallo italiano, perché in quel momento stava ingrassando, sì, e sì, aveva un'amorosa che cercava di tenerlo a dieta.
2: Ci prova ancora.
1: Sì, l'amorosa non c'è riuscita, resta ancora il Buddha del giallo italiano, per motivi fisici, non tanto morali.
0: No, è che tutti guardano a te come al grande Buddha dal quale attingere ispirazione.
2: Abbiamo una statuetta di Carlo a gambe incrociate in posizione zen
0: che serve per concentrarsi prima di scrivere le storie. E dal Buddha Lucarelli parliamo invece di un grande maestro della letteratura, direi, non potrei neanche dire del noir o del poliziesco, che è George Simenon. Il 13 febbraio di quest'anno festeggerà il centenario della sua nascita e Carlo Lucarelli in questo periodo ha studiato uno spettacolo teatrale che ha qualcosa che fare con Simenon.
1: Sì, infatti io ho partecipato da tecnico a questo spettacolo teatrale. Che si chiama Maigret a teatro. E parte dal pretesto che Maigret va a teatro e avviene un omicidio nel teatro, il teatro viene chiuso, diventa il teatro con gli spettatori reali, tutto un palcoscenico in quel punto.
0: Quindi gli spettatori interagiscono durante...
1: Certo, non solo, sono tutti sospettati, ci sono degli attori in mezzo agli spettatori e quindi non sai se il tuo vicino è un attore che sta recitando o è semplicemente uno preso in mezzo, ed è molto divertente e molto bello secondo me. Io ho fatto soltanto la parte tecnica, cioè ho scritto l'ossatura gialla, i motivi, chi ha ucciso chi, perché, come, certo, eccetera eccetera. Poi gli autori del testo e Comaschi che lo interpreta hanno rielaborato tutto e scritto fisicamente il testo.
0: E lo spettacolo attualmente è in giro per l'Italia.
1: Sì, sì, sì, continua ad andare in giro con un notevole successo perché è molto divertente.
0: Ma se uno l'ha già visto una volta, i trucchi si scoprono o ogni volta cambiano i trucchi tra il pubblico?
1: No, per adesso sono sempre gli stessi, ma credo che ci sarà un'ulteriore rielaborazione. Il bello di queste cose è che proprio si prestano, il giallo classico, certo, soprattutto, anche se Simenon non è proprio un giallo classico, ma così l'abbiamo strutturato, si presta a cambiare le caselle e a modificare tutto il mosaico.
0: E a proposito di teatro, di improvvisazione, dei rapporti con la musica, Giampiero Rigosi, assieme a Carlo Lucarelli, alla Comastri Montanari, a Foïs, a Baldini e altri autori, ha partecipato qualche tempo fa a un progetto che si chiamava L'assassino il chitarrista, dove tu hai scritto per l'occasione un racconto molto particolare che parlava di un furto di ricordi.
2: Sì, l'idea era venuta partendo da uno spunto di una canzone dei Cavedani, che erano il gruppo che accompagnava questa lettura e che riguardava le fate. Allora ho voluto unire due mondi molto lontani tra loro, cioè un'indagine molto chandleriana di una detective così molto quasi alcolizzata, certo, e dall'altra parte però invece qualcosa di fantastico dove c'entrassero le fate. Le fate cosa rubano? Naturalmente qualcosa di ineffabile, e rubano dei ricordi in effetti.
0: Ma a te se rubassero i ricordi cosa succederebbe? Non riusciresti più a scrivere?
2: Assolutamente no, credo che tutti noi attingiamo dai ricordi recenti, passati, addirittura dimenticati a volte, che però inconsciamente ancora lavorano, no? E quindi ti regalano poi le cose su cui scrivi i racconti.
0: Certo. Non ti è mai capitato, Carlo, che i tuoi lettori ti abbiano rubato un ricordo e l'abbiano fatto loro?
1: Oddio, non lo so questo, magari è successo, spero che sia successo, che qualche lettore leggendo si sia impadronito di quello che avevo scritto e poi ci abbia elaborato sopra delle cose. Non, magari è successo ma non me l'hanno mai detto.
0: Perché spesso succede che i lettori hanno una visione molto diversa delle storie rispetto a quella che è quello dello scrittore. I libri, una volta che ce ne hanno in mano, diventano loro, sono libri personali ai quali danno suoni, luci, colori e atmosfere loro.

Stavamo parlando di ricordi rubati, ma potrei parlare anche di suoni rubati, perché in questa canzone delle Sugar Babes c'era Fragile di Sting, campionata. E a proposito di passaggi dal ricordo ai romanzi, dai lettori alle storie, al cinema, c'è un personaggio molto particolare al quale Carlo Lucarelli è legato. Un personaggio che lui ha preso dalla realtà, ha trasportato nei suoi romanzi e ha trasportato in maniera credibile, trasformandolo in un personaggio reale. Questo personaggio è Grazia Negro, che forse voi non sapevate che è una persona che vive, ha un suo passato, un presente e un futuro. Una persona molto sexy, con una voce molto particolare, che forse non ha mai avuto niente a che fare con la polizia, e anzi ci auguriamo che non abbia mai avuto niente a che fare con la polizia. Ma ecco a voi Grazia Negro, la sua voce, la sua musica.

0: Quella che state ascoltando è la Genga Benga dei Combo Farango, che non è una parola inventata dal Crovi con il suo raffreddore, ma è un pezzo che è stato composto da questo gruppo bolognese, la cui voce e la cui tromba si chiama Grazia Negro, un'amica di Carlo Lucarelli che Carlo Lucarelli ha deciso di trasformare in una delle protagoniste dei suoi romanzi.
1: Sì, infatti, a volte succede che chi scrive fa la stessa cosa che fanno i pittori, no? Hanno bisogno di un modello, una natura morta, una bottiglia da riprendere o soprattutto una modella da dipingere, e a me succede così. Io ho bisogno molte volte di una figura, di una persona che realmente esiste, per rubargli la forma, il nome, molte volte il cognome e qualche ricordo, qualche sogno che mi racconta.
0: Ma anche la fisicità, quindi la Grazia Negro della realtà è simile alla Grazia Negro dei tuoi romanzi.
1: Sì, ora Grazia della realtà appunto suona la tromba in un gruppo musicale, Combo Franco, fa tutte altre cose, non c'entra niente né con la polizia né con le indagini, assolutamente. Però io ho rubato lei, ho rubato la sua carta d'identità in un certo senso, e poi quando scrivevo Lupo Mannaro, erano le prime volte che compariva, le chiedevo anche alcune cose,
0: certo.
1: Tipo, cosa hai sognato ieri sera? Me lo raccontava e dicevo, questo è perfetto per la mia Grazia Negro.
0: E tra l'altro è un personaggio che un po' ti è uscito dalle mani, perché tu hai iniziato con Lupo Mannaro, in cui Grazia Negro non era la protagonista, e poi in Almost Blue e in Un giorno dopo l'altro è diventata lei al centro dei riflettori. Come mai non hai utilizzato il commissario Romeo che c'era nel Lupo Mannaro, ma hai preferito che si chiudesse un ciclo che era appena iniziato con lui?
1: Beh, perché succede, credo, a chi scrive la stessa cosa che succede a chi legge. Tu leggi un romanzo e ti colpisce soprattutto un personaggio, poi avresti voglia di sentire un'altra storia con quel personaggio, ed ecco che se c'è lo leggi. Stessa cosa avviene allo scrittore: ti incuriosisce un personaggio, hai voglia di leggere un'altra cosa sua, di sapere cosa gli succede, e così scrivi un secondo romanzo.
0: Certo.
1: Tra i due, quella che più mi incuriosiva, perché aveva una parabola che non si era ancora conclusa, il commissario Romeo ha tutta la sua storia e lì finisce, insomma si racconta tutto, diciamo.
0: Certo, anche perché è impossibilitato a fare più quello,
1: infatti,
0: che vorrebbe fare.
1: Infatti, però raccontava proprio tutto se stesso. Finito quello, io lo conoscevo bene, quella che era rimasta ancora indistinta da capire chi è, era Grazia Negro, e così ecco che ho scritto un secondo.
0: Ma è un personaggio che ti è molto simpatico o ogni tanto le vorresti sparare?
1: No, ogni tanto le vorrei sparare, perché succede sempre con tutti i personaggi. Questo è un personaggio per me molto contraddittorio, conflittuale. In tutte le storie in cui l'ho messa, dopo un po' io mi affezionavo soprattutto al personaggio dell'antagonista, che però era un personaggio negativo, quindi andava fermato, e lei è quella che lo ferma. Allora a quel punto mi risultava sempre un po' antipatico.
0: Certo, ma non ti è complicato come uomo metterti nei panni di una donna?
1: Sì, sicuramente sì. Io ho scritto dei romanzi in cui lei si trovava assieme ad altri protagonisti. Gli altri protagonisti parlavano in prima persona, per esempio, e lei invece in terza, perché io ho sempre pensato che per un uomo l'unica cosa che può fare uno scrittore nei confronti di un personaggio femminile è avvicinarsi il più possibile, osservarla quasi dal buco della serratura, con una terza persona molto stretta, rubando a tutte le persone che conosci di sesso femminile i comportamenti che pensi ci dovrebbero essere. Ma credo sia impossibile, perlomeno per me impossibile, entrare dentro e...
0: Quindi avere una mimesi così totale.
1: Così totale, infatti.
0: Pensa che la cosa curiosa è che mentre tu scegli di entrare nei panni di una donna, in genere Giampiero Rigosi, che secondo me è un po' schizofrenico, invece che usare un solo personaggio ne usa due. Ama di più le coppie nelle sue storie. Come mai ti serve avere due personaggi che uno fa il contraltare all'altro, piuttosto che non focalizzarti solo su uno?
2: Non so, credo che spesso sia una questione di contraltare, no? Cioè di atteggiamenti, uno che si butta e l'altro che ha paura, uno che vorrebbe fuggire e l'altro invece che preferisce rimanere, cioè, e poi sono complementari, no?
0: Certo.
2: In realtà le caratteristiche in ombra, l'altro personaggio, l'amico, quello conosciuto, tende a portarne in luce.
0: E quindi proprio nel gioco di contraltare tra i due nasce il carattere dei personaggi. E in particolare vi consiglio di vedere questo paragone in due libri di Giampiero, che sono Dove finisce il sentiero e Notturno bus.

0: La musica è un piacevole contenitore che troviamo spesso nella letteratura noir e nella letteratura poliziesca. In particolare la musica è una costante di tutti i romanzi di Carlo Lucarelli, ma anche di tutti i romanzi di Giampiero Rigosi. Vi faccio degli esempi. In Almost Blue noi abbiamo l'iguana che ascolta musica degli AC/DC nelle orecchie, ma ascolta anche Nine Inch Nails. Sente il suono dell'inferno, un suono sincopato che gli distrugge i timpani, come se non avesse la capacità di poter ascoltare il mondo che c'è intorno a sé. Dall'altra parte, in Un giorno dopo l'altro, invece, la moglie del protagonista, Ana, ascolta in maniera ossessiva un brano come Lodovico sei dolce come un fico, diventa la colonna sonora della sua follia. All'interno di una storia come Un giorno dopo l'altro, questo bellissimo brano di Luigi Tenco che faceva da colonna sonora al Maigret televisivo con Gino Cervi degli anni 70, diventa una costante per il protagonista che è un serial killer. Carlo Lucarelli, quanto ti serve avere una colonna sonora per le tue storie e quanto la colonna sonora interagisce con la storia?
1: Beh, serve molto sicuramente. A me serve trovare un brano di riferimento che mi dia una specie di concretizzazione di quella che è l'atmosfera che vorrei ottenere col mio romanzo. Un giorno dopo l'altro è Un giorno dopo l'altro, canzone bellissima di Tenco, però molto disperata, che ti fa capire quella malinconia forte, quasi depressiva. Ecco, quello era il tono del mio romanzo. Poi serve perché sapere che musica ascolta un personaggio e mettergliela è proprio un modo, una chiave per entrare dentro la sua personalità. È una delle domande che si possono fare alle persone che conosci, no? Che musica ascolti e riesci a capire
0: chi sei.
1: E questo vale anche per i personaggi. Un personaggio che ascolti, non so, Almost Blue ossessivamente, come il protagonista di Almost Blue, è un certo tipo di persona. Certo. Quindi a me serve molto la musica.
0: Invece Giampiero Rigosi, tu sei su delle tendenze un po' più jazzistiche, magari cantautorali, cioè smetti spesso Guccini, ho visto Conte, ho visto Miles Davis, ho visto anche Tom Waits, Cohen, quindi un'atmosfera più morbida rispetto a quella di Carlo, che ogni tanto passa dal metallo fuso alla canzone d'autore.
2: Sì, diciamo che anch'io come Carlo ho bisogno di identificare, di individuare nella costruzione del personaggio i suoi gusti che possono essere abitudini, gusti culinari ma anche gusti musicali che lo caratterizzano. E poi i capitoli all'interno della storia hanno un ritmo. Certo. E questo ritmo spesso viene identificato da una canzone di riferimento.
0: Sì, sì. Che accompagna. È come se fosse una partitura musicale che ti dai là sulla storia che stai, esatto, scrivendo. E a proposito di partiture e di schemi, Carlo Lucarelli ha scritto anche degli script per video musicali. Hai scritto per Vasco Rossi, hai scritto per Zucchero. Puoi raccontarci un po' com'è l'esperienza di scrittore di storie per i videoclip musicali?
1: Sì, beh, è un'esperienza divertente ma pazzesca anche, perché i videoclip sono pochissime pagine che devono raccontare tutto quello che verrà visto nel video, quindi devono essere scritte con una sintesi e con una certa capacità, insomma, di visualizzazione che, certo, è infernale. Io ho sempre scritto per un regista che si chiama Stefano Salvati, quindi non ho mai tradito, ho sempre scritto sotto la sua ala protettrice, in un certo senso. È stato divertente perché...
0: Beh, in particolare tu hai avuto lo script che hai fatto per Vasco Rossi, che è diventato un mini film di Roman Polanski.
1: Esatto, infatti. Salvati era l'aiuto regista, il regista era Polanski, quindi io posso spacciarmi per uno degli sceneggiatori di Polanski.
0: Che è un bel risultato. Sì. Adesso io ringrazio Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi di essere stati con noi in studio, di averci raccontato un po' di curiosità sul noir italiano, sul noir emiliano, di averci raccontato come scrivono, come ascoltano musica e anche come sono legati a due immaginari come il cinema e il fumetto, che sono molto presenti nelle loro storie. E chiudiamo con un omaggio ancora a Lucarelli, ma soprattutto con un grande omaggio a Elvis Costello. Questa che state ascoltando è Almost Blue, ovvero il colore della notte.

grande come l'Isoard e va su.

0: tempo è malo tempo.
1: Non tempo è malo tempo.
0: Non dura tutto il tempo.
1: Non dura tutto il tempo.
0: Non tempo è malo tempo. Non dura tutto il tempo.

0: ore 16. Rai Radio Tech & Tech.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8 per mille unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
3: Da Paola Guerci, benvenuti all'Ora delle Donne, uno sguardo al femminile nell'archivio di Radio Rai. Questa trasmissione nasce dall'idea di raccontare l'Italia con le voci delle donne che hanno contribuito con il loro sapere e con le loro azioni a costruire il nostro paese. La puntata di oggi è dedicata a Gina Lollobrigida. Attraverso la ricerca di testimonianze fra nastri e bobine di Radio Rai, cercherò di costruire un ritratto inedito di una donna mito del cinema italiano ed internazionale, che ancora oggi rappresenta uno dei volti femminili del mondo dello spettacolo più celebri di sempre. Nata a Subiaco in provincia di Roma nel 1927, dopo aver fatto la comparsa a Cinecittà e nei fotoromanzi, fu notata grazie alla sua procace bellezza al concorso di Miss Italia del 1947. La Lollo, come verrà poi affettuosamente chiamata dagli italiani, ha avuto una carriera sotto il segno della perfezione e del successo. Il talento di Gina Lollobrigida è evidente. Ascoltiamo questo inedito sketch esilarante di pura comicità tratto dalla trasmissione radiofonica Gran Galà del 1966.
4: Non sprecate troppi applausi, signori. Tra qualche istante ne dovrete usare moltissimi. E dovrete scegliere tra gli applausi di cui disponete i più calorosi e convinti. Per i pochissimi ascoltatori che non hanno ancora capito dove voglio arrivare, aggiungo che sta per salire sul palcoscenico di Gran Varietà la bella e brava e simpatica e imprevedibile... Ma come chi? Lei!
5: Gina!

0: Commendator Dorelli, benvenuto a Gran Varietà.
1: Grazie signora, come gentile oggi, sa com'è? Ero di passaggio in via Asiago, ho detto cosa faccio? Vado a trovare la signora.
0: Che carino.
1: E lei come mai da queste parti, eh? Qual buon vento?
0: Tramontana.
1: Sempre brillante e spiritosa. Volevo chiederle, qual buon vento l'ha spinta a venire qui? È un modo come un altro per sottolineare il piacere di averla gradita ospite di Gran Varietà.
0: È stato sempre il mio sogno essere gradita ospite.
1: E i sogni si avverano sempre?
0: Non sempre.
1: Ah, no?
0: Da piccola, quando ancora non pensavo di diventare attrice, sognavo di fare l'impiegata postale.
1: È un sogno realizzabilissimo. Si può sempre tornare indietro con il tempo.
0: Davvero?
1: Come
0: no? Che bello! Allora indosso il grembiule nero e mi colloco dietro lo sportello.
1: Sì, vabbè, ma io che faccio?
0: Lei viene a comprare dei francobolli.
1: Ah, benissimo. Buongiorno, un francobollo da 35, per favore.
0: Benissimo, e come lo desidera?
1: Come le ho detto, da 35.
0: Ho capito, signore, ma le chiedevo il tipo, la tinta. Lo desidera in rosso o in arancione? Oppure il tipo comune in viola? Però devo dirle che il viola è un po' passato di moda, eh?
1: Scusi, forse non mi sono spiegato bene. Io vorrei un francobollo, uno di quei cosini, ha presente lei, eh? Che si appiccicano sulle buste. Ecco, devo metterlo su questa busta.
0: Ma la busta va sull'azzurro chiaro. Allora con il rosso del francobollo non lega.
1: Io non devo legare nulla. Non ci sono valori nella busta. È una lettera per mia madre.
0: Ho capito, è per sua madre. Ma allora, trattandosi di una busta per signora, dobbiamo orientarci su un francobollo che dia sul grigio striato. E mi dica che numero di rosso usa la signora?
1: Ma perché? Il numero va scritto in rosso? No, io l'ho scritto in nero, vicino alla strada e alla città.
0: No, è per evitare che la tinta del francobollo stoni con il rosso delle unghie. Mi ha capito?
1: Senta, forse non ha capito lei, scusi, no. Signorina, facciamo conto che io non sia mai entrato qui. Mm-hmm. Entro in questo momento e le chiedo...
0: Un francobollo?
1: Ma allora lei aveva capito bene.
0: Perfettamente. Lei vuole un francobollo da 35.
1: Esatto.
0: Non è così?
1: Sì, ecco. E non vorrei perdere tempo. Voglio spedire questa lettera al più presto. Voglio che arrivino in tempo gli auguri per mia sorella. Tra 2 giorni è la sua festa.
0: Auguri! Ma se si tratta di una signorina, allora la cosa è più facile. Senta, le do 7 francobolli da 5. Così facciamo una cosa fresca, tinte assortite, tipo Arlecchino, eh?
1: No, non mi va, veramente io...
0: Oh, ma si affidi a me, ma la vedo così indeciso, come tutti gli uomini quando debbono comprare un articolo per signora.
1: Ma io non devo comprare nulla, voglio solo un francobollo da 35.
0: E io gliene do 5 da 5 e 1 da 10 da appiccicare sulla busta, così un po' di qua, un po' di là, eh? Che ne dice?
1: Guardi, io dico, mi senta, che non mi piace essere preso in giro. Io sono una persona seria.
0: Ho capito, adesso, vuole una cosa seria. Allora andiamo sulle tinte neutre. Un francobollo che si può imbucare benissimo sia di pomeriggio che di prima sera.
1: No, così? Io voglio imbucare adesso.
0: Adesso? Ho capito. Allora scegliamo un colore che vada verso il cognac. Però non so se c'è rimasto del cognac.
1: No, credo proprio di no. Secondo me l'ha bevuto tutto lei.
0: E allora, signore, che cosa decide?
1: Decido che spedisco il francobollo. Ottengo una raccomandazione e faccio una raccomandata. Poi mi sistemo nella buca delle lettere, aspetto la levata e porto i saluti a domicilio.
0: Ma non capisco.
1: Guardi, mi metto un timbro in fronte.
0: Dove?
1: Presto, in fronte. Mi metto un timbro qui.
0: Ma no.
1: La prego, non voglio arrivare tassato. Mi attacchi... La prego, mi attacchi un francobollo qui.
0: Oh, poverino. Pronto? Chianciano Terme? È in arrivo un nuovo ammalato di fegato. Con questo siamo a 10. E per la provvigione passo io, Grazie.
2: Thank you.

0: All'anagrafe il suo vero nome è Luigina Lollobrigida. La sua sarà fin da giovane una personalità spiccata, soprattutto per quanto riguarda il campo delle arti, e non a caso si iscriverà all'Accademia di Belle Arti a Roma. Pensate che quando si trasferì con la famiglia nella capitale, i soldi scarseggiavano e così Gina, per aiutare, cominciò a vendere caricature disegnate a mano con il carboncino. Ma presto arrivò la svolta. Era il 1947 quando partecipò a Miss Roma, arriverà seconda e così andrà di diritto alle finali di Miss Italia, dove addirittura otterrà il terzo posto. Da quel momento Gina si lanciò a pieno nel mondo della recitazione. L'esordio arriva nel 1946 con un piccolo ruolo nella Lucia di Lammermoor, ma da lì a poco sarà proiettata nel gran giro internazionale. Ascoltiamo come lei stessa ricorda all'inizio della sua carriera in questa intervista rilasciata nel 2008 alla trasmissione Hollywood Party su Radio 3.
1: Diciamo il cinema è perché mi hanno fermato proprio all'uscita dell'Accademia, non una volta ma addirittura due volte, quindi il destino aveva deciso già la mia vita senza aspettare la mia volontà, e ho lavorato per vivere, per mangiare, perché dopo la guerra avevo perduto tutto, la casa, tutto. Poi mi hanno chiesto di fare la protagonista di un film e allora ho rifiutato, perché lì era una decisione di fare il cinema. Però dopo 10 giorni sono ritornati alla carica cercando di convincere mia madre, e mia madre mi ha detto: sì, gentile, vai lì, di una scusa, ma almeno vai all'ufficio. E io non sapevo che cosa inventare, e dopo 1000 lire ho detto: adesso chiedo 1 milione e così il discorso è chiuso. Mi hanno detto di sì, mi sono rimasta a bocca aperta e così ho fatto il primo film come protagonista e poi ho continuato. Ma De Sica, quando ho incontrato lui, è stata un'altra cosa. De Sica era un artista nel vero senso della parola. Qualunque cosa mi chiedeva avrei fatto. E mi ha chiesto: Gina, dai un po' di passione in questo mestiere del cinema, perché sicuramente riuscirai. Io l'ho voluta ascoltare e lo ringrazio, perché il cinema mi ha dato molto. Poi ho passato molti anni della mia vita, ho incontrato molte persone, ho imparato molto, e in fondo se ho continuato poi nella fotografia e nella scultura lo debbo anche al cinema.
0: Ma continuiamo a raccontare la carriera di Gina Lollobrigida. Nel 49 cominciano i suoi primi successi, fra i quali sono da annoverare Campane a martello, Achtung Banditi, Fanfan la tulipe. Nel 1952 René Clair la sceglie per interpretare una piccola parte nel film Belle di notte, che però la lancia di fatto sul mercato internazionale, mentre in Italia nello stesso anno conquista una vasta popolarità con Altri tempi di Blasetti, con l'episodio Il processo di Frine. Da allora ha interpretato innumerevoli film, tra i quali ricordiamo Moglie per una notte, La provinciale, Pane, amore e fantasia di Comencini, forse la sua prova più importante. Nel triennio successivo gira La romana di Zampa, Pane, amore e gelosia, sempre di Comencini, e La donna più bella del mondo, in cui diede prova anche di un discreto talento canoro, e che fece di lei una diva di straordinaria popolarità. Dopo gli anni 50 Gina sbarca a Hollywood, diventando protagonista di tantissime produzioni destinate al grande schermo. Ascoltiamola ancora in questa intervista in cui parla proprio dell'esordio negli Stati Uniti.
1: A quel tempo, quando ho girato con Sean Connery, ero viziata, perché i miei contratti mi davano la libertà di scegliere il regista, di scegliere il produttore, di scegliere gli attori. E quando mi hanno offerto di fare il film con Sean Connery ha detto: chi? Perché non sapevo chi fosse. E infatti lui aveva fatto il primo James Bond, però non era ancora stato proiettato, quindi non lo conoscevo. Però il commento dei 3 produttori dei United Artists, che sono venuti in compagnia per convincermi a dire di sì, è stato: non è che hanno detto è un bravo attore, ma hanno detto è un uomo. La cosa era talmente assurda che ho detto: se è un uomo, accetto.
0: Non solo cinema. Durante la sua carriera, visto che l'attrice è anche un'affermata fotografa, che ha fotografato artisti del calibro di Paul Newman, Salvador Dalí, Audrey Hepburn, Ella Fitzgerald, e anche scultrice con opere esposte in Spagna, Francia, America, Russia, Cina, Qatar. Negli ultimi anni è stata premiata durante i David di Donatello con un premio molto speciale in occasione dei 50 anni dal primo David vinto nel 1956, prima vincitrice in assoluto. Gina Lollobrigida è stata più volte protagonista del mondo del gossip per via delle sue tormentate relazioni sentimentali. Nel 1949 ha sposato il medico Milko Skofic, un uomo che in quegli anni prestava servizio ai profughi

L'attrice ha rivelato l'intenzione di sposare Javier Rigaud, un imprenditore spagnolo che non solo era più giovane di lei di 30 anni, ma con cui era fidanzata in segreto da almeno un ventennio. Il matrimonio però alla fine non si celebrerà, l'uomo deciderà di rompere con lei tramite il suo avvocato, una storia, la loro, che finirà su tutti i settimanali, anche per l'accusa di truffa ricaduta sull'imprenditore. Nel 2018 l'attrice ha rivelato che a 18 anni sarebbe stata vittima di uno stupro. Un uomo, e più specificatamente un famoso calciatore della Lazio, l'avrebbe drogata e poi avrebbe abusato di lei. Restai frastornata per diversi giorni. Piano piano iniziai a realizzare che quella sera ero stata violentata, ma era un pensiero che cercavo di ignorare. Volli dimenticare per andare avanti, ero vergine, ha rivelato in un'intervista. L'attrice ha dichiarato anche di essere stata in più occasioni vittima delle molestie da parte di alcuni uomini del mondo dello spettacolo, ma di essersi sempre difesa dalle avance. Il sogno di Gina Lollobrigida è sempre stato quello di diventare un'artista e più precisamente una scultrice. In casa sua conserva numerosi quadri e sculture fatte da lei. Ma facciamo un passo indietro, anzi molto indietro, e ascoltiamo da questo documento radiofonico Rai un'intervista di Lello Bersani a una Gina Lollobrigida giovanissima che saluta il suo vecchio maestro di scuola e la sua città natale, Subiaco.

0: Gina, sei pronta? Guarda che Subiaco è collegata.
1: Sì, sono pronta. Pronto? Sono Gina Lollobrigida. Chi parla?
2: Gina, sono io, il tuo maestro Tillier. Ti ricordi?
1: Come no? Come va, caro maestro? Il mio vecchio maestro, come va?
2: Vecchio fino a un certo punto. Sempre in gamba, sai.
1: Ah, sì?
2: Scusami tanto se ti ho disturbato, ma è da tempo che non ci vediamo. Ti seguiamo però con affetto, con ammirazione ovunque, attraverso la stampa di tutto il mondo, che è sempre piena del tuo nome. Volevo salutarti, sentire la tua voce e farti tanti, tanti auguri da parte di tutti di qui di Subiaco.
1: Grazie, grazie di cuore, caro maestro. La ringrazio e ringrazio tutti. Gli amici della radio mi avevano accennato che stasera avrei avuto una bella sorpresa, ma veramente non immaginavo questa. Sono commossa, tanto commossa, caro maestro, e vorrei poterglielo dimostrare praticamente.
2: Senti, Gina, per quanto io non segua più da vicino, come una volta, la situazione scolastica di Subiaco, specie dopo aver lasciato la direzione di questo circolo didattico, posso pure dirti che ci sono tanti giovani che ti pensano vere promesse, che, malgrado la buona volontà e i tanti sacrifici, sono costretti ad interrompere i loro studi per mancanza di mezzi adeguati. Non potresti fare qualcosa per loro?
1: Ma certo, volentieri. Ma che cosa e in che modo?
0: Un momento, Gina, scusa se ti interrompo. Maestro, scusi, sì. Senti, Gina, perché non aiuti qualcuno di questi giovani a continuare gli studi qui, magari al Liceo Artistico di Roma? Anche tu, se non sbaglio, cominciasti così, con il disegno e il canto al Liceo Artistico, non ti pare?
1: Sì, è vero, cominciai così,
0: oh,
1: ma
0: vedi.
1: Tu penseresti a delle borse di studio?
0: Ecco, proprio così, due borse di studio per due giovani studenti di Subiaco, ti va?
2: Altro, se mi piace.
0: Dunque, facciamo 30.000 lire al mese, 3 per 8, 24, 240.000 lire.
1: Ho capito, è circa mezzo milione.
0: Mezzo milione, sì signore, ti danno pure il resto.
1: Va benissimo, allora vada per le due borse di studio. E del resto sarà un modo affettuoso per sdebitarmi con la mia Subiaco. Cosa devo dirle? Le posso solo dire che sto piangendo di gioia, che abbraccio tutti, che ringrazio tutti.
3: Ma ascoltiamo ancora un documento inedito e significativo di Gina Lollobrigida, che ricorda in questa intervista di Lello Bersani il suo arrivo negli Stati Uniti e racconta del suo incontro alla Casa Bianca con Eisenhower e fra le strade di New York con gli italiani di Little Italy. Ascoltiamola.
4: Tutti conoscono ormai la cronaca anche nei dettagli più curiosi delle giornate di Gina Lollobrigida culminate con il ricevimento alla Casa Bianca da parte del Presidente degli Stati Uniti.
5: Il significato è chiaro. Il nostro cinema e per esso le nostre attrici, i nostri registi e i nostri tecnici si sono imposti all'attenzione del mondo intero, favorendo, ci auguriamo, l'apertura dei circuiti stranieri all'esportazione dei

0: nostri film migliori.
1: Ed ora, sì, amici ascoltatori, la parola al cronista che sottoporrà Gina Lollobrigida a decine di domande per permettere ai tifosi di Gina di rivivere con lei le giornate americane.
2: Qual è stata, signora, la giornata più movimentata che ha vissuto in America?
3: Quella della partenza, perché c'erano 6 persone in albergo che mi facevano le valigie. Poi altre 12 persone si aggiravano per l'appartamento cercando di sistemare le ultime questioni relative al mio soggiorno, alle proposte di lavoro e alle altre interviste che mi avrebbero voluto fare. Ma solo Dio sa come siamo arrivati in tempo all'aeroporto, dove mi aspettava una folla di ammiratori e giornalisti e l'ultima trasmissione diretta per la rete televisiva. Ma non ne potevo più.
2: E senta, signora, la giornata più sensazionale?
3: Sensazionale? Ah, vuoi dire più emozionante per me?
2: Sì, insomma.
3: Beh, indubbiamente quella di Washington all'udienza con il presidente Eisenhower.
2: E la giornata più commovente?
3: Quella trascorsa tra gli italiani di Little Italy, quando i vecchi attori del teatro italiano di Brooklyn mi hanno consegnato un cuore d'oro, quale segno della loro ammirazione.
2: E vediamo un po', qual è stato il momento più drammatico?
3: Quando il palco sul quale io ero con le autorità alla festa di San Gennaro a Little Italy, per l'ondeggiare della folla di oltre 40.000 persone, ha cominciato a cedere. Tanto è vero che il capitano della polizia che comandava il reparto venne a dirmi che non garantiva più per la mia incolumità e mi pregò di abbandonare la festa. Sa, mi sono veramente sentita perduta, ma grazie ad altri 100 poliziotti giunti di rinforzo ho potuto raggiungere la macchina.
2: Vediamo un po', che cosa l'ha colpita di più dell'America d'oggi?
3: Il livello medio della vita. Mi spiego con un esempio molto indicativo. Non c'è un tassista a New York che dopo 100 metri di corsa non mi abbia riconosciuto. Quando gli chiedevo il perché, mi rispondevano di avermi visto a casa loro in televisione. Ora suppongo che prima di avere un apparecchio di televisione, che in America costano da 250 a 300 e più dollari, questa gente abbia prima provveduto alla casa, alla lavatrice automatica e a tutti i comfort, compresa la macchina. Beh, insomma, in America ho l'impressione che ci sia il vero benessere.
2: Cosa ne pensa Gina Lollobrigida degli uomini e delle donne americane?
3: La stessa domanda me l'hanno fatta alla televisione americana. E Carolello, ti rispondo con le stessissime parole.
2: Va bene.
3: Ho detto, gli uomini mi sembrano in tutto il mondo uguali.
2: Ah, figuriamoci le reazioni degli americani.
3: Per quanto riguarda le donne, posso dirti che vestono con una eleganza molto pratica. In genere indossano un vestito che vada bene per tutta la giornata e con una stola o una pelliccia si adattano benissimo ai party non troppo eleganti della sera. Come carattere, beh, come carattere, le donne americane sono molto più consce della loro forza nella vita di ogni giorno, compresa la vita pratica della famiglia americana.
2: Quale dei complimenti che ha ricevuto le è riuscito particolarmente gradito e, diciamo, inaspettato?
3: Ma, per la verità, i complimenti sono stati 2. Il primo, quello di un milionario americano che durante il cocktail al Crystal Room del Savoy Plaza mi disse: non avrei fatto la fila per $1,000,000, ma farei la fila 1,000,000 di volte per vedere lei.
2: Bellissima. E il secondo?
3: Il secondo veniva da un senatore dello Stato di New York che mi disse: rinuncerei volentieri a 10.000 voti per incontrare lei come questa sera.
2: Molto bello. E sentiamo un po', che cosa le hanno detto gli italiani di Brooklyn?
3: Mi hanno detto, fra l'altro, una frase: Gina, sei un knockout.
2: Ah, Gina, ci stendi tutti, significherebbe all'italiana.
3: Eh sì.
2: Benissimo. Lei, signora, è in partenza per Londra. Dagli inglesi si attende le stesse accoglienze avute in America o no?
3: Ma devo dire che gli inglesi con me, le altre volte che sono stata a Londra, sono stati talmente gentili che dell'Inghilterra non ho che un bel ricordo. E sono felice di ritornarvi domani. E sono particolarmente emozionata dal fatto che avrò l'onore di essere presentata a Sua Maestà la Regina Elisabetta.
2: Lo credo bene. E a proposito, il presidente Eisenhower aveva mai visto nessun suo film?
3: Beh, veramente mi è mancato il coraggio di chiederglielo. Comunque, ho offerto alla Casa Bianca una copia di Pane, Amore e Fantasia.
4: Versaglier!
5: La maresciale, vai comprarti, Susine, l'ho colta per te?
0: Per me?
4: Eh sì, è proprio per te.
0: E perché proprio per me?
4: Perché mi sei simpatico.
0: Ma tu ce l'hai innamorato, Bersaglier?
4: Lo tengo e non lo tengo.
0: Come sarebbe lo tengo o non lo tengo?
4: Marcia, tu lo sapevi troppo.
5: Eccola qua, ladra, ridammele susini.
4: Oh, vada come pare.
5: Ma ridammele susini, te le ci fregate nell'orto mio, te le ci fregate.
4: Lo dici tu?
5: Come, lo dico io, sicuro, le riconosco, le riconosco.
4: La frutta tua è marcata come le pecore.
5: Ladra.
4: Stanu come ladre, chi è? L'usaccio non lo dico, se no ma resta.
6: Abbiamo ascoltato una scena proprio di Pane, Amore e Fantasia, il film che ha fatto entrare definitivamente nell'immaginario collettivo Gina Lollobrigida grazie alla gradevole e spontanea caratterizzazione della bella popolana povera dal cuore d'oro, ma al contempo risoluta e determinata. Gina Lollobrigida è un'artista eclettica. Ascoltiamo ancora uno sketch tratto dallo show della Domenica di Radio 2 del 1966 con Johnny Dorelli, Gran Galà, in questa puntata di Nuovo Marito con una spendacciona Gina Lollobrigida. Ascoltiamola.
7: Cosa sono tutti questi pacchi?
8: Pasta.
7: Prego?
8: Sì, maccheroni, spaghetti, quadrucci, pasta.
7: Ma che hai fatto? Hai invitato a pranzo il 7° reggimento granatieri?
8: Oh, ma no. Adesso mi metto a invitare chi non conosco. Ho solo fatto un po' di provviste di pasta.
7: Ma dimmi perché?
8: Perché è aumentato il prezzo degli iposolfiti.
7: Ah, e se aumenta la carne, tu che fai? Ti compri un vagone di solfato di rame?
8: No, spiritoso.
7: Stai a vedere che adesso arriva la cameriera che dice: signore, l'acido solfidrico bolle. Che faccio, butto giù la pasta? Ma fammi piacere, ma cosa c'entrano gli iposolfiti con la pasta? Spiegami.
8: C'entrano sì. Figuriamoci se dopo l'aumento degli iposolfiti non ti aumentano anche la pasta. Me lo diceva anche la signora Carletti.
7: La signora Carletti? E chi è?
8: Madonna previdente. Compri molta pasta, mi ha detto. Ne compri molta. E compri anche qualche forma di parmigiano.
7: Calma. Hai detto qualche forma. Sai che mi sorge un sospetto.
8: Davvero?
7: Giovanna, guardami negli occhi. Vieni qui, dai,
8: dimmi.
7: Guardami. Quante forme?
8: Dieci
7: forme di parmigiano?
8: Non
7: ma che facciamo qui? Sfamiamo tutti i topi di Roma? Ma tu sei pazza, dimmi se sei pazza.
8: Ma è stato un affare, Giorgino. Me lo diceva la signora Carletti.
7: Oh, ma la signora Carletti non c'aveva proprio niente altro da fare.
8: Figurati, sapessi com'è stata gentile. Mi ha anche suggerito di comprare i dadi.
7: Che cosa?
8: I dadi.
7: Ah, perché la signora Carletti vuol giocarsi ai dadi la pasta e il parmigiano.
8: I dadi alimentari, stupido. Quelli per il brodo.
7: Oh, mamma. Ah. Che aumentano pure quelli?
8: Figurati se non li aumentano. Hanno aumentato
7: lo
8: anche...
7: Lo so, il prezzo degli iposolfiti, lo so. Andiamo, amore mio, vieni qua, su. Fuori il rospo. Quanti quintali di dadi ti sei portata a casa?
8: Ma che quintali? Ma no, figuriamoci, quintali. Ma dai, Giorgino, dai, non dire stupidaggini.
7: No, meno male, amore.
8: 2000.
7: 2000 quintali?
8: No, 2000 dadi.
7: E abbiamo risolto il problema della cucchiaiata di minestra per la sera. Giovanna, secondo me sei diventata pazza.
8: Ma dimmi. No, caro, stai tranquillo. Io sono solo previdente.
7: Ho capito. Senti, dimmi che altro ti ha detto questa signora Carletti.
8: Senti, caro, sì. Ha detto che la gente specula.
7: Sì.
8: E che quindi sarebbe stato bene che io comprassi anche...
7: 4000 scatole di sardine.
8: Ma no, cosa dici, sardine? E che ci facevamo con 4000 scatole di sardine? Ma no, per carità, dai.
7: Meno male,
8: non scherzare, ho comprato solo 1000 scatole di stuzzicadenti.
7: Sardine, no, ma che sardine, per carità. Ma che ci facciamo con 1000 scatole di stuzzicadenti? Apriamo una stuzzicadenteria? Buongiorno, signore. Il signore desidera? Mi stuzzichi questo dente qui, subito, signore. Giovanna? Oppure andiamo a stuzzicare i denti a domicilio? Dimmi, spiega, parla.
8: Caro, tu se non hai lo stuzzicadenti sempre pronto sulla tavola, muori.
7: E con 1000 scatole i denti io non solo me li stuzzico, me li demolisco a furia di stuzzicarmeli. Però sai, mi sa tanto che non è finita qui, sai. Io ti conosco, sai. Amore, continua, ti prego, dimmi
8: ma
7: tutto.
8: Scusa,
7: dimmi.
8: Che ti devo dire? La signora Carletti...
7: Dai a questa signora Carletti, vai avanti.
8: La signora Carletti diceva che sicuramente speculeranno anche sugli aghi, che sarebbe stato bene prima che aumentassero di prezzo.
7: Quante casse? Dimmi solo quante casse.
8: Come?
7: No, dico, quante casse di aghi?
8: Mezza cassa.
7: Mezza cassa? Ecco, sì. Sai che faccio io? Io adesso li piglio tutti, ci infilo il filo e vado a cucire la bocca della signora Carletti, così almeno non parla più.
9: Ma insomma, ma che ti strilli, non ti arrabbiare, Cos'hai contro la signora Carletti?
7: Tutto!
9: Mi ha consigliato a fin di bene, per farmi risparmiare, per non farmi diventare vittima degli speculatori.
7: E non ti ha detto di comprare 2000 copie del Radio Corriere di questa settimana? Perché c'è caso che aumenti il prezzo di copertina.
9: No, non me l'ha detto, questo non me l'ha detto. Ma lo posso anche comprare subito se ti fa piacere.
7: Giovanna, basta!
9: Piuttosto ora muoviti, vada lei, ti sta aspettando.
7: La signora Carletti aspetta me, ma sì, che vuole? Perché sì. Mi aspetta? Dimmelo.
9: Per il conto.
7: Ma che c'entra la signora Carletti col conto?
9: Non l'hai capito. Perché è la proprietaria del negozio dove ho comprato tutte le provviste.
6: Il 2 febbraio del 2018 a Gina Lollobrigida viene dedicata una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame, divenendo così la 14ª personalità italiana a ricevere tale prestigioso riconoscimento. D'altronde la sua bellezza e il suo talento sono riconosciuti a livello mondiale. Tanti gli uomini che hanno perso la testa per lei, anzi, un ministro estero rivelò un'azione dettata proprio dal suo innamoramento di Gina Lollobrigida. Ascoltiamola dal GR2 del 1998.
10: Ha suscitato sorrisi scherzosi l'affermazione del ministro della difesa siriano Mustafa Atlas, secondo il quale i soldati italiani in Libano nell'83 furono risparmiati perché lui stesso, innamorato di Gina Lollobrigida, non voleva che dai begli occhi dell'attrice italiana scorressero lacrime. La Lollo però sdrammatizza divertita.
11: Signora Lollobrigida, allora come commenta queste affermazioni del ministro siriano della difesa Mustafa Atlas?
12: Mi hanno sorpreso queste dichiarazioni. Comunque sono felice che ho fatto del bene all'esercito italiano. Il ministro siriano è un ammiratore da molto tempo, ha grande simpatia per me e ho avuto anche l'occasione di conoscerlo una volta. Sono stata invitata a casa sua, mi ha riempito di regali, anche la moglie portava altri regali, insomma. È stata una conoscenza simpatica perché è un uomo che ha molto spirito, un poeta, ha scritto anche dei libri.
11: Una conoscenza anche un po' singolare. Signora Lollobrigida, fosse così facile fermare la violenza?
12: Io partirei immediatamente, andrei da quelle parti, visto che sono evidentemente il loro tipo. Se il cinema, l'ammirazione che si ha per dei personaggi che diventano popolari sullo schermo possono aiutare in qualche modo di fermare la violenza, sarebbe una cosa meravigliosa.
6: Ascoltiamo ancora cosa dice di se stessa Gina Lollobrigida in questa intervista del 1983, realizzata da Vincenzo Mollica.
13: Io mi sono sentita nei panni della bersagliera così, proprio a mio agio, anche... certamente perché ero diretta da De Sica, era un personaggio che sentivo perché era pieno di temperamento e nello stesso tempo dolce, sensibile. Era un personaggio che mi ha dato molta fortuna, molta popolarità. Non mi sono mai abituata alla popolarità, ad essere il centro dell'attenzione, perché sono così, sono riservata, sono timida anche se non si vede. Ricordo che i primi tempi, quando dovevo andare in qualche prima o qualche importante manifestazione, tornavo a casa e poi piangevo così senza una ragione, proprio per scaricare tutta quella tensione che dovevo avere di fronte al pubblico. Io ho fatto sempre una netta distinzione tra il personaggio e quello che sono nella vita. Quello che sono nella vita sono rimasta né più né meno come ero prima di diventare anche attrice. Mi sento normale, normalissima.
6: Siamo giunti al termine di questa puntata dell'Ora delle Donne. Un saluto da Paola Guerci.
9: Ma

0: 5 giugno del 46 dal maestro della Real Casa Falcone Lucifero a Luigi Einaudi, allora governatore della Banca d'Italia. In quell'occasione Einaudi disse a Falcone Lucifero: ma perché il re non se lo porta via? È tutta roba sua. Ma Umberto volle che fosse lo Stato a confermare la proprietà privata di questi gioielli e sul verbale fece scrivere a chi di diritto. Nel 1946 il valore dei preziosi fu stimato 815.678.000 lire. Il valore attuale si aggira intorno ai 20 milioni di euro, senza contare il valore che si può raggiungere in un'asta con gioielli appartenuti a una regina. Sergio di Jugoslavia, figlio della primogenita di Umberto, Maria Pia, esclude rivendicazioni familiari.
1: La cosa più importante è di valorizzare questi gioielli, farli vedere a un pubblico importante, perché è patrimonio nazionale. Sarebbe di cattivo gusto, se mi consente, chiedere indietro questi gioielli.
0: Vittorio Emanuele III morì nel dicembre del 47, pochi giorni prima dell'entrata in vigore della Costituzione. Quando Umberto consegnò i gioielli, ne era depositario, non proprietario, perché il padre era ancora vivo. Alla morte di Vittorio Emanuele III, oltre ad Umberto, ne erano eredi anche le sorelle e i loro discendenti. Questi ultimi potrebbero rivendicare la proprietà dei preziosi. Nessuna rivendicazione invece da parte di Vittorio Emanuele ed Emanuele Filiberto, perché è ancora vigente il terzo comma della 13ª disposizione transitoria che avocava allo Stato tutti i beni dei discendenti maschili di Casa Savoia. Malgrado qualche tentativo, rivelatosi poi infruttuoso, la questione del tesoro della corona è ancora tutta da risolvere.
2: Quando il re fuggì, imbarcato a Brindisi con tutta la corte, il principe di Piemonte, Umberto, avrebbe voluto opporsi alla fuga, ma la moglie e l'augusto genitore Vittorio Emanuele III fecero la differenza e lo costrinsero a partire. Fu lì che lo Stato italiano si disgregò e al referendum monarchia-repubblica gli italiani scelsero la democrazia e l'esilio per i Savoia.
3: Dopo le drammatiche giornate dal 10 al 13 giugno, Umberto di Savoia lascia l'Italia. Sono circa le 15:30 quando egli scende nel cortile del Quirinale. I corazzieri gli rendono per l'ultima volta gli onori sovrani. Terminati i saluti, l'ex re con un corteo di 3 macchine lascia il palazzo che dal 1870 era la Reggia d'Italia. Il tricolore offre per l'ultima volta lo stemma sabaudo al vento di un pomeriggio di maestrale. Aeroporto di Ciampino. Un quadrimotore Savoia Marchetti 95 attende l'ultimo re d'Italia per trasportarlo in Portogallo, dove lo aspettano la moglie e i figli. L'ex re è pallido e commosso. Un addio a chi rimane.

Rientrati in Italia nel 2003, dopo esserne stati cacciati in linea maschile nel 1946, i Savoia, come primo atto, reclamarono i gioielli della corona come appartenenti al loro patrimonio di famiglia, invece che alla Repubblica Italiana.

0: Ma sentiamo ora il Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga.
1: Della questione si interessò Luigi Einaudi, il quale notoriamente era monarchico, come Vittorio Emanuele Orlando, come Benedetto Croce, e poi me ne sono occupato anch'io appena eletto, quando entrambi sconfitti, lui da Alcide De Gasperi, io da Bettino Craxi, dicemmo che ci sembrava che il Quirinale fosse una cosa troppo presuntuosa, che era troppo suntuosa per i presidenti della Repubblica. Dicemmo che il Palazzo del Quirinale sarebbe potuto diventare una specie di Versailles e sarebbe dovuta essere anche un modo per esporre i gioielli che sempre furono chiamati di Casa Savoia.

guardato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

senza troppe storie. Vedo solo cose buone di chi non vive, non sa tremare, di chi è curioso e prova a lottare, di chi non ha paura di sbagliare, vola alto con un soffio d'amore. Questa è la giostra del caos, di chi non conta un cazzo. Bisogna vivere quell'amore che ti rende pazzo. Hai ragione amico mio, lasciamoli col dubbio, sei più libero chi sta fuori.

0: Qualcuno passa e sbatte un altro blindo. Qualcuno spegne la luce sopra il letto.
1: Ma non smetto.
0: Qualcuno pensa a com'era da bimbo.
1: Mentre urlo.
0: Qualcuno chiude il suo sogno nel cassetto.
1: E sono libero dentro.
2: Rai Radio Tech e Te.
3: Ne restava solo uno, ed era proprio lui, un porto affascinante. Specie se tu non ci sei, però tu vorresti esserci. Ma non sai bene se farti il poeta o farti la puttana.

0: Rai Radio Techete.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techete, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio-7 giugno 2026.

0: Al di qua delle Olimpiadi, protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012, a cura di Massimo Benedetti. Notizie, curiosità e aggiornamenti sull'appuntamento olimpico di Londra 2012. Le voci e i ricordi delle medaglie italiane raccolte in occasione del loro compleanno. Da Olimpia a Seul, programma di storia delle Olimpiadi con le testimonianze dei personaggi che hanno reso grande lo sport italiano.
1: Ed eccoci qui insieme, cari amici, 30ª puntata di questo programma da Al di qua delle Olimpiadi, e quindi un programma di avvicinamento proprio ai giochi olimpici. Allora, come ci avviciniamo? Ci avviciniamo dicendo che mancano 58 giorni, 9 ore e soltanto 7 minuti al momento in cui si dichiareranno ufficialmente aperti i 30esimi giochi olimpici dell'era moderna, in quel di Londra, nello stadio olimpico, alla presenza di tanti grandissimi personaggi del mondo dello sport, non solamente, ma anche alla presenza dei reali britannici che diranno la formula consueta della dichiarazione d'apertura ufficiale. Bene, allora andiamo a noi, perché poi ci sono anche tante altre novità da casa nostra che riguardano soprattutto gli atleti, le qualificazioni olimpiche, la cosa più importante per noi sapere quanti ne andranno. Allora diciamo che adesso fortunatamente in quest'ultimo fine settimana c'è stato un quinto posto di Alessandro Fabian nel triathlon. Abbiamo avuto proprio la scorsa settimana il presidente del triathlon tra i nostri ospiti, ci ha spiegato l'importanza di questo avvenimento. Così c'è stato un quinto posto che poteva essere anche migliore se non ci fosse stato un problema dell'organizzazione che ha danneggiato Alessandro Fabiani in zona cambio, ma tant'è, l'importante era arrivare tra i primi. Quindi 3 pass per l'Italia, 2 nel settore maschile insieme a Fabiani, anche Davide Uccellari, e 1 nel settore femminile con Anna Maria Mazzetti. Quindi è importante questo anche per l'Italia essere presente in questa specialità, come sarà presente anche nel ciclismo con Manuel De Vecchi, che ritorna a gareggiare alle Olimpiadi nel BMX in questa particolare specialità olimpica. A Birmingham nei mondiali l'Italia si è classificata 10ª, e quindi con questa classifica ha ottenuto un pass che va appunto a Vecchi, che è il migliore De Vecchi, è arrivato e che è 41esimo nel ranking mondiale. E poi in particolare ci sono state le imprese dei nuotatori, ricordiamo per esempio Giorgio Paltrinieri e Ilaria Bianchi, che hanno così ben figurato ai campionati europei, hanno guadagnato tante posizioni e quindi anche il tempo per andare alle Olimpiadi. E poi ancora Alessio Sartori e Romano Battisti nel doppio, parliamo di canottaggio, ultima barca, la 7ª barca a conquistare il posto per le Olimpiadi. Ma per saperne di più vi mando anche alla prossima settimana, quando avremo ospite il presidente della Federazione Canottaggio. E che dire, è importante adesso continuare a seguire la torcia olimpica che sta in giro per l'Inghilterra. Oggi 12ª tappa, anche oggi 119 tedofori se ne va in giro e tutto il grande pubblico che lo segue, e noi adesso invece proseguiamo il nostro programma.

0: Gli auguri di buon compleanno ai medagliati olimpici della settimana.
1: E subito fare gli auguri di buon compleanno con tanto piacere che chiamiamo Domenico Fioravanti, un grande nuotatore che ha dato all'Italia una gioia incredibile in quel di Sydney, vincendo addirittura due medaglie d'oro nella specialità della rana. E quindi una bellissima edizione, credo, per lui, ma anche per tutti noi, insieme a altri suoi compagni di squadra, ci hanno dato e ci hanno fatto vivere bellissimi momenti, dando al nuoto italiano tantissime soddisfazioni. Allora, tanti auguri, buon compleanno Domenico, e allora i tuoi ricordi olimpici.
2: Ma ricordi olimpici miei sono sempre molto molto intensi, perché comunque è stato fatto qualcosa di importante in quell'anno da tutta la squadra in generale e nello specifico da me, con due ori che sono stati sicuramente inaspettati e saranno indelebili, spero, nella memoria dei nuotatori e dello sport in generale.
1: Ecco, allora, Sydney, molti tuoi compagni d'avventura hanno detto che sono stati dei giochi veramente belli, entusiasmanti, a misura, forse tra quelli che hanno vissuto questi ultimi 4-5 edizioni dei giochi olimpici, i più belli. Te come li hai vissuti? Con ansia oppure anche potendo vivere un po' il momento olimpico?
2: No, io l'ho vissuti con molta serenità, perché comunque non mi aspettavo niente da quei giochi. E quindi ho avuto anche, se vogliamo, la fortuna di non avere delle aspettative su di me che mi mettessero pressioni. Poi l'organizzazione australiana meravigliosa, un'edizione sicuramente molto, molto positiva, ma anche molto ben fatta, molto bella, un'esperienza che sarebbe da vivere, perché poi è difficile spiegare a voce cosa si prova in quei momenti.
1: Ecco, tra l'altro tu venivi, e forse questo è anche di buon auspicio, da una vittoria ai campionati europei, e quindi ti è andata bene alle Olimpiadi. Visto che adesso abbiamo appena vissuto, finito di vivere proprio qualche giorno fa, questi campionati europei un po' storici, direi, per il nuoto italiano, che dici, porterà bene anche questa volta a Londra?
2: La speranza è che poi questi risultati possano avere un proseguo ai giochi olimpici, che possano servire magari anche da stimolo per mettere un po' ai ragazzi che hanno ottenuto degli ottimi risultati a questi ultimi campionati europei di magari migliorarsi e ripetersi anche poi alle Olimpiadi. È chiaro che è sempre difficile fare previsioni, perché poi i giochi olimpici sono sempre una gara particolarmente difficile e al di fuori da tutto il resto, da tutto un contesto proprio suo, quindi non è facile poter prevedere cosa potrà succedere. Però ecco, insomma, abbiamo vinto parecchie medaglie a questi ultimi europei, quindi la squadra è sicuramente carica.
1: Ecco, una squadra sicuramente carica. Come hai vissuto il momento della squadra? Perché anche nella tua occasione c'era una squadra molto forte, è uscita tutta una serie di personaggi e personalità nel mondo del moto, forse anche un po' inaspettate. Com'è stata quella stagione?
2: È una stagione molto, molto particolare, con delle difficoltà iniziali di forma, perché comunque poi l'anno olimpico bisogna prepararlo in maniera diversa da tutti gli altri, e quindi non è semplice riuscire ad avere delle ottime impressioni subito. Poi molto fa anche la squadra, perché poi mi ricordo a Sydney, ai giochi olimpici appunto, il clima era ottimo, eravamo un bellissimo gruppo, molto sereno, molto unito, che ci si divertiva tra l'altro con pochissimo, e si era sempre presenti in tribuna a fare il tifo ai propri compagni, e la carica del gruppo la sentivi poi a Portovasca, anche se poi è uno sport molto individuale, comunque il sostegno del gruppo, se c'è, è importante.
1: Ecco, tu hai toccato proprio un elemento fondamentale per i nuotatori, che vivono in uno sport molto al singolare, perché comunque nel liquido, anche quando ti alleni, quando gareggi, sei sempre, sempre molto da solo, perché la presenza degli altri è sempre molto limitata. Quanto si riesce a percepire appunto il pubblico mentre ti alleni o mentre c'è la gara nel nuoto?
2: Ma non particolarmente, perché comunque stando con la testa sott'acqua è difficile sentire le singole parole. Senti l'incitamento, ecco, senti le grida, i fischi, e io facendo rana sapevo che comunque determinati grida o fischi erano per me, perché poi quando uscivo io dall'acqua sentivo indistintamente proprio il rumore, e quindi capivo che era riferito a me, e questo ti dà un minimo di carica. Poi è chiaro che in acqua ci sei tu, e nel bene e nel male sei solo.
1: Ecco, sì, questo è una delle particolarità di questo sport del nuoto, è quella di vivere anche durante lunghe ore di allenamento un po' sempre da soli. Condiziona anche, o è condizionante del proprio carattere di sportivo, cioè si diventa nuotatori, si ha determinate disposizioni, come dire, psicologiche, oppure è indifferente, fa un po' il caso nella vita che ci porta a fare uno sport o l'altro?
2: Ma io penso che sia un po' anche il caso, nello specifico la mia situazione è stata un po' così. Mi sono ritrovato in piscina perché mio fratello maggiore già nuotava, per cui era una piccola forma di scoliosi, quindi un po' per caso mi sono ritrovato in acqua, e madre natura mi aveva donato delle doti specifiche per il nuoto, e sono stato fortunato, ecco.
1: Senti, poi madre natura però ti ha anche fermato, ci vuoi raccontare anche un po' questo momento della tua carriera?
2: Ma è successo che praticamente a una visita medica è venuto fuori che avevo dei parametri troppo borderline, i medici preposti per l'idoneità sportiva decisero di, in via precauzionale, di fermarmi.
1: Ecco, questo anche poi perché vediamo in altri sport, ci sono qualche occasione di assistere purtroppo a situazioni drammatiche come se i controlli non ci fossero. Tu sei una persona che può dimostrare che i controlli ci sono, e quando l'atleta appunto non dà tutte le garanzie deve purtroppo essere fermato.
2: Io parto sempre dal presupposto che è giusto che un atleta, se non è al 100%, è giusto che venga fermato. Detto questo, secondo me ci sono da fare delle distinzioni, perché poi non tutti i casi sono gli stessi, e non tutti purtroppo atleti che poi hanno anche dei problemi più gravi, tipo perdere la vita, significa che abbiano avuto dei problemi prima. Cioè ci sono persone sanissime che non hanno mai avuto problemi, che il fato, diciamo così, li mette davanti a un problema improvviso come può essere un infarto, e quindi perdere anche la vita. Non mi sembra un po' generico distinguere è giusto essere fermati per evitare di andare incontro a problemi più gravi. È giustissimo essere controllati, tutti gli atleti sono controllati, è chiaro che poi gli sportivi quando gareggiano a certi livelli sono ovviamente al centro dell'attenzione, quindi ovviamente si parla molto di più di loro.
1: Ecco, no, ma era proprio per definire che effettivamente i controlli ci sono anche molto severi nel mondo dello sport quando si parla di atleti non soltanto ad alto livello, e che poi l'imponderabile a volte gioca anche contro le critiche che si possono fare in queste occasioni.
2: Sì, assolutamente così.
1: Ecco, Domenico, tornando alla tua esperienza

0: E avere la fortuna di partecipare già è un traguardo importante. Riuscire ad arrivare a 2 ore credo che sia una cosa difficile da ripetere, quindi è un qualcosa che non è facilmente spiegabile a voce. Quello che auguro a qualsiasi sportivo è quello di poterlo vivere.
1: È veramente un momento eccezionale,
0: Esatto,
1: eh?
0: sì.
1: Quante volte vedi o ti guardi ogni tanto le tue medaglie, le tue 2 medaglie d'oro nei 100 e 200 rana?
0: Ah, quasi mai.
1: Sono
0: Quasi mai.
1: più nella memoria che nel tuo fisico, diciamo.
0: Sì, esatto. È una cosa che ho vissuto e che mi resta dentro più che nel cassetto dove tengo le medaglie.
1: Bene, io ti ringrazio Domenico Fioravanti, grazie per averci dato questa testimonianza da grande sportivo, grande atleta come sei. Nel nuoto, l'augurio naturalmente per un buon compleanno, che tu lo possa passare e stare sempre nel mondo del nuoto come hai fatto, anche se non più da sportivo in questi anni. Grazie Domenico.
0: Senz'altro, grazie, grazie a voi.
1: E per il prossimo buon compleanno rimaniamo in piscina, ma non nella stessa vasca, nella vasca a fianco, dove c'è naturalmente una costruzione che si eleva a 3 e a 10 metri, ovvero sia parliamo dei tuffi. E quindi buon compleanno a Franco Cagnotto, grande interprete di questa specialità, 5 Olimpiadi per lui con diverse medaglie. E quindi buon compleanno, i tuoi ricordi olimpici, Franco Cagnotto.
2: Buongiorno a tutti. Ma i miei ricordi olimpici, visto che non sono più in tenera età, sono molteplici, a partire da Tokyo 64 fino alle Olimpiadi dell'80. Nel percorso di questi anni l'Olimpiadi ha avuto molte facce. Le prime ovviamente erano così molto allegre, dove ci si incontrava tutti, c'erano incontri con i vari atleti, le altre discipline, si stava tutti insieme. E poi purtroppo piano piano dopo il 72, quando ci fu l'attentato, l'Olimpiade è
1: Sì,
2: cambiato aspetto,
1: ricordiamo Monaco
2: è
1: 72,
2: cambiato. Monaco
1: l'attentato
2: 72.
1: degli arabi contro gli israeliani nel villaggio olimpico.
2: Esatto, quindi da allora poi l'Olimpiade ha cambiato aspetto e adesso tutte le Olimpiadi sono Olimpiadi blindate, che per carità, per certi aspetti all'interno del villaggio olimpico è ancora piacevole, però hanno preso una dimensione, a parte che si sono ingrandite molto, e poi dall'altra tutte queste accortezze che devono avere per la sicurezza, quindi non c'è più questa spensieratezza, questa
1: E non soltanto perché è cambiata la tua età, Franco Cagnotto, anche proprio
2: forse.
1: perché è cambiato il mondo dello sport, sia come atleti che come tecnici, anche perché dobbiamo ricordare che poi hai continuato la tua presenza alle Olimpiadi come tecnico, per cui ormai sono veramente un'infinità di edizioni che tu senti, vivi proprio il clima olimpico che cambia. Ecco, quali sono le cose che come dire, terresti e quelle che invece getteresti di questo clima olimpico trasformatosi nel tempo?
2: Ma sicuramente i ricordi, è chiaro che questi si tengono, perché io mi ricordo una cosa, così lo raccontavo, quando scendemmo dall'aereo a Città del Messico, dentro al villaggio, dentro all'aeroporto, alla discesa della scaletta c'erano i mariachis che ci accoglievano, suonando e cantando, accogliendo tutti gli sportivi, tirando anche dei distintivi per come benvenuto, cosa adesso impossibile da pensare, che i mariachi possano entrare in un aeroporto e accogliere la delegazione straniera. E dall'altra, le cose che forse non terrei è che questa Olimpiade è diventata troppo grande. C'è un giro così, è diventata, non è più tanto a dimensione d'uomo, e poi insomma si vive.

0: ci sono, però purtroppo vanno fatti e ben vengano che ci siano, perché effettivamente è uno strumento che fa gola a molti se uno deve fare dei pasticci, insomma, no?
1: Certo, allora vediamo un po' la tua carriera. Tu hai cominciato con Monaco, eri giovanissimo, nel
0: 64 Tokyo.
1: Sì, scusa, Tokyo nel 64, eri giovanissimo facendo trampolino e piattaforma, poi Città del Messico, già ti eri avvicinato nel gruppo dei finalisti, sempre dal trampolino e dalla piattaforma, finalmente a Monaco è argento nel trampolino e bronzo dalla piattaforma, e poi ancora ti sei ripetuto a Montreal con un argento dal trampolino e infine ricordiamo il bronzo a Mosca sempre dal trampolino. Ecco, nello stesso momento te e Klaus Di Biasi andavate a braccetto perché eravate le stelle d'Italia, te lui più dalla piattaforma, te più dal trampolino. Ecco, tra voi due però non c'è mai stata, se ricordo bene, una forte rivalità, eravate molto insieme, o
0: beh,
1: sbaglio,
0: sì, noi,
1: non lo so, dimmi.
0: Sì, sì. Noi praticamente abbiamo fatto le nozze, sono stato più con Klaus che con mia moglie, insomma, per dire, qualcuno ha fatto queste battute, sì, perché dal 64 abbiamo cominciato a viaggiare, a dividere la stanza, insomma, e poi siccome eravamo anche in buoni rapporti, diciamo, c'era questa grossa rivalità effettivamente sul trampolino, ma poi finiva tutto lì, erano gli anni dove ci si rispettava, c'era un altro modo di interpretare lo sport, e quindi andavamo anche in vacanza insieme con le nostre donne, insomma, no? Quindi, e lo facciamo ancora tuttora quando capitano le date giuste. E quindi, insomma, diciamo
1: non,
0: che...
1: non ti è pesato però che lui abbia vinto più di te?
0: Sul momento, certo, a parte che lui vinceva dalla piattaforma, insomma, ogni tanto lo prendo ancora in giro perché gli dicevo, ma cavolo, lui al momento giusto aveva questa botta di fondo schiena, fortunato, e quindi si sfotteva. Però tre Olimpiadi, tre medaglie d'oro, in tre edizioni diverse... Puoi dire una volta c'hai fortuna, ma seconda, terza, mica tanto.
1: E poi ha chiuso con un argento.
0: Bisogna anche ammettere, e quindi cioè, è inutile. Poi comunque lui è stato un atleta che ha rivoluzionato un pochino quando ci fu. Lui è stato quello che faceva le entrate della piattaforma senza schizzi, con un rumore particolare, per cui è stato poi copiato, quindi è stato quello che ha dato una rivoluzione. Poi da lì sono seguiti gli altri atleti che si...
1: E poi insieme nella vita è proseguito il vostro cammino passo passo, perché lui è tecnico e tu sei tecnico, quindi portate avanti le vostre, come dire, rispettive specialità all'interno dei tuffi. E poi tu però rispetto a lui hai avuto un'altra soddisfazione, quella di avere una figlia vincente.
0: Sì, sì, infatti dopo anche lui aveva la Elisa, che aveva intrapreso di questa carriera, così poi probabilmente così ha fatto una scelta anche che si vede subito se valeva la pena o meno. La Tania è andata così, è andata avanti per gioco, io più di tanto, noi non abbiamo forzato l'inizio, quindi le cose sono venute anche in modo anche abbastanza sereno. Poi è ovvio, quando le cose andando avanti si sono fatte più serie, certamente lei ha capito, l'atleta stesso ha capito cosa bisognava fare anche per raggiungere determinati successi, e anche aveva sicuramente le caratteristiche per poterlo fare.
1: Eh sì, abbiamo parlato spesso nella nostra trasmissione, parlando con tanti personaggi, dei figli d'arte. È sempre un rapporto un po' particolare, perché a volte arrivano al livello, a volte superano il livello dei padri, a volte rimangono sotto vicino, e quindi è sempre un aspetto un po' particolare, no? Quello dei figli d'arte, anche perché poi tu lo affronti proprio da tecnico suo.
0: Sì, sì, sì, certamente, ma diciamo che una cosa che spero di non averglielo mai né fatto sentire, e neanche proprio, non ci penso minimamente, di fare dei confronti, perché i confronti non si possono fare, perché tecnicamente lei mi ha superato alla lunga, perché io e Klaus ai nostri tempi facevamo dei tuffi, degli esercizi che sicuramente adesso le donne le donne le fanno con una gamba sola, per dire, noi non ci riuscivamo, per cui la tecnica è cambiata, l'attrezzatura è un po' cambiata e quindi è la preparazione atletica, quindi sicuramente non possiamo neanche paragonarci, perché sono molto più avanti loro. E poi appunto, no, questo lungi da fare dei confronti, perché epoche diverse.
1: Senti Franco Cagnotto, in chiusura una battuta: naturalmente tu sarai con i tuffatori italiani anche alle Olimpiadi di Londra a seguirli, non una previsione, ma così, qualche parola su questi nostri tuffatori, sì, ce la puoi dire?
0: Ma sicuramente abbiamo un gruppo di ragazzi che adesso noi ne abbiamo qualificati 4 sicuri al 100%, Benedetti, Tania, Francesca e la Noemi Batchi, quindi sono i 4 sicuri che andranno alle Olimpiadi. Poi abbiamo altri 4 che hanno fatto le ultime gare ai campionati mondiali alla Coppa del Mondo di Londra, che sono praticamente rientrano in quel gruppo del ripescaggio, per cui ne abbiamo altre quarte dell'uomo, Chiara Bini, la Brenda Spaziani, no? e Domenico e Tommaso Rinaldi. Quindi sono 4 atleti che al 90% dovrebbero essere sicuri di far parte di tutta la squadra, che complessivo sono 8, e andremo a Londra cercando di prendere più finali possibili. Poi una volta in finale.
1: Naturalmente entra quel fattore che tu attribuivi a Klaus Di Biasi. Bene, grazie Franco, grazie ancora per essere stato con noi. Ancora buon compleanno, lo festeggerai questo prossimo sabato e spero nel migliore dei modi. Allora, come sempre, in bocca al lupo anche per tutti voi.
0: Va bene, grazie.
1: E ancora buon compleanno per questa 30ª puntata di Al di qua delle Olimpiadi. Va ad Eddie Ottoz, grande protagonista dell'atletica leggera italiana, e in quel del Messico nel 1968 medaglia di bronzo nella sua specialità, i 110 ostacoli. E allora auguri, tanti auguri, buon compleanno che li farai questa domenica, prossima domenica, Eddie Ottoz. E anche a te, come sempre, una testimonianza di queste arie di Olimpiadi che vivremo tra l'altro tra pochi giorni in quel di Londra. I tuoi ricordi?
2: I miei ricordi sono lontani, perché sono dello scorso millennio e dello scorso secolo. Comunque quella del Messico fu una grande Olimpiade, per certi versi la prima Olimpiade mediatica, nel senso che fu trasmessa in diretta in Mondovisione, e per tanti altri motivi. L'altura, si correva a 2300 metri, quindi c'erano problemi di vario genere anche per la preparazione, ci furono problemi di natura politica, perché ci fu la famosa protesta degli studenti. Non bisogna dimenticare che siamo nel 68 e ci fu il massacro di Piazza delle Tre Culture, cioè fu un'Olimpiade per tanti versi che segnò un passaggio da un tipo di Olimpiade a un'altra.
1: Ecco, ci fu anche, e in particolare nell'atletica, grandi momenti, non soltanto spettacolari di grandi prestazioni, ma anche in particolare i famosi pugni alzati dei quattrocentisti americani, che anche quello fu un atto molto politico che prese i giornali e la cronaca del momento più che forse il momento sportivo.
2: Sì, ma in realtà furono i 200 metri, no? Tommy Smith, Carlos che alzarono il pugno con il guanto nero e scandalizzarono tutti gli Stati Uniti e crearono un grosso problema, diciamo così, proprio politico nella squadra. Nei 400 metri anche Evans fece il record nei 400 nel mondiale, e anche lui aveva partecipato alla protesta, ma insomma la foto emblematica è quella di Tommy Smith e Carlos.
1: Ecco, voi, la nazionale italiana veniva ancora da, come dire, un periodo molto oscuro, non c'erano grandi campioni, però nei 110 ostacoli, la tua specialità, l'Italia, se non vado errato, arrivò addirittura in finale con 3 elementi e tu andasti in medaglia.
2: No, quello è stato 4 anni prima a Tokyo.
1: Ah, ecco, c'era, mi ricordo che i 110 ostacoli avevano questa particolarità di essere veramente...
2: 110 e 2 nei 4H, Morale e Frinolli, e 8 Smarza e Cornacchia nei 110, ma quello fu a Tokyo 4 anni prima. No, a Tokyo in finale andai io 610 e Roberto Frinolli nei 4H, e poi ci fu la spettacolosa prestazione di Peppe Gentile nel triplo, insomma, che fece due volte, magari aveva fatto tra batterie finale due volte il record del mondo, arrivò poi il terzo, perché ci fu Saneyev e ci fu chi fece di meglio, insomma, fu una gara assolutamente stellare.
1: Ecco, però anche la tua fu, come dire, in qualche modo una medaglia annunciata, perché venivi da grandi prestazioni sui 110, eri veramente uno degli atleti di punta della nazionale italiana in quel momento.
2: Sì, io avevo due problemi, non c'era il mio allenatore, c'era stata una questione federale, come spesso accade, per cui era stato emarginato e non era alle Olimpiadi, quindi io, che peraltro ero in condizioni fisiche non eccellenti, di più non ero proprio tranquillo dal punto di vista tecnico. Feci un azzardo, perché se avessi fatto una gara, diciamo così, con un pelo di controllo in più, arrivavo secondo, ma non potevo vincere, perché Davenport era più forte di me. Rischiando potevo farcela forse per un 10-15% di probabilità, oppure potevo anche rovinare tutto. Rischiai e mi andò ancora bene, insomma, arrivai terzo, diciamo.
1: Vabbè, sempre una bella medaglia, essere medagliati olimpici.
2: Il primo ostacolo, però insomma poi arrivai comunque terzo, quindi ho fatto bene a rischiare, rischierei di nuovo.
1: E questa è una cosa che è tipica degli sportivi, perché il rischio, l'impegno è proprio di chi fa sport ad alto livello. Senti, a proposito di sport ad alto livello, tu poi non ti sei fermato a due Olimpiadi, nel senso che la tua presenza nel mondo dello sport è proseguita anche adesso, sei una persona importante nel mondo dello sport, è vero?
2: Ma ho fatto l'allenatore, ho fatto alcune Olimpiadi da giornalista, adesso sono da alcuni anni nella giunta nazionale del CONI, e quindi ho una visione un po' più elicotteristica, un po' più dall'alto di tutto il fenomeno sportivo, anche se l'atletica, insomma, è sempre nel cuore.
1: Senti, a proposito di atletica nel cuore, Eddie Ottoz, hai anche un figlio d'arte, Laurent Ottoz, che poi ha ripreso, come dire, le tue specialità sempre sugli ostacoli.
2: Sì, ha fatto 110, dapprima è stato quello che ha battuto il record che durava dai miei tempi, insomma, quello che ha portato via il record dal papà.
1: Da Ottoz a Ottoz.
2: Da Ottoz a Ottoz, perché diciamo che gli ostacolisti, come i sacerdoti, si tramandano la castità di padre in figlio.
1: Esattamente.
2: Con i record, chiedo scusa per la battuta che non piacerà a molti, ma poi si fece male a una vertebra e passò ai 4H e fece anche il primato italiano dei 400 ostacoli, che poi fu battuto da Mori, e quindi è stato un decennio molto intenso dal punto di vista sportivo per me, quello che mi ha fatto seguire mio figlio,
1: ecco,
2: che adesso ormai si occupa di altre cose,
1: però sempre ancora nel mondo dello sport, quando atleta delle Fiamme Gialle, e quindi
2: sì,
1: un
2: sì.
1: Importante gruppo sportivo, ma direi che sì,
2: si occupa della preparazione olimpica, diciamo, degli atleti delle Fiamme Gialle, ed è nel Consiglio federale della FIDAL.
1: Quindi una tradizione che rimane immutata nel tempo. Beh, credo che questo anche per un genitore sia di fonte di soddisfazione, rimanere così a lungo nel mondo dello sport.
2: Sì, soprattutto rimanere così a lungo con i propri figli, perché oggi io mi considero un privilegiato, cioè il fatto di poter aver seguito mio figlio fino a 25 anni è una cosa che non capita a tutti i genitori. 25 anni con un rapporto sia di genitore che di allenatore, ma è una cosa molto bella.
1: Ed è allenare i figli, sappiamo, è molto difficile. Anche nell'atletica succede, ed è particolarmente difficile.
2: Ma non è difficile, è difficilissimo, perché si rischia sempre di fare gli allenatori a casa e i papà in campo. E quindi io credo che sia stata un'esperienza, cioè, è stata un'esperienza bellissima, ma sicuramente molto molto difficile.
1: Senti, tornando alle Olimpiadi con la tua medaglia a Città del Messico, in quell'occasione ci fu questo stravolgimento, in particolare nel salto in alto, dove arrivò un certo americanino magro, esile, senza grossi gruppi muscolari, che si chiamava Fosbury, inventò un nuovo modo di saltare, fece suo il titolo, e da quel momento tutti smisero di saltare nel modo ventrale tradizionale. Voi come viveste quel momento così di grande e profonda trasformazione tecnica in una specialità dell'atletica così importante?
2: Ma Fosbury era anche lui senza allenatore, perché era emarginato dalla squadra americana, era considerato un anomalo, un pazzo, insomma, uno che aveva inventato sta roba stranissima che mai nessuno più avrebbe usato o osato fare. Per cui Beppe Gentile e io, tutti i giorni verso le 13, quando andavano via gli americani dal campo d'allenamento e arrivava Fosbury ad allenarsi da solo, stavamo sul bordo a guardare per capire, no? Perché ci incuriosiva molto, se no ci piaceva moltissimo. E provammo anche noi, provavamo e scoprimo subito che si saltava molto più in alto, perché si poteva usare la velocità della rincorsa, cioè il ventrale, che richiedeva una grande forza per bloccarsi sotto l'asticella e salire, e quindi richiedeva una limitazione forzata della velocità e uno spostamento sulla forza. La rincorsa del Fosbury ha più elementi in comune, dico una cosa complessa tecnicamente, ma con il salto in lungo, e quindi permette di usare la velocità nella rincorsa con aggiustamenti di tipo particolare. E quindi capimmo subito che non era una roba strana che mai più nessuno avrebbe fatto. Difatti poi è stata la rivoluzione.
1: Ebbene, tra le tante cose che uno vive in un'Olimpiadi c'è anche una rivoluzione tecnica come quella del salto in alto. Io ti ringrazio, Edio Tozza, per questa conversazione molto piacevole sui tuoi ricordi olimpici. Immagino che quella tua medaglia ogni tanto te la guarderai, te la terrai cara nei momenti così di sconforto che tirano sempre su certe soddisfazioni nella vita. E quindi il mio miglior buon compleanno per Edio Tozza.
2: Grazie, un abbraccio Massimo, grazie a tutti gli ascoltatori. Viva l'Olimpiade!
1: Senz'altro, a presto.
2: Ciao.
1: I nostri auguri vanno anche agli altri medagliati olimpici che questa settimana compiono gli anni, anzi in particolare un piccolo ricordo va a un medagliato olimpico che avrebbe compiuto gli anni quest'oggi proprio, a Vigor Bovolenta, il giocatore di pallavolo che ci ha lasciato poche settimane fa, medaglia d'argento, lo ricordiamo, nel 96. E poi Valentino Gasparella, oro e bronzo nel ciclismo, Daniele Bonera, bronzo nel calcio, Lucia Traversa, argento nella scherma, Lorenzo Bertini, bronzo nel 2004 ad Atene nel canottaggio, e poi Vittorio Marcelli, medaglia di bronzo nel 68 nel ciclismo, e Ivo Stefanoni, medaglia d'oro e di bronzo nel canottaggio nel lontano 56 a Melbourne e poi bronzo a Roma nel 60. Bene, adesso passiamo alla nostra storia. Anche oggi da Olimpia a Seul ci porta a rivivere momenti delle Olimpiadi e in particolare torniamo con questa puntata a Monaco 72.
3: Radio Anch'io 88 presenta

0: Dopo aver vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo e quella d'oro a Città del Messico, Klaus Di Biasi si presenta a Monaco quale favorito per la conquista del titolo olimpico di tuffi dalla piattaforma.
1: E qui bisogna dire, cioè, come tuffi era anche lì il momento dove io mi dovevo riconfermare. Avevo vinto a Messico 68, quindi andavo a Monaco con la speranza di vincerne un'altra. E questo, devo dire, mi pesava abbastanza. Cioè, proprio il fatto che la gente, il pubblico, tutti gli italiani, tutti quanti si aspettavano un'altra medaglia. E questo un po' mi pesava, infatti stavo lì da 10 metri non tanto tranquillo, anche perché avevo qualche problemino proprio su quel famoso tuffo con l'avvitamento, che si vede nel frattempo mi era scaduto un pochino.
0: Nonostante sia gravato da eccessive responsabilità, Di Biasi è già in testa alla classifica provvisoria dopo la prima serie di tre tuffi. È il 3 settembre 1972. In una delle 5 piscine dello stadio del nuoto di Monaco, gli spettatori stanno ascoltando l'inno statunitense. Sul gradino più alto del podio è il vincitore dei 100 metri stile libero. Si chiama Mark Spitz. Ha vinto la sesta medaglia d'oro di queste Olimpiadi, migliorando il record mondiale da lui stesso detenuto di 0,3 secondi. Scrive Aronne Anghileri sulla Gazzetta dello Sport.
2: Spitz travolge ogni resistenza, ogni dubbio. Vince i 100 stile libero dominandoli, senza lasciare agli avversari altra possibilità che quella di lottare per il secondo posto, e porta a 51 secondi e 2 decimi il record mondiale.
0: Dall'inizio dei giochi Spitz si è affermato già nei 200 farfalla, nei 200 stile libero, nei 100 farfalla e nelle staffette 4x100 e 4x200 stile libero. Ogni volta ha battuto il primato mondiale. Concluderà la sua Olimpiade con la 7ª vittoria e il 7º record mondiale. Con la squadra americana vincerà infatti anche la staffetta 4x100 4 stili. Sera del 3 settembre. Il vantaggio di Klaus Di Biasi si fa consistente dopo la seconda serie di tuffi. In classifica precede il sovietico Ambar Kumian di 24 punti. Al terzo posto, dopo una splendida rimonta, è Franco Cagnotto, che ha già conquistato la medaglia d'argento nei tuffi dal trampolino. Il suo distacco da Di Biasi è di 25 punti. Dopo le prime 3 prove, Cagnotto era 11°. Tra gli avversari più pericolosi sono anche lo statunitense Ritz, staccato di 26 punti, e il tedesco dell'Est, Mattes, quinto a 40 punti da Di Biasi. . 4 settembre. Ottavo tuffo dalla piattaforma. Franco Cagnotto, con un'eccellente prova, scavalca il sovietico Ambar Kumian e si insedia al secondo posto della classifica. È staccato di 21 punti da Di Biasi. Quarto è Ritz, quinto il messicano Giron, sesto Mattes. È superbo il 9° tuffo di Di Biasi. I giudici gli assegnano un 9,5, 2,9, 3,8 e mezzo, un 8. Fallisce invece Cagnotto, che precipita al 5° posto della classifica provvisoria. La Gazzetta dello Sport.
2: A parte Di Biasi, che è nettamente avvantaggiato, gli altri sono tutti in un fazzoletto e l'assegnazione delle medaglie si risolverà soltanto all'ultimo tuffo. Tra il secondo Giron e il sesto Ambar Kumian c'è un distacco di soli 4 punti.

0: Decima ed ultima prova. Di Biasi è alle prese con il tuffo che lui stesso ha definito critico, il 2,5 rovesciato raggruppato, che infatti è un semidisastro. Il Bolzanino entra in acqua molto scarso, sollevando un altissimo spruzzo con le gambe quasi orizzontali e si prende un 6, 3,5,5, un 5, un 3,5, un 3. I punti sono soltanto 40,50, ma più che sufficienti per aggiudicarsi la medaglia d'oro.
1: Klaus Di Biasi è campione olimpionico per la seconda volta. Ha sbagliato l'ultimo tuffo, ma il vantaggio accumulato in precedenza era enorme.
2: Sì, infatti, era un po' la mia tattica, quella di fare bene tutti i tuffi dove ero sicuro di riuscire a fare buoni punteggi, per avere poi quel margine su quell'eventuale sbaglio. Cioè, non dico che era preventivato, però era un pochino calcolato.
1: La classifica finale vede Rizzi al secondo e Cagnotto al terzo posto. Un trionfo senza precedenti per l'Italia. La Gazzetta dello Sport.
0: Ecco l'apoteosi per i nostri due atleti che salgono il podio assieme allo statunitense mentre migliaia di italiani li festeggiano. Dopo che la premiazione sul podio viene eseguita dall'italiano De Stefani, la folla in coro canta l'inno di Mameli. È la quinta medaglia d'oro degli italiani a questi giochi e sono rispettivamente la quinta e la sesta conquistata in piscina. I nuotatori e i tuffatori vantano un bottino complessivo di una medaglia d'oro, due d'argento e tre di bronzo. La più grande partecipazione olimpica degli italiani negli sport della piscina.
1: Klaus Di Biasi parteciperà anche alle Olimpiadi di Montreal nel 1976 e vincerà la sua terza medaglia d'oro.

0: Klaus, qual è l'Olimpiade che ricordi con maggior piacere?
1: È un po' difficile, cioè ogni Olimpiade per me ha un significato particolare. A Tokyo perché era la prima, anche se era la medaglia d'argento sola, però quel momento valeva oro per me. Messico perché era il primo oro. Monaco perché sono riuscito a ripetermi, a fare quello che proprio tutti si aspettavano. E Montreal forse la più bella perché alla fine non ci speravo più, avevo tutti questi problemi, tendiniti eccetera, non mi potevo allenare bene e non ci speravo più alla fine, ho detto qui solo un miracolo mi può salvare e alla fine proprio si vede l'esperienza, ha fatto sì che sono riuscito ancora a fare una gara come si deve.
0: Qual è l'avversario più difficile che hai trovato nelle tue Olimpiadi? Forse Ruganis?
1: Sì certo, infatti come abbiamo visto prima, cioè i piazzamenti non sono tanto scontati come la gente potrebbe pensare. Se una medaglia olimpica sicura non è mai sicura, infatti noi lo sapevamo questo quando eravamo lì e tutte quelle preoccupazioni erano date da questo, basta un tuffo sbagliato che non è più sicura e si passa dal primo, dal secondo, al quinto, al sesto eccetera. Il mio avversario più forte che ho mai incontrato è stato Greg Louganis sicuramente. Proprio nelle Olimpiadi, le ultime di Montreal, dove lui era 19enne, quindi era un po' l'astro nascente. E era da un anno o due che si conosceva Louganis, che era fuori, che l'abbiamo incontrato in qualche meeting ad Acapulco e altri meeting in giro. E lui stava già andando forte, però aveva ancora qualche debolezza, che ogni tanto sbagliava qualche tuffo. E infatti io sapevo benissimo a Montreal che avevo bisogno di fare una gara impeccabile, senza sbagli, cioè per vincere tutti i tuffi dovevano essere infilati, anche un po' perché il mio programma non era più tanto attuale, cioè non aveva più tutte quelle difficoltà che poteva avere il Louganis giovane. Io ho avuto fortuna, cioè sono riuscito a concentrarmi bene, a mettermi in una condizione mentale proprio da gara, non pensare a quello che poteva succedere ma pensare tuffo per tuffo di eseguirli e cioè pensare sempre al tuffo successivo, mai a quello, alla medaglia o al piazzamento che potevo ottenere. Infatti sono riuscito ad uscire con l'ultimo tuffo, il triple mezzo in avanti, che ho preso pure un 10 e sono riuscito a farlo proprio in queste condizioni tranquille, da dire, mi sono detto sì, prima faccio il tuffo e poi penso al resto, no? E forse questa esperienza mi ha aiutato a vincere con un atleta come Louganis, che è un super atleta, che adesso ha vinto tutto in giro e che devo dire, cioè per me è l'atleta più forte mai esistito, sia fisicamente che come capacità di gareggiare.

0: Torniamo a Monaco. Sono le 4:10 del mattino del 5 settembre 1972. Un commando di terroristi palestinesi attacca ed occupa la palazzina 31 del villaggio olimpico dove sono alloggiati gli israeliani. L'allenatore Weinberg e il lottatore romano tentano di opporsi. Sono immediatamente uccisi. Tutti gli altri atleti sono fatti prigionieri. Quasi nessuno all'interno del villaggio si accorge della tragedia che si sta compiendo. Ecco la testimonianza di Luigi Cimnaghi, rappresentante del CONI a Monaco e responsabile dei servizi logistici.
1: Ricordo che quel mattino, dopo che Scalzone, il nostro povero amico Scalzone, vinse quella medaglia, doveva partire con alcuni tiratori a buio. Mi alzai molto presto, li accompagnai giù, perché c'erano le strade che passavano sotto i garage, portammo giù per la partenza questi nostri atleti e mi mettai immediatamente in un regime con molti militari davanti. Chiesi: che è successo? Ci sono dentro i fedaim, mi rispose, proprio in questo modo. Ma i fedaim, state scherzando? No, è successo questo e questo. Ci sono gli israeliani, la palazzina, che sono praticamente prigionieri di questi. Sono entrati questa notte e credo che sia avvenuta una grossa tragedia. E lì praticamente non mi ero resi conto. Pensavo fossero dei tanti fatti che possono anche avvenire, ma in un evento come l'Olimpiade può capitare di tutto. Un evento che ha un interesse mondiale enorme, in quel momento era una tribuna sulla quale praticamente tutti hanno posto la massima attenzione in virtù non solo della parte sportiva ma anche della parte, diciamo, politica, oserei dire. Immediatamente diedi notizie e informazioni all'interno della nostra missione, ma prima di tutto ci fermammo sul da farsi, su quello che sarebbe accaduto ai nostri che erano praticamente nella stessa palazzina. Cosa successe? Successe che prima facciamo non facciamo, poi in quella palazzina dove erano i ciclisti, se non erro, locati, e entriamo in contatto e tutto sommato questi riuscirono. C'era una situazione tale che, pur essendo mezza bloccata la palazzina, dall'altra parte poterono uscire per continuare gli allenamenti e le gare. Tutta la giornata fu una specie di incubo, bloccarono tutti, i tedeschi in modo particolare, a mio avviso, diedero un esempio, diciamo, di efficacia nel bloccare il tutto. Forse anche al di là dei limiti, perché c'era un timore bestiale, un'ansia che non finiva mai, alcuni parlavano pure di altre tragedie avvenute, ma poi non risultarono vere.
0: Qual era il clima che si era creato all'interno del villaggio olimpico, Cimnaghi?
1: Ma io direi stupore, prima di tutto, ma anche curiosità. Oserei dire che forse non è il momento a ricordare questo, però tutti su questo evento, questo tragico evento, hanno messo la loro curiosità per sapere, per vedere quello che succedeva, per essere quasi indirettamente protagonisti di questo fatto da raccontare poi negli anni, come oggi sto facendo con voi. E di particolare niente, tutti intimoriti, tutto bloccato, bloccate praticamente l'attività di addestramento, pochissime praticamente le possibilità di entrare ed uscire dal villaggio, controlli serratissimi, un regime proprio come se fosse un campo di concentramento. Aumentò moltissimo questo controllo e proseguì questo controllo poi dopo anche dei giorni a venire, perché il pericolo praticamente poi dopo è invaso questo. Ricordo per esempio che quando si parlò della finale, della cerimonia dopo il concorso olimpico, la cerimonia di chiusura, tutti si aspettavano, avevano paura che potesse avvenire ancora qualcosa.

0: ore 11:18. I Fedayeen chiedono la liberazione di 230 loro compagni detenuti nelle carceri di Israele per atti di terrorismo e 3 aerei per andare in una capitale araba a loro scelta insieme a 9 ostaggi. Ingenti forze di polizia circondano la palazzina. Fervono le trattative condotte dal ministro degli interni tedesco Genscher. Cimnaghi, lei vide qualcosa o qualcuno all'interno della palazzina?
1: Io veramente non ho visto niente tranne che delle ombre. Le ho viste in modo particolare la sera, poco prima che praticamente fosse portate all'aeroporto dove avvenne quella tragedia. Ricordo che c'era il Pasini della RAI in quel momento che fece un collegamento in diretta e lui mi disse: ci spostammo proprio nelle ultime stanze nostre, le più prossime a questa palazzina dall'alto, per poter osservare a distanza 50-70 metri la palazzina dove c'era ancora, erano prigionieri ancora questi israeliani. E ricordo che mi disse: senti, io non posso, non si vede niente, bisogna montare su quel muretto e guardare dall'altra parte, vediamo se si vede qualcosa, e per vedere se qualcosa, che insomma, se questa tragedia praticamente si risolveva in qualche modo. Ricordo che io mi arrampicai su questo muretto e dall'alto non dico che commentai, ma davo informazioni a Pasini di quello che potevo vedere. In realtà questa palazzina bloccata, tutta nell'ombra, qualche luce soffusa all'interno, qualche ombra, poi non so dire esattamente se erano ombre, qualche ombra, ma tutto sommato non è una testimonianza diretta. Io credo che pochissimi hanno visto realmente.
0: La radio italiana trasmette notizie in continuazione. Sono le 22:30, dal villaggio olimpico Piero Pasini chiede la linea.
2: Vedo adesso numerose persone all'ultimo piano, stanno scendendo in colonnate, probabilmente sono gli ostaggi, si stanno incamminando verso il vano delle scale. Sfilano 1, 2, 3, 4, 5, 6, ho visto 6 persone entrare nel vano delle scale, erano tutte raccolte all'ultimo piano della palazzina numero 31, hanno infilato il vano delle scale e hanno chiuso la porta. Ecco, adesso ci sono delle persone che stanno tornando indietro verso di noi. Verso di noi, vediamo se riesco a distinguerli, sono gli uomini della polizia, quelli col caratteristico berrettino bianco. C'è un andirivieni pacifico, insomma, nella zona. C'è un andirivieni pacifico. Speriamo proprio che non siano successi altri drammi all'interno. Ecco, ecco, il cordone è rotto. Mi sembra che, oltre alla polizia, anche i civili si stiano dirigendo verso la palazzina numero 31. È finito in maniera pacifica. La polizia ha aperto i cordoni, l'accerchiamento non esiste più. Quindi,
0: evidentemente... Terroristi ed ostaggi insieme al ministro lasciano il villaggio. Seguiamo le successive fasi dalle voci di Claudio Ferretti e Guglielmo Moretti.
3: Vanno all'aeroporto militare di Fürstenfeldbruck. Laggiù però succede qualcosa. Cecchini tedeschi sparano in un ultimo disperato tentativo di liberare i prigionieri. Sotto l'alterno sciabolare dei riflettori si scatena una vera e propria battaglia, il cui andamento seguiamo per tutta la notte alle telescriventi che vomitano notizie frammentarie e contraddittorie, finché alle 2:30 circa della mattina dopo, ora di Monaco.
4: Interrompiamo ancora una volta i nostri programmi musicali per darvi le ultime notizie da Monaco. Dalle 24 di questa sera, della sera scorsa anzi, quando vi abbiamo detto che l'episodio dei terroristi palestinesi nel villaggio olimpico di Monaco si stava concludendo in maniera positiva, c'è stata un'alternanza, una ridda di notizie. Ne è arrivata una di due agenzie, dell'agenzia ANSA e della France Presse, che abbiamo vagliato a lungo. È arrivata circa mezz'ora fa, 40 minuti fa, prima di darvela, gentili ascoltatori, ma poi abbiamo avuto varie conferme attraverso le telescriventi. È una notizia terribile, ve la leggo testualmente. Dice: il sindaco di Monaco, George Kronawitter, lasciando l'aeroporto, ha dichiarato che alle 3 circa, cioè ora italiana, 40 minuti fa circa, come vi dicevo, 50 minuti fa, ha dichiarato che 4 palestinesi sono stati uccisi, 3 palestinesi sono in fuga e tutti gli ostaggi israeliani sono morti. I palestinesi hanno fatto saltare un elicottero con una bomba.

0: La tragedia è compiuta. Alle 0:15 del 6 settembre, all'aeroporto militare di Fürstenfeldbruck, tiratori scelti della polizia tedesca aprono il fuoco sugli elicotteri dove sono i Fedayeen con gli ostaggi. I Fedayeen rispondono al fuoco. La sparatoria dura 4 minuti. È una carneficina. Ore 1, il capo della polizia bavarese annuncia: gli ostaggi israeliani sono liberi e salvi. È una menzogna. Ecco il resoconto tratto dalla Gazzetta dello Sport del 7 settembre.
1: Ore 2, la tragica verità. Il sindaco di Monaco dice: tutto è fallito. Tutti gli ostaggi sono stati uccisi. 4 palestinesi sono morti, uno si è ucciso. Anche un poliziotto è morto. Ore 3, conferenza stampa. Il ministro dell'interno difende l'operato della polizia. Non si poteva far partire gli ostaggi con i Fedayeen. Sarebbe stato come condannarli a morte. Ore 7:15. Braccato sulle colline intorno all'aeroporto, un Fedayeen è ucciso dalla polizia. 3 feriti sono i superstiti del comando palestinese. Sono stati rinvenuti colpiti da coltellate all'interno della palazzina 31. Gli israeliani si erano difesi. I morti sono 18. 11 israeliani, 5 terroristi, un ufficiale di polizia e un uomo non ancora identificato. Non si sa se gli israeliani sono morti bruciati nel rogo dell'elicottero incendiato dalle granate palestinesi.

0: Cimnaghi, si è anche parlato di annullare le Olimpiadi. La paura è rimasta?
1: Sì, la paura è rimasta. La paura è rimasta perché tutti si aspettavano la possibilità che su quello scenario così importante in quel momento potesse ancora succedere qualcosa. Come le dicevo all'inizio, in modo particolare misure veramente di sicurezza esasperate, giustamente molto marcate, furono adottate in occasione della finale. Ricordo sempre questa finale, questo stadio meraviglioso, pieno di gente, dove vibrava nell'aria la paura che qualcosa potesse succedere. Finita l'Olimpiade, spente le luci, un arrivederci ai giochi di Montreal ha un pochino tranquillizzato tutti. Però fino a quel momento credo che moltissimi spettatori, atleti, tecnici, dirigenti abbiano vissuto sulla loro pelle quel momento sentendo molto, molto, molto paura.
0: È stato infine un duro colpo per l'istituzione olimpica?
1: Beh, io credo che il 72 è venuto dopo i fatti di Città del Messico, fatti che tutti ricordano, abbastanza tristi. Speriamo che questo non si ripeta più, e dopo stiamo parlando di questo fatto 20 anni dopo, più o meno, e per la prima volta dopo 20 anni abbiamo un'Olimpiade ricomposta. Quindi la storia dell'Olimpiade ha lasciato un segno. Però tutto sommato, anche prima aver diviso, diciamo, sul profilo politico il mondo, ognuno ha fatto probabilmente pressione attraverso i giochi per questioni politiche, oggi il mondo politico stesso ha capito che non può spezzare una cosa così bella. L'unico reale punto, penso, di unione di tutti i popoli, al di là di quali saranno i risultati, è una cosa estremamente importante. Ha capito che è un giocherello che non lo possono rompere per il gusto di fare, diciamo, soltanto le pressioni politiche.

Grazie per aver seguito Al di qua delle Olimpiadi, anche questa puntata, la 30ª, è giunta al termine. Vi aspetto come sempre mercoledì prossimo per un'altra puntata e naturalmente vi lascio al proseguo delle trasmissioni sulla VR6. Adesso è il momento dei saluti. Ringrazio in regia Massimo Verolini, in redazione Alessandra Fiori. Da parte mia un arrivederci quindi tra 7 giorni con un'altra puntata Al di qua delle Olimpiadi.

0: caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8 per mille unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
2: Siete collegati con uno studio radiofonico della RAI, dove si parla di night, di nightclub, già da un po', lo stiamo facendo da qualche giorno, con due reduci di un periodo ritenuto epico, quello degli anni 50, e sono Sergio Endrigo.
3: Ciao.
2: E Sergio Bardotti.
4: Ciao.
2: Sergio, ci vuoi suonare anche la sigla?
4: La sto suonando.
2: Aspetta, ah già.
5: C'era una volta il night. Storie e leggende dei musicisti della notte.
2: Grazie. Allora, di cos'era il night, di chi lo frequentava, di dov'era, era nelle grandi città, l'ho appreso ormai da voi, cosa si suonava, di tutto questo abbiamo già parlato nelle due puntate precedenti, nei due appuntamenti precedenti. Adesso vorrei sapere com'era l'ambiente di un night.
4: Dipende dal night che era, però in generale era, un americano direbbe middle brow o high brow, cioè di media classe o di alta classe. Potevano esserci VIP importantissimi, in quel caso si mobilitavano un pochino tutti, e la serata diventava più elettrica, con gli occhi si andava lì e tutti diventavano un pochino più vivaci.
2: Ricordiamo che noi il night lo vediamo dalla parte dei musicisti, quindi dalla pedana dell'orchestra. Sergio, certo. Tu come lo illustreresti un night entrando?
6: Ma io mi ricordo grandi velluti rossi, tendaggi rossi, poltrone di velluto rosso, eccetera. Poi c'era un odore inconfondibile di fumo e di profumo di donna. Profumi femminili, non profumo di donna come persona. Profumi.
2: Questo ti è rimasto in mente?
6: Sì, quello mi è rimasto molto in mente. E devo dire che questo odore l'ho ritrovato quando ho smesso di fare il night nel 59, quando arrivavano le 11 o mezzanotte, non ce la facevo e entravo in un night, ero a Milano, andavo alla Porta d'Oro, al Morocco, a passare un'oretta o due, poi mi è passata anche questa, però al momento proprio era una specie di richiamo della foresta.
2: Sergio Bardotti, ma tu hai gli stessi ricordi?
4: No.
2: Hai avuto le stesse crisi di astinenza?
4: No, perché io la mia prima esperienza di night è stata in quanto figlio, perché andavo con mia madre, che era una donna bellissima, la portavo a ballare quando mio padre non poteva. E chiudevano un occhio perché ero anche minorenne e quindi vedevo un pochino incantato, ero un provinciale io, quindi da Pavia andavo a Milano oppure dalla spiaggia di Sanremo andavo a Roof Garden, dove fra l'altro ho conosciuto Sergio Endrigo, che faceva il night lì, voglio dire, era un mondo misterioso, bellissimo. Io studiavo il pianoforte e sognavo, e il mio punto d'arrivo sarebbe stato suonare in uno di quei complessi ben vestiti, belli, che sapevano tante canzoni in tante lingue, e siccome a casa mia me le suonavo anch'io per conto mio, quello era il punto d'arrivo, non era il Palladium. Questo era molta aristocrazia, c'era, molto sofisticato.
6: Oh, sì, molto elegante, diciamo.
2: Endrigo, la tua passione per i classici americani, quando cantavi uno di questi pezzi, ti calavi proprio nella parte, ti sentivi americano?
6: Ma mi sentivo americano, imitavo molto spesso Nat King Cole e Johnny Mathis, che erano i miei cantanti preferiti a parte Sinatra, e purtroppo queste canzoni le cantavo a tarda ora, perché prima c'era, all'inizio, quando c'erano poche persone, c'erano sì anche canzoni americane tipo Lady Be Good o Blue Moon, di cui parlavamo, e così tanto per intrattenere i camerieri. Poi quando la gente cominciava ad arrivare, c'era l'orchestra che si esibiva nei suoi pezzi forti, no? I dischi che aveva inciso, eccetera eccetera.

0: E questo è Renato Carosone, uno dei maestri indiscussi del night italiano. È una grande personalità di autore, a cavallo fra la musica del night, la musica di attrazione e la musica napoletana, e con la sua tradizione, con le macchiette. Cioè, è una persona che ha continuato la tradizione delle grandi macchiette, Pisano, Gioffi, eccetera, in queste evocazioni di figure tipiche, tipo questo che vuol fare l'americano a tutti i costi, eccetera, anche nel mondo del nightclub. Tra l'altro abbiamo sentito suonare, eseguire tre: uno è Carosone al pianoforte, uno è Gegé Di Giacomo alla
1: batteria,
0: alla voce, e Riccardo Rauchi era al sax in questa esecuzione.
2: Che era il tuo capo, Endrigo?
1: Sì, l'ultimo mio capo. Si è messo da solo, ha formato questo gruppo. Santino Latora, Gianni Neri, al vibrafon e chitarra e tromba.
0: E io, Sergio Coppotelli alla chitarra.
1: Certo.
2: Oh, per tutti questi grandi del night come Carosone e Peppino Di Capri dobbiamo destinare una puntata a parte una volta per ognuno di loro.
0: Faremo dei grandi medaglioni, ecco, di gratitudine, di grandi ricordi, ma molti di loro sono presentissimi, e come, voglio dire. Dicevo prima di Napoli, che è l'unica musica internazionale italiana che era consentita, quindi tu non potevi suonare tutto quello che volevi al night. C'era una canzone, il repertorio della radio non si faceva perché non era di bon ton, ma Napoli ha trovato nel suo immenso patrimonio musicale il modo di essere regina, una città, e i suoi musicisti essere regine e re dei nightclub. Nacque d'improvviso verso la seconda metà degli anni 50 come fenomeno nazionale, ma lui suonava già dal 47-48, a quando aveva 5 anni, una delle grandi star che ancora adesso è un grandissimo interprete. Se ci fosse ancora il night, rinascerebbe per lui, è Peppino Di Capri. Peppino Di Capri che, cantando in napoletano, fece dei grandissimi successi dopo un momento in cui Napoli era diventato più o meno un fenomeno un po' provinciale. Lo rimportò
1: erano solo le cose della tradizione, diciamo, certo, le grandi canzoni del passato,
0: rifece le canzoni del passato, ma ne produsse di nuove come quella che potremmo ascoltare in questo momento, che fu un enorme successo. Anch'io cantavo, credo è la prima canzone che ho cantato in pubblico, e non è peccato.
2: Senti, prima di ascoltare questa canzone, e casomai lo riprendiamo dopo questo discorso, le differenze fra la strumentazione di Carosone e quella di Di Capri al night.
0: Dunque, le strumentazioni sono molto vicine, semplicemente è una questione di stile d'arrangiamento. Peppino aveva soltanto uno strumento a fiato, ed era il sax tenore, ed era suonato, se non mi ricordo male, da Gabriele Varano.
1: Gabriele Varano, sì.
0: Che poi è diventato un grosso produttore, ha prodotto anche grossissimi successi recentemente. E invece il Carosone riproduceva un pochino il suono della big band americana, se vuoi, con i due o i tre fiati, e quindi riproduciamo un suono di un'orchestra più grande in piccolo, mentre il suono di Peppino Di Capri era già rock, se vuoi.
2: Si sente in questa canzone?
3: Sì, me suono, nento sol, ne che fai
0: a terzine? No.

0: Gabriele Varano appunto al sax tenore, il pezzo è terzina, la strumentazione era semplice, era batteria senza la cassa come che non veniva usata, al contrario di oggi, il basso normale, il pianoforte di Peppino, la voce di Peppino, la chitarra elettrica di Cenci, mi pare si chiamasse, e in questo caso un sassofono, era tutto, e veniva fuori un suono anche quando tiravi molto di soft.
1: Cioè, a me sembra che questo sia il disco proprio originale, non è un rifatto, perché si sente dal suono che è un po'... Sì.

0: Dicevi Bardotti, che ti ricordi quando è stata incisa questa canzone?
1: Sì, allo studio Karish, credo nel 59, nell'autunno del 59, si registrava a mono, tutto in diretta, perché non c'era possibilità di sovrapposizione.
0: Cioè, come funzionava?
2: Io sovrapponevo con Riccardo Rauchi alla Basilica.
1: Perché tu avevi uno studio migliore.
2: Ci mettevano 7 ore a fare la base,

0: di cantare in diretta, perché feci anch'io due dischi, ahimè, come cantautore in quell'epoca, che ho dimenticato, ho nascosto proprio come se fosse la pipì di un gatto.
1: Pensa che Bardotti ha scritto una canzone in quel periodo, che prima di conoscersi, e non me l'ha mai voluto far sentire.
2: Neanche
1: Si
2: adesso
1: chiamava.
2: la conosci però adesso.
1: No, non la
2: No,
1: conosco.
2: non la conosci.
1: Si chiama
2: No.
1: L'Olivo, mi pare.
0: L'Olivo, sì.
2: Beh,
0: L'Olivo.
2: quando è che
0: Non
2: ce
0: l'ha
2: la fa
0: mai voluto
2: sentire?
0: farmela sentire. L'Olivo posso proporre la Prodi.
1: Normale.
2: No, ma ce la devi far sentire un giorno. Questa è un'occasione, eh.
0: Vabbè, vedrò.
2: Senti Endrigo, ma noi parliamo di questa epoca importante del Night, ma forse come in tutte le cose, voi non sapevate di viverla, quel momento importante.
1: Beh, no,
2: Non
1: assolutamente.
2: sapevate
1: Per noi era un lavoro,
2: umile.
1: sì, un po' come andare in fabbrica, in ufficio, perché si entrava alle 9, si usciva alle 3, alle 4 del mattino, tutti i giorni che io mandavo in terra, per cui era un lavoro faticoso. Mia zia, no, a Trieste mi diceva, ma vai lì, ti diverti, ti danno anche i soldi, no? Non capivo, invece era un lavoro duro.
2: Ma tutti noi che facciamo questo lavoro, non è, per gli altri non è un lavoro.
0: Certamente, comunque era un lavoro realmente duro, anch'io ho fatto poche stagioni di Nine, ne ho fatte tre, però sai quando devi cantare 70-80 canzoni per sera, insomma dopo qualche giorno ne risenti. Una sera cantando il nostro concerto di Bindi alle Dolomiti mi addormentai letteralmente sul piano, mi svegliò il mio trombettista che era il mio capo-orchestra con una trombettata nell'orecchio perché mi ero semplicemente addormentato dalla stanchezza.
2: Saltasti in piedi. No, ma voglio dire,
0: Sì.
2: tra l'altro mi sta venendo in mente, eravate persone semplici, no, gli orchestrali, persone semplici a differenza della clientela che invece era più ricca. C'è
0: Certamente,
2: cioè, proprio una.
0: certamente.
2: Le persone più umili erano i camerieri e voi.
0: Ah, certo. Infatti, come diceva Sergio ricorda sempre che chi giudicava un'orchestra.
1: Al debutto erano sempre i camerieri tutti schierati contro il muro prima che arrivassero i clienti e i camerieri davano il loro parere al padrone o al gestore, erano molto
2: Ah,
1: importanti.
2: bellissima questa cosa.
1: E poi eravamo trattati.
2: Scrollava la testa a un cameriere, non c'era
0: Immagina
2: nessuno.
0: come se oggi il servizio d'ordine potesse sentire Michael Jackson e lo facesse protestare, perché noi potevamo essere protestati.
1: Entro 3 giorni, sì. A me non è mai successo.
2: A me, a te,
0: A me
2: Bardò.
0: la prima volta sono stato protestatissimo.
1: C'era un
0: La volta.
1: padrone a Roma, però, padrone del Jockey Club, mi ricordo, che faceva questo scherzetto. Cioè, lui protestava l'orchestra il secondo giorno e poi gli offrì una paga inferiore, purché restassero. Questi, pur non di restare disoccupati 2 o 3 mesi, accettavano. Questo è un gioco abbastanza sporchino, ma insomma, lo facevano.
0: No, io la prima volta che uscii con un complesso, non era un nightclub, era un piccolo dancing che funzionava anche la sera, a Villanterio, provincia di Pavia, fummo protestati molto gentilmente, non ci pagarono, perché non si mosse nessuno. Non riuscimmo a fare alzare una
2: Una cosa
0: mosca in 3 ore.
2: tremenda, tremenda.
0: Vabbè,
2: Tu mi
0: eravamo
2: devi
0: anche
2: raccontare,
0: pessimi.
2: Bardotti, tu mi devi raccontare, me lo devi riraccontare perché un po' me lo sono dimenticato, un aneddoto legato a questa canzone che ti faccio sentire adesso, perché ci dà l'opportunità di parlare delle richieste della clientela
0: Certamente.
2: al gruppo. Hai già capito di quale canzone si tratta?

0: Questa è una canzone importantissima,
1: lo è tuttora.
0: Popolarissima appunto tutt'oggi. E mi stavo chiedendo,
1: ne ho subito la nascita.
0: Ah, ecco, appunto. Beh, ma no, poi scusa una cosa, ma sì. Gino Paoli l'aveva già incisa?
1: No,
0: l'ha incisa dopo.
1: Ma no, ma fra l'altro questa canzone improvvisamente venne una signora durante una stagione estiva del 1960 a chiederci: il cielo è una stanza. E noi la prendemmo per matta, per un motivo molto semplice, è un titolo molto inusuale per l'epoca. Dico, signora, ha capito male. No, è un grande successo di una cantante nuova.
0: Ma dove stavi tu? Dove eri?
1: Alle Dolomiti, sempre. Alle Dolomiti, e c'era una stanza, poi arrivò un altro, poi un altro ancora, era verso metà luglio. E dico, ma insomma, se esisterà. Andammo dal locale di venditori di dischi, che ne aveva sette, perché in verità vendeva frigoriferi e ventilatori, non vendeva dischi, c'era poco di... Ah, sai, ho sentito dire, lo fece arrivare in una settimana, vediamo questo pezzo cantato da Mina, che noi conosciamo benissimo, il cielo in una stanza di Toang Mogol, che erano nomi strani, voglio dire, Mogol si cominciava a conoscere perché aveva fatto qualche cosina, Toang non sapevamo chi fosse.
0: No, lo conoscevate voi un po' che
1: Era nato Angiolini, ma l'ho saputo molto dopo, perché Mogol non è, Paoli non era ancora iscritto alla SIAE.
2: Anche nelle mie prime canzoni, con la ricordi, tipo i tuoi vent'anni da brava gente, c'erano degli pseudonimi.
0: Cioè non l'avevi fermate tu, le prime canzoni tue?
1: Certo. Mettemmo su questo disco ed era bellissimo, allora lo mettemmo su, ti prego di notare, era questo disco che sentivo, questo è il disco originale di Mina. E eravamo tromba, sax, pianoforte e batteria, senza neanche il basso per risparmiare. Come si faceva a farlo? L'armonia era facile, era un giro di sol maggiore, però non poteva rendere niente, però misteriosamente la mettemmo in repertorio provandola al pomeriggio in qualche modo, mi tirava giù il testo, queste cose qui, e si riempiva la pista e tutti si innamoravano come matti.
0: Quelle canzoni magiche.
1: Cominciò da lì, come poi io, che ho solo te 2 anni dopo, Sergio ha creato più figli quella canzone.
0: No, mi sa che non la dovevamo nominare questa canzone, perché
1: ha creato,
0: la dobbiamo
1: tanti...
0: nominare alla fine questo titolo, Io che amo solo te.
1: Ma
0: la Mina, Andrigo, ha cominciato cantando al Night.
2: Sì, io l'ho vista e sentita al Morocco, era il 59-60,
0: a Milano.
2: Cantava a Milano, sì. Nessuno mi può notare.
0: La versione di quella canzone che era stata presentata a Sanremo, invece in versione lenta.
1: Certamente, e che fu definita dal Discobolo, che era il primo disc jockey, credo, della
2: Zivelli.
1: Radio Zivelli, diceva che lo cantava in anglo cremonese.
2: No, era bravissima, poi era anche... una bella ragazza, insomma, a me piaceva.
0: Sì,
2: molto.
0: Lo so che ti piaceva molto. Gliel'hai anche detto?
2: Gliel'ho anche detto un giorno.
0: Racconta un po'.
2: No, ha fatto un sorrisetto, ma così. Io l'ho buttata lì comunque.
0: Come gli hai detto? Come lei?
2: No, non posso ripetere.
0: Vabbè, adesso
2: non
0: alla
2: radio.
0: Vabbè, più in là nelle trasmissioni mi sa che te la facciamo dire meglio questo incontro, che è venuto più tardi con Mina.
2: Comunque sì, comunque ho un bellissimo ricordo di lei, la incontravo spesso all'Hotel Duomo a Milano, io per lavoro e lei anche andava su eccetera, e tra le tutte le prime donne che ho conosciuto in vita mia, ne ho conosciute parecchie, è senz'altro la più simpatica, la più naturale, la più onesta di tutte.
1: E ti posso aggiungere una cosa, è incredibilmente... Se posso dirlo e se posso levare al sostantivo di tutto il dispregiativo che oggi è veramente un orchestrale, cioè uno di noi.
0: Questa andrà spiegata, questa cosa qua.
1: Certamente.
0: Perché volevi dire un orchestrale in un senso dispregiativo?
1: Oggi si dice in senso dispregiativo, ma per noi orchestrali è un complimento.
2: Toscanini la chiamava la virtuosa caraglia, mi pare. Orchestrale.
0: Questo è il tuo gruppo, Endrigo, questo è Rauchi, questo è il tuo caporchestra, l'ultimo caporchestra.

0: i bonghi li suonava Riccardo Rau, che era bravissimo. Faceva anche un numero di attrazione con i bonghi, oltre a suonare il sax, naturalmente.
1: Questo era uno dei successi di Pérez Prado, gli unici due successi veri di Pérez Prado.
2: Mambo numero 8 e Patrizia, e Ciliegirosa.
1: Ciliegirosa, sì. Ecco, mi riferivo più a quello, a Cherry Pink and Blossom.
2: Certo, però di questo pezzo divenne mitico per quegli anni perché fu inserito nella colonna della Dolce Vita, se ti ricordi. C'era un favoloso spogliarello di Nadia Grace, non mi ricordo male.
1: Ah, vedi, tu lo leghi a questa cosa, dopo in realtà non ci stavo pensando a questa cosa. Pérez Prado, un cubano.
2: Cubano.
1: Aveva fatto questi due grandi successi e quindi erano praticamente un punto d'arrivo o di passaggio sicuro in una serata del night.
0: Ah, nel night il cha-cha-cha era inevitabile.
1: Anzi, Bardocchi ha detto che il cha-cha-cha
2: sostituì il rock and roll. Il cha-cha-cha è il pane di tutti i giorni.
1: Questo è un argomento fantastico.
2: Perché dal 56 al 60 fu la danza, 57-60 fu la danza di moda, perché era facile da ballare. Era il primo ballo che non si ballava attaccati. Questo è fondamentale. Ecco. Quindi quel desiderio che si precisò poi negli anni 60 di reciproca libertà, eccetera, era, anche se è un ballo che se lo vedi ballare a Cuba è un ballo estremamente sensuale, in Italia era più un giocarello. Fu portato da Belen, un altro ricordo semi-erotico legato a cha-cha-cha, a Belen, la moglie di Xavier Cugat, che lo popolarizzò in televisione, nella prima televisione degli anni, di quegli anni,
1: certo.
2: E turbò parecchi sogni, compresi i miei.
0: Cioè, il rock and roll, poi nel night, non è che andasse molto di moda, almeno fino agli anni 60.
2: Era un ballo qualsiasi.
0: Sì.
1: Infatti hai detto sostituì il rock and roll, perché il rock and roll venne fuori prima.
2: Guarda, la mia prima canzone depositata si chiamava L'ultimo rock. Era del 1961.
1: Cioè, pensavate che fosse un ballo, un ballo dei tanti.
2: Un ballo dei
0: tanti
2: sostituito.
0: Quando venne, come si chiamava l'autore di quel pezzo Rock Around the Clock?
1: Bill Haley.
0: Il film, con lo stesso titolo, Rock Around the Clock, aveva avuto un grandissimo successo in Scandinavia, con ragazzini impazzite che svenivano, eccetera, disordini. E allora, quando l'hanno presentato al Cinema Adriano, che a Roma, io ero la Rupe Terpea che suonavo, e c'è stato un grande intervento di polizia, no, per eventuali disordini, cioè, c'erano quattro persone che sono andate, non è andato nessuno.
1: Ma poi negli anni invece rock è diventato sinonimo di
0: un'altra musica. Sì, ormai Arbasino dice che è una marmellata che si mette su tutto.
1: Insomma, adesso abbiamo pochissimo tempo per parlare di questo argomento importantissimo, tra l'altro.
2: Certamente.
1: Il fatto che il rock è preso soltanto come ballo all'epoca, da testimoni come
2: ballo,
1: voi.
2: Come ballo era un ballo troppo disordinato per il night, quindi
1: non entrava.
2: Era come il boogie woogie poi in pratica, perché ancora in pratica era quello, voglio dire, era un boogie woogie con altri personaggi che lo cantavano. In pratica la traduzione del night, anche Patrizia che hai sentito in questa versione, era una traduzione in lingua di night di un ritmo quasi folclorico cubano, non proprio folclorico, ma insomma Pérez Prado lavorava molto sui ritmi tradizionali. Questa era la traduzione di night. La traduzione in night clubese del rock and roll era un boogie woogie, insomma, più o meno.
1: Invece Endrigo, questo è un disco che hai portato direttamente tu, è tuo personale.
0: Sì, io mi divertivo a imitare questo cantante nel night, tanto una volta a Beirut stavo cantando un pezzo suo, si chiama All the Time, pare, e un cliente mi ha portato via il microfono perché non credeva che cantassi io, tanto l'imitazione doveva essere precisa.
1: Pensava che fosse praticamente il playback di Johnny Mathis.
0: Esatto.

mattino, manda a scuola ogni bambino, Cichilin impara zeri, non sa niente più di ieri, guarda bocca aperta, d'ogni stella esperta che prepara i figli.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Teatri alla radio, a cura di Luca Ronconi.
1: Sono la volpe argentata che nella sua folta cosa se raccoglie le tue spoglie.
0: L'abominevole donna delle nevi di Rodolfo Wilcock, con Laura Betti, Sandro Lombardi, Franca Valeri, Marisa Fabbri e con Beppe Barra, Carlo Croccolo, Serena Dandini, David Riondino. Regia di Federico Tiezzi.
2: Seconda parte.
3: Voi, furie, che sapete farvi invisibili, scendete in fondo allo stagno d'Averno e riportate un veleno infernale per riempire il bicchiere di Tamerlano.
4: Biscialate di Lerna! Sporgete i denti e schizzate veleni nel suo piatto.
5: Prendi il pugnale e ammazza tua moglie. Mangiala adesso che è ancora grassa. Io me ne vado a dar battaglia agli arabi.
3: Va e non tornare mai con la vittoria, che milioni di uomini ti accerchino e milioni di volte ti trafiggano sul cavallo, ti piovano frecce forcute.
4: Sì, sì, sì, sì.
3: Fora, mitraglia, quella pelle stregata, e che ogni palla sia pregna di veleno, e che il cannone ti smembri e ti scagli su fin dove può salire un'aquila.
4: E che sgorghi a frutti il sangue da ogni poro, e lunghe fitte gli strozzino il cuore e la pazienza. I baffi della bocca. Della pazzia lo mandi all'inferno.
3: Inferno, Abo, inferno. Bella Zabina, possiamo maledirlo, ma la sua spada è retta da una stella sovrana in cielo che comanda gli dèi.
4: Ma non c'è più dunque Maometto, né Dio, né diavolo, né sorte, né speranza di sfuggire l'atroce schiavitù. Apriti terra e che i demoni contemplino un altro inferno, pauroso e disperato come tutti gli inferi. Perché mai vivere, mendichi schiavi miseri? Perché viviamo? Per costruire nidi nelle alte zone dell'aria, Bajazet?
3: Occhi, occhi, tristi strumenti dell'odiata vista, che vedete il mio scettro, onore e nome sotto il giogo e l'impero di un ladrone. Perché ci barvi ancora di odiosa luce? Ecco mia moglie, ecco mia moglie, la mia imperatrice, sopra altre 15 regine tributarie, ora ridotta ai più vili impieghi, serva dell'onta, la miseria e il disprezzo. Oh, povera Zabina, oh mia regina, porta dell'acqua a questo petto in fiamme, per confortarlo ancora qualche istante.
4: Ma Giuseppe, caro, io ti terrò in vita finché avrò un resto di sangue di fiato.
3: Da fine, Bajazet, ai tuoi giorni, sbatti la testa vinta fino a romperla, poiché altri mezzi ti sono vietati. Oh, somma lampada di Giove immortale, che il brutto buio col suo cocchio di ruggine copra la terra di nebbia indissolubile. E ora, dardo di pietra del freddo inerte, trafiggi il centro del mio cuore avvizzito.

Bajazet, o turco, o imperatore, mescerli il vino. Non io. Latte e fuoco portatemi e io ci aggiungerò il mio sangue. Fatemi a pezzi, datemi la spada con la sua palla di fuoco fatuo. Giù, voglio vederlo, giù correte, il mio bambino. Via, vai, va, va, va, va, va. Salvate quella creatura, salvatelo, salvatelo. Buttagli la carta in faccia, Tamerlano. Seppellite i soldati, infero, morte, Tamerlano, infero! Apparecchiate la mia carrozza, la mia portantina e i miei gioielli. Vengo, Bajazet, vengo!

0: qui? Davvero è qui?
1: Sta qua e fa l'attrice.
0: Ma se non sa parlare?
1: Ha imparato a parlare.
0: E fa l'attrice con quei peli addosso.
1: Questo è un circo, signora. Non ci servono attori, ma gente strana, mostri, esseri anormali, deficienti.
0: Ma non potete pagarli come li paga la televisione. Ho qui un contratto di 6 mesi per Abo. Sono venuta per portarla via. Ecco il mandato del giudice competente.
1: Dovrà parlare col direttore, ma le dirò che è molto attaccata a un certo rombo della compagnia.
0: A un uomo? Ma Abo non è una donna.
1: Nemmeno lui è un uomo, è un vecchio.
2: Qualcuno piange? Chi è che piange?
3: Io.
2: Sai pure piangere? Prima guarivi.
3: Ho dovuto imparare anche a piangere. Mi viene l'acqua agli occhi.
2: Come hai detto? Parla più forte.
3: Qui tutto è brutto, tutto. Brutto e noioso. E io voglio fare il turco e la turca.
2: Non ti fanno mangiare?
3: Lo stesso, tutto è brutto e noioso. Brutto e cattivo.
4: Le cose sono quel che sono. Soltanto il tempo è buono o cattivo. Il resto chi può dire?
3: Anche le bestie sanno chi è cattivo.
2: Come hai detto?
5: Anche le bestie sanno chi è cattivo. Oh!
4: Anche le bestie sono cattive. L'importante è che il tempo non sia cattivo. E il cibo, non mi piace il cibo cattivo.
3: Qui tutto è cattivo.
2: Parla più forte. Dove sei, Abo?
3: Qui sono, qui, uffa.
2: Dammi un po' di sciroppo, di tamarindo.
5: Non ce n'è.
2: Un'aranciata?
5: Non c'è aranciata.
4: Ma tu non sei un animale?
5: Un animale che parla, sono.
2: Non ce l'hai la mamma?
5: Non so, non so.
2: E la cosa? Ce l'hai la cosa?
5: Sì, senza pelo. Che cosa vuol dire le cose sono quello che sono?
4: Che tutto è lo stesso, vuol dire. Ecco.
5: No, la mia è senza pelo. Che cosa vuol dire quello che dice l'Azzurra? Bisogna far qualcosa per il prossimo.
4: Fare qualcosa? Per chi?
5: Il prossimo.
4: Il prossimo? Sfuggirlo bisogna.
5: Ma chi è il prossimo? E tu lo sfuggi? Ah sì, il mio sta di dietro.
4: Che vuoi che sfugga? Non vedo ormai. Non sento. Non sono né di qua né di là.
0: Eccola lì la bestia, prendetela. Vieni, mia cara, che ti metto il guinzaglio.
3: Lasciatemi, assassini, vaffanculo.
0: Vedete, parla, è sempre più intelligente.
6: Ne verrà fuori un bel servizio.
0: Ho un contratto per te. Per ora 3 cortometraggi suscettibili di sviluppi. Milioni, Abo, milioni.
5: Vaffanculo, figlia di gnota.
6: Qua c'è una gabbia. Proviamo a farla nella gabbia.
0: Le metta, prego, questo bavaglio assettico. Buona, Abo, che ti mette la museruola.
3: Assassini, vaffanculo. Vaffanculo.
6: Il vecchio?
7: Anche lui nella gabbia, con quella frusta, come un domatore.
0: Le dispiace, signore, di entrare nella gabbia con questa frusta?
4: Di entrare dove?
0: Nella gabbia con Abo.
4: Sì, è la gabbia mia.
3: Non c'è più dunque, Maometto, né Dio, né diavolo, né sorte, né speranza.
6: Fa schioccare la frusta, vecchio!
3: Apri di terra, che i demoni contemplino un altro infero, pauroso e disperato.
7: È sordo, Vecchio, non te sente.
6: Dai, go la frusta! Su la bestia, falla saltare la gabbia!
3: Fatemi a pezzi! Datemi la spada! Con la sua palla di fuoco fatuo!
0: Così va bene. Giriamo ora una scena sullo sfondo di un prato. Io col guinzaglio la porto in giro mentre lei brucca i fiori.
3: Infero, morte! Infero!
7: Studio 3. Servizio. L'abominevole donna dei nevi. Puntata. La bestia perde il pelo 1. Ciacche.
8: Avete visto con che cura amorevole il professor Micetti si è fatto strada nella selva pelosa di questo mostro e con i più aggiornati metodi chirurgici l'ha liberata dall'odiosa pelliccia. Brava! Brava!
5: Ho freddo! Che mi volete fare? Dov'è il mio pelo? Lasciatemi andare!
8: Buona, aborigena, buona!
5: Che cosa mi avete fatto? Sono pelata come un pesce! Dov'è Rombo? Slegatemi, ho freddo!
6: Tu state buona o te metto la musebola?
5: Dov'è il mio pelo? La mia pelliccia bella! Ho freddo, cornuti! Infero! Morte, infero!
6: Oh no, ha sciupato tutto! Bisognava drogarla! A Servaggia, ascoltami! Se mi rovini un altro metro di pellicola, te do due schiaffi che ritorni in Abruzzo! Ricominciamo, dai! Dall'odiosa pelliccia! E coprila!
7: La bestia perde il pelo 2, sciacchi!
8: Così, grazie agli sforzi della scienza, se il mondo piange un animale in meno, l'Italia vanta un cittadino in più, anzi, una deliziosa cittadina! Brava, brava!
7: E mo la devo riscoprire.
8: Oh, meraviglia! Oh, stupida scoperta!

0: meraviglia! Oh, stupenda scoperta! Un viso dove sembra aleggiare amore! Irrefrenabile curiosità mi spinge a posare gli occhi sul resto del corpo di questa bestia, un'ora fa schifosa. Ma è una statua! Ma questo chirurgo è un vero archeologo che ha sterrato una Venere! Da quell'ammasso ripugnante di peli, le sue mani di mago hanno cavato un corpo degno di Giuseppe Carducci.
1: Stop! Va bene così. Ma sei sicuro che dice Carducci?
0: Carducci è sul copione.
2: È una ditta De Luca. Fa bottiglie.
0: Ma no! Si vede che era uno scultore.
3: Voglio una coperta.
1: Oh, giriamo un po', lei che parla.
0: Un'intervista improvvisata?
1: E con quale sfondo? Or Duomo o il Colosseo?
2: Una pista di sci, fa più servario.
0: Ora, tu parli verso quell'apparecchio.
3: All'apparecchio?
0: Al pubblico, all'Europa. Pensa che 100 milioni ti ascoltano.
3: E che cosa devo dire?
0: Quello che pensi è un'intervista.
2: Andiamo, la bestia perde il pelo, 4, ciacchi.
0: Le piace questo nuovo, bravo mondo, la civiltà, il progresso, il benessere.
3: Meglio una vacca morta gonfia di vermi che escono fuori di tra le trippe verdi.
1: Stacca il suono, è impazzita.
3: No, non staccare niente, che mi sentano. Non c'è più dunque Maometto né Dio? Né diavolo, né sorte, né speranza. Oh, apriti terra, che i demoni contemplino quest'altro infero, pauroso e disperato. Perché mai vivere?
0: Basta! Dov'è la museruola?
3: Mendichi, schiavi, miseri!
2: Lega la col guinzaglio!
1: Bisognerebbe dargli tranquillante, bisognerebbe.
0: Mi ha morso! La mammella!
2: Ma l'hai ripresa? Pareva una persona. Come parlava. Pareva.
4: Rombo.
5: Che sei?
4: Sono Abo. Guarda.
5: Guardo che cosa?
4: Mi hanno strappato il pelo.
5: Non sembri più un animale.
4: Ma sono un animale o no?
5: Affari tuoi.
4: Ti domando.
5: Per cominciare, siamo tutti animali, con pelo o senza pelo. Io sono un animale vecchio.
4: Ma io sono un animale. Parlo.
5: Tutte le bestie parlano, solo che non parlano con tutti. Fa vedere? Sei pure bella. Ma di notte non vedo quasi niente. Fa vedere dietro. Quella è una coda!
3: No, la coda no!
5: La coda te l'hanno lasciata!
3: No, sono piume di uccello, io non ho la coda, non ce l'ho!
5: E allora sei tornata al circo? Senza pelo, che numero vuoi fare?
4: Qui tutto è brutto, noioso e cattivo, tranne
3: il turco e la turca.
5: Va a lavorare in fabbrica.
4: Io voglio tornare su nella montagna, ma senza pelo io non posso tornare.
5: Il pelo cresce, cresce perfino ai morti.
3: Crescerà come prima.
5: Se ce l'avevi, ti rispunterà. Chi t'ha tosata? Povera bestiola.
4: Due vaffanculi della telefunzione. Pelata come un pesce. Poi mi hanno messo queste piume d'uccello perché da pesce diventassi uccello.
5: Se vuoi mangiare, devi lavorare. Va nella fabbrica, impara a lavorare.
3: In quale fabbrica?
5: Ce n'è una appresso, dietro quel magazzino di sapone.
3: Andiamo, andiamo, andiamo.
1: Eccone un altro sacco, sono 20.
6: Tutti soriani o tinta unita?
1: Metà e metà. Ho 2 persiani e 6 siamesi in vista.
6: Qui c'è lo scarto dell'ultima consegna. 2 code mozze, 6 con graffi e difetti.

0: davanti e uno schiacciato da camion o trattore.
1: Ha controllato il numero della consegna?
0: Dalla Germania si sono lagnate che gli ultimi apparecchi hanno le pulci. Disinfezione, prego, disinfezione.
1: Si sa che sono gli operai a portare le pulci in fabbrica. Le vostre belle camere a gas, non le volete adoperare?
0: La manodopera qualificata scarseggia ormai.
1: Non ci vuol molto a ficcare una coda.
2: Permesso? C'è nessuno?
0: Voleva!
2: Può far chiamare l'operaia Abo?
0: E chi debbo annunciare?
2: Il signor Rombo, del Circo Universale.
0: Signora Aborigene Gnocco! C'è un certo signor Rombo che la desidera! Si sganci e immette in circuito la regina!
2: Quella è una coda!
0: Di gatto! È il marchio di fabbrica, la marca gatto. Ogni televisore porta la sua coda, saldata dietro, poi il cliente sceglie. Voglio un persiano, siamese e tigrato. Questo è soriano, c'è in grigio, in nero e in rosso. Ma noi si vende all'ingrosso.
3: Rombo, Rombo.
2: Quelli del circo hanno ingaggiato un altro vecchio, molto più vecchio di me, che porti sopra quel carrello.
3: Code.
2: L'avevo detto che avevi la coda.
3: No!
2: Adesso ne hai parecchie. E che te ne fai?
3: C'è quel salone lungo. Io entro di qua. Ci sono i gatti e ci sono le tagliacoda che me le mettono sui lati del carrello. Poi vado fino in fondo tra le due fila di televisore e gli operai si prendono una coda e gliela saldano al televisore.
2: Davanti?
3: Dietro!
2: E poi?
3: E poi torno da capo.
2: Chi è quello?
3: È il Cavalier Gatto, il padrone. Ci ha fatto imparare un verso a memoria. Un gatto non è un gatto senza la coda.
2: Poveri gatti.
3: Sono gatti e quindi li ammazzano. Da qui li mandano al reparto insaccati.
0: Brava, brava, brava. Ci si riposa. È giusto 2 minuti. Ma niente fidanzati, prego. Queste ragazze, oh yeah, queste ragazze. Sa il motto della ditta?
3: Un gatto non è un gatto senza la coda.
0: Brava, brava, brava.
3: Qui non mi piace stare.
2: Che hai detto?
3: Che non mi piace stare qui.
2: Perché ci rimani?
3: Non ho più pelo. Dove posso andare?
0: Signorina aborigena, c'è il cavaliere. La regina ha percorso il suo circuito. Torni al lavoro.
2: C'è pure una regina.
3: Ecco, ecco tua moglie, la tua imperatrice. Sopra altre 15 regine tributarie, ora ridotta ai più vili impieghi. Serva dell'onda. La miseria e il disprezzo, ma non c'è più Maometto, nemmeno Dio.
0: Lei porti gli scodati agli insaccati.
3: Non porto.
0: Si è infortunata senza riempire il modulo? Equivale a abbandono di lavoro.
3: Non voglio lavorare, vada lei, figlia idiota.
0: Torni al carrello, signorina aborigena.
3: Che il brutto buio col suo cocchio di ruggine copra la terra di nebbia indissolubile. Che mi porta la coda dei televisori? Io sono nata nella neve e poi mangiavo lepre cruda e anche gatto. Come voi, ma la coda io la buttavo. Voglio tornare alla montagna mia, ma senza pelo come posso tornare?
2: Tutti lavorano, se non sono ricchi, si chiama civiltà.
3: Pulire, fabbricare, coltivare. Oh, Maometto. Fa scendere una peste su questa razza brutta, cattiva, pelata, superba. Andiamo, Rombo, sulla neve, vieni.
2: No, nella neve non vengo. Sono vecchio e non ho la tua pelliccia.
3: La pelliccia.
4: faccia. Cosa devo fare perché mi cresca il pelo?
2: Che hai detto?
4: Che cosa devo fare perché mi cresca il pelo, uffa?
2: Il pelo cresce, cresce, perfino ai polli. Io ho una casa dove sono nato. Ci sono gli alberi, puoi venire con me e rimanere finché ti cresce il pelo. Voglio morire nella casa mia. Ci sono gli alberi che ho piantato io.
4: Oh, Rambo, Rambo.
3: Se ti sai, mi hanno fatto grassa.
2: Che ti hanno fatto?
3: Grassa. Due operai mi sono stati sopra. Quanto tempo ci vuole per dimagrire?
2: Vuoi dire partorire? Oh, non so le scimmie. Se sei donna ci vogliono 9 mesi.
4: E perché il pelo cresca come prima?
2: Non so.
4: Ma come?
2: Portami a casa mia. Da solo, io quasi non ci vedo.
5: Eppure le offrono milioni, milioni, i produttori, gli industriali sarti, gli enti di Stato, le accademie scientifiche, la vogliono, la chiedono, la pregano. Che sfolgorante avvenire l'aspetta nel cinema, a teatro, in Parlamento, ma lei non vuole. Fugge, si nasconde.
6: La buona società la terrorizza, vomita dei salotti più raffinati.
5: D'altronde il giudice l'ha affidata a me. Che posso, Valentino, fare?
6: C'è un nuovo psicofarmaco tedesco, un anfionato di metilmiazina, la cui azione, sembra, rende le scimmie attive quanto l'uomo, sviluppando nell'animale tutti quei complessi che fanno di noi uomini il capolavoro indiscutibile della natura. L'ambizione, l'invidia, l'ostinazione, l'ipocrisia, la volontà, l'orgoglio, il desiderio di accumulare beni e di riscuotere l'altrui ammirazione, insomma, tutto quello che a lei manca per mettere a profitto un capitale così prezioso di notorietà.
5: Come si chiama questa droga?
6: Si chiama meretrina, ma non è in vendita. Vedrò di procurartene qualche tubetto tramite un medico dell'ispettorato.
5: E questa meretrina non fa male?
6: Beh, sembra proprio di no. Tu sai che in quei paesi dove la manodopera scarseggia vengono usate scimmie nelle fabbriche, nei ministeri, nei lavori più vili. La meretrina le rende operose. Da noi ancora nessuno ci ha pensato, ma so di alcuni cantanti che la prendono, eh.
5: Mi sembra un'eccellente soluzione, purché non abbia effetti secondari.
6: La dose giusta, l'è una compressa al giorno.

0: Abo, quella era la mia casa.
1: Via di qua, villani malvestiti!
2: Signor guardiano, ho fame. Non ho niente da mangiare.
1: Fuori, estremisti senza dimora fissa! Che non bevete un'altra volta davanti a questo cancello signorile!
2: Bescialate di lerna! Sporgete i denti e schizzate veleni nel suo piatto! Siedi qua, sul sasso!
0: Maledizione ai ricchi!
2: Chi sono i ricchi?
0: Che hai detto?
2: Perché non siete tutti ricchi, uffa?
0: Perché non siamo tutti ladri. Non c'è altro modo per diventare ricchi.
2: La volpe ladra quando ha fame.
0: Io ho fame e tu?
2: Oh, povera Zabina! Oh, mia regina! Bajazet, caro! Io ti terrò in vita finché avrò un resto di sangue o di fiato. Aspetta, aspettami.
0: Pane col burro, olive, caffè latte, pane fresco, una mela, caffè latte, olive,
2: ecco.
0: Pane col burro, caffè latte.
2: Ecco un coniglio, mangia.
0: Io quella roba cruda non la mangio.
3: Fa vedere?
0: Quello non è un coniglio, è una specie di topo di campagna.
2: Vuoi una gallina?
0: Io le bestie crude non le mangio. Frutta, una mela, un'albicocca.
2: Oh, somma lampada di Giove immortale! Non c'è frutta, l'uomo è cattivo.
0: Non è cattivo, non sa quello che fa.
2: Che sgorbia frutti, il sangue da ogni poro e lunghe fitte gli strozzi nel cuore e la pazzia lo mandi all'inferno.
0: Tu che hai vissuto su tra gli animali, sai che ciascuno segue il proprio istinto. Non sono buoni e non sono malvagi. E si mangiano tra loro, e si combattono.
2: Non sono uomini.
0: Siamo tutti animali, altro non siamo.
2: Che è la bellezza dunque, mi domando? Se ogni penna che mai prese il poeta ne avesse espresso tutto il sentimento.
0: Ma loro son felici, noi altri no.
2: Se ogni celeste quintessenza, buono, che stila dai loro fiori eterni di poesia. No, non voglio più parlare. Voglio andarmene su nella neve, ma non ho pelo. Una volta ho visto un uomo nero.
0: Ce ne sono bianchi e neri, rossi e gialli.
2: Tutti cattivi.
0: Non sono saggi. Ecco, non sono saggi.
4: Finalmente ti ho rintracciata. E con la bocca tutta sporca di sangue.
2: Che cosa vuole?
4: Ma Abo, sono la tua protettrice. Ho qui il mandato del tribunale, guarda. Che sciocca l'ho lasciata in macchina. Ti affida a me. Devi tornare a Roma.
2: Ci sono troppe case insieme a Roma.
4: Una persona nota come te all'Italia ai suoi piedi.
2: Io non sono una persona, sono una bestia.
4: Proprio per quello. Guadagnerai milioni, tanti milioni. Lascia fare a me.
2: Pur rimarrebbe in quelle teste inquiete un pensiero, una grazia, uno stupore che nessun'arte può dire in parole.
4: Lascia quella carogna.
0: Parla di me.
4: Di quella cosa orrenda, insanguinata.
2: È un coniglio. Lei mangia pesci duri, uccelli e cani con le foglie intorno.
4: Ma cosa facevi qui?
2: Dice che i ricchi sono molto ladri e che solo i ladri sono molto ricchi. Non ha qualcosa da mangiare per lui? Questo qua non lo vuole.
4: Ma certo, Abbo, in casa c'è di tutto. Solo in TV ti offrono 2 milioni per presentare le ultime pellicce. Cioè,
2: vuol dire la pelliccia di un'altra Abo?
4: Di qualunque animale, canguro, zebra, tigre, cammello, eccetera.
2: E con i milioni si può mangiare?
4: Con il denaro si può fare tutto, sì, Abo, tutto, si può fare tutto. tutto. Con il denaro tutto, tutto, tutto. Con il denaro si può fare tutto.
2: Rombo, è vero.
0: Che ha detto? Cosa è vero?
2: Con il denaro si può fare tutto.
0: Non tutto, no. Non si ritorna giovani, né si diventa intelligenti. Ma è peggio senza.
2: Io voglio una pelliccia e una gallina. Questo era un topo, non era un coniglio.
4: Ah, col denaro che non si può fare tutto, tutto, tutto.
2: Ma dovrò lavorare e con la coda dei gatti?
4: Vedrai, vedrai. Basterà prendere una compressa al giorno di questa droga tedesca, meretrina.
2: Io sono senza tana e senza pelo. E lui non ha tana e non mangia coniglio. Hai già mangiato, Bajazette? Preferirei mangiare il tuo cuore crudo. Il tuo, che è più facile da trovare. Strappatelo e mangialo con la tua mogliettona. Mangiala adesso che è ancora grassa.
4: Vieni, mia cara. Io ti insegnerò. Ah, col denaro che non si può fare. Tutto, tutto, tutto.
2: Che cos'è il narcotico?
4: È una cosa che fa dormire.
2: Quello che prendo io è un narcotico?
4: No, al contrario, ti fa lavorare.
2: Adesso infatti ho voglia di lavorare. Ma non coi gatti, eh? Qualcosa di più mosso.
4: Farai un film.
2: Col vestito di nickel?
4: Con quello dovrei fare il carosello.
2: Aborigena gnocco di metallo.
4: Gnocco è il cognome d'ufficio. In arte sarai Abo dell'Abruzzo.
2: Voglio che Rombo diventi senatore. Io, Abo dell'Abruzzo, gli do l'Abruzzo.
4: Rombo sarà ammiraglio nel tuo film.
2: Siete una scala e io voglio arrivare in cima.
4: E in cima che farai?
2: Splenderò come una lampada accesa e piscerò sugli altri che sono in basso.
4: No, no, non dirlo. Vieni, il vestito con la coda è pronto.

E ora, squisito pubblico, a voi, per voi, con voi, tra voi, davanti a voi, Abbo dell'Abruzzo, l'abominevole donna delle nevi.

0: e che voglia di affondare insieme a te. Me la dai una medaglia per l'ombelico?
1: No.
2: Che dici? Alza la voce.

0: Dove l'hai? Confessa. Il cifrario segreto, eh?
1: Oh, che minuscolo libretto gli ho trovato nell'orecchio. Per gioco lo nascondo nel cofanetto. Le mie tettine sante, che con lo scrocco del reggimento diventano un delizioso cofanetto. Croc!
2: Bravo! Bravo! E ora, a chiusura della grande sfilata, la nuova diva Abo dell'Abruzzo vi mostrerà un modellino d'autunno in laterizi forati leggeri con collana di denti di bambino. La diva reca in mano una boccetta del nostro nuovo profumo d'estate, Ferraglia numero 3. Brava! Brava!
3: Oh, facci vedere la coda!
0: Vorrei davvero averla la coda, così la di meno quando sono furiosa.

0: Dovendo scegliere, lei che mi consiglia? Speculare sull'arte o sul legname?
1: Vuole un anello di acciuga? Come le è parsa la controsemantica del nostro Ruspigliosi?
2: Una vincente avventura dialettica, un giallo filologico.
3: Espongo una gran vasca piena di pesci rossi. L'ho intitolata, appunto, Rivoluzione.
4: Ma i pesci, quando dormono?
0: Ho troppi beni immobili, lì immobili.
5: A me è sembrato di cattivo gusto sposarsi con due corna sulla testa.
2: Lei ha mai visto qualcuno lavorare da lontano, diciamo 100 metri?
0: Una volta, a Cortina. Tirava un vento freddo ma piacevole.
1: Chi vuole un'ostrica ripiena?
2: Ma è vero che alla rossa del Carlino gli è spuntata una terza mammella?
1: Un altro anello d'acciuga?
3: Qui c'è qualcuno che puzza di naftalina.
5: Vedrà che il mondo finisce per scoppiare.
3: Io me ne infischio della bomba nucleare.
2: Ah, se scoppiasse sarebbe un gran riposo.
3: Abbiamo tutti bisogno di riposo. Tanto bisogno. Tanto riposo.
2: Ma il mondo è bello perché è sempre sconvolto.
4: Mi dispiace, mia cara, ma è impossibile. Non se ne trova più.
1: Non si può far venire dalla Germania?
4: Non ne fabbricano più, anzi è vietata. Pare che induca strane gravidanze. Bambini con tre braccia, senza naso. Ne è nato uno come una lucertola e un altro tutto coperto di peli, con due canini lunghi fino al mento.
1: Oh, nel suo caso non mi stupirebbe. Infatti è incinta. Ma non voglio vedere che razza di bambino ne viene fuori. Qualche tubetto si potrà trovare.
4: Ormai è reato produrre meretrina. Ne hanno vietato lo smercio e il consumo.
1: Vuoi dire che Abo non lavorerà più? La conosco, era bestia, bestia rimasta. Ieri sera si è mangiata i canarini, poi si è messa a dormire sotto il letto. Chi vuole un'ostrica di fiume?
5: Non siamo più nell'Ottocento.
0: Per me il miglior investimento rimane il francobollo e i cutsack sovietici di peltro.
1: Un altro anello d'acciuga?
4: Ecco la bella!
3: Ecco la stella!
2: E quando entra lei pare di stare a New York!
6: Io me ne vado a dar battaglia agli arabi!
1: Ma che dici? E il lavoro? E gli impegni?
6: Niente lavoro!
1: Ma che follia! E che farai di tutti quei milioni che hai guadagnati?
6: Tienili tu, sei ricca! Denaro, carta!
0: Gli affreschi egizi. Ma sono così ingombranti.
6: Sciolate di Lerna, sporgete i denti e schizzate veleni nel suo piatto. Io me ne vado a dar battaglia agli arabi.
4: Sragiona.
3: È proprio ubriaca.
6: Prendi il pugnale e ammazza tua moglie. Mangiala adesso che è ancora grassa.
1: E così in piena festa vuoi andartene?
7: Perché viviamo? Per costruire nidi nelle alte zone dell'aria, Bajazet. Ah,
6: che il brutto buio col suo cocca di ruggine copra la terra di nebbia indissolubile.
7: Il mio bambino!
6: Via, via, via, via, via, via, via! Salvate quella creatura! Apparecchiate la mia carrozza, la mia portantina, i miei gioielli! Vengo!
7: Bajazet, vengo!
1: Dove hai lasciato le chiavi della macchina?
5: Fa caldo, no, d'inverno?
2: Chi vuole un'ostrica di fiume? Sono farcite di batteri.
0: Inoltre ho un'accademia militare e un pacchetto di cinema riuniti.
3: E così la Martelli...
1: si è avuta proprio quel che si meritava.
2: Nobel, che è quasi centenario, era venuto a Roma per le nozze della moglie, che ha almeno 70 anni. Una iena ossigenata molto ridens. La Martelli voleva intervistarlo per una sua rubrica di cultura. Si era nascosta col registratore nella cabina del telefono, in albergo. A un tratto passano due cuochi da commedia dell'arte, con un pavone arrosto alla satirico, per il pranzo di nozze della vecchia. Lei gli solleva questa bella coda.
1: Chi vuole una spirale di aglio fritto?
2: E si nasconde sotto la barella. A questo questo punto si affaccia a una porta l'ambasciatore di un paese africano, convinto che un omaggio della ditta, si fa portare in camera il pavone con la barella e la Martelli sotto.
1: Un rametto di ortica la tibetana?
2: Segue una specie di spiegazione, ma in un inglese orrendo tutte e due. Così finisce che il negro la spoglia, mentre lei sbircia fuori dalla porta con questo chiodo fisso del premio Nobel.
0: Ho fatto male a vendere il titanio quando era a terra, proprio raso terra.
2: E poi c'è lo scoppio di uno scaldabagno, appare urlando per il corridoio il vecchio avvolto nel suo accappatoio e la Martelli in sottoveste d'oro col suo registratore a batteria.
1: La ciliegia all'orzo?
4: Ciò che gridava, fermate la puttana! Volevo dire la Martelli.
1: Ma un po' puttana è sempre stata, no?
8: Chi ha osato suonarmi il campanello? Anzi, chi ha osato mettermi un campanello?
9: Scusate, cerco la donna delle nevi. Lei non l'ha vista passare, signore, per caso?
8: Tutto vedo passare. Tutto, ma non ci vado. Donne di neve, uomini di fuoco. Chi ha mai osato turbare Cadioz?
9: Cadioz è qui? Ma chi? Lei è il mago Cadioz?
8: Chi ha mai osato situarmi nel tempo e nello spazio? Io sono dappertutto. Io sono ubiquo. Mille maghi Cadioz passeggiano a quest'ora per il mondo. L'uno per la montagna, l'altro in un cesso, 10 altri lungo il mare in California. Non sono qui, non ci sono, che vuole?
9: Salve, io sono cronista del giorno di domani.
8: Ah,
9: non so se conosce, ma c'è stata...
8: Viene dal futuro, benvenuta. No. Un altro io veglia al capezzale di un mio amico moribondo a Praga. È morto? Non dico oggi, ma domani?
9: Guardi, sono veramente lieta, maestro, di conoscerla per via della sua larga fama.
8: Infatti, in questa minuscola cella è raccolta l'intera saggezza dell'universo. Ma non ne parliamo.
9: Ecco, ammirevole centro.
8: Come lei vede, non ci sono mai.
9: Sì.
8: In giro sono, in piroscafo, in tram, volo sui cimiteri. Sono ubiquo. Capisce quanto è assurdo? Un campanello, un mistico, non si sa mai dov'è. Lievita, sfugge. Mi ha trovato per caso.
9: Che fortuna, guardi, ma è proprio qui che lei svolge le sue indagini?
8: Sì,
9: non interessa.
8: Sì, qui. La cabala mi svela i suoi segreti e con il calcolo delle probabilità studio le trasmigrazioni dell'anima. Sono orfico, ma è meglio non parlarne.
9: No, sì, perché ho letto quel bel servizio sull'Espresso con la sua foto appesa in aria, era molto
8: interessante. Sì, sopra Pisa!
9: Sì.
8: Ah, una grande minaccia l'uomo, da quando ha smesso di adorare gli dèi. Per adorare le opere del proprio ingegno. Ingegno, poi.
9: Come, ad esempio, tanto per capire...
8: I grattacieli, le lavastoviglie,
9: certo.
8: Le macchinette della barba, i missili. E dovrà scomparire la bellezza.
9: E lei che ne dice?
8: Che è già scomparsa.
9: Ah, ecco.
8: Per fortuna c'è ancora un papa, ma sarà meglio non parlarne.
9: Guardi, è vero, siamo insidiati da tutte le parti. Io, guarda...
8: La mia sola speranza sono i barbari.
9: Sono d'accordo.
8: Venite, orde crudeli, con frecce arroventate leni e il Knen. Sorgete, diavoli, insorgete e distruggete gli enti assistenziali. Che non si spenga il fuoco dei vostri incendi finché rimane in piedi un benzinaio. Maledetti i ventilatori, le spiagge libere. Ecate, fulmina quelle antenne sui tetti. Tesifone, attorciglia le autostrade.
6: A letto, paralizza le tue camere.
8: Megera! A saltare in aria il MEC, la pace al rogo, abbasso il progresso,
6: muoia l'erogazione di energia.
9: Ma veramente?
8: E adesso a fuori! Un giorno tutti voi mi bacerete la punta del pisello.
10: Siediti, dormiamo.
11: Ho il cuore stanco. Mi servirebbe un buon paio di occhiali da riposo. Non c'è sciroppo? Una Coca-Cola?
10: Non c'è sciroppo. Acqua c'è.
11: E l'acqua è piena di zanzare. Sono tornato a casa dal mio viaggio. Gli uomini passano, ma le zanzare restano. È stato un lungo viaggio, ma non ricordo quasi niente.
12: Avrei fatto meglio a restare qua. Esci di casa al mattino, torni la sera e la giornata è finita.
10: Sei vecchio. Tra poco sarai morto.
12: Sono stanco.
10: Dormiamo.
12: Com'è la casa tua?
10: Casa? Non ho casa. La neve.
12: Sai, io quando voglio sento. Sento benissimo.
10: Mi stanno ricrescendo i peli.
12: Oggi ho sentito un cane che abbaiava.
10: Abbaiava, sì. Leccava un cane povero.
12: Tutti sono poveri, come noi. Nascono nudi, vivono nudi, muoiono nudi.
10: Voglio tornare nella neve. Non mi va di parlare.
12: Sta zitta, allora.
10: La terra è sporca.
12: La terra è quello che è, con le sue bestie e anche i suoi uomini e le sue case. A me non pare sporca.
10: Ma tu sei uomo o animale?
12: Sono un vecchio che sta per morire. E quando sei stanco vuoi andare a letto. Abo, la battuta. Ah. Che orrore vedo. Ah.
10: Che orrore vedo. Mio marito morto. La testa aperta. Le cervella fuori.
12: Davvero? Voglio andare a letto. Davvero? Voglio andare a letto.
9: Scusi, lei sa dove abita l'abominevole donna delle nevi?
13: Sono qui di passaggio per lavoro. Dalla cava al piazzale, forestiero.
9: Ma lavoro per diletto o per guadagno?
13: Per amore, signora. Ah. Per amore. Per molto amore. Faccio una piramide e la cava è lontana dal piazzale.
9: Ah, la cava. Senta, io sono una giornalista del giorno di domani. Cerco la donna scimmia per un servizio. Ma già che sono qui posso farlo anche su una piramide. Guardi, mi dica dove e perché e come mai. L'ascolto.
13: Ah, signora mia, sono innamorato.

0: sia mai. Vuol dire che l'assenza del mio bene mi fa soffrire quanto la sua presenza, e viceversa che la sua presenza per me è gioiosa quanto la sua assenza.
1: E allora?
0: Che fare? Faccio quindi una piramide. Masso per masso, dalla cava al piazzale, innalzo il monumento del mio amore.
1: Però?
0: Ogni macigno costa 6.000 lire. E lacrime, sudore e sfinimenti. Forse anche lei è stata innamorata e ha costruito qualcosa del tutto inutile con entusiasmo e notevole spesa. Non tutti i massi peraltro combaciano.
1: Capisco. Ma lei pensa di destinarla a sepoltura sua o in ogni caso del suo amore?
0: Ho lasciato nel mezzo un certo spazio, ma questo spazio è ancora scoperto e c'è chi se ne serve da gabinetto.
1: Oh.
0: Ogni mattina devo ripulirlo.
1: Senta, ma quanto sarà alta questa piramide, signore? Tipo, non so...
0: Ma chi misura l'altezza di una passione? Mi scusa, si sono sentimentali. È questo sasso qui che mi fa male.
1: Posso aiutarla?
0: In simili casi bisogna fare tutto da soli. Da soli.
2: Abbo, mia cara, sei di nuovo pelosa. Ritorna a Roma a farti depilare. Sembra uno strofinaccio, anzi una scoppa.
3: Voglio tornare su.
2: Ma sei incinta. Chi sarà il padre di questa creatura? Morirà nella neve. E Rombo, il tuo compagno?
3: Rombo è morto. Puzzava.
2: E hai badato da sola ai funerali?
3: L'ho buttato nell'acqua.
2: Nel ruscello? Sei troppo sbrigativa. Tra poco avrai la pulizia dietro. Vedrai che storie fanno per un cadavere quando non è imballato come si deve. Hai pianto almeno? L'hai fatto benedire? Ma tu non vuoi bene a nessuno. È bello, è comodo comportarsi da bestia. Abbiamo fatto di tutto per insegnarti che la vita è dovere e sofferenza, che è lavoro e pazienza e penitenza. Ma tu, beata come una vacca grassa, non vuoi saperne degli obblighi umani. Scimmia sei nata e scimmia sei rimasta.
3: Torni se vuole. E la pazzia la mandi all'inferno. Perché ci barbi ancora di parole?
2: Sì, le parole che ti abbiamo insegnato. Soldi, amore, lavoro, fama e morte. Sono fiati vuoti per un animale. Ero venuta per invitarti a una crociera nelle isole greche. Ma tu ci butteresti tutti a mare. Non so davvero a che razza appartieni. Non alla razza che ha inventato l'arte. Da sola non saresti in grado di disegnare un triangolo con un chiodo. È questo che ti manca, il senso del bello. Il bello che giustifica le nostre vite. Che senso ha vivere senza il senso del bello? Guarda quei peli. Sei proprio abominevole. Ero venuta a dirti un gran segreto. Siamo riusciti a procurarci le pillole che ti rendevano simile agli umani. Molte, molte, quante ne servono per una vita, le rimanenze, insomma, della ditta. Mio marito le ha avute di nascosto. Sai, col denaro si può fare tutto. Tutto con il denaro si può fare. Torna a Roma e sarai di nuovo diva. Vivrai d'arte per l'arte, come me.
3: Arte, arte, vaffanculo! Gloria eterni, fiori di poesia. Poesia vaffanculo.
2: A me dici così? Vuoi farmi piangere?
3: Andami su. È la macchina mia.
2: No, la strada è ghiacciata. Impraticabile. Nevica in Abruzzo. Si rischia di finire in un burrone, in un ammasso contorto di lamiere.
3: Portami su.
2: Oddio, sei tornata pericolosa. Sì, sì, ti porto. Forse con le catene.
4: Senti, Senti, sento un pochino questa, ascolta bene, eh. Che differenza passa tra un elefante e un cavalcavia?
5: Non lo so, che differenza?
4: Non lo so nemmeno io, dimenticato. Dove siamo?
5: Credo al passo dell'orso.
4: Oh, sono 20 anni e vengo qui a cacciare, avessi mai visto un orso.
5: Che vuoi vedere, sei cieco?
4: No, cieco no, meno matto della vista. Mi sei staccata la retina, è diverso, capito?
5: Ha smesso di nevicare.
4: Brutto segno. Il silenzio dopo una nevicata è un brutto segno. Peccato che non ho qui la mia radiolina, guarda. Bene, facciamo così. Io mi metto qui, va bene? Te tu vai di là. Stiamo in agguato e quando appare l'orso tu mi dici dov'è e spariamo insieme.
5: Sta attento a non spararmi addosso, a Bernardo.
4: Guarda che parla. Bella fine ha fatto la tua moglie, sì.
5: Una disgrazia. È stata una disgrazia.
4: Sì, sì, va, vai, va, mettiti in agguato, vai.
5: Oh, dove sei? Non te vedo più.
4: Oh, non ti ho detto sono in agguato, tutto vuoi che sia.
5: Ma che differenza passa tra un elefante e un cavalcavia?
4: Senti, guarda, non me lo ricordo più, me le chiede più questo, non me lo ricordo, sta zitto e tu spaventi gli orsi.
5: L'orsi? Senti, ma come sono fatti sti orsi, bianchi, bruni?
4: E chi l'ha mai visti? Ne rimangono 7, mi ha detto il guardia, capito? Fuoco incrociato, chiaro?
5: Ho capito.
4: Ora sta zitto però, sta un pochino zitto, capito?
5: Oh, fa un freddo qui, ma non si vede niente.
4: Ma se te l'ho sempre detto, non tu vedi nulla io.
5: Perché tu ce vedi?
4: Zitto, zitto, zitto, sta zitto, sta zitto.
5: A Bernard, ma non è vietata la caccia all'orso?
4: Certo, altrimenti che si starebbe a fare?
5: E la pelliccia?
4: Quale pelliccia?
5: Chi sa prende la pelliccia dell'orso?
4: Senti, io mi tengo la testa per la bottega, va bene? Detto il resto tu ti puoi fare un cappottino, vai.
5: Oh, c'è qualcosa che si muove. Spara, Bernardo!
4: Dove sparo?
5: Alla tua testa, non te pare, fuoco incrociato!
4: L'ho preso?
5: Che ha preso? Non ci vedo più, a porvere sparo su occhiali.
4: Portami a vedere, te l'avevo detto io, portiamo il cane, ma te è duro, l'orso sarà scappato ormai.
5: Quando sparo io, Bernardo, non scappa niente, è stecchito sulla neve. Au.
4: Oh.
5: Che? Ma mica è un orso, a me mi pare una scimmia.
4: Con la vestaglia? Porca la scimmia però.
6: Gna, gnar, te.
5: Senti come ringhia.
6: Gna.
4: Taretta, ma Leonorza è una scimmia.
5: Lascia perda, Bernardo, è morta. Au, sta vestaglia mi ricorda mia moglie.
4: Ha visto in precisione, eh? Bestia che vede, bestia che faccio fuori.
5: Caro Bernardo, cacciatori si nasce. Au,
4: sì.
5: Ma mi è rimasta una pulce in orecchia. Che differenza passa tra un elefante e un cavalcavia?
4: Ma chi se ne frega e se lo ricorda, dai.
5: A Bernard, invece da pelliccia, qui c'è da ergastolo.
4: Oh, faremo a mezzo, che ti devo dire?
7: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
8: Rai Radio Tech e Te.
9: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
10: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
11: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
12: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
13: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
11: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Rai Play Sound e scarica l'app.

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: Incontri, a cura di Dina Luce.
1: Cari amiche e cari amici, buongiorno e bentrovati tutti. L'incontro di oggi è con Giacomo Agostini. L'ho intervistato nella sua casa alla periferia di Bergamo, una casa molto bella, sobria e soprattutto in una posizione meravigliosa. Dalle finestre di questa casa si gode un panorama stupendo e ho catturato Giacomo Agostini con molta fortuna perché l'ho preso tra una corsa e l'altra, un allenamento e l'altro, reduce nella mattinata da un lungo allenamento in palestra. Ma che significa questo, Agostini? Cominciamo subito. Che il campione di motociclismo ha bisogno anche di tenersi in forma come un campione di calcio?
2: È senz'altro, la ginnastica fa bene a tutti e fa bene anche a noi motociclisti.
1: Rapida panoramica o carrellata, come vogliamo dire, di Giacomo Agostini. 32 anni, nasce a Brescia, lascia gli studi a 18 anni e il padre lo mette a lavorare nel loro cantiere, in una cava di sabbia su una draga.
2: Beh sì, siccome amavo i motori, allora mio padre, quando ho lasciato gli studi, ha pensato di farmi seguire la sua azienda, che è un'azienda di trasporti sul lago, abbiamo degli escavatori, chiatte, draghe e così. E allora ero sempre su e giù per queste, con queste macchine, con queste pale meccaniche, che per me poi a quell'età erano un divertimento.
1: Giacomo Agostini, detto Ago o detto anche Mino, mi pare?
2: Ago o Mino, sì, ma hanno iniziato in Inghilterra a chiamarmi Ago perché per loro era molto più facile.
1: Ecco, nel motociclismo esordisce proprio dalla gavetta, con una motocicletta proprio piccola, di piccola cilindrata, fino ad arrivare attualmente alla cilindrata 500. In 9 anni Giacomo Agostini conquista 14 titoli mondiali e diventa 16 volte campione italiano. E questo è un record, io credo, imbattuto, o no?
2: Beh, per il momento sì, 14 titoli, il massimo sono arrivati a 9.
1: E attualmente sembra insidiato da Johnny Alberto Cecotto, un giovane di 19 anni, è vero?
2: Beh sì, quest'anno è arrivato questo ragazzo venezuelano, che è un ragazzo giovane, va molto forte, e quindi devo rivoltare le maniche per poterlo battere.
1: E questo forse ci darà un Giacomo Agostini migliore, perché il 1973 mi sembra che sia stato un anno un po' nero per Giacomo Agostini.
2: Direi sì, non ho avuto molta fortuna, non ho avuto quella fortuna che ho sempre avuto prima, perché stavo vincendo il campionato del mondo della 500 e in una gara sono caduto per colpa di un altro e ho dovuto fermarmi per un mese, quindi ho perso il titolo.
1: Quando dice per colpa di un altro, anche se non diciamo il nome e poi gli sportivi e gli appassionati già lo sanno, ma lei allude a delle scorrettezze che ci sono durante le gare?
2: No, è il fatto che anche lui, poveraccio, è caduto per un guasto meccanico e io lo tallonavo e non ho potuto evitarlo, gli sono andato addosso.
1: È l'anno del maggior successo in ogni senso per Giacomo Agostini, credo che sia stato il 1971.
2: Sì, 71 ho vinto quasi tutto, ho vinto 2 titoli mondiali, ho vinto quasi tutte le corse.
1: Ed è stato allora che ha fatto anche altre cose, ha fatto l'attore?
2: Beh sì, mi sono fatto un po' di tutto.
1: 1971, Giacomo Agostini è protagonista di un fotoromanzo dal titolo 25esimo giro e poi di 3 films, Formula 1, Amore Formula 2 e Bolidi sull'asfalto. Le è piaciuto fare l'attore?
2: Beh, mi è piaciuto moltissimo, anche perché ho conosciuto un altro ambiente, un ambiente molto diverso dal nostro. Io non sapevo che girando un film ci si può fermare, si può sbagliare, si può ripetere. Purtroppo in moto invece quando si parte non si può più ripetere.
1: E poi ultimamente Giacomo Agostini è l'autore, insieme a Carlo Valentini e Giovanni Uffredi, di un libro autobiografico intitolato La sfida, denaro, donne e pericolo nella mia vita, un titolo abbastanza irritante per una persona normale, figurarsi per le femministe. Potremmo approfondire l'argomento in seguito.
2: Beh, c'è questo, che dopo tanti anni qualcuno ha insistito dicendo di scrivere qualcosa della mia vita e allora ho deciso di raccontare qualcosa in questo libro.
1: Va bene, se avremo tempo approfondiremo l'argomento, questo denaro, donne, pericolo nella mia vita, insomma fa un po' donne, motori, gioie e dolori.
2: Sì, è un po' tutto quel che conta nella vita, i soldi, le donne.
1: Sì, ma è come è scritto, comunque andiamo avanti. Giacomo Agostini, perché è il più bravo?
2: Questo non lo so, vorrei che lo giudicaste voi.
1: Per me è difficile perché proprio motociclismo, così mi limito a guardarlo in televisione. Lei che ne dice? Gli esperti cosa dicono?
2: Sa, dire io che sono il più bravo, no, perché avrei un po' di presunzione. Comunque non è facile naturalmente arrivare ad essere dove sono io, in quanto, come abbiamo detto prima, anche stamattina ho fatto un'ora e mezza di ginnastica e non è molto, molto leggero.
1: Quindi la sua vita di ogni giorno, diciamo che è improntata a una certa autodisciplina, da quello che capisco.
2: Beh sì, perché appunto noi siamo liberi, io potrei andare a letto questa notte alle 2 o alle 3, nessuno mi direbbe niente, ma naturalmente sta in noi sapere quel che facciamo, sta in noi regolarci nella nostra vita.
1: Io vorrei parlare di più di Giacomo Agostini uomo, quindi diciamo qualche cosa sul possibile cinismo che viene con il tempo, cioè il corridore che a ogni costo va avanti, anche se vede che è caduto un compagno di corsa, anche se vede che questa caduta è stata mortale. Lei ha questo cinismo?
2: Ma c'è questo, che noi partiamo e sappiamo che dobbiamo portare a termine una gara. Questo è il nostro lavoro, quindi sappiamo anche che ci possono essere degli incidenti, può succedere qualcosa, quindi quando succede fingiamo di niente, perché sappiamo già da prima che questo è il nostro mestiere, è un mestiere un po' pericoloso, sì, comunque cerchiamo poi di dimenticare subito, cioè dopo una caduta il giro dopo abbiamo già dimenticato, perché siamo talmente presi, ci sono talmente tante cose da pensare che si dimentica subito, e per fortuna si dimentica subito.
1: Ma il lato umano, scusi, non esiste, cioè quando per esempio accadde la tragedia di Pasolini e di Saarinen e doveste ritornare indietro e la corsa fu interrotta, lei non sembrava proprio per niente sconvolto, mentre alcuni giornalisti che erano stati sul luogo dell'incidente erano letteralmente sconvolti. Questo lato umano, riuscito a dominarlo sempre?
2: Questo è il nostro lavoro, quindi noi dobbiamo continuare a far questo, perché allora non faremo questo mestiere, perché sappiamo, come ho detto prima, che qualcosa può succedere, quindi siamo pronti a questo.
1: Non sono arrivata, come dire, proprio ben disposta a questa intervista, ma piuttosto disposta a un'intervista sincera, anche a dirle delle cose che si dicono in giro sul suo conto. Per esempio, se si dovesse fare una lista di simpatici e di antipatici, Giacomo Agostini, per molti che forse non lo conoscono, sarebbe inserito in quella degli antipatici, perché in breve la definiscono fanatico. È vero? Forse perché lei è molto carino e piace molto alle ragazzine, non so perché.
2: Quelli senz'altro che mi credono antipatico saranno quelli che non mi conoscono, perché è sempre così, quando una persona è conosciuta, è molto conosciuta, eccetera, si ha l'abitudine, viene la voglia di dire: ma guarda quello che si crede di essere, ma guarda quello come antipatico. E poi magari se lo conosciamo è tutto l'opposto, quindi magari se fosse possibile conoscere tutte queste persone che mi credono antipatico e poi che possono giudicare dopo.
1: E lei come farebbe per rimontare questa antipatia? Cioè si descriverebbe? Che cosa direbbe di sé? Com'è Giacomo Agostini?
2: Penso di essere un ragazzo normalissimo come tanti altri, e la differenza è solo che io vado in moto a 300 all'ora, ma poi penso di essere come tutti, insomma, niente di particolare. Sì, sono un po' orgoglioso, ma sono amico con tutti, ci tengo a essere carino e gentile con tutti.
1: Ha amici?
2: Molti.
1: Altri interessi oltre il motociclismo?
2: Me le dirò che sono talmente preso con il motociclismo in questo periodo che non è che abbia molto. Comunque sì, io ho un'aziendina, faccio la terra per i fiori, faccio la torba, e quindi una volta a settimana, un giorno a settimana, mi occupo anche di questo.
1: Il sottotitolo del suo libro, La sfida, dice: denaro, donne, pericolo. Che importanza dà il denaro?
2: Oddio, il denaro non è tutto, comunque il denaro è molto importante. Dicano pure, ma col denaro si fanno moltissime cose. Non dà tutto, non dà tutta la felicità, ma appunto, come ho detto lì, cioè la salute, il denaro, la felicità, penso siano le cose migliori, le donne.
1: Donne, parliamo di donne. È vero che lei ha una grandissima paura del matrimonio?
2: No, non ho paura, è solo il fatto che così mi sento più libero, mi sento più ragazzo, magari sposandomi, così è una mia idea, mi sentirei più matuso, più vecchio, io mi sentirei finito, che magari è solo una mia idea, non sarà affatto vero.
1: Altri ideali, non altri interessi, ideali per cui uno può avere tempo perché si limita a pensarci.
2: Come sport, come divertimenti, non so, mi piace viaggiare, viaggio spesso anche perché il mio lavoro comporta questo. Poi non è che faccio cose molto molto diverse, tante volte a casa taglio l'erba quando sono libero.
1: Ascolta musica?
2: Sì, ma non molto.
1: Legge?
2: leggo qualcosa, ma non è che abbia poi questo tanto tempo libero per poter fare tutte queste cose, cioè io dico un'oretta così alla settimana o 2 ore, perché poi ho talmente tanti altri problemi che non mi lasciano mai libero.
1: Agostini, torniamo all'autodromo, al momento del via, com'è quel momento?
2: Quello è un momento molto duro, perché ormai si è arrivati alla conclusione di tante prove, tanti allenamenti, e appunto, come dicevo prima, non è come nel cinema che si può dire alto un momento rifacciamo, e ormai quando abbassa la bandiera si deve partire, quindi non c'è più niente da fare, il motore va bene, ti senti male, non hai voglia, lì non c'è più niente da fare, si deve partire.
1: Più che chiederle che cosa si prova per la vittoria, un campione come lei, pluridecorato con tante coppe qui nella sua casa e tanti trofei, vorrei chiederle che cosa prova un campione come lei per una sconfitta.
2: Beh, le sconfitte sono sempre amare, non ho vergogna a dirlo. E comunque accetto anche quelle, perché ho vinto tanto e ho perso anche, quindi non si può sempre vincere. Anzi, le dirò che perdendo qualche volta poi si gusta di più la vittoria.
1: Giacomo Agostini, è vero, ogni tanto si dice che lei passi o passerà all'automobilismo sportivo, alle macchine di Formula 1, è vero questo?
2: Era vero, qualche anno fa appunto una mia decisione era quella di passare all'automobilismo, ma poi è diventato talmente interessante di nuovo il motociclismo, difatti possiamo vedere oggi dove sta arrivando e dove è arrivato il motociclismo, abbiamo gli autodromi sempre pieni. Domenica una gara in Germania c'erano 200.000 persone, una cosa incredibile. Quindi il motociclismo ha preso molto piede, ha preso molta popolarità, è seguito bene e poi ci sono nati diversi, molti altri concorrenti molto bravi, e allora ecco che mi ha invogliato a rimanere.
1: Lo posso capire, perché in un certo momento della sua attività lei era rimasto senza rivale e questo naturalmente toglie lo stimolo.
2: Sì, cioè all'inizio avevo avuto moltissimo, poi c'è stato un momentino di calma, ed ecco questo momento di calma che quando appunto ho girato anche questi film, che avevo del tempo libero, avevo pensato appunto di andare a trovare qualcosa che mi invogliasse di più. Ma poi è rinato di nuovo il motociclismo e allora mi sono fermato.
1: E per quanto tempo ancora pensa di correre?
2: Ah, questo non lo so, non ho ancora deciso. Forse un anno, forse 10, non lo so.
1: E ha pensato

0: Arrivo agli autodromi, tutta la gente, tutti gli amici, gente che si conosce ormai da 10 anni, viaggiare, spostamenti, eccetera. Anche se tante volte sono molto stanco, però penso che il giorno in cui smetterò, rimpiangerò questi viaggi, questi incontri, tutta questa gente che avevo attorno.
1: Giacomo Agostini, il suo libro si chiama La sfida e in effetti scorrendolo, leggendolo, si capisce che il gusto della sfida è proprio insito nel suo carattere, nella sua personalità. Se proprio non ha niente e nessuno da sfidare, lei ama sfidare se stesso. È vero? Perché?
0: Non lo so, cioè io amo tanto questo mio sport, questo mio mestiere, che non so, la voglia di correre, di abbassare i record, di andare più forte della volta precedente. Cioè, sì, è una sfida continua, contro il rischio, anche una sfida.
1: Giacomo Agostini, io la ringrazio molto e in chiusura le vorrei chiedere, le viene in mente un ricordo speciale, particolare, indimenticabile, o forse magari questa sua attività è tutto un grosso ricordo?
0: Come ho detto prima, ogni gara è una cosa a sé. L'ultimo ricordo è quello di domenica scorsa, che ho vinto una gara tiratissima e alla fine mi veniva da piangere. Quindi ogni gara, diciamo, un bellissimo ricordo.
1: Perché le veniva da piangere?
0: È la gioia della vittoria, sebbene nella mia carriera abbia vinto 300 o 400 corse.
1: Giacomo Agostini, io la ringrazio e le dico in bocca al lupo.
0: Grazie.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Roberto De Sio. And down
1: by the shore an orchestra's playing. Buonasera ai radioascoltatori, ai quali stasera speriamo di fare cosa gradita parlando dell'ironia, anzi dell'artificio dell'ironia, insieme a un personaggio notissimo per la sua attività di regista cinematografico, soggettista e sceneggiatore, ma anche, forse e soprattutto, per essere autore di romanzi di grande successo. È Pasquale Festa Campanile, infatti, che abbiamo in linea. Ciao Pasqualino.
2: Ciao Roberto, come stai?
1: Bene, grazie. Per rendere chiara la tua posizione di intellettuale di fronte al concetto dell'ironia che voglio affrontare con te in questi pochi minuti, cercherò di tracciare il più velocemente che posso una scheda che riassuma la tua attività. Va bene?
2: Sì.
1: Ok. Allora, Festa Campanile è nata in un'antica cittadina della Basilicata poco più di 55 anni fa, ma vive a Roma da moltissimi anni. Laureato in giurisprudenza è entrato giovanissimo nel giornalismo, scrivendo per quotidiani, settimanali e periodici culturali come Paragone e La Fiera Letteraria, quando era diretta dal poeta Vincenzo Cardarelli. Nel 57 si presentò al pubblico e alla critica letteraria col suo primo romanzo, La Nonna Sabella, che sorprese e affascinò tutti, anche i più ruvidi e arcigni critici, da Bellongi a Bo, da Ungaretti a Falqui e a Pratolini, da Flora a Vittorini, a De Robertis e a Baldacci. L'originalità della scrittura, la felicità inventiva, l'eleganza psicologica e formale fece collocare il romanzo sulla grande strada della nuova narrativa strettamente legata alla grande novellistica meridionale. Poi, sorprendentemente, Festa Campanile si perse per circa 15 anni nel cinema, firmando con altri, e soprattutto con Massimo Franciosa, prima un numero strabiliante di sceneggiature e poi di regie in proprio. Tra queste citiamo a caso un tentativo sentimentale, Le voci bianche, La costanza della ragione, Adulteria all'italiana, La cintura di castità, La matriarca, Dove vai tutta nuda, Scacco alla regina, La ragazza di Trieste, Nessuno è perfetto, Culo e camicia, Il merlo maschio, che in Francia ottenne un successo sensazionale e la critica parlò di comicità sconvolgente e di lucidità distruttiva. Bastano questi pochi titoli tra circa 70 film realizzati che la forte ironia di Festa Campanile salta subito agli occhi. E nell'intensa attività cinematografica che gli ha regalato una grande messe di riconoscimenti e premi, Festa Campanile ha trovato la maniera di non trascurare la sua dimensione letteraria e ha scritto per il teatro il testo del famoso Rugantino insieme con Garinei e Giovannini, e poi una commedia per Franco Zeffirelli e una per la compagnia Brignoni Santuccio. Subito dopo, intorno agli anni 70, il secondo romanzo, Conviene far bene all'amore, scritto di getto e poi tormentosamente limato, riscritto, smontato e rimontato, dal quale trasse un film, così come da altri romanzi successivi, che fece gridare al miracolo negli Stati Uniti. Da allora, 8 romanzi complessivi, alcuni dei quali hanno superato le 150.000 copie vendute, e 2 o 3 incontri con la televisione caratterizzati da scelte coltissime che hanno accresciuto l'interesse nei suoi confronti. Di queste vale la pena ricordare Il ritorno di Casanova, tratto dal romanzo di Arthur Schnitzler, con la sceneggiatura di Piero Chiara, nel quale ha avuto la possibilità di indagare nella condizione di solitudine e nell'accettazione della disfatta e della morte. Insomma, Festa Campanile è un personaggio infaticabile, fecondo, creativo, senza pause, ma non frenetico e nemmeno perduto in un attivismo vacuo. È tutto attraversato dalla cometa dell'ironia che lascia l'orizzonte grigio della nostra quotidianità sentimentale. Ironia come sogno utopico, laddove l'artista ha saputo sfruttare la capacità di invenzione senza sentirsi minacciato né da onestà, né da genuità, ma né da naturalità. È vero, Pasqualino, che molte delle tue creazioni letterarie e cinematografiche sono sostenute da un progetto che suggerisce ironicamente l'utopia della menzogna, della discrepanza per ciò che comunemente si pensa e ciò che segretamente si sente e ciò che si finisce per dire o per scrivere?
2: Ma non c'è dubbio, stai dicendo una cosa molto intelligente e molto profonda, che di solito in Italia i critici non dicono, perché mi pare che abbiano una prevenzione verso l'ironia, verso l'umorismo, a differenza di altri paesi come l'Inghilterra, l'America, dove l'umorismo è classificato come un genere letterario di grande qualità. In Italia, secondo un pregiudizio un po' provinciale, secondo me, dove c'è ironia, dove c'è umorismo, sembra che sia un genere deteriore. Eppure questo è strano, perché addirittura la letteratura italiana ha una grande tradizione, non solo di ironia, ma addirittura di schietta comicità, se pensiamo che è nata con il novellino e proseguita con le novelle del Sacchetti, col Boccaccio, l'Aretino, andando avanti al Luzzante, col Doni. Mi pare un osservatorio molto profondo della vita l'ironia.
1: Beh, credo proprio di sì. È anche grazie all'ironia che riesce a passare con tanta disinvoltura, apparente disinvoltura, da film come per esempio Culo e Camicia a romanzi come Per amore, solo per amore, che è la cosa la più popolare e paradossale storia d'amore di tutti i tempi, cioè quella che tra la Madonna e San Giuseppe, quella che Carlo Bo ha definito così alta e per certi aspetti terribile.
2: Sì, era pervaso il romanzo di ironia, ma di una ironia tenerissima, potrei dire, perché l'ironia secondo me è un grande sentimento, perché così l'umorismo è secondo me la capacità di osservare il comportamento assurdo dell'uomo, dell'essere umano. E mi piace sempre a questo proposito citare una pagina di uno scrittore che a me piaceva molto, che era Achille Campanile, che sapeva far diventare comico il tragico quotidiano e raccontava, te la posso dire in poche parole?
1: Certo.
2: Era la storia di un telegramma spedito per avvisare dei parenti della morte di un congiunto. E allora andavano all'ufficio postale questi due ragazzi e scrivevano il testo di questo telegramma: Piero morto, venite subito. Dopo un attimo riflettevano e dicevano: perché dare così brutalmente questa notizia? Addolciamola. E dicevano: Piero grave, venite subito. Dopodiché dicevano: va bene, ma si dice sempre così, capiranno lo stesso che è morto. Allora riflettono su una cosa e dicono: Piero bene, venite subito. Ma anche qui si spaventano e dicono: la cosa che certamente allarma è il venite subito che fa capire. E allora il testo del telegramma che mandano è: Piero benissimo, non venite.
1: Dunque, Pasqualino, ora è arrivata La strega innamorata, sempre pubblicato da Bompiani come tutti gli altri, e che tra l'altro è da alcune settimane alla cima delle classifiche dei bestseller. Anche qui hai sfiorato il paradosso, anche qui era facile cadere nell'irriverente. È attraverso l'ironia che ti sei salvato, oppure sei ormai un possessore di quegli alchemici equilibri che si istintivamente ti tengono sempre fuori da pericolosi squilibri?
2: No, è attraverso l'ironia da una parte e la tenerezza dall'altra, perché se è vero che per esempio in questo mio ultimo romanzo La strega innamorata c'è la storia di una ragazza che si innamora di un papa, è anche vero che questo è visto sempre con grande tenerezza, direi, proprio pensando a salvare il rapporto umano nelle cose. C'è un mio libro molto arrischiato che ebbe anche molto successo, dal quale nasce un film che era Il ladrone, certo, che era un rapporto di un uomo comune con il Cristo, che non capiva che quest'uomo che aveva incontrato sulle piazze della Palestina era Gesù Cristo, e lo inseguiva dicendogli: ti do dei soldi se mi insegni i tuoi trucchi. Certo. Eppure era una storia d'amore col Cristo.
1: Certo. Puoi raccontarcela in breve la storia di questo libro, pure vuoi che lo faccia io?
2: Mi piacerebbe che lo facessi te.
1: Ma io lo posso fare molto schematicamente, sì, e fra l'altro forse tu saresti molto più bravo. No. Comunque, la trovata del libro è quella di una strega e prostituta che nella Roma del 600 si innamora di un papa. La Roma di quel secolo, che contava appena 100.000 abitanti, aveva 10.000 prostituti e tante streghe, che a volte finivano sul rogo. Ma nel libro non c'è di scabroso o di irriverente alcunché, perché è solamente la ragazza che si innamora di Urbano VIII, il Papa Barberini, il quale la ricambia con simpatia umana, curiosità, premura paterna, tenerezza. Ma è un rapporto di assoluta castità, di grande innocenza. La donna insegue e sogna l'amore che non verrà mai nella sua vita e, una volta morto il Papa, finirà sul rogo, condannata dall'Inquisizione.
2: Tu hai raccontato benissimo.
1: Madonna. Comunque, credo che a questo punto vorrei chiederti però quanti miliardi può incassare un film di cassetta come per esempio il tuo Nessuno è perfetto, Culo e Camicia, e cosa può rendere invece un libro che per te significa generalmente 2 anni di lavoro?
2: Ma sai, ti devo dire una cosa, ci sono dei film che incassano moltissimi soldi, che incassano vari miliardi, per esempio i film di Celentano sono sempre in testa agli incassi. Io con un film di Celentano, per esempio, che era Qua la mano, fu la prima volta che un film italiano incassò più di 10 miliardi. Di tutto questo denaro non va nulla all'autore, quindi è tutto va al produttore, il quale naturalmente rischia anche di perdere il denaro che ha investito se il film va male. Per quello che riguarda i libri è molto triste, l'Italia mi sembra che è un paese che legge poco, e sempre io vedo sempre con malinconia quando entro in una libreria la scarsa clientela, la scarsa gente che entra in questo negozio, mentre vedo sempre i negozi di abbigliamento, di gravatte pieni di gente. E io vorrei tanto la cosa che gli italiani si convincessero a leggere, perché non è vero che i libri, per esempio, costano molto. Ci sono tutte le edizioni economiche in cui è pubblicata tutta la più grande letteratura che sia mai stata scritta, e costano 5-6 mila lire.
1: Vorrei che si convincessero, il prezzo di un film, insomma.
2: Che si convincessero che, per esempio, è una cosa da regalare, che è un bellissimo regalo, che è un regalo che rimane alle persone alle quali si è dato, e che rimane non solo materialmente, rimane anche dentro.
1: Certamente. Ma come mai i film che piacciono ai critici sono esattamente quelli che piacciono di meno al pubblico?
2: Ma sai, perché i critici, secondo me, adesso non vorrei farmi dei nemici, in generale credono che siano opere di grande qualità le opere molto noiose.
1: Questo è anche vero.
2: Io sono nemico della noia. Io, per esempio, come scrittore sono un narratore che vuole scrivere delle storie avvincenti. Storie che il lettore segua con passione, che non voglia più lasciare, che voglia andare avanti, che lo appassionino come andare al cinema è meglio che vedere la televisione.
1: So. Certo, ma dalla Strega innamorata tu pensi di poter tirare domani un film?
2: Ma la Strega innamorata è già stato acquistato dal produttore col quale io lavoro da parecchi anni, che sono i due produttori, Luigi e Aurelio De Laurentiis. Spero che il film si possa fare, anche e sarebbe un film molto costoso oggi.
1: Beh, certo, ricreare soltanto quegli ambienti, no?
2: Sì.
1: Ma il racconto che presume una lunga documentazione su quella Roma seicentesca, che è anche tanto affascinante e difficile, ti è costato quanto tempo di lavoro?
2: Beh, ho letto moltissimi libri, io sono un amante di Roma, appunto, come citavi tu prima. Ho lavorato a Lucantino, Le voci bianche è un film su Roma del 700, e per La strega innamorata ho letto migliaia di pagine, ho letto Il pastore, ho letto un diario del 600 romano famoso del Gigli, ho letto una quantità enorme di roba. È una città che mi appassiona anche a leggerne la storia, e infatti La strega innamorata è anche un affresco.
1: Certo.
2: Di Roma.
1: E secondo te c'è una certa differenza fra quella Roma del 600 e la Roma d'oggi?
2: Nessuna.
1: Nessuna?
2: Sono due città corrotte nello stesso modo, dal potere e dal denaro.
1: Ma la tua strega può essere considerata un simbolo della condizione femminile anche moderna?
2: Ah sì, lo dico nel libro, anche una frase che in questo momento mi fa venire in mente, che se una donna riesce a essere libera solo se non è sposata borghesemente, cioè se è prostituta o strega. E non a caso le femministe scelsero anche la parola della strega.
1: Certo, è vero che tu lavori perché la vacanza ti annoia, ed è vero che il cinema ti ha deluso?
2: Ma il cinema mi ha deluso perché specialmente adesso, a proposito dei discorsi che facevamo prima, gli altissimi costi di un film non rendono più il regista il vero autore del film, il vero autore dell'opera. Oggi dicono la loro nella struttura, nella costruzione di un film, moltissimo il produttore, moltissimo l'attore protagonista, che finiscono per avere più voce in capitolo del regista. Oggi vedi che la maggior parte dei film sono diretti da attori, per esempio.
1: È vero, quanti sono moltissimi.
2: Questo è un grande sbaglio, secondo me.
1: Sicuramente.
2: Perché il cinema diventa ripetitivo, i film sono sempre gli stessi, infatti il cinema italiano è entrato in crisi proprio perché era sempre uguale a se stesso, perché era soltanto comico, frequentava solo il genere comico.
1: Certo. E secondo te esiste anche per uno scrittore il fenomeno del deprimente successo?
2: Del deprimente successo?
1: Sì, così come c'è stato il deprimente successo del regista?
2: Beh, sai, il successo è un discorso... smetterei di scrivere se i miei libri non li vendessi, se non avessi un pubblico che si è appassionato a quello che scrivo, quindi in un certo senso ho bisogno del successo, ti assicuro che a differenza di quello che si dice sempre di me, io non amo il successo né per vanità né per smodata ambizione, lo amo per passione.
1: Certo, lo so bene. Credi che il cinema così com'è cambierà?
2: Ma io penso di sì, perché vediamo che per esempio la gente vede sempre più volentieri i film americani che si basano su una solida struttura narrativa, che non vivono più sullo star system, che si basano sulla storia, si basano sui sentimenti.
1: È vero che è l'amore per la vita che ti dà la gioia di raccontare, come hai detto una volta in un'intervista?
2: Certamente, credo che bisogna amare molto la vita per poter e conoscerla anche, per poter scrivere e non fare soltanto dell'autobiografismo.
1: Certamente, ma quando tu scrivi, tieni più in conto il giudizio del critico o quello del pubblico?
2: Ma indubbiamente spero di più che di essere seguito dal pubblico, poi naturalmente se leggo un apprezzamento, se leggo un giudizio critico positivo, la cosa mi spinge ad andare avanti, insomma.
1: Ho capito. Scusa, nella tua produzione è evidente che l'evoluzione letteraria del linguaggio cinematografico è pari alle evoluzioni delle strutture narrative dei romanzi.
2: Sì.
1: Quanto lo scrittore deve al cinema e quanto il regista deve allo scrittore?
2: Ma io penso che lo scrittore oggi debba moltissimo al cinema. Forse questo accade di meno in Italia, sempre perché in Italia siamo portati a fare una letteratura aristocratica e elitaria che è incoraggiata dalla critica, non c'è dubbio, ma indubbiamente il cinema ha insegnato allo scrittore moderno, allo scrittore contemporaneo a raccontare in un modo diverso, con ritmi narrativi diversi, con strutture più veloci. Questo sembra un discorso volgare, dire ritmi diversi.
1: Non è vero.
2: Però credo che la letteratura anche si debba adeguare al tempo in cui viviamo, al tempo che ha libero.
1: Sicuramente.
2: Il lettore, così, alle necessità del lettore.
1: Certo, non può essere statica come fai conto nel 600.
2: Sì,
1: nel nostro
2: sì.
1: Tempo sarebbe assurdo una letteratura statica come quella, no?
2: Certo.
1: Ma tu che insegui di più lo stile della scrittura, lo stile della scrittura nella stessa misura in cui insegui la godibilità del narrato, puoi rivelarci adesso a cosa stai lavorando sia nel cinema sia nella narrativa?
2: Nel cinema ho tre progetti per me straordinari che amo moltissimo e spero che vadano in porto prestissimo. Farò un primo film tratto da un mio vecchio romanzo che si intitola Il peccato, e questo è il primo film che farò e lo farò in primavera. Poi affronterò un'impresa così abbastanza che mi spaventa un po', che è la traduzione in termini cinematografici di Per amore e solo per amore, cioè si tratta di fare un film da la storia niente di meno, la più bella storia d'amore del mondo, secondo me, quella che mi sono immaginato che sia accaduta fra Giuseppe e Maria. E poi De Laurentiis appunto dovrebbe fare anche questa Strega innamorata, quindi i miei prossimi progetti cinematografici sono frutto di una selezione che ho fatto, di una riflessione che ho fatto in questi anni che per me sono anni di bilancio e che mi hanno portato adesso a rinunciare a certe cose e a sceglierne altre, quindi sono tre progetti cinematografici per me molto importanti.
1: Certo.
2: E il prossimo libro di cui ho fatto già due stesure è un'altra storia d'amore, è una storia d'amore fra due persone anziane, fra un marito e una moglie che si innamorano nell'età matura, si innamorano pazzamente invecchiaia.
1: Insomma, hai scoperto la terza età?
2: Beh, lo sto vivendo.
1: Sono molti gli scrittori che stanno orientandosi ora su questo tema, e fra l'altro sembra che abbia molto successo questo nuovo filone, quindi t'auguro mille cose. Senti, ci manca meno di un minuto.
2: Sì.
1: Dunque, tu sei un laico o un cattolico che ama il rischio e non è molto attento all'osservanza cieca e dogmatica?
2: Ma direi che queste due cose che
1: breve,
2: hai detto...
1: Breve? Breve?
2: Sì, credo che queste due cose che hai detto sono la stessa cosa. Sono un laico rispettoso del sacro, rispettosissimo del sacro, e sono un cattolico che vuole rischiare. Boh, ha scritto un libro bellissimo che è intitolato Lo scandalo della verità. Cioè, amo i cattolici che rischiano lo scandalo.
1: Bene, Pasqualino, ti ringrazio e ti faccio tanti cari auguri, caro. Buonanotte,
2: tanto,
1: e ci sentiamo prossimamente. Ciao.
2: Grazie, ciao. It brings back a
0: night of tropical splendor. In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, avete ascoltato La telefonata di Roberto De Sio.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: E stesso?

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
2: A spasso con la scienza.
3: Buongiorno alle ascoltatrici, agli ascoltatori e a Carlo Cecchetto.
4: Buongiorno.
3: Che insegna linguistica all'Università di Milano Bicocca ed è in studio con noi. Prima portiamo il nostro piccolo contributo ai festeggiamenti marconiani facendovi ascoltare alcune trasmissioni da luogo sempre più remoti del Sistema Solare. Per primo
5: va in onda Giove, che è un po' un nostro pallino. E questo è Giove ascoltato alla frequenza delle onde radio. La qualità, diciamo, non è delle migliori, ma possiamo assicurarvi che quei tre puntini, quella S, quella famosa lettera S che Marconi ha spedito sopra l'Atlantico, anche quelle non è che fossero un granché. Ma adesso noi andiamo ancora più lontano perché andiamo ad ascoltare una pulsar.

0: Sembra la sigla delle oche. Avete mai ascoltato una meteora? Per la precisione, questa è la voce di una Perseide.
1: Beh, diciamo che anche qui dal punto di vista musicale non
0: bellissimo.
1: Ci siamo proprio, ma noi abbiamo in linea Stefano Giovanardi. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Stefano Giovanardi è un astronomo di Bologna, di ritorno dopo un periodo di attività negli Stati Uniti, oltre a essere anche un astrofilo, e come tale lo salutiamo insieme a tutti gli altri astrofili che nel corso delle Oche di Lorenz ci hanno aiutato a capire i fenomeni celesti. L'idea di ascoltare una meteora con le onde radio non è poi così balzana?
2: No, anche se quello che abbiamo sentito in realtà non è un'emissione o che si origina dalla meteora stessa, cioè la meteora non è una sorgente di onde radio, ma in realtà è più corretto dire che è un riflettitore di onde radio. In pratica quello che succede è che al passaggio della particella meteorica nell'atmosfera si crea un piccolo tubo di aria ionizzata che è in grado di riflettere onde radio, in particolare onde provenienti da stazioni terrestri. Anche le nostre radio locali sono perfette per questo genere di esperimento, e infatti quello che succede è che una stazione che normalmente non sarebbe ricevibile direttamente dalla nostra antenna, perché si trova per esempio a 500 o anche a 2000 km di distanza e quindi la curvatura terrestre impedirebbe al segnale di arrivare, viene riflessa dalla traccia ionizzata della meteora e quindi noi possiamo sentirla.
1: Quindi in pratica, se passasse la meteora giusta, le Oche di Lorenz si potrebbero sentire anche a Oslo?
2: Sì, esattamente. E infatti ci sono stati anche episodi anche divertenti legati a questo tipo di fenomeno, che comunque è transitorio, diciamo, come si poteva sentire.
1: Come una stella cadente.
2: Sì, esattamente, dura proprio da una frazione di secondo, diciamo un decimo di secondo, fino ad alcuni minuti, dopodiché la scia svanisce e quindi anche la riflessione si spegne. Ma per esempio c'è una storiella degli astronomi dell'osservatorio del radiotelescopio di Medicina vicino a Bologna, che erano in grado casualmente a volte di captare dei segnali, delle voci vere e proprie di conversazioni provenienti da stazioni che loro non conoscevano, però erano persone che chiaramente parlavano con un accento italiano meridionale, e sono riusciti a capire che infatti si trattava di conversazioni di camionisti del sud che parlavano con i loro CB, che venivano riflesse da queste tracce meteoriche verso il loro radiotelescopio.
1: Se si pensa che da quelle parti vanno anche alla ricerca di segnali che invece vengono dagli extraterrestri.
2: Sì, esatto, infatti.
0: Poi arriva quello del camionista, certo, un molto imbarazzante.
2: Infatti c'è tutta questa serie di, cioè per loro era un'interferenza sulla ricerca vera e propria che devono fare, ma può essere appunto anche una cosa abbastanza divertente ogni tanto.
1: Però il fatto di ascoltare le meteore attraverso segnali radio, che appunto, come ci hai spiegato, le meteore riflettono, non è soltanto un disturbo.
2: No, può essere infatti proprio uno strumento per fare ricerca sull'attività degli sciami meteorici. Infatti addirittura è stata proprio questa tecnica che ha permesso agli astronomi professionisti che utilizzavano tecniche radar già dalla fine della Seconda Guerra Mondiale di dare la prova conclusiva sull'esistenza degli sciami di meteore.
1: Stefano Giovanardi, grazie per queste spiegazioni che riguardano il rapporto fra le meteore e la radio, ma in realtà noi vogliamo anche approfittarne per dare un buon consiglio agli ascoltatori.
2: Certo. Infatti volevo raccontarvi che domani e dopodomani sarà visibile uno sciame di meteore, appunto, di stelle cadenti, che è quello delle Geminidi, e che cadranno visibili nei cieli delle nostre notti in numero abbastanza copioso, diciamo.
1: Ma per fare un paragone con le Perseidi, ad esempio?
2: Con le Perseidi, in generale è uno sciame un po'... le Perseidi sono più attive come sciame, ma le Geminidi generalmente sono considerate il secondo sciame più attivo dell'anno. Quindi un centinaio di meteore all'ora è quello che ci si può aspettare, soprattutto nella notte di venerdì. Il picco previsto è per le 4 di mattina, ma comunque tutta la notte è buona per le osservazioni. E tra l'altro, per avere una buona visuale, conviene osservare il punto del cielo della costellazione dei Gemelli, che è chiamato il radiante dello sciame, cioè il punto da cui tutte le meteore sembrano provenire, e che per trovarlo facilmente basta basta osservare il pianeta Giove, che è l'oggetto più brillante che si può vedere in cielo in questo momento, quindi facile da identificare, e da quella regione del cielo appunto cadranno le Gemini di dopodomani.
0: Sì, se la prossima volta magari su ordinazione si riescono a far cadere un po' prima. Vero?
2: Potete sintonizzare le vostre radio e ascoltarle.
1: Grazie mille a Stefano Giovanardi, ti salutiamo ascoltando.
2: Grazie.
1: A questo punto una Leonide, le Geminidi non le abbiamo trovate, mi spiace.
2: Va bene. Grazie,
1: grazie mille.

0: Se attento alle novità editoriali avrà visto che quest'anno sono usciti due libri a firma di un certo Noam Chomsky. Uno è 11 settembre, le ragioni di chi, da Marco Tropea editore. L'altro è Egemonia americana e stati fuori legge, da Dedalo. Però noi abbiamo visto che è uscito anche un altro libro a firma di Noam Chomsky, su natura e linguaggio, edizioni Università di Siena. I titoli non collimano molto e a Carlo Cecchetto chiediamo: è un caso di omonimia?
1: No, è la stessa persona, è lo stesso Chomsky, che ha due attività parallele. Una è un'attività di politico, di critico della politica estera americana, potremmo dire, e poi è un linguista, anzi è probabilmente, da molti considerato il più importante linguista di questo secolo e forse di sempre.
0: E non un semiologo, come spesso appare nella didascalia delle...
1: No, ho visto anch'io che su alcuni quotidiani nazionali, nelle pagine in realtà politiche, quando si parla delle sue posizioni sulla guerra, viene chiamato semiologo. No, è un linguista.
0: E a questo punto la domanda che poniamo a Carlo Cecchetto, che lo ricordiamo insegna linguistica all'Università di Milano Bicocca, è: in senso chomskiano, che cosa vuol dire fare il linguista?
1: Ma fare il linguista, Chomsky ha cominciato a rivoluzionare la linguistica negli anni 50 e ha introdotto questa idea che noi possiamo studiare il linguaggio come un organo, cioè come noi possiamo studiare il fegato, possiamo studiare... E il linguaggio ha, per certi aspetti, può essere studiato nello stesso modo, come un pezzo di biologia. Cioè l'idea è che, insomma, ai bambini noi non dobbiamo insegnare a parlare, gli dobbiamo insegnare a leggere e a scrivere, ma naturalmente se ascoltano qualcuno parlare intorno a loro emerge questa capacità. Quindi è qualcosa che è nella nostra specie, la propensione a acquisire una lingua. Allora studiare la linguistica secondo Chomsky è studiare questa facoltà. Perché abbiamo questa propensione? Quali sono, diciamo, le basi di partenza che ci permettono di parlare senza che nessuno ce lo insegni?
0: Quindi noi abbiamo un fegato, un cuore, una serie di organi e abbiamo un linguaggio, però non una lingua.
1: Abbiamo un linguaggio, cosa vuol dire? Abbiamo una serie di informazioni che sono la base che ci permette poi di acquisire una specifica lingua. Quindi quello che è importante studiare, da questo punto di vista perlomeno, sono le informazioni di base, di partenza, che sono piuttosto ricche e che sono l'impalcatura su cui noi costruiamo poi le singole lingue, i singoli dialetti o tutto quello che vogliamo.
0: Dicevi prima che Noam Chomsky ha in qualche modo sconvolto la linguistica negli anni 50. Di tempo ne è passato parecchio, noi siamo qui a parlarne perché esce una nuova collezione di sue conferenze, il che vuol dire che sta ancora dicendo qualcosa, oltre che il Chomsky politico, anche quello che si occupa di linguistica.
2: Cioè è cambiato qualcosa da grammatica generativa?
1: Sì, Chomsky ha questa caratteristica che forse è una delle pochi punti di contatto fra la sua produzione, diciamo, scientifica e quella politica. Una forte carica di critica e quindi anche di autocritica nei confronti delle sue costruzioni teoriche. Quindi ogni pochi anni c'è stata, in questi 50 anni, ogni 10-15 anni una riformulazione completa. E anche se lui ora non è giovanissimo, non è neanche particolarmente anziano, ha 70 anni, è tuttora nel pieno della sua produzione scientifica, e negli ultimi anni ci sono stati alcuni elementi di svolta, pur in una continuità, ovviamente, in questo approccio che dicevo prima di pensare al linguaggio come un organo.
0: Allora, linguaggio uguale organo rimane, la linguistica generale, le grammatiche generative rimangono. Ecco, nelle lezioni che Noam Chomsky ha tenuto alla fine del 1999 a Siena, il libro raccoglie proprio queste lezioni, si riesce a riassumere che cosa c'è di, diciamo così, di nuovo?
1: Ma più che fare un riassunto, potrei selezionare un paio di cose che mi sembra che possano essere interessanti anche non solo per i linguisti, ma in generale per un pubblico interessato a problemi riguardanti non solamente, o anche a alcuni problemi riguardanti per esempio l'evoluzione. Una cosa particolare di questi ultimi anni è che lui ha introdotto questa idea che c'è un certo senso per cui il linguaggio potrebbe essere perfetto. Ora, questo è molto strano, perché in genere l'idea della lingua perfetta è un'idea che percorre la storia della cultura di tanti secoli, ma in genere c'era sempre l'idea che bisognava costruirla, la lingua perfetta, e quindi c'è tutta una tradizione molto affascinante. Nessuno ha mai pensato che la lingua che parliamo potesse essere perfetta, e per delle buone ragioni, perché per esempio è ricca di ambiguità, è ricca di chiaroscuri, di elementi potenziali di confusione. E quindi quando lui ha proposto questa idea c'è stato un po' di disorientamento. In che senso è perfetta? Appunto, non è sicuramente perfetta per comunicare, è un sistema che è ottimo per comunicare, ma non è perfetto. Ci sono, le ambiguità sono una cosa che produce potenziali problemi quando comunichiamo. Secondo lui è perfetta in un altro senso, e l'idea è che non è possibile parlare di perfezione in generale, è possibile parlare di perfezione rispetto a certi obiettivi o rispetto a certe necessità.
0: E quindi l'obiettivo del linguaggio non sarebbe comunicare?
1: Sicuramente noi lo usiamo per comunicare, ma non è pensabile, che non è plausibile che si sia per esempio evoluto per questa ragione, perché non so, mi viene da fare una metafora un po' bellicista, in questo periodo è particolarmente, ma può essere non particolarmente di buon gusto. Però è come dire che se tu hai da risolvere un problema di conflitto e lanci un sasso, inventi la fisica e la bomba atomica per risolvere quel problema. Allora il linguaggio è così potente, così ricco, ha delle strutture così complesse che per la comunicazione ordinaria del momento in cui il linguaggio si è sviluppato, chi lo sa 100.000, 150.000 anni fa, di sicuro non c'era bisogno di tutta quella struttura lì. Quindi il linguaggio ora c'è e serve a comunicare, ma non è la sua, diciamo, storica, da un punto di vista evolutivo, non è quella la sua storia, la sua origine, per esempio.
0: In qualche modo c'è un'analogia ancora una volta con le strutture fisiche, le strutture biologiche che formano il corpo di una persona a questo punto.
1: Sì, certamente, anche se è particolarmente difficile porsi, è difficile in generale, nel caso di una facoltà superiore come il linguaggio è ancora più difficile capire quale potrebbe essere una qualche possibile storia evolutiva, ma anche su questo Chomsky suggerisce una congettura. In questo libro, è veramente una congettura, però è uno degli aspetti interessanti di questo libro. Lui dice che, lo dice in un'intervista che è contenuta nel libro che è stata fatta da Adriana Belletti e Luigi Rizzi, lui dice potrebbe, in realtà l'evoluzione naturale non avviene nel vuoto, nel senso che le opzioni possibili sono determinate da alcune cose di base, per esempio dalle leggi della fisica, è altamente ovvio, no? E ci sono dei processi di base che sono determinati probabilmente in maniera preponderante dalle leggi della fisica.

0: certo senso è perfetto, ha delle strutture perfette da un punto di vista formale, potremmo pensare che chissà, forse, non è impossibile pensare che sia un po' come le serie di Fibonacci che si ritrovano in natura. Quindi potremmo azzardare, anche se in questo momento non è niente di più che una congettura, una storia evolutiva completamente diversa da quella che forse viene in mente.
1: E noi che parliamo di evoluzione, che la applichiamo praticamente a quasi tutte le cose di cui parliamo, stelle comprese, a questo punto cadiamo un po' in difficoltà.
2: Beh, anche perché, forse ne approfittiamo per annunciarlo agli ascoltatori, tra qualche giorno sentiranno un'intervista a proposito di un'area 44 di Brockman, detta che nell'area di Broca negli umani, e quest'area è corrispondente nelle scimmie antropomorfe, e sembra attivarsi proprio con la comunicazione gestuale, eppure sta nell'area del linguaggio negli umani. Quindi c'è tutto un continuo studio dell'evoluzione che a volte sembra dare ragione alle idee di Noam Chomsky, a volte appaiono dei geni, fra virgolette, del linguaggio sulla stampa, che di nuovo sono indicati da persone come Steve Pinker come possibili prove di una corretta interpretazione, insomma, del linguaggio da parte di Chomsky. Esiste una serie di prove, di evidenza scientifica, come si dice, a confermare quello che sostiene il nostro linguista?
0: Ma io direi che se ne sa, cioè, più che la mia opinione è anche la sua, non ne sappiamo ancora decisamente poco, quindi bisogna essere sempre estremamente cauti, e parlare di prove è comunque fuori luogo. L'idea è comunque di pensare, innanzitutto, di studiare le strutture che ci sono, d'accordo? Quindi di capire quali sono, per esempio, questa impalcatura di base del linguaggio che secondo Chomsky è innata e che è quella su cui noi poi costruiamo per parlare le lingue che arriviamo a parlare. Avendo una conoscenza migliore dell'oggetto, potremmo poi forse avere anche una conoscenza migliore di queste domande affascinanti riguardanti l'evoluzione. Però una cosa si può abbastanza dire: il linguaggio è biologicamente piuttosto isolato, è una caratteristica della nostra specie, dell'uomo. Ci sono sistemi di comunicazione anche estremamente sofisticati. Per esempio, un caso che si fa sempre è quello delle api, che riescono, attraverso dei sistemi di comunicazione fatti con le danze, a trasmettersi informazione su dove si trova un certo oggetto in un punto dello spazio e in un punto del tempo diverso da quello in cui avviene.
1: Quindi, cosa che molte specie, mille virgolette, superiori non sanno fare.
0: In un certo senso la danza delle api è la cosa più simile che c'è al linguaggio in natura, proprio perché ha questa proprietà di comunicare informazioni su qualcosa che non è lì e non è lì in quel momento, questa capacità, appunto, che è la grande forza del linguaggio. Tuttavia, la differenza fra la danza delle api e il linguaggio è assolutamente evidente, non è il caso di insisterci più di tanto, quindi è chiaro che c'è un isolamento.
2: Mi sembra di ricordare che una volta, intervistando Noam Chomsky, credo per altri scopi, insieme a Matteo, ci avesse detto: non è vero che il linguaggio contiene tante informazioni, cioè solo in alcuni casi è vero, ma nella vita quotidiana noi siamo una specie chiacchierona. Qualcosa di simile riappare in questo libro, di cui magari Carlo Cecchetto vorrà ricordarci anche il titolo.
0: Sì, il libro si chiama Su natura e linguaggio ed è pubblicato dall'edizione dell'Università degli Studi di Siena. Siamo una specie chiacchierona, sì, siamo una specie chiacchierona, però, appunto, una cosa che è possibile è che gran parte del nostro esercizio del linguaggio avvenga senza che noi chiacchieriamo. Cioè, è sempre molto difficile entrare in questo terreno sulla divisione fra linguaggio e pensiero, però molto del nostro pensare è articolato linguisticamente. Quindi questo è un altro problema del pensare che il linguaggio serve a comunicare, cioè serve a comunicare, ma che sia la sua funzione motivante, originaria. Perché sarebbe ben possibile che gran parte del nostro linguaggio è un linguaggio fra noi e noi, è una specie di articolazione del pensiero, e questa non è comunicazione, è un'altra cosa.
1: Grazie mille a Carlo Cecchetto. Avremo ancora forse una brevissima domanda, ma mi sa che la rimanderemo a una prossima puntata di questa chiacchierata, perché noi ci interessava anche capire cosa fa adesso un linguista che segue la linea di Chomsky. Carlo Cecchetto ci diceva: mi spiace, non posso fermarmi a prendere un caffè.
0: Sì, beh, è una. Devo incontrare una quelle che noi chiamiamo informanti, cioè sono delle

0: le persone che ci danno delle notizie, noi facciamo dei test e li proponiamo sul loro linguaggio. Il linguaggio, la lingua che stiamo iniziando a studiare, che è studiata da molti, ma noi a Milano la stiamo iniziando a studiare in questo periodo, è la lingua italiana dei segni, cioè la lingua delle persone sorde, che è una lingua a tutti gli effetti ed è estremamente affascinante perché avviene con modalità diverse, cioè al posto che con la voce, con i gesti.
1: Grazie Carlo Cecchetto. Ascoltiamo un pezzettino di un'aurora boreale, sempre nelle onde radio.

0: Rapidissimamente la stampa, il supplemento di Tutto Scienze e Tecnologia della Stampa oggi, quindi si tratta proprio della stampa di Torino, visto che è mercoledì, il supplemento in gran parte dedicato agli ologrammi antifalsari che compaiono sui biglietti dell'euro. Però nelle pagine Cultura e Spettacoli trovate un'intervista con il Nobel di Economia Amartya Sen, che ricorda la povertà, virgola, lotta globale come imperativo immediato, e dice, riparla, come già aveva fatto le Oche, dei brevetti che impediscono l'uso di farmaci salvavita, aggiunge probabilmente per vie dell'attualità una condanna del G8 che esporta la maggioranza delle armi, l'87% fra il 96 e il 2000, nei paesi del terzo mondo, contribuendo ad impoverirli. Supplemento gastronomia del Manifesto.
1: Come scritto e mangiato?
0: Sì, scusate, soltanto perché si chiama Le Oche di Plinio. Mentre veniamo a sapere da Spettacoli Repubblica che probabilmente Gabriele Salvatore sta girando un film sulle neuroscienze, si chiama Amnesia. E torniamo su Marconi, due pagine più seriamente. Nella Repubblica, Marconi, genio senza fili, su Futuro. Marconi, un premio Futuro, che sono le pagine scienze di Libero. Marconi, un premio col Nobel, col bernoccolo degli affari.
1: E ringraziando Stefano Giovanatti, ringraziando Carlo Cecchetto, Silvio Baglioni in regia, Mina De Toffol alla guida del mixer, direi che oggi, invece di sentire la nostra consueta sigla di Jai Uttal intitolata Footprints, così abbiamo risposto anche a un po' di ascoltatori che ce lo chiedevano, vi salutiamo con una Pulsar. A domani la linea Roma.

0: chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
0: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava.
1: Tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava.

0: detto io. C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

0: mezzo alla strada.
1: Cosa c'è?
0: Son tre coi forconi.
1: Ah, vabbè.
0: Ma i piccoli ladri li piccano sempre i grandi ladroni.

0: fantasía. Hay que abrirlo. Vale.
1: La solita orchestra
2: y i soliti accordi.
1: Ciao, buonasera, arrivederci.
2: Grazie.
1: Pazienza.
3: Rai Radio Tech & Tech.

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata, non so che stelle sono queste.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccherian, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
4: Radiocronache immaginarie, un viaggio nella storia ma anche nel futuro, raccontato come se fosse cronaca del presente dagli inviati molto speciali di Radio 2 nel 1978, dall'Egitto dei faraoni alla scoperta dell'America, dai crociati ai garibaldini, dalla fondazione di Roma alla caduta della monarchia in Francia.

0: C'ero anch'io. Cronache immaginarie dei nostri inviati speciali. Le 12 fatiche di Ercole, di Jacopo Rizza e Vittorio Vighi. Regia di Carlo Di Stefano.
1: Cari amici radioascoltatori, buongiorno. E questo è un collegamento eccezionale, sia per il luogo dal quale vi trasmettiamo, sia per il personaggio che stiamo aspettando e che dovrebbe giungere da un momento all'altro. Per orientarvi, vi dirò che ci troviamo all'estremo occidente della Terra, in una zona completamente deserta, dove non passa anima viva. Mai modo di dire fu così appropriato. E tutto vi sarà chiaro quando vi rivelerò che siamo davanti alle porte dell'Ade, nome con il quale i greci chiamano l'oltretomba sotterraneo, dove confluiscono tutti i trapassati indistintamente, i buoni e i malvagi. Dinanzi a noi è deserto e silenzio, un silenzio assoluto, pesante, ossessivo, rotto solamente dalla nostra voce. Oserei dire che si ode il battito dei cuori della nostra piccola troupe. Per la verità, siamo un po' tutti emozionati, se non addirittura impauriti, soprattutto se gettiamo uno sguardo alle nostre spalle. Enormi portali spalancati come bocche oscure e gigantesche sembrano in attesa di inghiottire per sempre chiunque si accinga ad oltrepassarli. Dai nostri microfoni vi sarà certamente giunto uno strano, allucinante rumore che proviene da uno dei portali dell'Ade. È un trapassato che ha varcato la soglia dell'oltretomba. Il rumore si diffonde nel silenzio dell'ultimo miglio terreno ogni volta che un'anima abbandona le proprie spoglie mortali e scende stridendo nell'oscurità dell'Ade. Speriamo di descrivervi quel che succede poi, nell'interno, se avremo l'opportunità di entrare nei meandri dell'oltretomba, al seguito del personaggio che stiamo aspettando. E sarà un fatto storico. Infatti mai prima d'ora un radiocronista è riuscito, da vivo, a varcare le porte dell'Ade e a tornare fra i mortali. Ma è giunto il momento di rivelarvi il nome del personaggio che sarà il protagonista della nostra radiocronaca, la fama del quale ha varcato da tempo i confini della Grecia e si è diffusa in tutto il mondo civile per una serie di imprese che hanno del soprannaturale. Ma la cosa ormai non sorprende nessuno, trattandosi di un eroe semidivino che non ha però il dono dell'immortalità. Amici radioascoltatori, il suo nome è Ercole. Sì, il gigante armato di clave e rivestito da una pelle di leone. Le cronache scandalistiche parlarono di lui fin dalla nascita. Anagraficamente risulta figlio di Anfitrione ed Alcmena, ma in realtà non è più un segreto che sia il prodotto di una dilettante scappatelle di Giove. Il sommo playboy dell'Olimpo non è nuovo a queste imprese. La sua comoda posizione di maggiore divinità celeste e la sua onnipotenza gli consentono di disporre a suo piacimento delle donne terrene, delle quali di volta in volta si invaghisce, sfidando le ire e la gelosia di Giunone che, fra i vari compiti divini, ha anche quello di proteggere i matrimoni. Un incarico difficile con un tipo come Giove. Dunque, il sommo Zeus un giorno si invaghì di Alcmena e risolse rapidamente il problema. Assunse le sembianze di Anfitrione, il marito della donna, e non trovò naturalmente alcuna resistenza a soddisfare i suoi capricci. Risultato? La nascita di Ercole. Giunone, non tollerando questa prole adulterina, meditò subito di togliere di mezzo l'illegittimo. E quando Ercole era ancora in culla, mandò due giganteschi serpenti perché divorassero il neonato. Ma questi li strozzò con una mano non appena i due bestioni fecero capolino. Si capì subito che il piccino prometteva bene, figlio di tanto padre. Ma Giunone non si arrese. Lasciò che il ragazzo crescesse in buona salute, diventasse un gigante, prendesse moglie ed avesse tre figli. Poi, un bel giorno, lo fece prendere da un raptus omicida in preda al quale uccise in pochi attimi la consorte e la figliolanza. Quindi, per espiare il suo quadruplice delitto, lo mise a tutto servizio alle dipendenze di Euristeo re di Argo, che gli affidò una dopo l'altra una serie di imprese dalle quali, presumibilmente, Ercole non sarebbe potuto uscire vivo. Queste imprese, note ormai in tutto il mondo eufemisticamente come fatiche, furono tutte brillantemente superate dal nostro gigante, che ne uscì per 11 volte indenne e trionfatore. Purtroppo in passato, sia per precedenti impegni di lavoro, sia per mancanza di informazioni di prima mano, non abbiamo mai potuto descrivere in diretta nessuna delle fatiche di Ercole. Ma questa volta, se le nostre notizie sono esatte, dovremmo essere in grado di raccontarvi dal vivo forse la più sensazionale delle imprese di questo indomabile semidio. Ci risulta da fonte attendibile che Ercole tenterà di scendere nell'Ade, nel mondo dei trapassati, per riportare fra i viventi un suo carissimo amico e collega, Teseo. Anche Teseo ha un curriculum di tutto rispetto. Infatti, dopo Ercole, è il più popolare eroe dell'Attica. Il suo ciclo di fatica è certamente inferiore a quello del nostro semidio, ma nel suo piccolo ha compiuto 6 imprese niente male. Fra l'altro ha liberato l'Attica dai ladroni e mostri, ha affrontato uno per uno i 50 figli di Pallante che aspiravano al trono e li ha sconfitti, ha ucciso il Minotauro ed è infine uscito dal labirinto, sia pure con l'aiuto del famoso filo di Arianna, di cui certamente avrete sentito parlare. Forse nel tentativo di eguagliare il record di Ercole, Teseo ha tentato una settima impresa che però sembra gli sia andata male. Questa volta c'è di mezzo una donna, almeno stando alle notizie di agenzia. Cercheremo di ricostruire i fatti in poche battute. Piritò, re dei Lapiti, regolarmente sposato con Ippodamia, ha preso un'improvvisa e violenta cotta per Persefone. La faccenda, a prima vista, sembra una delle tante insipide storie che troviamo settimanalmente sui rotocalchi, ma tutto si complica tremendamente quando vi diremo che la signora Persefone è la moglie di Ade, dio del mondo sotterraneo e signore dei morti. Un personaggio scomodo, insomma. Scusate un attimo, mi fanno dei cenni. Forse Ercole è in arrivo. Ah, no. È stato soltanto segnalato che è a pochi minuti da qui. Forse avrò il tempo di completarvi la storia di Teseo. Dunque, vi dicevo della moglie di Ade, Persefone, nell'oltretomba, ha un incarico importante. È lei che smista le anime che arrivano e le avvia alle destinazioni definitive, ma soltanto in autunno ed inverno. In primavera e in estate si concede un lungo periodo di ferie e torna sulla terra. Vi spiego come e perché ha acquistato questo diritto. I sindacati non c'entrano. Casomai, questa lunga vacanza è dovuta a un fatto squisitamente ecologico. Forse a voi Persefone sarà più nota col nome latino di Proserpina, che vi richiama immediatamente alla memoria il famoso ratto. Fu Ade a rapirla, mentre coglieva in una ridente prateria mazzi di narcisi ed a portarsela nell'oltretomba. Demetrio, suo padre, soffrì talmente della scomparsa della figlia che distrusse ogni arbusto vivente e Giove, temendo che una terribile carestia inghiottisse tutta la terra, costrinse Ade a restituire Persefone per 2/3 dell'anno. E meno male che Ade si convinse, perché altrimenti non avremmo forse più avuto né primavera né estate e le nostre ferie sarebbero trascorse nel più nero squallore ecologico. Scusate questa lunga premessa, ma era necessaria. Adesso ci rendiamo conto che evidentemente Piritò deve aver incontrato Persefone durante una sua vacanza primaverile e estiva sulla Terra. Se fra i due sia nata in quell'occasione un'affettuosa amicizia, non ci è dato di sapere, ma lo possiamo facilmente immaginare dal momento che il re dei Lapiti ha deciso di recarsi nell'oltretomba per rapirla. Si è però reso conto che da solo non ci sarebbe di certo riuscito e si è rivolto al suo intimo amico Teseo, al quale un'impresa del genere è sembrata senza dubbio appetitosa, abituato com'è a fatiche d'ogni tipo. Ma noi, sfogliando le cronache degli anni scorsi, abbiamo anche trovato un motivo di riconoscenza. Infatti qualcuno ricorderà che Piritò aiutò Teseo a rapire Elena e quindi, oltre che arricchire con una perla la sua collana di fatiche, Teseo intende ricambiare il favore ricevuto da un amico. Ma evidentemente l'eroe dell'Attica non è un Ercole. Infatti da qualche giorno, da quando cioè Piritò e Teseo hanno varcato questi immensi portali che sono alle nostre spalle, dei due non si sono più avute notizie. Ercole, giustamente preoccupato della scomparsa dell'amico, non ha avuto un attimo di esitazione e con lo slancio e la generosità che lo distingue ha subito deciso di scendere nell'Ade per rendersi conto di quello che è accaduto. Diciamo pure che in questa decisione c'è forse l'ambizione di migliorare il suo record e portare a 12 il numero delle fatiche per raggiungere la dozzina e forse anche dimostrare a Teseo che certe imprese può compierle soltanto lui, Ercole, che è ancora e sempre il migliore. Siamo qui appunto in attesa di controllare se quella del nostro gigante semidio è fama usurpata o se riuscirà il nostro eroe a scendere nell'oltretomba e a ritornare vivo sulla terra. Ma proprio in questo istante abbiamo la conferma che le nostre informazioni erano esatte. Vediamo a poca distanza da noi avanzare a lunghe falcate Ercole, seguito dal codazzo dei suoi fans. Con la sua statura il nostro semidio sovrasta di gran lunga tutti. Ogni suo passo copre almeno 4 metri ed i suoi tifosi, per stargli dietro, devono seguirlo al piccolo trot. Appoggiata sulla spalla e tenuta ferma con la sua mano destra, ha la enorme clava nerboruta e la parte superiore del suo corpo muscoloso è coperta da una pelle di leone. È ormai a pochi metri da noi e cerchiamo di avvicinarlo. Ci scusi, signor Ercole.
2: Niente autografi, prego, non è il momento.
1: Non si tratta di questo. Siamo della radio e vorremmo da lei la conferma che tenterà di scendere nell'oltretomba in aiuto del suo amico Teseo.
2: È quello che sto per fare. E per quale altro motivo sarei venuto qui?
1: Lei ci consente di entrare con lei nell'Ade per poter dare ai nostri radioascoltatori la radiocronaca diretta della sua 12ª impresa?
2: Caro amico, venga pure. Ma io non assumo responsabilità. Varcare le porte dell'oltretomba è facile. Il difficile è uscirne, soprattutto per lei e per gli uomini della sua troupe.
1: Siamo disposti a condividere il rischio con lei.
2: Non corriamo lo stesso rischio. Vede questa pelle di leone? Mi rende invulnerabile.
1: E come l'ha avuta?
2: Avuta? Mi meraviglio che lei non ne sia informato. L'ho conquistata con la mia prima fatica, di cui tutti a suo tempo hanno parlato. Lei ricorderà certamente il leone di Nemea, una bestia feroce e invulnerabile che devastava e spopolava la regione. Fior di esperti cacciatori ci lasciarono le penne nel tentativo di abbatterlo. Non fu facile neanche per me, che dovetti lottare a lungo. Alla fine riuscii ad avvinghiargli il collo con queste braccia e non mollai la presa finché la bestiaccia non esalò l'ultimo respiro. Poi lo scuoiai, ne indossai la pelle ed ereditai così il dono dell'invulnerabilità.
3: Dobbiamo convenire che se lo è meritato.
2: Ma mi è costato anche caro. Da quel giorno, con la scusa che sono un gigante invulnerabile, il mio padrone, il re Euristeo, mi ha affidato una serie di incarichi, uno più rischioso dell'altro. È faticoso, mi creda, dover sostenere il ruolo di eroe. Non ci si può mai tirare indietro.
3: Dal suo curriculum di vincibile lottatore risulta che lei si è battuto sempre vittoriosamente con parecchi animali mostruosi.
2: Altro che. Pensi all'idra che infestava le paludi di Lerna. Vi era stata messa da Giunone, che ce l'ha con me, come lei saprà, fin da quando sono nato.
3: Ne abbiamo già informato i nostri radioascoltatori.
2: Beh, sorvoliamo. Lei sa che generalmente un drago è già un animale difficile da affrontare. Ebbene, l'idra di Lerna aveva non una, ma tre teste. Non solo, ma se riusciva a tagliarne una, rinasceva immediatamente. A prima vista sembrava un'impresa impossibile farla fuori. Pensa che ti ripensa, mi venne un'idea. E l'applicai subito. Pregai mio nipote Iolao, un ragazzo gracile ma intelligente e scaltro, di seguirmi, tenendo in mano un tizzone infuocato.
3: A che scopo?
2: Elementare, caro amico. Con un colpo di clava mozzai la prima testa e immediatamente mio nipote col tizzone infuocato cauterizzò il collo dell'idra in modo da impedire che potesse verificarsi il fenomeno della rigenerazione. Altrettanto feci per la seconda e la terza testa.
3: Formidabile.
2: E fu anche una risposta per tutti coloro che mi ritenevano soltanto un gigantesco bruto senza cervello. Lo so, sa quello che si dice di me in giro. Molti mi trattano come un pugile suonato. Mi derisero quando inseguì per un anno intero fino ai confini conosciuti della terra la cerva di Chirineia. Ma io sono un tipo tutto d'un pezzo che non molla la preda finché non l'ha sconfitta. E infatti anche quella volta riuscii a catturarla e a batterla. Mentre nel caso del cinghiale di Erimanto dovetti prenderlo vivo, perché tale era l'ordine del mio capo Euristeo.
3: Sappiamo anche che lei, con alcune sue imprese, ha reso grandi servigi anche in campo ecologico.
2: Lei certamente allude ai malefici uccelli che infestavano il lago Stinfalo. Maledetti uccellacci, erano carnivori. Pensi che avevano artigli, becchi e ali di bronzo. Quando li affrontai, cominciarono a scagliarmi contro come frecce le proprie penne, anch'esse di bronzo. Quella volta me la vidi brutta, perché più ne abbattevo con la mia clava, più ne arrivavano di rinforzo. Mi resi conto che non sarei mai riuscito ad ucciderli tutti e che prima o poi mi avrebbero sopraffatto. Anche quella volta ricorsi all'astuzia. Atena mi aveva regalato un paio di nacchere di bronzo, fuse da Efesto, che lei certamente conoscerà perché è il maggiore esperto in ogni genere di metallurgia. Ebbene, presi quelle nacchere, cominciai a suonarle con tutta la mia forza, fino a produrre un suono assordante, che dapprima disorientò e poi spaventò quei maledetti uccellacci, che fuggirono liberando per sempre il lago Stinfalo dalla loro presenza omicida. E adesso, caro amico, non vorrei sembrarle scortese, ma devo proprio andare. Come lei può immaginare, sono molto preoccupato per il mio amico Teseo e non posso rimandare oltre la mia discesa nell'Ade.
3: Ah, ci rendiamo perfettamente conto. Allora, se non le dispiace, noi la seguiremo e magari strada facendo continueremo la nostra interessantissima intervista.
2: Venga pure, ma le ripeto, a suo rischio e pericolo.
3: D'accordo. Ecco, cari amici e ascoltatori, in questo preciso momento Ercole si volta verso i suoi tifosi che fanno ressa intorno a noi. Alza la clava in segno di saluto. Mentre sentite le ovazioni di incoraggiamento al nostro eroe, che prende ad incamminarsi verso gli enormi portali dell'oltretomba, ci accingiamo a seguirlo. Ecco, tieni lungo il filo, attenzione a non pestarlo. Oh, scusateci, ci siamo rivolti al fonico, al nostro coraggioso compagno d'avventura. Siamo costretti a trotterellare per tenere dietro alle lunghe falcate del gigante. Un vento gelido ci investe non appena mettiamo i piedi sulla fredda soglia dell'Ade, proprio sotto enormi arcate scure di marmo nero. Al di là non riusciamo a distinguere nulla. Qualcosa non va, signor Ercole?
2: Per ora tutto bene.
3: In attesa di riprendere il cammino, ci parli ancora delle sue imprese che siamo certi interessano enormemente i nostri ascoltatori.
2: Ci tengo particolarmente a raccontarvene una. Un giorno Euristeo mi affidò un lavoro umiliante: la pulizia delle stalle di Augia. Forse voi non sapete che questo Augia aveva un'infinità di armenti e di conseguenza un numero incredibile di stalle. Per pulirle tutte una ad una ci sarebbe voluta una vita, oltre che una fatica sovrumana. Se avessi affrontato l'impresa ne sarei morto di stanchezza.
4: ma io riuscii a pulirle tutte in una giornata senza rimetterci di dignità.
5: Incredibile! Ma come ha fatto?
4: Nelle vicinanze della tenuta di Augia scorrevano due fiumi, l'Alfeo e il Perceo, che mi suggerirono l'idea. Bastava riuscire a deviarli e a farli confluire nell'interno delle stalle. Non vi nascondo che fu una faticaccia, ma alla fine creai una grande massa d'acqua che, attraversando i locali, ne asportò rapidamente ogni lordura, rendendoli lucidi e puliti come nessuna forza umana avrebbe potuto. La seccatura poi fu di

0: un'immensa vallata di cui quasi non si intuisce la fine. È una vallata che ha due diversi panorami. Una vasta zona è immersa in una quasi totale oscurità che non consente di vederne i contorni, mentre un'altra invece è illuminata da una strana, violente luce azzurrognola, quasi accecante, che ci impedisce di osservare qualsiasi dettaglio.
1: La zona in ombra, come avvolta dallo smog, è certamente il Tartaro delle pene eterne, dove finiscono i malvagi. È il punto più profondo della Terra, un immenso baratro oscuro.
0: E quella zona splendente di luce azzurra?
1: Senza dubbio si tratta dei Campi Elisi, dove vivono in eterno i buoni e i giusti, e dove mi auguro di finire il più tardi possibile anche io. Il fiume che scorre in quella direzione è quello dell'oblio, dove le anime al loro passaggio bevono per dimenticare i loro trascorsi terreni. Al di là di quel fiume attende Persefone, per avviare i buoni trapassati alle loro dimore definitive.
0: Dunque Pirito avrebbe dovuto attraversare quel fiume e con l'aiuto di Teseo raggiungere Persefone e rapirla.
1: Eh già, si rende conto dell'assurdità dell'impresa.
0: E dove pensa che sarà finito il suo amico Teseo?
1: Non lo so ancora, ma certamente sia lui che Pirito non saranno andati lontano. Vede, noi non siamo ancora nel regno dei più. Quel fiume che scorre a circa un chilometro da noi è probabilmente l'Acheronteo, il confine cioè tra il Lido dei Vivi e quello dei Trapassati. Io non credo che Teseo con il suo amico abbia potuto attraversarlo. Lo troveremo certamente nelle vicinanze. Venga, incamminiamoci.
0: Cari ascoltatori, avrei voluto descrivervi con maggior dovizia di particolari il regno dell'Ade, ma riprendiamo il cammino trotterellando dietro Ercole, che prende con passo sicuro un sentiero scosceso in direzione del fiume Acheronteo.
1: Venga, venga. Abbiamo ancora tempo di chiacchierare un po' mentre camminiamo. Finora non le ho raccontato che la metà delle mie fatiche. Ma non ho il tempo di spiegarvi come riuscii a sconfiggere le Amazzoni. Fu per un capriccio della figlia del mio padrone Euristeo. Voleva assolutamente il meraviglioso cinto di Ippolita, regina delle Amazzoni. Sa come sono le donne. Beh, la feci contenta, ma fu dura, eh. Non fu neanche facile domare il toro inferocito di Creta. Devo confessarle che mi piace raccontare le mie avventure, perché io faccio onestamente e seriamente il mio mestiere di eroe.
0: Mi sembra giusto che la gente sappia quante volte ha rischiato la pelle.
1: Anche perché questa può essere la mia ultima impresa. Nessuno è mai riuscito ad entrare e uscire vivo dal regno dell'oltretomba. Forse sto rischiando troppo. Altro è domare come ho fatto le cavalle antropofaghe di Diomede.
0: Si nutrivano di carne umana.
1: Già. Ma si trattava pur sempre di essere viventi, qui nell'Ade.
0: Anche Gerione, mi sembra, aveva una mandria di buoi che nutriva con carne umana.
1: Esatto, ma io riuscii ad ucciderlo e a domare i suoi buoi. Ora Gerione sarà certamente laggiù nel profondo del Tartaro. Stia attento che qui c'è una buca. No, non può saltare, aspetti che l'aiuto.
0: Ercole mi sta cingendo la vita con un braccio, mi solleva in aria. Sotto di me si apre un nero baratro. Ora dolcemente mi depone a terra. Anche il fonico e i ragazzi della troupe attraversano la voragine con l'aiuto di Ercole, che noi ci accingiamo a ringraziare.
1: No, sciocchezze, sciocchezze. Fermi, ci siamo. Nessuno di voi si avvicini a quel cagnaccio infernale.
0: Quello che Ercole chiama un cagnaccio, a noi sembra in realtà un orrendo mostro. Se ne sta accovacciato ai lati di un immenso arco scuro corroso dai secoli. Dal suo corpo di mastino escono tre teste che tiene appoggiate per terra, come se sonnecchiasse. Si tratta di un incredibile incrocio. Ha infatti le zampe di leone e una lunga coda di serpente. È orribile, ma sembra mansueto.
1: Le dirò di più. Se osserva con attenzione, vedrà che scodinzola. Infatti, più gente vede entrare, più è contento. Ma è pronto a sbranare chiunque tenti di uscire. Sta già pregustando il momento in cui oltrepassiamo quell'arco e diventiamo automaticamente suoi prigionieri. È Cerbero, il feroce guardiano dell'Ade. Voi non vi muovete. Dovrò vedermela da solo con lui.
0: Amici radioascoltatori, stiamo registrando in cronaca diretta un avvenimento sensazionale, la 12ª fatica di Ercole. Il nostro semidio avanza con un passo sicuro, fingendo di non degnare di uno sguardo il terribile Cerbero, che senza muovere nessuna delle sue tre teste lo segue con gli occhi. Ercole è sulla soglia dell'arco, la oltrepassa di qualche metro. Cerbero muove appena la sua testa di destra per non perderlo d'occhio, mentre quella di sinistra ci fissa con uno sguardo sinistro. Improvvisamente il gigante si ferma, si gira di scatto e comincia a far roteare vorticosamente la sua enorme clava. Il mostro si erge sulle zampe di leone, si accovaccia spalancando le tre orrende fauci, ringhia paurosamente. Sta per spiccare un salto, ma Ercole lo previene con la sua potente mazza, lo colpisce sulla testa centrale. Cerbero ha accusato il colpo, ha piegato le gambe, indietreggia, ma soltanto per prendere la rincorsa. Si slancia con uno scatto poderoso contro il suo avversario, la testa centrale penzoloni, ma le altre due tentano di azzannare il braccio del gigante. Ercole con una velocissima mossa di karate colpisce con la sua enorme

0: forme mano il collo di destra che si piega sotto il poderoso fendente.
1: Cerbero si ritrae, si accovaccia, si rifugia in una guardia chiusa tenendo protesa la terza testa con le fauci spalancate. Ercole gli gira intorno saltellando per disorientarlo. I due avversari, dopo i primi terribili colpi, adesso si stanno studiando. Cerbero, con due teste ormai quasi fuori uso, è in evidente stato di inferiorità e indietreggia per concedersi un attimo di pausa e riprendere le forze. Ercole, ancora integro, lucido, le gambe elastiche, sta chiaramente preparando il colpo definitivo del KO, ma ecco improvvisamente, dopo aver fatto una giravolta su se stesso, il mostro triteste con una zampata fa volare dalla mano del gigante la mazza. Ercole è sorpreso, disorientato, e Cerbero con un salto felino gli è addosso. Le potenti braccia del nostro eroe lo afferrano, lo tengono lontano dal suo corpo, ma Cerbero riesce ad azzannare la pelle di leone che copre il petto di Ercole. Ah, se riuscisse a togliergli di dosso quel manto che rende invulnerabile il nostro eroe, sarebbe probabilmente la fine del figlio illegittimo di Giove. È incredibile la forza di volontà di Cerbero, che con l'unica testa in efficienza sta per vincere questo eccezionale incontro di lotta libera. Ma vediamo che Ercole stringe le mascelle come se stesse per produrre un estremo sforzo. Si rannicchia sulle gambe e poi solleva improvvisamente la destra piegandola e colpendo con una tremenda ginocchiata la mascella l'indomabile guardiano infernale. Ancora un colpo di scena. Cerbero molla la presa, si ritrae, indietreggia di parecchi metri, barcollando. Ercole approfitta di questi momenti di sbandamento del suo avversario, raccatta la attenzione! Il mostro nell'attimo in cui il gigante era piegato gli è piombato sul dorso, ma Ercole è più veloce di lui, lascia la mazza e portando le sue potenti mani dietro al collo afferra la testa di Cerbero, si piega in avanti con una di quelle mosse tipiche della lotta giapponese, capovolge il bestione scaraventandolo a terra dinanzi a sé. Ercole è fermo, le braccia protese in avanti, pronto a fronteggiare un eventuale nuovo attacco del suo avversario che invece è rimasto immobile, il respiro pesante, le zampe abbandonate, ormai inerti. Il nostro gigante si avvicina cautamente. Con un piede scuote l'animale, ormai ridotto all'impotenza. Ercole si volta verso di noi, ci sorride soddisfatto. Poi, dopo aver raccolto la clava, scompare dietro l'arco dell'ade. Avanziamo cautamente. Ci spostiamo verso sinistra per seguire con lo sguardo il nostro eroe. Ecco, proprio dietro l'arco c'è un uomo incatenato ad un palo. Il gigante gli è vicino. Quasi senza sforzo spezza con le sue mani a tenaglia le catene. Ora i due si abbracciano. L'uomo ha le lacrime agli occhi. Sono momenti di incredibile commozione. Non udiamo le loro parole, ma vediamo che il prigioniero che ha riacquistato la libertà, ora sospinto da Ercole, viene verso di noi. Si ferma un attimo ad osservare Cerbero ancora KO, poi prosegue. Gli andiamo incontro, cerchiamo di intervistarlo. Crediamo di aver intuito che lei sia l'amico di Ercole, Teseo.
2: Esatto, sono Teseo.
1: Ci dica le sue impressioni a caldo di questa riacquistata libertà.
2: Ma cosa vuole che le dica? Non ci speravo quasi più, non osavo credere che Ercole avrebbe rischiato tanto per me.
1: E invece,
2: come vede, la solidarietà fra eroi non è morta. L'amicizia conta ancora qualche cosa, caro.
1: Come giudica questa che è la 12ª fatica di Ercole?
2: Ma cosa vuole? Ha visto lei stesso di che tempo è fatto il mio amico, no? E ancora è sempre il migliore. Ma adesso mi scusi, Ho un bisogno tremendo di prendere una boccata d'aria.
1: Mentre Teseo si avvia verso l'uscita, accompagnato da un nostro tecnico che lo sorregge, osserviamo che Ercole ha legato al collo di Cerbero la lunga catena che era servita per imprigionare il suo amico. Ed ora trascina il guardiano infernale malfermo sulle zampe con le tre teste ciondoloni come un qualsiasi cane randagio. Si avvia con il suo passo sicuro verso l'uscita. Tentiamo faticosamente di tenergli dietro. Vorremmo strappargli ancora qualche dichiarazione per chiudere il servizio, ma evidentemente anche il nostro eroe ha fretta di tornare a rivedere le stelle. Forse anche a voi giungeranno le grida di entusiasmo dei tifosi di Ercole che, impazienti di festeggiare il loro beniamino, hanno varcato l'ingresso dell'Ade e gli si fanno incontro. Speriamo, tuttavia, di poter concludere la nostra intervista. Dobbiamo accelerare, correre. Amici ascoltatori, la massa dei fans sta per sopraffarci. C'è una gran confusione attorno a noi. Qualcuno sta pestando il filo del microfono. Rischiamo di essere travolti dall'indicibile entusiasmo della folla. Siamo purtroppo costretti a chiudere qui. Non ci resta che salutarvi in fretta e ricordarvi che abbiamo trasmesso dalle soglie dell'oltretomba in diretta la 12ª fatica di Ercole. Signori e signori, buongiorno.
3: Abbiamo trasmesso C'ero anch'io, Cronache immaginarie dei nostri inviati speciali. Le 12 fatiche di Ercole, di Jacopo Rizza e Vittorio Vighi. Con Franco Agostini, Franco Aloisi, Elio Zamuto. Regia di Carlo Di Stefano.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Sul burrone, proprio al baratro, al limite

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ambrosini, Canino, Carbonare, Galvan, Loreggian, Mastrandrea, Piovene, Redaelli, Rossi, Sollima, Sollini, Ciaccheria, Zaltron, Zamarra. Settimane musicali al Teatro Olimpico. I Canti della Terra. Vicenza, 20 maggio 7 giugno 2026.
2: Scritto e diretto da Giovanni Fago, Il tempo libero del commissario Ferro si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 25 puntate. Giulio Ferro, in pensione da un anno, vedovo, legato alla sua vecchia casa che affaccia sul porto e sui tetti dei Carrugi, amante della bella letteratura, appassionato di Friedrich Dürrenmatt e dell'opera lirica, cuoco provetto, ha un bellissimo legame col nipote Giulietto e con la figlia Anna, che lo spinge a scrivere un romanzo poliziesco sui casi irrisolti. Ma soprattutto Giulio Ferro è e sarà poliziotto per tutta la vita. Quanto vi riproponiamo racconta proprio di un vecchio caso, solo in parte risolto, che il commissario Ferro, interpretato magistralmente da Omero Antonutti, torna a studiare con l'aiuto dello storico amico Santini, archivista capo della questura, a cui dà voce uno straordinario Armando Bandini.

Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 25esima ed ultima puntata.

0: Ti raccomandiamo, Signore, l'anima fedele del nostro fratello Guido, perché lasciato questo mondo viva in te. Nella tua clemenza cancella i peccati che ha commesso per la fragilità della condizione umana e concedigli il perdono e la pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano alla Santa Gerusalemme. Io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno.

0: ufficio.
1: Ai condoglianze.
0: Grazie.
1: Condoglianze.
2: Oh, grazie.
0: Grazie. Signora Carla. Signora Carla, le mie più sincere condoglianze.
2: Carla, mi dispiace. Abbiamo fatto tutto il possibile. Grazie. Grazie, commissario. E grazie soprattutto a te, Anna. Sapevo che doveva succedere fin da quando Guido mi aveva rivelato il suo stato. Ha lottato finché ne ha avuto la forza. Per qualche tempo abbiamo pensato che forse ce l'avrebbe fatta. Non lo so, e ti sono molto grata. Guido mi ha detto tutto quello che hai fatto per lui. Solo quel poco che ho potuto. Commissario, quante cose sono successe da quella sera in cui ci siamo incontrati al concerto.
0: È un rimprovero?
2: Ma no, non si può vivere sempre con gli occhi tappati. Anzi, devo esserle grata.
0: Questo proprio non credo.
2: Ma sì, invece. Lei ha avuto il coraggio di fare finalmente chiarezza nel groviglio di veleni che è stata la mia vita. La nostra vita. Anche quella di Guido. Lui ha cominciato a morire da quel giorno, quando nostra madre è stata uccisa. Ho avuto la gioia di ritrovarlo dopo tanti anni. Abbiamo cercato di recuperare il tempo perduto, il nostro affetto, che in fondo era rimasto intatto. È una grande ricchezza che ora porto dentro di me e che nessuno potrà togliermi.
0: Lo seppellirete qui a Magnasco?
2: Sì, farò restaurare la piccola cappella della villa e poi lo metterò lì. Lo ha voluto lui.
0: Ha rivisto suo padre?
2: No, non ancora. So che ha avuto un breve permesso per visitare Guido poco dopo il suo rientro in Italia, ma non ho voluto essere presente. Non so se avrò voglia di incontrarlo. Chissà, forse durante il processo. Mio padre io l'ho perso tanti anni fa.

0: Pronto?
1: Commissario, mi scusi, sono Matilde Valentini.
0: Signora, mi fa piacere sentirla.
1: Commissario, è successa una cosa grave.
0: Cosa?
1: Mario Flores è scomparso.
0: Come è scomparso?
1: Sì, lui era ancora ospite da me, ma aveva trovato un piccolo appartamento dove si sarebbe trasferito tra qualche settimana. Sembrava tranquillo, sereno.
0: Come aveva accolto la notizia della sua riabilitazione?
1: Sa come ha fatto lui, non si entusiasma mai di nulla. Però si vedeva che era felice. Abbiamo anche invitato degli amici, abbiamo brindato.
0: E allora?
1: Da ieri è scomparso. Ha portato via la valigia, tutte le sue cose. Io ero andata a trovare una mia amica a Novi, sono stata assente tutta la giornata.
0: Non ha lasciato un messaggio, qualcosa?
1: Un bigliettino, con una sola parola, grazie.
0: Tutto qui?
1: Nient'altro. Sono molto preoccupata, commissario. Ho paura di qualche gesto.
0: Pensa a un suicidio?
1: Uno come lui potrebbe anche farlo. Non ha più nessuno. E poi, catapultato di nuovo nella vita dopo tanti anni, non sarebbe il primo caso. Lei potrebbe far qualcosa, avvisare la polizia, farlo ricercare.
0: Ma certo, signora. Lo faccio subito. Telefono ai miei colleghi. Vedrà che lo ritroveremo. Stia tranquilla. Pronto? Sono Ferro, il commissario Roncagli, per favore. Grazie. Pronto, Ugo?
2: Ciao, Giulio. Beh, non ti sei fatto attendere molto.
0: No, Ugo, c'è una piccola emergenza. Mario Flores sembra sia scomparso.
2: Scomparso? Se ne sarà andato in vacanza, se lo merita dopo tutto.
0: No, purtroppo non si tratta di una vacanza. O meglio, lo spero anch'io, ma non è così. È sparito senza lasciare traccia. Non avrebbe mai fatto questo alla signora Matilde. Forse è il caso di fare qualche ricerca.
2: Me ne occuperò subito. Farò diramare dei fonogrammi. Non si ha un'idea di dove possa essere diretto?
0: La signora Valentini ha dei timori. Pensa che abbia fatto qualche sciocchezza.
2: Va bene, Giulio, farò tutto il possibile. Appena avrò notizie, ti telefono.

0: Mi ha sorpreso la richiesta di questo colloquio.
1: Rassicurati, non è l'ennesima vittoria della tua abilità o del tuo charme.
0: Non intendevo questo.
1: Dopo la morte di Guido non c'è più nulla che può impedirmi di parlarti apertamente, di dirti ciò che mi preme da troppi anni.
0: Se vuoi dirmi che mi odi e che mi hai sempre detestato, non è una novità.
1: No, non ti odio. Ti disprezzo profondamente. Ti sei mai chiesto perché io provi questo sentimento nei tuoi confronti?
0: Certo, è colpa mia. La colpa è sempre dei padri.
1: Mi stupisce che proprio tu usi la parola padre. Per te è sempre stata un'espressione vuota, un ruolo fastidioso, che non hai mai esercitato veramente, ma hai solo gestito quando ti faceva comodo. Sei stato forse un padre per me? O per Guido? Hai vissuto solo, immerso nel tuo egoismo, nella tua avidità patologica, nascosto dietro la maschera della rispettabilità e della cultura. Già, la cultura. Come suona strana questa parola parlando di uno come te. Hai calpestato affetti, persone, sentimenti, abbattendo senza il minimo scrupolo tutti gli ostacoli che impedivano il raggiungimento delle tue ambizioni.
0: Sei alla ricerca di un capro espiatorio? Eccomi qua.
1: Non fare la vittima. È un ruolo che non ti riesce bene come gli altri. Negli anni della mia infanzia ho avuto la fortuna, ora posso dirlo, di non suscitare un grande amore da parte tua. Non che non ne abbia sofferto. Allora ne soffrivo, e molto. Anche se l'educazione che vigeva in casa mi impediva di manifestarlo. Ho avuto la mamma, che ha fatto anche la tua parte. Poi quando è morta, quando tu l'hai uccisa...
0: Non ti permetto di dire questo.
1: Calmati. Non sei più in grado di permettere o vietare qualcosa ormai. Quando tu l'hai uccisa, non con le tue mani, certo, perché sei sostanzialmente un vigliacco, ma attraverso quella sciocca illusa che avevi debitamente affascinato, a cui avevi promesso amore, ricchezza. Quando tu hai ucciso mia madre, ho capito che non avrei mai più avuto un padre. Ma per Guido no. Lui ha creduto sempre di averlo un padre, fino all'ultimo. E invece era solo la pietra legata al collo che lo ha trascinato in fondo all'abisso. Ha lottato a modo suo. Ha cercato anche di imitare i tuoi comportamenti. Lui, che era fatto di tutt'altra pasta. E questa dissociazione lo ha portato alla morte.
0: Adesso vuoi imputarmi anche la morte di Guido?
1: L'aridità del tuo animo ti impedisce ancora di vedere tutto il male che hai seminato intorno a te. Sempre. È incredibile. Non hai esitato di fronte a un'eredità che avresti potuto godere ugualmente insieme a tua moglie, di armare una mano per eliminarla e afferrare la ricchezza da solo. Non hai esitato a pagare un sicario che non hai mai visto in faccia per uccidere una povera ragazza che aveva visto, che sapeva qualcosa, che forse avrebbe potuto infrangere il tuo sogno di ingordavidità. E in questo modo non hai esitato a spedire in carcere un innocente.
0: Tu stai farneticando. Hai frequentato troppi poliziotti.
1: Lascia pure che farnetichi ancora. Ma non ti è bastato. Potevi vivere da gran signore con i beni che avevi usurpato a prezzo di sangue, ma no. La tua mente malata e la tua smisurata ambizione hanno ritenuto che non bastasse ancora. Altro denaro, altro potere. Ma potere su che? Il potere della morte. Tu hai ucciso anche centinaia, forse migliaia di persone, di giovani soprattutto, gettando sul mercato quintali di droga. Tu, il raffinato critico d'arte, l'uomo di cultura, il maestro di estetica. Ma com'è potuto accadere? Quale sortilegio infernale ti ha trasformato in un mostro? Non hai più parole adesso, vero? L'affondo ha centrato il bersaglio. Non potevo non dirti tutto questo. Sarebbe stato troppo difficile, specialmente dopo la morte di Guido, lasciare che tutte queste cose marcissero nel fondo del mio animo. È una liberazione di cui avevo bisogno. E credevo che anche tu ne avessi bisogno. Ma mi sono sbagliata. Ho sempre intuito dentro di me che tu eri l'assassino della mamma. E ho sempre cercato di scacciare questo pensiero, ma troppe altre morti hanno lastricato la tua vita. Spero che tu abbia tutto il tempo per rifletterci. Io non voglio vederti più. Che Dio abbia pietà di te.
2: Allora, Ugo, non l'avete ancora individuato?
3: Sembra che un tipo come quello descritto sia stato visto in diversi posti, sempre nella zona di Rocca Ligure. Pare che abbia noleggiato una macchina, ma non ne sono sicuri. Sembra anche che questa macchina sia stata vista in prossimità di un viadotto che scavalca un fiume lungo l'autostrada.
2: Questo farebbe temere il peggio.
3: Beh, non lo so. Non si può dire, ma certo è come cercare un ago in un pagliaio.
2: Hai detto l'autostrada?
3: Sì, la Genova-Livorno.
2: Va bene, richiamami se avrai notizie. Ma come ho fatto a non pensarci prima? Che testone! Dov'è la rubrica? Ah, ecco. Vediamo.

0: Continua a raccontare, papà.
1: Allora mi sono detto, sei un testone, come hai fatto a non pensarci subito? Ho telefonato al penitenziario di Porto Azzurro, ho chiesto del direttore e ho avuto la conferma. Flores era appena arrivato. Il direttore era un po' imbarazzato.
0: E tu hai chiesto di parlare con lui, con Flores?
1: Certo, è stata una conversazione breve, ma molto significativa. Gli dispiaceva di essere sparito così, ma si sarebbe fatto vivo quanto prima. Ha detto che aveva tentato di riambientarsi nel suo paese, ma che proprio non ce l'aveva fatta. La sua vita per quasi 30 anni era stata tra quelle mura. Lì aveva i suoi amici, lì era vissuto. Il mondo di oggi non riusciva più ad accettarlo. Sarebbe impazzito prima o poi. E allora ha preferito tornare. Il direttore gli ha promesso un incarico, mi pare la gestione di un circolo ricreativo o di un laboratorio di pittura. Non ha bisogno di molto, ma così potrà restare dove ha trascorso gran parte della sua vita.
0: Mi sembra naturale. Il suo equilibrio, la sua serenità, è là che l'aveva trovata. E tu sei andato in qualche modo a turbare quell'equilibrio. Ma non devi sentirti colpevole per questo.
1: No, questo no. Ma comunque ho avuto una piccola lezione. A volte l'ansia di mettere le cose in ordine, di fare chiarezza, può creare problemi proprio a coloro che vogliamo aiutare. La cosa importante è che la sua scelta sia stata fatta in libertà. Certo, nessuno potrà mai ripagarlo di quello che ha sofferto, ma non avrà più il marchio di assassino, solo la vittima di una giustizia imperfetta.
0: Puoi essere soddisfatto, papà. Adesso goditi pure la pensione.
1: Già, mi sono proprio dimenticato di essere in pensione. E poi c'è un'idea che mi frulla per la testa.
0: Un'idea? Ancora?
1: Beh, sì, un po' vaga. Ma sai, devo approfittare prima che Santini se ne vada in pensione. Come conosce lui l'archivio, non lo conosce nessuno.

abbiamo trasmesso la 25esima ed ultima puntata di Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Anna, sua figlia, Elena Viani, Carla Aperasso, Laura Marinoni, Ugo Roncagli, Luigi Di Berti, Matilde Valentini, Dina Braschi, Giacomo Morsi Morelli, Enzo Tarascio, sacerdote Enrico Baroni. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono, Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia, Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

Il commissario De Luca, il sovrintendente Coliandro, Grazia Negro, i loro nomi vi ricordano qualcosa? Sicuramente vi rimandano a un rodato cantante punk che si chiama Carlo Lucarelli. Chiappe da Apache, autobus di notte, forse questo vi ricorda Giampiero Rigosi? Quindi forse state pensando che Giampiero Rigosi e Carlo Lucarelli sono in studio a tutti i colori del giallo oggi qui con voi? E avete pensato bene, perché il Noir Emiliano è qui con noi in diretta.

Sì, lo so, ci abbiamo preso gusto. Gli interrogatori ci piacciono i questionari, ci piacciono tutte le notizie che ci arrivano da voi ascoltatori al nostro indirizzo che è tuttocolori del giallo@rai.it. Io sono Luca Crovi e ringrazio dall'altra parte del vetro il nostro regista Alberto Fognini e Nino Natalino che è il nostro tecnico. Ma ringrazio anche la nostra segretaria di produzione Silvia Ferraro e soprattutto Fabrizia Boiardi che produce. E a proposito di interrogatori, ne abbiamo uno molto molto particolare che ci arriva da un nostro informatore, un informatore speciale, il commissario De Luca. Il commissario De Luca, il protagonista di tre romanzi di Carlo Lucarelli usciti da Sellerio. Si

0: proprio lui, perché commissario De Luca, voi non lo sapete, esiste nella realtà e manda quotidianamente, settimanalmente, mensilmente notizie a noi di tutti i colori del giallo. E nell'ultimo notiziario che ci ha mandato c'era scritto questo: nell'anno 2003, a D 31 gennaio, davanti a noi ufficiali di polizia giudiziaria è presente Rigosi Giampiero, di anni 41. Il suddetto individuo è stato trovato in stato confusionale a bordo di una macchina rubata intestata a tale Franz Campi, musicista di strada ben noto a questa procura. Si suppone che Rigosi abbia fatto uso di sostanze stupefacenti ed è quindi stato sottoposto ai test del caso. Il Rigosi è ben noto a questo ufficio e da tempo indagato per il reato di esercizio pubblico di letteratura di serie B a fini di lucro e morbosa soddisfazione personale, e in particolare è indagato per complicità in crimine con i ricercati Lucarelli, Machiavelli, Baldini, Nerozzi, Fois, che da tempo risultano latitanti. Formalmente avvertito della facoltà di non rispondere, ma che si procederà ugualmente nelle indagini, a domanda cos'è per lei il giallo, il Rigosi dichiara che...
1: Ormai è quasi impossibile parlare di giallo, trovare una definizione precisa. Siamo tutti contrabbandieri. Chi cerca di spacciare per giallo, poliziesco o noir, qualcosa che con questi generi non ha davvero niente a che vedere. E chi, come noi, cerca di raccontare storie avvincenti, mescolando tra loro i generi, in un meticciato narrativo che ibrida poliziesco, noir, giallo d'indagine e perfino fantascienza e horror. A volte ignorando, anzi, trasgredendo con entusiasmo alla legge di S. Van Dyne, che suggeriva di usare per il giallo, appunto, una scrittura poco appariscente, uniforme, addirittura sciatta.
0: Interrogato sulla dilagante diffusione del giallo organizzato di stampo emiliano e sulle attività illecite gestite da lui medesimo in collaborazione con i ricercati Campi, Baldini, Machiavelli, Nerozzi e Lucarelli, il Rigosi ha dichiarato:
1: è vero, mi dichiaro colpevole. Ci troviamo regolarmente, beviamo troppo e in lunghi dopo cena etilici finiamo per parlare anche di teatro, politica, cucina, cinema, musica.
0: Circa l'accusa di truffa e circonvenzione di incapaci legata alla sua attività di tenutario di fantomatici corsi di scrittura, il Rigosi ha aggiunto:
1: sono sempre stato sinceramente convinto che si possa insegnare qualcosa del mestiere di narratore. Non si può infondere talento né assicurare il successo, ma la mia convinzione deriva dal fatto che io stesso ho imparato molto da alcune illuminanti discussioni con amici e colleghi scrittori. In fondo, anche noi, che già pubblichiamo le nostre storie, stiamo in realtà ancora imparando. E le chiacchierate sulla scrittura, i commenti e i pareri degli amici narratori sulle pagine che ci facciamo leggere sono utilissimi e rappresentano di fatto una sorta di scuola permanente di scrittura creativa.
0: Per quanto riguarda invece l'abuso del termine medical thriller, imputatogli e legato a un'improbabile antologia di racconti da lui firmata, assieme ai complici Lucarelli e Baldini, il Rigosi ha sfacciatamente ammesso:
1: non pensavamo che si trattasse di reato. In fondo, solo per il fatto che sono stati gli americani ad avere coniato il termine, non è detto che altri non possano usarlo. E poi loro stessi non mettono sulla pizza, pur continuando a chiamarla così, ingredienti che farebbero inorridire ogni vero pizzaiolo, non solo napoletano. E non chiamano in tutti i paesi del mondo spaghetti alla bolognese degli insipidissimi spaghetti conditi con simil ragù, quando in realtà nessun bolognese si è mai neppure sognato di usare il ragù per gli spaghetti? E allora?
0: E allora, con documenti del genere, non potevamo che interrogare in diretta per voi Giampiero Rigosi assieme a Carlo Lucarelli qui a tutti i colori del giallo. Un interrogatorio, il nostro, molto particolare.
2: Nella luce

0: Tutti i colori del giallo. Domenica 2 febbraio, io sono Luca Crovi e con me in studio abbiamo Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, ovvero due maestri del noir emiliano, ma potrei dire anche del noir internazionale, visto che siete stati entrambi stampati anche all'estero.
1: Sì, oddio, maestri è impegnativo, diciamo.
0: Beh, insomma, diciamo degli allievi che forse diventeranno maestri, sì, se preferite.
1: Sì, due onesti praticanti.
0: Va bene, mestieranti. Rigosi, come ti senti davanti al maestro qua, Lucarelli?
2: Reverente.
0: Tu devi considerare che il maestro qualche tempo fa in Francia, a Lione, fu definito da Marcello Foïs il Buddha del giallo italiano, perché in quel momento stava ingrassando, sì, e sì, aveva un'amorosa che cercava di tenerlo a dieta.
2: Ci prova ancora.
1: Sì, l'amorosa non c'è riuscita, resta ancora il Buddha del giallo italiano per motivi fisici, non tanto morali.
0: No, è che tutti guardano a te come al grande Buddha dal quale attingere ispirazione.
2: Abbiamo una statuetta di Carlo a gambe incrociate in posizione zen
0: che serve per concentrarsi prima di scrivere le storie. E dal Buddha Lucarelli parliamo invece di un grande maestro della letteratura, direi, non potrei neanche dire del noir o del poliziesco, che è Georges Simenon. Georges Simenon il 13 febbraio di quest'anno festeggerà il centenario della sua nascita e Carlo Lucarelli in questo periodo ha studiato uno spettacolo teatrale che ha qualcosa che fare con Simenon.
1: Sì, infatti io ho partecipato da tecnico a questo spettacolo teatrale. Che si chiama Maigret a teatro. E parte dal pretesto che Maigret va a teatro e avviene un omicidio nel teatro, il teatro viene chiuso, diventa il teatro con gli spettatori reali, tutto un palcoscenico in quel punto.
0: Quindi gli spettatori interagiscono durante...
1: Certo, non solo, sono tutti sospettati, ci sono degli attori in mezzo agli spettatori e quindi non sai se il tuo vicino è un attore che sta recitando o è semplicemente uno preso in mezzo, ed è molto divertente e molto bello secondo me. Io ho fatto soltanto la parte tecnica, cioè ho scritto l'ossatura gialla, i motivi, chi ha ucciso chi, perché, come, certo, eccetera eccetera. Poi gli autori del testo e Comaschi che lo interpreta hanno rielaborato tutto e scritto fisicamente il testo.
0: E lo spettacolo attualmente è in giro per l'Italia.
1: Sì, continua ad andare in giro con un notevole successo perché è molto divertente.
0: Ma se uno l'ha già visto una volta, i trucchi si scoprono o ogni volta cambiano i trucchi tra il pubblico?
1: Per adesso sono sempre gli stessi, ma credo che ci sarà un'ulteriore rielaborazione. Il bello di queste cose è che proprio si prestano, il giallo classico, certo, soprattutto, anche se Simenon non è proprio un giallo classico, ma così l'abbiamo strutturato, si presta a cambiare le caselle e a modificare tutto il mosaico.
0: E a proposito di teatro, di improvvisazione, dei rapporti con la musica, Giampiero Rigosi, assieme a Carlo Lucarelli, alla Comaste Montanari, a Foïs, a Baldini e altri autori, ha partecipato qualche tempo fa a un progetto che si chiamava L'assassino il chitarrista, dove tu hai scritto per l'occasione un racconto molto particolare che parlava di un furto di ricordi.
2: Sì, l'idea era venuta partendo da uno spunto di una canzone dei Cavedani, che erano il gruppo che accompagnava questa lettura e che riguardava le fate. Allora ho voluto unire due mondi molto lontani tra loro, cioè un'indagine molto chandleriana di una detective così molto quasi alcolizzata, certo, e dall'altra parte però invece qualcosa di fantastico dove c'entrassero le fate. Le fate cosa rubano? Naturalmente qualcosa di ineffabile, e rubano dei ricordi in effetti.
0: Ma a te se rubassero i ricordi cosa succederebbe? Non riusciresti più a scrivere?
2: Assolutamente no, credo che tutti noi attingiamo dai ricordi recenti, passati, addirittura dimenticati a volte, che però inconsciamente ancora lavorano, no? E quindi ti regalano poi le cose su cui scrivi i racconti.
0: Certo. Non ti è mai capitato, Carlo, che i tuoi lettori ti abbiano rubato un ricordo e l'abbiano fatto loro?
1: Oddio, non lo so questo, magari è successo, spero che sia successo, che qualche lettore leggendo si sia impadronito di quello che avevo scritto e poi ci abbia elaborato sopra delle cose. Non, magari è successo, ma non me l'hanno mai detto.
0: Perché spesso succede che i lettori hanno una visione molto diversa delle storie rispetto a quella che quello scrittore. I libri, una volta che ce li hanno in mano, diventano loro, sono libri personali ai quali danno suoni, luci, colori e atmosfere loro.

Stavamo parlando di ricordi rubati, ma potrei parlare anche di suoni rubati, perché in questa canzone delle Sugar Babes c'era Fragile di Sting campionata. E a proposito di passaggi dal ricordo ai romanzi, dai lettori alle storie, al cinema, c'è un personaggio molto particolare al quale Carlo Lucarelli è legato. Un personaggio che lui ha preso dalla realtà, ha trasportato nei suoi romanzi e ha trasportato in maniera credibile, trasformandolo in un personaggio reale. Questo personaggio è Grazia Negro, che forse voi non sapevate che è una persona che vive, ha un suo passato, un presente e un futuro. Una persona molto sexy, con una voce molto particolare, che forse non ha mai avuto niente a che fare con la polizia e anzi ci auguriamo che non abbia mai avuto niente a che fare con la polizia. Ma ecco a voi Grazia Negro, la sua voce, la sua musica.

0: Quella che state ascoltando è la Genga Benga dei Combo Farango, che non è una parola inventata dal Crovi con il suo raffreddore, ma è un pezzo che è stato composto da questo gruppo bolognese, la cui voce e la cui tromba si chiama Grazia Negro, un'amica di Carlo Lucarelli, che Carlo Lucarelli ha deciso di trasformare in una delle protagoniste dei suoi romanzi.
1: Sì, infatti, a volte succede che chi scrive fa la stessa cosa che fanno i pittori, no? Hanno bisogno di un modello, una natura morta, una bottiglia da riprendere o soprattutto una modella da dipingere. E a me succede così, io ho bisogno molte volte di una figura, di una persona che realmente esiste per rubargli la forma, il nome, molte volte il cognome e qualche ricordo, qualche sogno che mi racconta.
0: Ma anche la fisicità, quindi la Grazia Negro della realtà è simile alla Grazia Negro dei tuoi romanzi.
1: Sì, ora Grazia della realtà appunto suona la tromba in un gruppo musicale, Combo Franco, fa tutte altre cose, non c'entra niente né con la polizia né con le indagini, assolutamente. Però io ho rubato lei, ho rubato la sua carta d'identità in un certo senso, e poi quando scrivevo Lupo Mannaro, erano le prime volte che compariva, le chiedevo anche alcune cose,
0: certo.
1: Tipo cosa hai sognato ieri sera, me lo raccontava e dicevo questo è perfetto per la mia Grazia Negro.
0: E tra l'altro è un personaggio che un po' ti è uscito dalle mani, perché tu hai iniziato con Lupo Mannaro in cui Grazia Negro non era la protagonista, e poi in Almost Blue e in Un giorno dopo l'altro è diventata lei al centro dei riflettori. Come mai non hai utilizzato il commissario Romeo che c'era nel Lupo Mannaro, ma hai preferito che si chiudesse un ciclo che era appena iniziato con lui?
1: Beh, perché succede, credo, a chi scrive la stessa cosa che succede a chi legge. Tu leggi un romanzo e ti colpisce soprattutto un personaggio, poi avresti voglia di sentire un'altra storia con quel personaggio ed ecco che se c'è lo leggi. Stessa cosa avviene allo scrittore, ti incuriosisce un personaggio, hai voglia di leggere un'altra cosa sua, di sapere cosa gli succede, e così scrivi un secondo romanzo.
0: Certo.
1: Tra i due quella che più mi incuriosiva, perché aveva una parabola che non si era ancora conclusa, il commissario Romeo ha tutta la sua storia e lì finisce, insomma si racconta tutto, diciamo.
0: Certo, anche perché è impossibilitato a fare più quello
1: infatti,
0: che vorrebbe fare.
1: Infatti, però raccontava proprio tutto se stesso, finito quello io lo conoscevo bene, quella che era rimasta ancora indistinta da capire chi è era Grazia Negro, e così ecco che ho scritto un secondo.
0: Ma è un personaggio che ti è molto simpatico o ogni tanto le vorresti sparare?
1: No, ogni tanto le vorrei sparare, perché succede sempre con tutti i personaggi. Questo è un personaggio per me molto contraddittorio, conflittuale. In tutte le storie in cui l'ho messa, dopo un po' io mi affezionavo soprattutto al personaggio dell'antagonista, che però era un personaggio negativo, quindi andava fermato, e lei è quella che lo ferma. Allora a quel punto mi risultava sempre un po' antipatico.
0: Certo, ma non ti è complicato come uomo metterti nei panni di una donna?
1: Sì, sicuramente sì. Io ho scritto dei romanzi in cui lei si trovava assieme ad altri protagonisti. Gli altri protagonisti parlavano in prima persona, per esempio, e lei invece in terza, perché io ho sempre pensato che per un uomo l'unica cosa che può fare uno scrittore nei confronti di un personaggio femminile è avvicinarsi il più possibile, osservarla quasi dal buco della serratura con una terza persona molto stretta, rubando a tutte le persone che conosci di sesso femminile i comportamenti che pensi ci dovrebbero essere, ma credo sia impossibile, perlomeno per me impossibile, entrare dentro e
0: quindi avere una mimesi così totale.
1: Così totale, infatti.
0: Pensa che la cosa curiosa è che mentre tu scegli di entrare nei panni di una donna, in genere Giampiero Rigosi, che secondo me è un po' schizofrenico, invece che usare un solo personaggio ne usa due, ama di più le coppie nelle sue storie. Come mai ti serve avere due personaggi che uno fa il contraltare all'altro piuttosto che non focalizzarti solo su uno?
2: Non so, credo che spesso sia una questione di appunto di contraltare, no? Cioè di atteggiamenti, uno che si butta e l'altro che ha paura, uno che vorrebbe fuggire e l'altro invece che preferisce rimanere, cioè. E poi sono complementari, no?
0: Certo.
2: In realtà le caratteristiche in ombra, l'altro personaggio, l'amico, quello conosciuto, tende a portarne in luce.
0: E quindi proprio nel gioco di contraltare tra i due nasce il carattere dei personaggi. E in particolare vi consiglio di vedere questo paragone in due libri di Giampiero, che sono Dove finisce il sentiero e Notturno bus.

0: La musica è un piacevole contenitore che troviamo spesso nella letteratura noir e nella letteratura poliziesca. In particolare la musica è una costante di tutti i romanzi di Carlo Lucarelli, ma anche di tutti i romanzi di Giampiero Rigosi. Vi faccio degli esempi. In Almost Blue noi abbiamo l'iguana che ascolta musica degli AC/DC nelle orecchie, ma ascolta anche Nine Inch Nails. Sente il suono dell'inferno, un suono sincopato che gli distrugge i timpani, come se non avesse la capacità di poter ascoltare il mondo che c'è intorno a sé. Dall'altra parte, in Un giorno dopo l'altro, invece, la moglie del protagonista, Ana, ascolta in maniera ossessiva un brano come Lodovico sei dolce come un fico, diventa la colonna sonora della sua follia. All'interno di una storia come Un giorno dopo l'altro, questo bellissimo brano di Luigi Tenco che faceva da colonna sonora al Maigret televisivo con Gino Cervi degli anni 70, diventa una costante per il protagonista che è un serial killer. Carlo Lucarelli, quanto ti serve avere una colonna sonora per le tue storie e quanto la colonna sonora interagisce con la storia?
1: Beh, serve molto sicuramente. A me serve trovare un brano di riferimento che mi dia una specie di concretizzazione di quella che è l'atmosfera che vorrei ottenere col mio romanzo. Un giorno dopo l'altro è Un giorno dopo l'altro, canzone bellissima di Tenco, però molto disperata, che ti fa capire quella malinconia forte, quasi depressiva. Ecco, quello era il tono del mio romanzo. Poi serve perché sapere che musica ascolta un personaggio e mettergliela è proprio un modo, una chiave per entrare dentro la sua personalità. È una delle domande che si possono fare alle persone che conoscono: che musica ascolti e riesci a capire
0: chi sei.
1: E questo vale anche per i personaggi. Un personaggio che ascolti, non so, Almost Blue ossessivamente, come il protagonista di Almost Blue, è un certo tipo di persona.
0: Certo.
1: Quindi a me serve molto la musica.
0: Invece Giampiero Rigosi, tu sei su delle tendenze un po' più jazzistiche, magari cantautorali, cioè smetti spesso Guccini, ho visto Conte, ho visto Miles Davis, ho visto anche Tom Waits, Cohen, quindi un'atmosfera più morbida rispetto a quella di Carlo, che ogni tanto passa dal metallo fuso alla canzone d'autore.
2: Sì, diciamo che anch'io come Carlo ho bisogno di identificare, di individuare nella costruzione del personaggio i suoi gusti che possono essere abitudini, gusti culinari ma anche gusti musicali che lo caratterizzano. E poi i capitoli all'interno della storia hanno un ritmo.
0: Certo.
2: E questo ritmo spesso viene identificato da una canzone di riferimento.
0: Sì, sì. Che accompagna. È come se fosse una partitura musicale che ti dai là sulla storia che stai,
2: esatto,
0: scrivendo. E a proposito di partiture e di schemi, Carlo Lucarelli ha scritto anche degli script per video musicali. Hai scritto per Vasco Rossi, hai scritto per Zucchero. Puoi raccontarci un po' com'è l'esperienza di scrittore di storie per i videoclip musicali?
1: Sì, beh, è un'esperienza divertente ma pazzesca anche, perché i videoclip sono pochissime pagine che devono raccontare tutto quello che verrà visto nel video, quindi devono essere scritte con una sintesi e con una certa capacità, insomma, di visualizzazione che,
0: certo,
1: è infernale. Io ho sempre scritto per un regista che si chiama Stefano Salvati, quindi non ho mai tradito, ho sempre scritto sotto la sua ala protettrice, in un certo senso. È stato divertente perché...
0: Beh, in particolare tu hai avuto lo script che hai fatto per Vasco Rossi, che è diventato un mini film di Roman Polanski.
1: Esatto, infatti. Salvati era l'aiuto regista, il regista era Polanski, quindi io posso spacciarmi per uno degli sceneggiatori di Polanski.
0: Che è un bel risultato.
1: Sì.
0: Adesso io ringrazio Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi di essere stati con noi in studio, di averci raccontato un po' di curiosità sul noir italiano, sul noir emiliano, di averci raccontato come scrivono, come ascoltano musica e anche come sono legati a due immaginari come il cinema e il fumetto, che sono molto presenti nelle loro storie. E chiudiamo con un omaggio ancora a Lucarelli, ma soprattutto con un grande omaggio a Elvis Costello. Questa che state ascoltando è Almost Blue, ovvero il colore della notte.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.

0: Due ragazzi corrono per le strette stradine arabeggianti della Calza. Si divertono nel dedalo dell'antico quartiere mediorientale di Palermo. Infine arrivano in uno slargo dell'oratorio della chiesa di San Francesco per giocare nel campetto all'interno una delle tante avvincenti partite di calcio, come piccoli campioni in erba. Le vite di Giovanni Salvatore Augusto Falcone e Paolo Emanuele Borsellino si intrecciano sin dall'inizio della loro amicizia. Abitano poco distanti e condividono tanti giochi. Poi si ritrovano più volte, prima nelle aule dell'università, poi nella magistratura e da adulti nel gioco più impegnativo e pericoloso, la lotta alla mafia. Entrambi nascono proprio nel cuore di una Palermo vitale, ma sempre condizionata dalla criminalità organizzata delle cosche. Giovanni il 18 maggio 1939, Paolo 8 mesi dopo, il 19 gennaio 1940. Per un gioco del destino, le loro vite arrivano ad intrecciarsi anche sul finire, in quel funesto 1992, a 57 giorni di distanza. Prima Falcone sull'autostrada a Capaci di ritorno da Roma e dopo Borsellino a Palermo sotto l'abitazione dell'anziana madre in via D'Amelio. Dopo oltre 30 anni dei due drammatici attentati, i ricordi restano quasi indelebili, come allora. E con un altro magistrato, Nicola Gratteri, molto impegnato sul fronte della criminalità organizzata mondiale, analizziamo l'azione svolta da Falcone e Borsellino e l'evoluzione delle attività malavitose, con l'ascesa ed il predominio dell'andrangheta calabrese a scapito della mafia siciliana. Giovanni Falcone in molte uscite pubbliche lancia appelli per la necessità di un impegno collettivo nella lotta alla mafia.
1: Io credo che occorra rendersi conto che questo che facciamo non è una lotta personale fra noi e la mafia. Ecco, se si capisse questo, che questo deve essere un impegno straordinario nell'ordinarietà di tutti, nei confronti di un fenomeno che è indegno di un paese civile, ecco, se si capisse questo, e allora certamente le cose andrebbero molto meglio di quello che è per adesso.
0: GR e TG stravolgono i palinsesti con le edizioni straordinarie sull'attentato di Capaci.
2: GR3 edizione straordinaria.
3: Buonasera da Roberto Verardi al microfono per questa edizione straordinaria. Hanno ucciso il giudice Falcone. Intorno alle 18.40 le agenzie riferivano una tremenda esplosione sull'autostrada palermitana che aveva coinvolto varie vetture e si parlava della possibilità di un attentato contro un'alta personalità. Mezz'ora fa la conferma e i particolari. Con Falcone, cui si è tentato disperatamente di salvare la vita con una corsa inutile verso l'ospedale, sono caduti anche i tre uomini della scorta ed è rimasta ferita la moglie del magistrato, giudice anche lei.
4: Buonasera. Lo spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno tre uomini della scorta, 20 le persone che sono rimaste ferite. L'attentato è avvenuto nel tardo pomeriggio sull'autostrada che collega Palermo a Trapani. Collegamento subito con Palermo. Ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco.
5: Buonasera. Scene drammatiche, scene da guerra. Quel terriccio nasconde, ostruisce quello che una volta era l'autostrada nel tratto di 20 chilometri che porta dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Le due corsie in pratica sono assolutamente irriconoscibili, lamiere contorte, un'auto al centro e un'altra ancora dietro, probabilmente è la croma bianca blindata dove era il giudice Giovanni Falcone. Falcone guidava la sua auto, accanto a lui c'era la moglie. Siamo in grado di dirvi immediatamente che gli agenti che sono rimasti uccisi sono tre, sono tutti e tre pugliesi, vi possiamo dire i nomi: uno è Antonio Montinari, l'altro è Rocco Di Cillo, il terzo Vito Schifano. Poi ci sono due civili dei quali non siamo in in grado di darvi il nome. E ci sono poi 10 feriti, non 20 come sembrava, sono 10, tra cui 2 austriaci che erano qui venuti in Sicilia per una vacanza. Abbiamo tra i feriti c'è la dottoressa Morvillo, Francesca Morvillo, la moglie appunto del magistrato che è rimasta ferita alle gambe. La dottoressa Morvillo è giudice alla Corte d'Appello. L'attentato è avvenuto intorno alle 17.55, pochi minuti prima. Giovanni Falcone era atterrato all'aeroporto di Punta Raisi, rientrando a Palermo, come era solito fare per tutti i fine settimana quando era possibile. Aveva percorso con le auto di scorta e la sua blindata, condotta a velocità sostenuta alcuni chilometri, quando allo svincolo di Capaci, poco prima di un grande complesso industriale, è avvenuta l'esplosione. Pare siano stati utilizzati, secondo una testimonianza del procuratore distrettuale antimafia Piero Giammanco, qualcosa come 1.000 chili di tritolo che sono stati collocati in una canaletta che scorre sotto questa sede autostradale che prende tutte e due le corsie. L'esplosivo è stato fatto brillare a distanza, probabilmente da un comando molto nutrito, molto numeroso, che certamente poteva contare su informatori che al Punta Raisi hanno dato la notizia dell'arrivo a Palermo del magistrato. La croma bianca è praticamente irriconoscibile, ci sono auto rovesciate, sono in tutto 7 le auto, tra quelle della polizia, tra quella di Falcone e quelle civili che sono state coinvolte e che sono andate praticamente distrutte, un ammasso di lamiera ormai assolutamente quasi irriconoscibile.

0: La commozione dell'allora ministro della giustizia Claudio Martelli.
1: In assoluto il giorno più brutto della mia vita. E devo dire la verità, soltanto una cosa mi ha fatto resistere, e cioè la volontà di rendere quel giorno più brutto della mia vita il più brutto affare che la mafia abbia mai fatto. E così è stato.
2: Procuratore Gratteri, dalle stragi di Capaci il 23 maggio del 92 e via D'Amelio il 19 luglio sempre del 92, sono trascorsi 30 anni. Ecco, quanto e cosa è stato fatto per prevenire al meglio drammi di tale portata, tenendo conto che quella era una stagione stragista di innescata da Totò Riina, diciamo, che poi è passata anche per la mafia?
3: Dal punto di vista della sicurezza dei magistrati, tantissimo. Devo dare atto che da parte del Ministero degli Interni, da parte del capo della Polizia, Comandante Generale dei Carabinieri, Comandante Generale di Finanza, tantissimo, sì. È gente di altissimo livello, di grande prestigio, grande professionalità, e creda, le forze dell'ordine sono veramente un punto fermo, un punto sicuro per tenere in piedi questo Stato, questo sì. Glielo garantisco.
2: Ma questo è importante.

0: L'appello disperato ai funerali di Stato lanciato da Rosaria Costa, vedova di Vito Schifani, uno degli agenti della scorta di Falcone.
1: Io, Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani mio, battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, a nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia. Adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani, sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio, però. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano.
2: Avete il coraggio
1: di cambiare. Loro non vogliono cambiare. Di cambiare radicalmente i vostri progetti, i progetti mortali che avete. Tornate ad essere cristiani. Per questo preghiamo nel nome del Signore che ha detto sulla croce: Padre, perdona loro perché loro non lo sanno quello che fanno. Pertanto vi chiediamo per la nostra città di Palermo. Oh, Signore, non ce la faccio.
3: Non sono qui.
1: Vi chiediamo per la città di Palermo, Signore, che avete reso città di sangue, troppo sangue, di operare anche voi per la pace, la giustizia, la speranza e l'amore per tutti. Non c'è amore, non ce n'è amore, non c'è un amore per niente. Non voglio vedere nessuno, io non sono di piace.

0: L'ex ministro Martelli tratteggia le doti di Falcone e Borsellino.
1: Falcone aveva un carattere gioviale, con una vena di malinconia, il senso di... Non come Borsellino, che era angosciato dalla propria condizione di persona esposta a un rischio mortale. No, in Giovanni c'era un fatalismo che aveva dei tratti quasi surreali di allegria, di chi sfida la morte.
2: Senta, procuratore Gratteri, ma non chiamateli eroi Falcone, Borsellino e altre storie di lotta alle mafie. Da che cosa le è venuta e vi è venuta, lei e l'altro autore,
1: Sì,
2: l'ispirazione per
1: Luca.
2: trattarlo in quel modo, ecco?
1: Perché io e di casa abbiamo pensato che non dovevamo vederli come eroi. Sono stati dei giganti nella mia testa, Falcone e Borsellino sono due giganti inarrivabili, sono persone intelligenti, loro, lei sa la storia loro,
2: Certo.
1: Falcone era odiato dai suoi colleghi,
2: Sì.
1: era perché l'invidia è una brutta bestia, a parte i
2: Sì.
1: delinquenti, ma l'invidia è una brutta bestia, cioè lui riusciva a capire, ad analizzare ciò che sarebbe successo da lì a 20 anni, era un visionario, era un illuminato per quel tempo, no? E vedere lui come è stato osteggiato, lui si è candidato al CSM in un bacino elettorale di 400 voti, 450 voti, ha preso 51 voti, è stato bocciato per l'ufficio istruzione, è stato bocciato per la DNA e poi la cosa terribile è vedere, io ho visto sui palchi i Gattopardi che in vita lo hanno combattuto e poi sono andati lì sul palco per parlare, per omaggiare
2: Queste
1: la figura di Falcone.
2: sono brutte pagine, purtroppo.
1: Sì, perché purtroppo i morti non si possono difendere. Noi cerchiamo, noi nel nostro piccolo, di poter tenere acceso il ricordo di questi grandi uomini che sono la guida per i giovani, per non perdere lo smarrimento di questi momenti di grande confusione che c'è in Italia.
0: Borsellino ripercorre la partenza di Caponnetto da Palermo e la bocciatura del CSM per Falcone a succedergli.
3: Ma nel gennaio del 1988, quando Falcone, solo per continuare il suo lavoro, propose la sua aspirazione a succedere ad Antonino Caponnetto, il Consiglio Superiore della Magistratura, con motivazioni risibili, gli preferì il consigliere Antonino Meli. Ci eravamo tutti resi conto che c'era questo pericolo e a lungo sperammo che Antonino Caponnetto potesse restare ancora a passare gli ultimi 2 anni della sua vita professionale a Palermo. Ma quest'uomo, Caponnetto, il quale rischiava perché anziano, perché conduceva una vita sicuramente non sopportabile da nessuno, già da anni, il quale rischiava di morire a Palermo perché non avrebbe superato, temevamo che non avrebbe superato lo stress fisico cui da anni si sottoponeva, a un certo punto fummo noi stessi, Falcone in testa, pur estremamente convinti del pericolo che si correva, così convincendolo, lo convincemmo, riottoso, molto riottoso, ad allontanarsi da Palermo. Si aprì la corsa alla successione all'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, Falcone concorse, qualche giuda si impegnò subito a prenderlo in giro. Ed il giorno del mio compleanno il Consiglio Superiore della Magistratura ci fece questo regalo. Preferì Antonino Meli. Giovanni Falcone, dimostrando l'altissimo senso delle istituzioni che gli aveva e la sua volontà di continuare comunque a fare il lavoro che aveva inventato e dal quale ci aveva tutti trascinato, cominciò a lavorare con Antonino Meli nella convinzione che, nonostante lo schiaffo datogli dal Consiglio Superiore della Magistratura, egli avrebbe potuto continuare il suo lavoro. E continuò a crederlo, nonostante io, che ormai mi trovavo in un osservatorio abbastanza privilegiato, perché ero stato trasferito a Marsala e quindi guardavo abbastanza dall'esterno questa situazione, mi fossi reso conto subito che nel volgere di pochi mesi Giovanni Falcone sarebbe stato distrutto. E ciò che più mi addolorava era il fatto che Giovanni Falcone sarebbe allora morto professionalmente nel silenzio e senza che nessuno se ne accorgesse. Questa fu la ragione per cui io, nel corso della presentazione del libro La mafia d'Agrigento, denunciai quello che stava accadendo a Palermo con un intervento.
0: Martelli racconta la guerra intestina nella magistratura nei confronti di Giovanni Falcone.
4: Ma io penso che due cose sono sicure. La prima è che a uccidere Falcone è stata cosa nostra. Su questo non ci sono ombra di dubbi. Se ci si chiede se è stata solo cosa nostra, se ha avuto complicità, se ha avuto sostegni in qualche modo, o c'è stata una preparazione, beh, c'è stato allora anche dell'altro, non c'è stata solo cosa nostra. Basti considerare il fatto che Falcone, che aveva vinto già il maxi processo, un risultato storico, per la prima volta si dimostrava che la mafia non era invincibile, tutta la cupola mafiosa condannata a 19 ergastoli e 2000 altri 200 anni di carcere inflitti ai gregari, eppure

0: lui come coordinatore, ebbene il Consiglio Supremo della Magistratura boccia Falcone, anzi lo retrocede, lo priva dell'incarico che aveva già e lo disarma, questo è il punto. Proviamo a immaginare che un generale vinca una battaglia decisiva contro un nemico terrificante e che poi viene disarmato dal suo esercito. A livello politico si dovrebbero capire chi erano coloro i quali non volevano che Falcone guidasse quell'ufficio istruzione che era l'avamposto della lotta alla mafia. Chi e perché? Perché non volevano fare la guerra a Cosa Nostra. E c'era una parte della Sicilia che non voleva fare la guerra a Cosa Nostra.
1: Ma perché Falcone era scomodo a Palermo? Ce lo spiega Francesco Lalicata, giornalista siciliano che per primo intervistò Falcone.
2: La mafia in Sicilia non era come il terrorismo nel resto del paese, che era un fatto eversivo e quindi pericoloso per il potere. Era stabilizzante addirittura perché dava lavoro, dava soldi, aveva consenso. Quindi Falcone era scomodo. Falcone andava a rompere equilibri che duravano da secoli.
1: Falcone adottò un innovativo metodo nelle indagini che, ascoltando il racconto dell'ufficiale della Guardia di Finanza, Ignazio Giubilaro, portò a significativi risultati.
3: Falcone veniva dall'esperienza del fallimentare. Là aveva imparato l'importanza delle indagini bancarie e societarie. Falcone in fin dei conti faceva quasi una partita a poker, perché si partiva sempre con le prove più deboli, più labili, e normalmente il soggetto interrogato negava ad esempio di conoscere un altro tizio. Ed ecco allora che progressivamente Falcone calava come carte, come assi sul tavolo dell'interrogatorio il fatto che non poteva non conoscere un soggetto con cui aveva avuto una operazione bancaria. E fu una strategia vincente, perché alla narrazione della vicenda criminale si fa riferimento a faldoni e faldoni di documentazione bancaria che servivano a cementificare quelle prove.

0: Procuratore Gratteri, lei ultimamente ha pubblicato il libro Non chiamate gli eroi, Falcone, Borsellino e altre storie di lotta alle mafie, in cui oltre a ricostruire un puzzle attento di quanto accadde a molti personaggi che hanno servito la legge e la giustizia, riporta una frase significativa di Giovanni Falcone: se la criminalità che combattiamo è organizzata, dobbiamo organizzarci. Ecco, ma con quale approccio ci si può organizzare per contrastare la capillarità, l'internazionalizzazione ed i sistemi informatici avanzati in continua evoluzione adottati dalle organizzazioni criminali?
1: Allora, ci possiamo muovere su più livelli. Se noi ragioniamo per quanto riguarda l'Italia, noi avremo bisogno, la volontà è soprattutto politica, noi avremo bisogno di un potere politico forte che abbia la volontà, la libertà e il coraggio di, nel rispetto della Costituzione, di creare un sistema giudiziario proporzionato e proporzionale alla realtà criminale, cioè non conveniente per delinquere. Quindi fino a quando sarà conveniente delinquere, si delinquerà. Allora bisogna alzare l'asticella per non rendere conveniente delinquere.
0: Sì.
1: Se noi pensiamo alle mafie, quantomeno a livello europeo, ci sarebbe bisogno di un'omologazione dei codici partendo dal sistema giudiziario italiano, ma temo che questo non accadrà mai, anche perché sul piano europeo, sul piano internazionale, l'Italia è molto debole. Le faccio un esempio. Pensi alle agenzie investigative contro la criminalità organizzata, pensi ad Eurojust, Europol, Interpol, hanno tutte sedi in Olanda. La debolezza dell'Italia, le faccio un esempio. Quando l'Inghilterra è uscita dall'Europa, ha dovuto cedere l'agenzia del farmaco. L'Italia ha offerto il Palazzo Pirelli, che è a 600 metri dalla stazione centrale di Milano, e non ci hanno nemmeno risposto. Hanno aspettato che l'Olanda costruisse in 6 mesi un

0: palazzo e sono andati ad insediarsi. Il resto sono chiacchiere, questi sono i fatti. Per stabilire se uno Stato, se un potere politico è appeso o meno in Europa. Quindi ora spero, sì, mi aggrappo alla speranza che l'Olanda, presa dalla paura, che ovviamente ha un peso molto più forte rispetto all'Italia, l'ho dimostrato, sì, mi auguro che l'Olanda abbia il peso per incominciare a convincere soprattutto i tedeschi. I tedeschi e i francesi, che sono poi gli altri due stati dove c'è una forte presenza mafiosa, penso alla Francia, nel sud della Francia è pieno di 'ndrangheta, e mi auguro che l'Olanda faccia da traino per portarsi appresso tutti gli altri stati in questa paura, e mi auguro che gli rimanga per un po' questa paura. Non vorrei che facessimo come i tedeschi dopo la strage di Duisburg, sono, sì, terrorizzati, ogni settimana erano in Italia, continuamente poi mi chiamavano e mi pregavano a far celebrare i processi in Italia, perché loro non avevano, sì, un sistema tale da poterli condannare.
1: E poi è passato tutto, la paura gli è passata ai tedeschi.
0: Sì, la paura gli è passata, ora sono tranquilli, non è cambiato nulla.
1: Sì, e le 'ndrine controllano meglio di prima, in modo molto, certo, più tranquillo, ovviamente. Sì.
2: Falcone, in una delle tante interviste, analizza il fenomeno mafioso.
3: La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e, come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave, e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni.
2: L'esperienza del pool antimafia è esteso a livello nazionale nel progetto di Claudio Martelli.
4: Qui, quando divenne ministro della giustizia, chiamai Falcone perché pensavo di fare della lotta alla mafia la priorità del mio ministero. E naturalmente Falcone era la pedina indispensabile in questa strategia. La parola d'ordine era la cooperazione. Creare, sul modello di quello che era stato fatto a Palermo, un gruppo di magistrati specialisti nella indagine antimafiosa. Era l'esperienza del pool che volevamo tradurre sul piano nazionale.
1: Procuratore Gratteri, il 1992 segnò una svolta storica non solo per l'inchiesta su Tangentopoli, ma in particolare per le stragi in cui furono coinvolti i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ecco, la moglie di Borsellino, Agnese, volle i funerali privati accusando lo Stato di non aver difeso il marito. Da allora la società civile non smette di sensibilizzare le nuove generazioni, ma gli operatori della legge, magistrati, forze dell'ordine, associazioni no profit, di volontariato, sono oggi tutelati e messi in condizione di svolgere il proprio ruolo?
0: No, la moglie di Borsellino era arrabbiata e aveva ragione di essere arrabbiata, perché in quei due mesi di vita tra Falcone e Borsellino, la sera tornava a casa triste, dispiaciuto, preoccupato, aveva fretta, andava spesso a Roma, e non penso che andava a Roma al cinema a reggere Zinetti, e si segnava tutto in quell'agenda rossa.
1: Ora, famosa agenda rossa.
0: Se lei immagini, in un scoppio una bomba e vengono demolite le facciate di 2, 3, 4 palazzi.
1: Sì.
0: Il rumore ancora, uscivano le fiamme dalle macchine, puzza di olio bruciato, sì, di gomme bruciate. Sì. Sangue, di carne.
1: Sì, certo.
0: C'è una donna, un uomo che apre la macchina, prende la borsa, prende quella agenda rossa e la agenda rossa sparisce.
1: Sparisce.
0: È possibile, in un momento così tragico, drammatico, da guerra, da scena di guerra, c'è una persona che pensa a quell'agenda rossa. E allora io penso che fino a quando non si troverà quell'agenda rossa, c'è gente in vita, c'è gente che viene ricattata ancora in vita, perché altrimenti non vedo l'importanza, in un momento così drammatico, di andare a cercare quella gente rossa.
2: Il presagio di Paolo Borsellino dopo la morte tra le sue braccia dell'amico Giovanni.
5: Quando questo fatto terribile è avvenuto, nel pensare un istante in quei momenti così tragici che ho personalmente vissuto, raccogliendo financo fra le mie braccia gli ultimi respiri di Giovanni Falcone, pensai che si trattava di un appuntamento rinviato.
1: Procuratore Gratteri, gli effetti della globalizzazione hanno influito anche sulle attività malavitose e sulle organizzazioni criminali. Ecco, dal periodo di Falcone e Borsellino ai nostri tempi, come è cambiato il modus operandi di mafia, camorra e 'ndrangheta e come hanno modificato la loro strutturazione?
0: Allora, le mafie non sono i marziani che scendono da un altro pianeta. Le mafie sono tra di noi, ci somigliano, cambiano, mutano col mutare sociale. La società si globalizza, le mafie si globalizzano. Pensi che la 'ndrangheta è l'unica mafia presente in tutti i continenti. Le mafie mutano col mutare sociale, non sono mai l'opposizione, votano e fanno votare. Le mafie in questo momento pensano soprattutto a vendere cocaina e a comprare tutto ciò che inventa in Europa, e le mafie evolute, le mafie che fanno parte anche delle logge massoniche deviate, pensano a gestire il potere. Quindi ad esempio noi abbiamo una 'ndrangheta che ha la possibilità, attraverso la dote della Santa, di avere la doppia affiliazione, quindi avere rapporti anche con i quadri della pubblica amministrazione, col mondo delle professioni, con apparati, con uomini dello Stato.

0: In che modo sono cambiate le attività delle organizzazioni malavitose dai tempi di Borsellino ad oggi? Prima c'era appunto il periodo di Totò Riina, la fase dello stragismo, insomma, in qualche modo. Poi la mafia è tornata un attimo a infiltrarsi e a reinvestire poi in attività legali per fare lavatrice, pulizia di soldi sporchi. Ecco, oggi quali sono le attività preferite dalle organizzazioni criminali?
1: Ma le organizzazioni criminali e attività preferite continuano ad essere quelle della vendita delle cocaine, c'è un grande mercato, la cocaina è diffusissima non solo in classi sociali elevate ma anche per il centro comune, c'è una grande richiesta, c'è un grande bisogno di cocaina, grande mercato. Lei pensi che la 'ndrangheta compra 1 chilo di cocaina con un principio attivo del 98-99%, anche 1000 euro in Colombia, e quando poi da 1 chilo si possono fare 4 chili tagliata e 1 grammo costa 50-60 euro, quindi non esiste nessuna attività tra lecita e illecita creditizia. Allora, se io riesco a far arrivare 2000 chili di cocaina in Europa, io poi posso comprare un albergo, un ristorante, una pizzeria,
0: Certo, è fare.
1: ma le mafie non si limitano solo a fare questo tipo di riciclaggio, questo tipo di investimento. Le mafie sono nel mondo delle professioni, le mafie gestiscono, votano e fanno votare, cioè non dimentichiamo che molte volte le ascoltiamo nelle intercettazioni telefoniche ambientali che offrono pacchetti di voti, la politica che riceve pacchetti di voti, e poi quando sarà ora di amministrare ci sarà una cogestione della cosa pubblica assieme al sindaco, assieme al
0: Sì,
1: funzionario
0: infatti
1: della.
0: aumentano, lei mi insegna che aumentano i comuni che vengono sciolti.
1: Questo trend aumenterà ancora di più e sempre di più, quello dello scioglimento dei comuni, perché c'è sempre più questo abbraccio e questa maggiore forza della mafia, perché i politici mediamente stanno sul territorio 4-5 mesi prima, poi spariscono, al limite cambiano pure il numero di telefono per non essere disturbati.
0: Sì.
1: La mafia sta sul territorio 300-400 giorni l'anno e quindi dà risposte drogate, sbagliate, ma
0: Sì.
1: dà risposte, cioè non dà la canna da pesca ma dà il pesce, quindi crea dipendenza soprattutto dove sono il suo sviluppo, degrado, e in questo modo le mafie contano sempre più rispetto ad una politica debole.
0: Anche per Paolo Borsellino e la sua scorta, la mafia scrive la parola fine.
2: Arriva poco dopo le 17. Un attentato dinamitardo a Palermo. Molti feriti, forse colpito un magistrato. Poi, col passare dei minuti, la spaventosa conferma. Il giudice Paolo Borsellino è rimasto ucciso nell'esplosione. Con lui 5 agenti della scorta, 18 i feriti. Il corpo del giudice è completamente carbonizzato, con il braccio destro troncato di netto. Piccolo cratere sulla strada. Insieme al giudice in questa nuova ennesima strage sono morti gli agenti Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Cusina, Claudio Traina, Vincenzo Limuli. Resti umani, cadaveri ovunque. Al momento dello scoppio, le 16.55, Borsellino era fuori dalla sua croma blindata. Percorreva a piedi un piccolo passaggio che conduce al portone d'ingresso del palazzo. Sventrato dall'esplosione, che ha aperto un po', è nel cortile del palazzo dove abitano la madre e la sorella, in via Mariano Stabia, al numero civico 21. È stata una bomba collocata su una Fiat 126 a provocare l'esplosione violentissima. In via Mariano Stabia la scena è terribile.

0: Procuratore Gratteri, nel corso del tempo la mafia ha perso un po' della sua forza, come diceva anche lei, a scapito dell''ndrangheta. Ecco, lei come procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e comunque con una visione internazionale, globale, oserei dire, dei fenomeni malavitosi, è in prima linea con le 'ndrine che si sono ramificate a livello internazionale. Ecco, cosa rappresenta e dove è arrivata ora l''ndrangheta per l'Interpol e per i magistrati di tanti nazioni.
1: Guardi, l''ndrangheta è presente, è radicata, ad esempio in Canada, in Toronto, a Toronto e a Montreal, è radicata negli Stati Uniti, a New York, a Brooklyn, è radicata in Costa Rica, nel Centro America, è radicata in tutti i paesi del Sud America, in particolare in tre paesi produttori di cocaina come Colombia, Bolivia e Perù. E Argentina è radicata in Australia, a Melbourne. Pochi anni fa c'era un sindaco che era originario di un paesino della provincia di Reggio Calabria, 750 abitanti, era sindaco di una metropoli, che aveva avuto rapporti con l''ndrangheta. Poi se pensiamo all'Europa, non esiste un paese d'Europa dove non ci sia la presenza dell''ndrangheta. Lei pensi che dopo l'Italia, il paese a più alto dell''ndranghetista che la Germania, perché la Germania è il paese più ricco d'Europa, quindi è più facile mimetizzare la ricchezza, è più facile investire, anche perché ci sono delle leggi antiriciclaggio in Europa molto blande, a maglie larghe, quindi io posso andare con una valigia di euro a Berlino e comprarmi una macchina da 100.000 euro e nessuno mi chiede dove ho preso quei 100.000 euro. Ci sono solo delle direttive europee sull'uso del contante, non leggi dello Stato, perché prevale in Europa la privacy. Nella falsa convinzione che le macchine non esistono, ma ormai non ci credo più e penso che anche la non ci
0: Sì.
1: crede, loro perché le macchine sono furbe, le macchine uccidono, la stagione dello stragismo ha insegnato tanto. Le mafie in Europa vendono cocaina e fanno riciclaggio, quindi sono due tipologie di reato che non richiedono il morso a terra. E proprio per questo motivo, i governi europei non hanno nessuna necessità di creare delle norme stringenti. Ora, in questo momento, mentre noi stiamo parlando, c'è l'unico nazione europea che è preoccupata, è l'Olanda. La sera hanno chiesto di incontrarmi, li ho incontrati dalla Commissione. E io gli ho ricordato che 25 anni fa a Rotterdam, al procuratore nazionale antimafia, ad altri magistrati, o anche 6 anni fa, in un consesso internazionale a Rotterdam, ho detto: attenzione, che voi fra 10 anni avrete le mafie che abbiamo noi in Italia. Non sono stato ascoltato. Oggi in Olanda c'è la mafia albanese e la mafia con due F, che è la terza generazione di nordafricani, e oggi sono molto preoccupati. Perché gli hanno ammazzato un avvocato, gli hanno ammazzato un collaboratore di giustizia, gli hanno ammazzato un giornalista che si faceva indagini d'inchiesta di giornalismo d'inchiesta sulle mafie. Allora, ora questi sono preoccupati, hanno stanziato 100 milioni di euro per costruire nuove carceri, quindi oggi sono venuti in Italia a copiare il sistema antimafia italiano. Mentre l'Olanda fa questo, l'Italia e sta piano piano smontando il sistema penale, processuale e detentivo.
0: E ancora il giornalista Francesco Lalicata, che ricorda come Falcone e Borsellino scherzavano sul tema della morte per sdrammatizzare.
2: Mentre Falcone aveva la grande strategia, Borsellino era speciale nel trovare le cose che nessuno si ricordava. Tant'è che lui aveva la chiave della cassaforte e Falcone gli diceva: tu c'hai la chiave, me la prendi per cortesia, questo, questo, questo, perché io non lo so dove mettere le mani. Borsellino partiva, 5 minuti dopo arrivava con tutto quello che gli era stato chiesto. Sulla chiave della cassaforte scherzavano pure, perché Falcone gli diceva: Paolo, bisogna fare un duplicato di questa chiave, perché se ti ammazzano io come apro la cassaforte? Ma su questo tema della morte ci giocavano parecchio.
0: C'è una sorta di organizzazione internazionale, cioè le mafie si associano fra loro nei vari continenti. Come è organizzata la struttura? È una sorta di federazione, possiamo dire, procuratore Gratteri?
1: Guardi, intanto le mafie, il mondo è grande, c'è posto per tutti, l'Europa è una grande prateria dove chiunque può andare a pascolare, quindi non ci sono problemi di mercato. Noi spesso documentiamo sul piano giudiziario, investigativo e paragiudiziario, delle joint venture tra 'Ndrangheta e Cosa Nostra, 'Ndrangheta Camorra, 'Ndrangheta albanesi, sì, nell'acquisto all'ingrosso di cocaina in Sud America. Quindi non i problemi sono nostri, i problemi sono la farraginosità dei sistemi giudiziari degli stati, non per le mafie. Cioè, se io devo, malgrado noi siamo aderiamo al trattato di Schengen, malgrado siamo in Europa, abbiamo la moneta unica, non abbiamo tolto le barriere, però io per fare un'indagine di droga tra Germania e Belgio Olanda, sì, io mi devo rapportare con tre sistemi giudiziari, sì, diversi, e mentre loro nella stessa giornata si muovono tra questi tre stati.
0: Poi eventualmente modificando il modus operandi riescono a bypassare le disposizioni, le normative a seconda, sì, del momento, mentre poi, esatto, l'aspetto appunto legislativo rincorre sempre in qualche modo la malavita, le attività, ecco, diciamo, le modalità in cui loro operano. Paolo Borsellino spiega cosa spinge un magistrato a vivere in trincea.
3: Alcuni di noi si sono trovati impegnati in questa indagine quando da tempo già si trovavano all'ufficio istruzione e da tempo avendo assistito anche alle morti di colleghi o di collaboratori, ufficiali di polizia giudiziaria o dei carabinieri, eccetera, è stato un impegno morale a rimanere a fare questo tipo di indagine, questo tipo di lavoro.
0: Procuratore Gratteri, lei, oltre ad essere un magistrato molto attivo e studioso dei fenomeni criminali, è anche un prolifico saggista. In un altro suo recente libro, questa volta destinato in primis ai ragazzi, La Costituzione attraverso gli uomini e le donne che l'hanno fatta, lei analizza il profilo e le attività di personaggi politici e non che con le loro azioni hanno contribuito in modo significativo a tratteggiare la Costituzione e le regole dello Stato. Ecco, ritiene che esempi di personalità di così alto livello etico e morale possano incidere sulla formazione dei giovani in quelle aree compromesse dalla criminalità?
1: Sì, sicuramente sono letture importanti, perché ci fanno ricordare figure ormai leggendarie, epiche, sì. Cioè, oggi io guardandomi attorno non riuscirei a vedere l'etica di un Sandro Pertini,
0: sì,
1: che lui prigioniero, condannato a morte, poteva essere fucilato da un giorno all'altro, mm-hmm, la mamma che interviene riesce a trovare una raccomandazione per salvargli la vita,
0: sì,
1: e lui che al colloquio la rimprovera duramente, come ti sei permessa ad intervenire, mi vergogno, cioè lui si vergognava
0: che la mamma era intervenuta per salvargli la vita.
1: Quindi, cioè, voi immaginate oggi,
0: che personaggi...
1: immaginate oggi nel 2002, cioè questa gente meravigliosa,
0: sì,
1: sono commoventi, sono gente, questa è l'idea, quando noi vediamo le idee, i valori, dobbiamo, sì, solo leggere libri di storia, dobbiamo tornare nel passato, oggi non riusciamo a vedere questi grandi uomini, perché poi anche quella stagione del post-fascismo e anche durante il periodo del fascismo c'erano donne meravigliose, donne che hanno costruito anche loro con il loro contributo, ma noi in questo libro partiamo diciamo dalla Rivoluzione Francese,
0: sì,
1: perché è da lì che noi riusciamo ad individuare, a partire per spiegare quella rivoluzione culturale che serve ad arrivare alla democrazia. Poi anche tratteggiamo lo statuto albertino, ripercorriamo un po' di secoli, sì, di storia con un linguaggio semplice per cercare di essere più diretti possibili ai ragazzi dei licei, forse anche scuole medie, ma ogni tanto, vi dico la verità, con un pizzico di modestia, ogni tanto dico speriamo che qualcuno da adulto che ha potere lo legga.
0: Certo, certo.
1: Potrebbe trarre ispirazione.
0: Sì, sì, sì, certo, certo. Quello è, diciamo che in primis per i ragazzi, ma poi in realtà è per tutti noi, perché è una raccolta molto, molto attenta di percorsi, di storie e di quello che è poi sono state le costituzioni da più parti, i motivi ispiratori perlomeno.

0: L'ex procuratore Antonino Caponnetto, considerato da Falcone e Borsellino un fondamentale punto di riferimento umano e professionale, parla con grande affetto dei due magistrati scomparsi.
1: Non lo so cosa siano stati. Sono stati la parte più importante della mia vita. Sono state tutte queste cose insieme, amici, colleghi di lavoro, figli, fratelli. Sono stati un punto di riferimento insostituibile nella mia vita.
2: Procuratore Gratteri, proviamo a valutare un attimo il percorso usato per il contrasto alle attività della criminalità organizzata. Dopo lunghe, mi corregga se sbaglio nella ricostruzione, naturalmente, dopo lunghe e delicate indagini si arriva agli arresti. Viene smantellata una parte importante di una rete criminale e vengono sequestrati e pignorati i beni. Questi beni poi vengono riassegnati alla società civile, quindi associazioni, cooperative o persone comunque non conniventi con la malavita. A questo punto spesso accade che quelle attività pulite, tra virgolette, vengono completamente isolate ed alla fine costrette alla chiusura. Ecco, cosa può fare lo Stato e le istituzioni per tutelare queste attività e far germogliare, mi permetta di dirlo, il seme della legalità?
3: Guardi, intanto dobbiamo dire che l'Agenzia dei beni confiscati andrebbe potenziata perché i beni sequestrate e confiscate sono veramente tantissime, la situazione è quasi fuori di controllo, talmente sono i beni confiscati e sequestrati, quindi c'è bisogno di più personale. Seconda cosa, noi, molte aziende sequestrate, molti negozi, molte attività commerciali sono delle anomalie del mercato, sono delle strutture costruite solo per fare riciclaggio. Nel momento in cui interviene lo Stato, quindi si taglia quello cordone ombelicale tra la stanza piena di soldi e la cassa dove si fa riciclaggio, attraverso gli scontrini, quella cassa diventa uno scontrinificio. È inutile tenere aperte quelle attività un anno, due, tre, per una lenta agonia.
2: Perché non hanno
3: Serve solo a
2: mercato.
3: spendere, esatto, serve solo a spendere soldi per gli amministratori giudiziari. Allora quell'attività va chiusa subito. Detta questo, però, quando invece si capisce che c'è invece un'attività produttiva vera, utile e concorrenziale che si può reggere sulle sue gambe, allora bisogna prima possibile farla passare nella disponibilità di cooperative o addirittura anche venderla, perché altrimenti il messaggio è terrificante, è terribile. La gente dice questo è lo Stato che sequestra i beni e poi cadono a pezzi e poi diventano fatiscenti.
0: Caponnetto ripercorre il periodo oscuro tra gli attentati di Capaci e Via D'Amelio.
1: Dopo la morte di Giovanni Falcone, Borsellino sapeva di essere ormai nel mirino e soprattutto lo seppe negli ultimi giorni prima della sua morte. Il giovedì lui ebbe la certezza, la comunicazione indubitabile, la certezza assoluta che il tritolo per lui era già arrivato a Palermo. E per prima cosa si attacca al telefono e chiama nel suo ufficio il suo confessore, quello che di solito gli impartiva la comunione la domenica. Dice: puoi farmi la cortesia di venire subito? E appena entra in stanza gli dice: senti, per cortesia, impartiscimi la confessami e impartiscimi la comunione. Come ora? Perché tanta premura? Io domenica ci vediamo come sempre. No, dice, non lo so se posso, se arrivo domenica. Io bisogna che sia pronto in qualsiasi momento al grande passo. Queste testuali parole pronunciò Paolo e le racconta il suo confessore. Fu la prima reazione di quell'autentico cattolico, quell'autentico cristiano che era Paolo. Qualcosa si poteva fare. Qualcosa che Paolo aveva chiesto già da 20 giorni alla questura e una domanda rimasta inevasa, disporre la rimozione degli autoveicoli dalla zona antistante l'abitazione della madre. Io tutt'oggi sono incredulo su questo fatto e tutt'oggi aspetto di sapere chi era il funzionario responsabile della sicurezza di Paolo, se si è proceduto nei suoi confronti disciplinarmente, con quali conseguenze. Io spero, prima di chiudere gli occhi, di riuscire a saperlo questo, perché una mancanza è una colpa gravissima.

0: Procuratore Gratteri, guardando il planisfero, no? Lei lo guarderà molte volte pensando all''Ndrangheta e alle 'ndrine. Ecco, in che modo si può pensare a un contrasto sia di azioni di polizia e sia di azione legislativa con il Tribunale Internazionale dell'AIA, eccetera, in modo tale da poter contrastare in modo planetario, ecco, globale, come si usa dire oggi, le attività criminali, visti i loro collegamenti continui e sempre maggiori.
1: Guardi, questa sua domanda è fantascienza. In
0: Immagino.
1: questo momento è fantascienza. In questo momento non c'è nessuno in Europa che sta pensando. Sta avendo questa visione alta della sua domanda. È stata istituita la quasi inutile Procura europea che sta costando un occhio della testa. Pensi che nel distretto cioè in tutta la Calabria e la Basilicata, la Procura europea ha sede a Catanzaro. Ci sono sulla carta due sostituti procuratori europei, nessuno ha fatto domanda. E quindi i fascicoli dovrebbero essere mandati, se nel frattempo, fino a quando non si coprono questi due posti, a Palermo. Creda, in un anno, in tutta la Calabria, in tutta la Basilicata, non si è aperto un fascicolo, non una condanna, un fascicolo per dire c'è un reato. Così come struttura che c'è una truffa ad Anel Cooperativa superiore a 10 milioni di euro.
0: Perfetto.
1: Capito? Quindi si creano queste strutture elefantiache per competenze, per truffe. Ma scusi, ma c'è bisogno della Procura europea per le
0: No,
1: truffe ad Anel
0: certo.
1: Cooperativa? Ci sono già le procure degli stati per correggere i reati. Poi, se tu invece, tu Europa, hai il coraggio, la volontà e libertà di creare una procura federale, cioè in uno Stato federale, perché il problema è questo: il problema è che noi abbiamo un'Europa che si interessa solo di banche, di economia e di mercato. Allora, e quindi come fai poi a un'Europa così fatta, un embrione di Europa è. Abbiamo una moneta unica, abbiamo tolto le barriere, però non hai uno Stato, non hai un governo, non hai uno Stato federale, come può essere ad esempio gli Stati Uniti, e quindi non hai un sistema di norme omologhe. E quindi, ad esempio, se tu vuoi fare la Procura europea, ma fai una Procura europea, riconosci il reato di associazione di inquisito mafioso, riconosci l'associazione di inquisito per questo facente, e allora incomincia ad avere senso la Procura europea, e quindi poi. Un tribunale europeo, ma se lei pensi che io quando sento di parlare, cioè in teoria sono d'accordo sull'omologazione di codice, ma a me viene la febbre quando penso che in Olanda una persona che viene presa con 10 kg di cocaina viene condannata a 2 anni di carcere. Quindi lei immagini, se noi ci sediamo attorno al tavolo, andiamo ad omologare i codici in Europa. E si parte da un sistema giudiziario del centro-nord Europa, ma noi rischiamo di annullare 150 anni di legislazione antimafia in Italia. Questo è il rischio.
0: Però,
1: Questo è il rischio.
0: procuratore Gratteri, io ho la sensazione, mi corregga se sbaglio, che molti paesi non abbiano, tipo la Germania ad esempio, non abbiano proprio la percezione di quello che è un'organizzazione criminale. Forse perché non hanno avuto contatti forti,
1: Guardi,
0: diretti, non hanno avuto esperienza in questo?
1: guardi, glielo ho spiegato 10.000 volte, in tutte le salse, in tutte le lingue. Glielo ho detto in tutti i modi. Abbiamo fatto assieme diverse indagini sul piano internazionale. La polizia giudiziaria mi dice, la magistratura tedesca mi dice, guarda collega, la legge qui non consente questo, la legge qui non consente questo non si può fare, questo non lo possiamo fare.
0: Sì,
1: E
0: però.
1: allora di che parliamo? E allora di che parliamo?
0: Però in questo modo la strage di Duisburg, ecco, cui lei faceva riferimento prima, quella diventa una, tra virgolette, una consuetudine quando ci sono 'ndrine contrastanti che devono prevalere sul
1: Ma
0: territorio.
1: guardi, le dico questo, guardi, l'Ndrangheta è veramente presente e forte in Germania, però la strage di Duisburg, vede, per l'Ndrangheta è stato un errore. Io penso che un'altra strage di Duisburg non ci sarà in Germania, anche perché poi i vertici del crimine di San Luca sono corsi ai ripari, sì, e hanno creato una sorta di direttorio al di sopra dei locali di 'Ndrangheta, una sorta di camera di compensazione dove i problemi vengono regolamentati, a livello centrale, e i panni sporchi si lavano in casa. Sì. All'estero errori di quel tipo non si devono fare. Queste sono le direttive da parte dei vertici della 'Ndrangheta. Quindi hanno capito bene la lezione, perché loro devono uccidere o devono fare danneggiamenti o intimidazioni il minimo possibile. Cioè il sangue si deve centellinare.
0: È meglio l'infiltrazione graduale, sì, sotterranea, esatto, subliminale, esatto. Che dà molti più risultati poi in termini, è quello che diceva lei prima, per le amministrazioni, sì, gli enti locali e i varie strutture. Va bene, io niente, la ringrazio molto. Molto, procuratore, grazie e in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie a lei.
0: A presto.
2: Con una sentenza postuma, la numero 40.799 del 19 ottobre 2004, la seconda sezione della Corte di Cassazione mette la parola fine sulle calunnie strumentali a Falcone nel corso degli anni e ne esalta le grandi doti umane e professionali. Non vi è dubbio, recita tra l'altro la sentenza, che Giovanni Falcone fu sottoposto a infame linciaggio, prolungato nel tempo, proveniente da più parti, gravemente oltraggioso nei termini, nei modi e nelle forme, diretto a stroncare per sempre, con vili e spregevoli accuse, la reputazione e il decoro professionale del valoroso magistrato. Giovanni Falcone, certamente il più capace e famoso magistrato italiano, fu oggetto di torbidi giochi di potere, di strumentalizzazioni ad opera della partitocrazia, di meschini sentimenti, di invidia e di gelosia, anche all'interno delle stesse istituzioni, tendenti ad impedire che egli assumesse quei prestigiosi incarichi, i quali dovevano invece a lui per essere conferiti, sia per essere egli il più meritevole, sia perché il superiore interesse generale imponeva che il crimine organizzato fosse contrastato da chi si era indiscutibilmente dimostrato il più bravo e il più preparato, e che offriva le maggiori garanzie anche di assoluta indipendenza e di coraggio nel contrastare con efficienza ed in profondità l'associazione criminale. Ma quale eredità ci lasciano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino? La risposta è racchiusa in questa frase di Falcone: gli uomini passano, le idee restano e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Giovanni Falcone.

0: per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata di Viaggio nel Tempo, dal passato al futuro.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Uomini in fuga, 100 anni del Giro d'Italia. Un programma andato in onda su Radio 3 del 2009, a cura di Alessandro Leogrande. Un ciclo di 7 puntate dedicato ai 100 anni dalla nascita del Giro, 1909. In ogni puntata nomi più significativi del giornalismo, della letteratura, del ciclismo stesso, che hanno avuto un particolare rapporto con il Giro. Giampaolo Ormezzano, Peppino Ortoleva, Gianni Mura, Goffredo Fofi, Vittorio Adorni, Franco Cordelli, Massimo Raffaeli, Manlio Cancogni e Claudio Ferretti.

0: non c'è amore, ma la luna appare e dobbiamo tornare.
1: E questa è la voce di Edoardo Spadaro, il brano In bicicletta. Ci ha raggiunto in studio e saluto Alessandro Leogrande, buonasera.
2: Buonasera.
1: Dalle malevite, storie di contrabbando e di multinazionali, dal paese dei viceré, l'Italia tra pace e guerra, da uomini e caporali, viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del sud, approdiamo al Giro d'Italia. Come mai, Alessandro Leogrande?
2: Beh, perché il Giro è il racconto del paese. Da tre giorni è cominciato il 92esimo Giro d'Italia, ma come tutti sappiamo è il Giro del centenario, perché il primo Giro si è corso nel 1909, vinse un tale che si chiamava Ganna, e da allora si è corso ogni anno, tranne che durante le due guerre mondiali, quindi delle interruzioni di qualche anno. Il Giro d'Italia è il paese, perché non è solamente la storia di grandi duelli e di grandi confronti, insomma, non solo Coppi e Bartali, ma prima Girardengo, Bind, e poi Saronni, Moser, Adorni, Gimondi, per citare gli italiani, ovviamente.
1: E quindi in questa ventina di puntate che cosa ascolteranno?
2: Più che raccontare l'evento sportivo in quanto tale, racconteremo i racconti dell'evento sportivo. Il Giro è stato raccontato da grandissime firme della letteratura, da Buzzati, dalla Ortese, da Gatto, da Pratolini, è stato raccontato nel cinema da Totò, è stato raccontato nella musica leggera, è stato raccontato dalla radio, perché la radio nasce raccontando si sviluppa raccontando il ciclismo. Parleremo di tutto questo in una serie di chiacchierate, le più disparate, da Gianni Mura a Massimo Raffaeli, a Goffredo Fofi, a Franco Cordelli, a Claudio Ferretti, fino a Vittorio Adorni, il grande campione che vinse il Giro del 65.
1: Ogni sera un ospite. Allora questa sera?
2: E questa sera non potevamo non incominciare con Giampaolo Ormezzano, che dovrebbe essere in linea. Buonasera Ormezzano.
3: Buonasera
1: Ormezzano.
3: Evviva noi, evviva voi.
1: Evviva tutti.
2: Evviva Ormezzano, che ha seguito 28 Giri d'Italia, 12 Tour de France e soprattutto 24 Olimpiadi, un record mondiale, Ormezzano.
3: Orrendo, vuol dire di tragedia anagrafica,
2: No, 24.
3: Non è che puoi dire imbecillimento, chi lo sa.
1: No, ma le Olimpiadi si tengono tutti gli anni, lo sanno tutti, Ormezzano.
3: sì, è vero. Attenzione, perché la moltiplicazione di 24 per 4, parliamo di estive ed invernali, se no dovrei avere 200 anni anziché i 100 che ho.
1: Infatti.
2: Ormezzano ha scritto un bellissimo libro che si chiama, ne ha scritti due per la verità, però incominciamo a parlare di Coppi e Bartali, edito dalle Edizioni San Paolo, che rivisita la più grande storia del ciclismo, non solo italiano ma credo anche internazionale, cioè la rivalità sportiva tra Coppi e Bartali, che però era appunto una rivalità sportiva che, benché abbia spaccato il paese, non è mai stata in amicizia, è vero Ormezzano?
3: Sportiva, se non addirittura mediatica, cioè come sempre colpa o merito, secondo i punti di vista di noi giornalisti. Io ho fatto questo libro, che si titola poi curiosamente come un pamphlet di Malaparte, che viene pubblicato quest'anno in Italia, in questi giorni, che nel 47 già da Parigi scrisse un Coppi e Bartali, anche lui con la E commerciale, che parlava della rivalità fra i due, che era peraltro incipiente, perché nel 47 avevano fatto appena un Giro d'Italia, un pezzo, ecco, oltre a quello del 40 vinto da Coppi. E voglio dire, non c'è una rivalità tanto sportiva, ma c'è proprio lo spaccato dell'Italia, la dicotomia dell'Italia, perché allora Coppi era il bigamo, Bartali il monogamo, Bartali era il credente, il pio, Coppi era il libertino, comunque il laicissimo, Bartali era il democristiano e Coppi era qualcosa di sinistra, ecco, Bartali era l'irruenza, il casareccio, e Coppi era il riservo piemontesardo, il ritegno, eccetera. Bartali era l'esplosione di salute, Coppi era la fragilità, ecco. E ci compiono all'alba del 2010, perché Coppi morì il 2 gennaio del 1960, i 50 anni della morte di Coppi, e il 5 maggio, data niente male, dello stesso 2010, i 10 anni della morte di Bartali. Io ho scritto il libro con, attenzione, Marina Coppi, la primogenita del campionissimo, e con Andrea Bartali, il primogenito dell'uomo di ferro, ecco. I due sono stati collaboratori favolosi, abbiamo visitato quel periodo, chiaramente Marina era una bambina, aveva pochi anni quando il padre uscì di casa per andare a vivere con la Dama Bianca, ne aveva ancora pochi, 13 quando il padre morì. Andrea ha avuto un mezzo secolo di papà da godersi, perché Bartali è morto nel 2000. Sono due situazioni diverse, ma sono entrambi testimoni preziosi, anche se certe volte Marina con molta tenerezza quasi inquisiva a me, ecco. Devo dire ancora una cosa, tanto per chiarire, c'è di mezzo sì la Dama Bianca, l'Italia d'allora, la semi-guerra civile italiana del 48 evitata, dicono, ma lui non lo disse mai, dalle vittorie nel Tour di Bartali, i misteri sulla malaria che chissà Coppi in quale Africa aveva preso, se nell'Africa Nord Africa del 1940 quando cade prigioniero degli inglesi, del 43 chiedo scusa, o se nell'Africa frequentato in un safari alla fine di quel 1959. C'è dentro un po' di tutto, ma devo dire una cosa, che quando io ho telefonato a Faustino Coppi, il figlio che Fausto ebbe dalla Dama Bianca, gli ho detto scusami, tu non ci sei? Lui mi disse ma è giusto, io avevo 4 anni e mezzo quando mio padre morì, perché poi ho pure scomodato tutti i testimoni, a partire ovviamente dal vivissimo, vegetissimo, splendido signore anziano, non oso neanche dire vecchio, ormai antico, che è Fiorenzo Magni, il terzo uomo. Un libro
2: che scrive la prefazione del suo libro.
3: Anche, sì. Ma è un libro che mi ha appassionato scriverlo, perché ci ho trovato tutto me stesso. Io cominciai col ciclismo, feci in tempo a vedere Coppi gareggiare e poi non mi persi nei miei giri d'Italia la parlantina di Bartali, ecco, con cui divenni veramente amico, io coppiano fervido. C'è persino il tifo calcistico che a un certo punto in quell'Italia fu attribuito così: Coppi, Ritegno, Sabaudo, solitario, schivo, introverso, Juventus, signorile. Bartali, sanguigno, estroverso, tempestoso, iracondo, cioè se è il caso, sempre nei limiti, per carità, della sua profonda fede cristiana. Bartali, vicino al grande Torino. In realtà Coppi tifava pazzamente per il grande Torino e Bartali, ma questo andatevelo a leggere nel libro, tifava, signori, sì, un fiorentino tifava Juventus.
1: Olmezzano, un nostro ascoltatore le manda dei saluti e le dice: grande vecchio cuore granata, ci ha preso?
3: Ci ha preso tanto.
1: Ci ha preso tanto.
3: Oggi il corioco, io sono in Francia attualmente e ho quello che i francesi dicono intraducibile, le cœur gros. Gros che non è grosso, guai a tradurre gros.
1: Grande.
3: Io ieri ero a Torino-Bologna, ecco. E non so se questo dice qualcosa a qualcuno. Ringrazio tanto lo ascoltatore. E devo dire anche una cosa, io ho 6 nipotini tutti fasciati, tatuati di granata, mi stanno chiedendo consigli comportamentali in questi giorni.
2: Ormezzano, sì. Però stavo pensando a questa relazione, il fatto che il 49 di cui oggi di cui quest'anno sono passato, ricorro il 60° anniversario, e sì l'anno, ahimè, dell'enorme tragedia di Superga, che è della prima doppietta giro tour di Coppi. Ecco, sì, c'è una relazione, ovviamente i due sport nazionali sono il calcio e il ciclismo, ma c'è una relazione tra la tragedia che colpì quell'immensa squadra, il fatto che proprio in quegli anni Coppi e Bartali, che poi sono tra i più grandi ciclisti di tutti i tempi, appunto non solo in Italia.
3: Coppi più grande e Merckx più forte, l'ha detto un certo Romezzano, lo dicono tutti adesso.
2: Sì, infatti. Però lei diceva anche che Coppi correva in un'Italia povera, mentre Merckx in una società povera, in un'Europa povera, mentre Merckx in una società dell'opulenza.
3: Esatto, Coppi aveva il fondale dell'Europa delle macerie, anche Bartali. Non, probabilmente il Merck è più forte di Coppi, come ogni atleta è più forte dei predecessori in una normale evoluzione dello sport. Sarebbe stato grande come, se non più di Coppi, avesse corso in Europa delle macerie, ma non penso fosse il caso di fare un'altra guerra per procurare questa scenografia.
2: Certo,
3: va bene così, va benissimo così. Ma è un libro che molti troveranno del déjà vu, del déjà entendu, delle cose che già sapevano, e molti si stupiranno. Io mi sono divertito, appassionato a scriverlo. Avevo già una salda amicizia con Andrea Bartali e ho creato una grande amicizia con Marina Coppi, che è una donna eccezionale. Ecco.
2: E a un certo punto racconto un aneddoto molto bello che riguarda Bartali, a cui non piacque la canzone di Paolo Conte.
3: È colpa mia, sì, io gli proposi una canzone di Paolo Conte che Bruno Lauzi, un amico mio, mi aveva passato. Che titolava Bartali, lui disse non voglio neanche sentirla se l'ha scritto un piemontese come te, voi piemontese siete tutti copiani, Paolo Conte di Asti. Io gli la mandai lo stesso, gli chiesi l'hai sentita, non voglio parlarne a Gino morto, a Babbo morto, con Andrea gli ho detto ma tu ne sai qualcosa, se lasci a perdere, l'ha sentita una volta, ha detto mi usano per dire parolacce, non voglio più sentirla, posso dirvele le parolacce, tra francesi che si incazzano e le balle ancora gli girano. Ecco, allora, alla prima occasione lo dico a Paolo Conte.
1: Visto che stiamo parlando di francesi, ascoltiamo un brano francese di Francis Poulenc, si intitola La bicyclette, e poi continuiamo a parlare, Olmezzano.
3: C'ho anche un altro video.

0: il pianista Paul Crosley ci ha proposto questa Biciclette di Francis Poulenc. Stiamo nella prima puntata di Uomini in Fuga, 100 anni di Giro d'Italia, un programma di Alessandro Leogrande. Abbiamo appunto al telefono come primo ospite Giampaolo Ormezzano. Do la parola a Alessandro.
1: Ormezzano, volevo chiederle un'altra cosa appresa dal suo libro. Dal 40, dopo il 40 fino al 46, quando riprende, il giro non si corre, perché, come anche il tour, perché c'è la seconda guerra mondiale.
2: Qualche corsa ancora, così, sì. Una Milano-Torino, ma non si corse.
1: Sì. Probabilmente avrebbero vinto molti più giri e tour, sia Coppi che Bartali, se avessero potuto correre in quegli anni. Ma la domanda che volevo farle è che in quegli anni di guerra comunque la bicicletta non scompare. Bartali fa la staffetta partigiana, cosa che pochi sanno.
2: Attenzione, ecco, sì. È cosa, è stata difficile schiodarla da Bartali, non lo voleva dire.
1: Sì.
2: Non lo voleva dire. Secondo Andrea, con Bartali vivo, il film che dove fa Vino lo ha interpretato benissimo, non avrebbe contenuto questo episodio. Bartali era ad un pudore estremo di se stesso. Ecco. Anche Coppi, per altre vie, ma erano molto simili, nonostante volessero fare di tutto per essere diversi, ecco, i due. Ecco. E proprio il pudore, erano due grandi italiani, due bravi uomini, due belle persone, ecco.
1: Lei a un certo punto scrive: Coppi aveva un sorriso triste e stanco.
2: Sì, verissimo. Sempre. Anche quando lo conobbi direttamente, trovai questo sorriso triste e stanco. C'era più Faustino che Marina adesso. È una dolenza molto piemontese, ecco. Ci vorrebbe Ceronetti per descriverla bene, io non ce la faccio.
0: Bello questo.
2: E invece Bartali era irruente, era sanguigno, temperamentale. Tutti e due con un fratello morto in corsa, attenzione, c'è anche questa curiosità. Giulio Bartali e Anserse Coppi, ecco. Anserse Coppi che è un personaggio del libro, perché era, sì, il trade union fra i due, ecco. Era lo spione di Fausto diventato amico di Gino, ecco. Faceva notte con Bartali, fumava come lui, bevicchiava come lui e poi riferiva a Fausto che Bartali aveva dormito poco. Fausto si rilassava e Bartali vinceva la salata. È accaduto. Tra l'altro, io devo dire una cosa, io ho scritto un altro libro in questi giorni, che sì, anche se in giro, già nelle librerie. Si intitola Giro d'Italia con delitto, no?
1: E edito da Marietti, fatto, ricordiamo.
2: Editore Marietti, esatto. Sì. E mi è servito scriverli assieme. Questo in realtà nasce sullo scheletro di un antico libro fatto per un'editoria scolastica, quando con le note a piedi pagina per riportare i ragazzi a conoscere insieme col ciclismo la bicicletta, il rapporto, la moltiplica, la sella, il telaio, ecco. È un libro riattualizzato, nel senso che adesso ci sono i cellulari, c'è un briciolino di amore, c'è delle storie. È un giallo che si risolve non all'ultima pagina, ma all'ultima parola dell'ultima riga dell'ultima pagina. Quindi è un giallissimo. E ho visto che rimettendolo a posto coi tempi, riscrivendolo praticamente, scorre benissimo, e questo è un segno che il ciclismo si propone come storia sempre bene, sempre. E d'altronde siamo qui dietro un Giro d'Italia dove ci sono ciclisti ex dopati, uno statunitense che non corre da 3 anni, e facciamo ancora attenzione. In Francia il Tour de France, che i francesi non vincono da più di un quarto di secolo, e dove i francesi non hanno un corridore su cui credere per qualche vittoria di tappa non finale, richiama folli immense, ecco, c'è una poesia del ciclismo, questo ciclismo che fa da shampoo alle coscienze degli altri col doping, fa da parafulmine, quando io so benissimo che tutti gli sport in cui non c'è doping sono tali soltanto perché non c'è antidoping, ecco. Il ciclismo che si scarnifica, si mette sulla strada, e si vede che è superstite come amore, bisogna appena uscire un briciolo delle città, le città sono inclementi, sono un po' scene, ecco, nel loro modernismo, ecco, ma basta uscire e ci siamo in pieno dentro.
0: A proposito di città, Ormezzano, una domanda che gira a lei, Leogrande, ma mi dite, sì, perché è arrivato un sms di un'ascoltatrice, Attilia, proprio nell'edizione del centenario non arriva a Milano?
2: Bravo, ma ci saranno dei motivi, è un giro che sostiene Armstrong nella lotta contro il tumore, che deve finire a Roma. Milano avrà un circuito che è una scocciatura terrificante per una città attiva e dinamica, no? Un circuito, sì, francamente è una domanda, ma non lo so mica io.
0: Non lo so mica, va bene, d'accordo.
2: È meglio chiederlo a quelli del giro. Va bene, è un giro, sì, molto spettacolare, è un giro al contrario, l'avete notato che va al contrario?
0: Sì.
2: E poi ci sembra quasi che la storia del ciclismo e la natura insieme si abbiano voluto vendicarsi, perché il giro proponeva, mi pare il 19 maggio, la Cuneo Pinerolo, che nel 1949 quella che forse è la più grande impresa del ciclismo di tutti i tempi, la cavalcata di Coppi, 192 chilometri di solitudine, 5 colli, primo con 11 minuti su Bartali. E di questi 5 colli, 3 francesi, cioè la Maddalena, il Var e l'Isoar non si fanno perché c'è troppa neve e la Cuneo Pinerolo è un simulacro di quella che fu. Allora, quasi che sia apparso agli dei del cielo irriverente il tentare di riproporre quella tappa, quelle nevi, quelle crevette, ecco. Di questo io spero che sarò con Marina Coppi quel giorno, di Andrea Bartoli ovviamente, non a parlare del libro ma anche a sospirare un poco, ecco. Io su un passato giornalistico e loro su un passato da figli infinitamente più intenso del mio.
1: Ecco Ormezzano, ma lei che ha seguito il ciclismo per tanti decenni, cioè, e ha scritto su Coppi e Bartoli, come vede i ciclisti contemporanei? Cioè sono dei nani al cospetto dei giganti di cui abbiamo parlato sinora?
2: No, io ho seguito troppo e studiato, anche se mi permettete, scusatemi, lo sport, per non pensare che quelli di oggi sono più forti di quelli di una volta. Se i record vengono battuti, non è solo il doping la ragione. Ancorché poi, nella celebre apparizione al Musichiere, Bartali accusò, sorridendo Coppi, di prendere pastiglie, e Coppi non negò, ecco. E il doping è sempre commisurato alla situazione del tempo. Cioè io non mangio mai, faccio una grande mangiata, quello è doping. Se non ho mai preso una pastiglia di simpamina, come fa qualsiasi studente prima degli esami, la prendo di colpo, quelle doping, quindi io non enfatizzo il doping. No, i ciclisti sono bravi, è che sono cambiate un po' le strade e le biciclette, ecco. Questo è il fatto, il cosiddetto progresso. Le biciclette sono perfette, in titanio, leggere, scricchiolano ma non si rompono, le strade sono splendide, quando si va sullo sterrato allora si scrive di epopea, ma non è il caso di fare i fakiri, il ciclismo. Ma poi il ciclismo ha una valenza umana, ma no, non è un caso che siano stati i grandi italiani della penna che si sono cimentati sul ciclismo e non sul calcio, ecco. Ancora

0: impegnato a salvare Torino o a salvare me stesso dalla figuraccia verso sei nipotini granata. Vabbè, che ho tirato su. Non ho più forza residue, non ho più niente. Vabbè, io vi ringrazio di avermi ascoltato così.
1: Ma scherzi.
0: Tengo a dire una cosa, che oggi ha ricevuto i due libri, ma ho fatto una telefonata carissima. Uno che forse verrà da voi prossimamente, si chiama Gianni Mura.
1: Sì,
0: e sono stato molto contento di sentirlo. Siamo due del ciclismo. Mura tutti gli anni si ritaglia il mese di Tour de France. E
1: non lo avremo domani ospite.
0: Non gastronomico, ma anche sportivo. Diteglielo che ho parlato benissimo di lui e non basta.
1: Va bene, ci conti.
0: E non basta ancora.
1: grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi e, come ho detto all'inizio, viva noi e abbasso loro. Loro metteteci chi volete.
1: Va bene, la prendiamo in parola.
0: Grazie.

0: vorremmo avere al telefono Gianni Mura. Buonasera Mura.
1: Buonasera a voi.
2: Buonasera.
0: Mura non ha bisogno di presentazioni, firma storica. Allora,
2: non la presentiamo.
0: È autore di un bellissimo libro, La Fiamma Rossa, storie e strade dei miei tour, a cura di Simone Barillari, uscito qualche mese fa per Minimum Fax. Ecco Mura, lei è stato soprattutto un grande narratore del tour, credo ne abbia seguiti più di 20, se non sbaglio. Che rapporto c'è tra il tour e il giro? Quest'anno ricorre il centenario del Giro d'Italia e il giro ha avuto anche questa corsa ha avuto grandi narratori da Brera in poi, ma secondo lei che differenza c'è tra il tour e il giro?
1: Che al tour tutto sembra moltiplicato per 3, non so spiegarlo, non è neanche tanto una questione di età, perché in fin dei conti tra il giro e il tour corrono 6 anni di vita, 1903 contro 1909. Io credo che sia la maniera di correre il tour che è molto diversa da quella di correre il giro, cioè è un po' più attendista quella del giro ed è molto più scatenata quella del tour. Devo dire che onestamente, parlando anche con gli anziani, quando sento citare Bartali e Coppi quasi sempre è per imprese che hanno fatto il tour, non al giro. Quindi credo che anche per una questione di prestigio, vincere in Francia o comunque all'estero ha un peso specifico diverso che vincere in casa. Questo lo dico senza nulla togliere al giro, anzi, prima che mi facciate la domanda, colgo l'occasione al volo per dire perché non seguo il giro, perché non posso sdoppiarmi, ecco, semplicemente per questo. Perché non è finito il campionato in maggio, quando parte il giro, non è terminata neanche la Coppa dei Campioni o Champions League,
2: quindi
1: per me il giro è tabù, non è che io snobbi il giro, anzi.
2: Certo. Scusi Musa se lo interrompo, lei diceva appunto che per un italiano vincere al tour è come dire un po' vincere fuori casa, quindi c'è forse un motivo di soddisfazione ulteriore, ma per un francese o se vogliamo un belga o quello che sia, vincere il Giro d'Italia è vissuto allo stesso modo oppure è un tour, non dico di serie B, ma di bassa classifica?
1: No, non è di bassa classifica, direi che la gerarchia che c'era 50 anni fa o 30 c'è ancora oggi, e quindi il primo gradino è il tour, il secondo è il giro, il terzo è la vuelta. Questo credo che dipenda anche non tanto dalla pubblicità, dall'eco che hanno le imprese al tour. Un corridore che vince una tappa al tour si è sistemato per parecchi anni di carriera, e uno che vince una tappa al giro ha vinto una tappa al giro. C'è un'aria diversa. Cioè il tour è davvero una festa della Francia, è un pezzo di Francia, mentre il giro è una bella manifestazione ciclistica che si corre in Italia.
0: Sì, però forse continua ad essere una manifestazione che mette in mostra la pluralità del paese.
1: Sì. Questo sarebbe interessante da dibattere, ci vorrebbero delle ore, però io ho la sensazione, teniamo conto che sono molto più pratico di tour che di giri, perché gli ultimi giri li ho fatti negli anni 60-70. Al tour hai la sensazione di essere coinvolto in un grandissimo avvenimento che ha un eco mondiale. Al giro hai la sensazione di essere anche coinvolto in una corsa che può essere molto bella, anzi a volte agonisticamente può essere più bello il giro del tour.
2: Sembrerebbe fare un parallelo Mura, per esempio, tra la Parigi-Roubaix e la Milano-Sanremo in questo senso?

0: Sì, si può fare. La Milano-Sanremo è una classica come la Parigi-Roubaix, ma non ha assolutamente l'alone luminoso o anche insanguinato o sudato che ha la Parigi-Roubaix. La Parigi-Roubaix è una corsa massacro e la Milano-Sanremo è una corsa che inaugura la stagione.
1: Quindi c'è un elemento di eroismo e di epicità.
0: In Italia molto prima il Giro di Lombardia, per esempio, anche se arriva a fine stagione, come
2: che fra
0: come
2: l'altro è più antico del Giro d'Italia.
0: Esatto, come fascino, come durezza del percorso, come severità complessiva. E poi è una vecchia regola del ciclismo che tutti hanno ripetuto fino alla nausea, e la corsa la fanno i corridori. Ecco, io ho l'impressione che i corridori al Tour facciano una corsa pazzamente più animata di quanto succede al Giro.
1: E per quanto riguarda il pubblico, Mura, il pubblico che si assiepa sulle strade della Francia rispetto a quelle alle strade italiane, ecco, c'è una differenza anche di partecipazione nel numero, in ciò che indossano, nelle bandiere, in come si scaldano rispetto appunto, a imprese, a fughe di questo o quel ciclista, oppure i pubblici possono essere, diciamo così, omogenei da questo punto di vista?
0: Sono abbastanza simili, direi che in Francia si vedono molte più bandiere di altri stati, ossia ai tempi di... vabbè, è normale perché c'era Armstrong, si vedevano moltissime bandiere americane o anche del Texas, come se ne vedevano di sudafricane, come se ne vedono di kazake quando c'era Vinokurov. Il Giro, pur richiamando corridori stranieri che poi ci sono venuti, voglio dire, non si può dire che sia stato snobbato né da Anquetil né da Hinault,
1: da Merckx,
0: quindi è tutta gente che ha contribuito a fare grande il Giro, però in genere la partecipazione straniera è un po' più ridotta, specialmente da quando sono spuntati i preparatori atletici, molti dei quali pensano che Giro e Tour nella stessa stagione siano un po' troppo e che quindi bisogna scegliere. Io ovviamente sono di parere opposto, per me è molto importante che ci sia il Giro e il Tour come ai tempi di Merckx, di Gimondi o di Coppi e Bartali o comunque di Hinault, diciamo. Adesso quelli che si tengono da parte per una corsa e fare solo l'altra, si è vista anche con Cunego l'anno scorso, non è che gli dica benissimo.
1: Senta, visto che stiamo ascoltando un cellulare in lontananza, e visto che
0: sì,
1: lei ha citato...
0: Molto in lontananza.
1: Sì, no, però ha citato Bartali, ci fermiamo per un paio di minuti per dare voce a Paolo Conte con il suo Bartali.
0: Benissimo.

0: E dice Paolo Conte che i francesi ancora gli girano, che un po' si arrabbiavano per le vittorie di Bartali Coppi. Stiamo parlando in compagnia di Alessandro Leogrande con Gianni Mura, che appunto è stato più volte, tante volte testimone al tour. Mura, come siamo messi a livello di tifo tra francesi e italiani? Ed è davvero ai francesi gli girarono con le vittorie di Bartali Coppi e Compagnia Bella, Gimondi e così via?
1: Beh, gli girarono perché a quei tempi avevano dei corridori validi, quindi nel caso di Bartali e Coppi a quei tempi c'erano Bobet, c'era Robic, c'era Geminiani, e nel caso di Gimondi c'era l'eterno battuto Poulidor. Adesso gli girano molto meno perché stanno attraversando un periodo nerissimo e quindi sono, direi, quasi rassegnati a vedere
0: uno straniero sul podio,
1: uno, due o anche tre stranieri sul podio a Parigi, quindi si accontentano delle briciole. Direi che vincere una tappa il 14 luglio è già il massimo oggi per un corridore francese, cioè il giorno della festa nazionale. Per il resto direi che mentre ci sono episodi poco simpatici negli anni 50, subito dopo la guerra, Sassate, nazionale italiana costretta a ritirarsi nel 50 sui Pirenei, negli ultimi anni c'è un buon livello di sportività, nel senso che tifano per tutti
0: e vinca il migliore.
1: Ad adottare, forse tifano meno per Armstrong perché gli è antipatico,
0: però come dargli torto.
1: però se stiamo per esempio a Pantani che ha vinto il tour, Pantani era applauditissimo in Francia. E forse Coppi, Fosto aveva più tifosi in Francia che in Italia, arrivo a dire.
2: Ecco Mura, Pantani è stato, se non sbaglio, l'ultimo grande ciclista a fare l'accoppiata a Giro Tour nello stesso anno.
1: Sì.
2: E lei nella Fiamma Rossa ha dedicato al campione romagnolo delle pagine molto belle sull'ascesa e ahimè anche sulla caduta dopo Madonna di Campiglio. In che cosa consisteva l'unicità di Pantani?
1: C'era una unicità, direi, ciclistica che forse discendeva da una rarità umana, cioè Pantani aveva un carattere molto, molto solitario e molto testardo. Io per esempio sono convinto che se non fosse morto Luciano Pezzi la carriera di Pantani avrebbe avuto un altro seguito e anche la vita probabilmente. Era uno dei pochi Pezzi in grado di farsi sentire da Pantani.
0: Scusi, per noi analfabeti, Mura, Pezzi chi era?
1: Beh, Pezzi è stato un gregario di Coppi, è stato il direttore sportivo di Gimondi, che vinse il Giro e la Parigi-Roubaix, poi comunque altre cose, che vinse il Tour nel 65, ed era ancora, fino a pochi mesi dal Tour del 98, il direttore sportivo di Pantani. E gli aveva fatto firmare un contratto per la Mercatone quando Pantani girava ancora con due stampelle, quindi con una prova di grande fiducia. Umanamente Pantani, se non un padre, era una specie di zio Pezzi per Pantani.
0: Sì,
1: e Pantani gli dava retta. Dicevo che era unico per tante cose, per come per esempio affrontava la salita con un rituale quasi mistico da samurai che prevedeva una progressiva spogliazione, alleggerimento via bandana, via berrettino, via tutto quello che era superfluo. E poi un'altra cosa curiosa è che in genere in salita si sfrutta l'effetto sorpresa attaccando dalla seconda, terza, quarta ruota, mentre Pantani quasi sempre attaccava partendo dalla testa del gruppetto, tranne che sul Galibier quando poi dette 7 minuti a Ulrich, lì partì da dietro. E un'altra cosa è che i campioni in genere, Indurain vale per tutti sotto questo aspetto, sono molto abili nel mascherare la sofferenza, cioè è una delle cose che mascherano proprio. Mentre Pantani la esibiva con una grandissima fierezza, questa sua sofferenza, anzi lui la chiamava agonia. E un'altra cosa a cui ho ripensato dopo la morte di Pantani sono i suoi arrivi, sono quasi tutti arrivi in solitario, e quasi mai c'è nel suo atteggiamento qualcosa che ricordi la felicità. Non sorride quasi mai, non sempre alza le braccia, ha la faccia proprio figurata dalla fatica, al massimo alza un braccio, o grida.
0: Secondo lei questo qua era lo specchio di ciò che gli provasse? Sì. Oppure sì, era così proprio?
1: Io credo
0: non era una forma di affettazione, di superiorità?
1: No,
0: di...
1: no, in quei momenti no. Anzi, la superiorità è farsi vedere freschi, non distrutti. E c'erano tutte queste cose a renderlo, ma anche lo stesso modo in cui ha reagito all'ematocrito alto di Campiglio, cioè molti altri corridori avrebbero ripreso a pedalare dopo 20 giorni. Mentre lui non ha mai accettato di essere tirato giù a forza dal cielo dove pensava di essere, quindi...
2: Però era anche un ciclista dalle dichiarazioni non ordinarie, se uno pensa alle solite conferenze stampa,
1: esatto,
2: dei ciclisti. E lei, Mura, mi sembra che ha raccontato molte volte, insomma, queste celebri frasi di Pantani.
1: Sì, perché gliele ho sentite dire, in quel caso non è che vado sul racconto di altri. Lui una sera a tavola mi ha anche detto che era molto difficile, usava proprio la terminologia della fiamma rossa, cioè dicendo che a un chilometro dal suo cuore potevano arrivare tutti, ai 200 metri pochissimi e molto selezionati e oltre i 200 metri nessuno. E mi è tornata in mente questa frase e ho pensato che se fosse arrivato qualcuno oltre i 200 metri forse non sarebbe morto come morto, o non avrebbe passato tutto questo inferno prima di morire.
0: Bene, noi la ringraziamo, Mura, di queste sue parole e ci lasciamo all'insegna della fiamma rossa. Grazie per essere stato con
1: noi.
0: Buona
1: continuazione e buon giro, naturalmente.
0: Grazie.
2: Buonasera,
1: Mura. In televisione.
0: A risentirci.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
2: Migrazioni sonore è stato il tema del Festival Popolare Italiano di Stefano Saletti, che ha visto anche la partecipazione di Radio Tech & Tech come partnership. Il festival, che come di consueto si è svolto presso il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, ha visto protagonisti vari gruppi di artisti provenienti da varie aree di Europa e del Mediterraneo. Il 18 dicembre scorso protagonista è stata l'orchestra multietnica di Arezzo, diretta da Enrico Fink, con un concerto dal titolo Pluralità, confronto e mescolanza. Vi proponiamo all'ascolto alcuni brani eseguiti durante quella intensa serata di musica. Buon ascolto da Elisabetta Melantrucco.